Molte persone possono testimoniare di aver visto il cielo, ma soprattutto la Bibbia dice che il cielo è una realtà. E la Bibbia parla anche di un altro posto, l'inferno, il luogo riservato a chi non vuole avere a che fare con Dio. Scusami se ti dico queste cose, non voglio spaventarti, ma solo avvertirti per il tuo bene. È qui che ti viene data la possibilità di scegliere. E non basta che tu faccia buone opere o vada a confessarti se non ti penti veramente e cambi strada. Non c'è nessun modo per guadagnarsi la vita eterna in cielo. C'è qualcuno che l'ha già guadagnata per te. Tu non devi far altro che riconoscere la sua opera, accettarlo nella tua vita. Questa persona è Gesù. Egli ha trionfato sulla morte ed è l'unico che può salvarti dall'inferno, da un'eternità veramente penosa. Ti esorto a riflettere su queste parole e a scegliere Gesù prima che sia troppo tardi. Se chiederai a Gesù di entrare nella tua vita, non solo avrai la vita eterna, ma anche una comunione personale con Lui, il che vale molto di più di qualunque ricchezza che si possa avere o desiderare. Un buon amico che ti aiuta ed è fedele in ogni circostanza. Questo è Gesù. Pensi di non aver bisogno di Lui?

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 7 minuti.
1: Collegamento con Cristiano Line anche questa sera. Abbiamo da Foggia Fares Marzone che sul tema generale conoscere Gesù. Questa sera ci parlerà sulle parabole e l'interpretazione. Buon ascolto.
2: È come sempre un grande privilegio, anche una responsabilità, quello di condividere la parola di Dio, cari ascoltatori, fratelli e sorelle in Cristo, amici, ed è bello poter attingere a questa parola che ha parole di vita eterna, come diceva il caro Corrado qualche minuto fa. Ora, nella trasmissione precedente di questa rubrica ho introdotto il grande argomento delle parabole che il Signore Gesù ha pronunciato durante la sua attività pubblica, che sono una quarantina. Esse spaziano su diversi argomenti importanti e Gesù le ha prese da eventi della vita di tutti i giorni o da avvenimenti di cronaca, o le ha costruite su una base ipotetica. Lui poteva farlo e non è sbagliato pensare anche a questo. Alcune riguardano la natura del regno di Dio, altre l'influenza del Vangelo sulla vita delle persone e alcune trattano gli eventi futuri. In questa trasmissione mi occuperò di un argomento molto importante rispondendo a questo interrogativo. Visto che il Signore Gesù non ha interpretato tutte le parabole, come facciamo noi a interpretarle, a capirle? Ci sono dei criteri interpretativi che possano guidarci nel comprenderle? Questa dell'interpretazione delle parabole, o questo, è sicuramente uno dei campi in cui nel corso dei secoli sono stati commessi degli errori, perché gran parte dell'interpretazione è stata allegorica e le parabole sono state interpretate come delle metafore, come un parlare figurato. Questo significherebbe che ogni parola avrebbe un senso, un significato, e anche che tutti i minimi dettagli andrebbero interpretati in questo modo. Ma generalmente la parabola non è un'allegoria in cui ogni dettaglio ha un significato, e laddove Gesù ha insegnato, ha usato anche questa forma, ne ha dato la spiegazione. L'esempio per eccellenza è quello della parabola del seminatore e dei vari terreni di cui ha dato la spiegazione, come si legge nei primi 23 versetti del capitolo 13 del Vangelo di Matteo. Qui leggo soltanto un versetto, il versetto 18, quindi Matteo 13, 18, dove Gesù dice: voi dunque ascoltate che cosa significhi la parabola del seminatore. Invece la maggior parte delle parabole, che tra l'altro Gesù non ha interpretato, non sono affatto, non sono per niente delle allegorie. Il classico esempio di una parabola che è stata soggetta più di tutte a questo errore di interpretazione è quella del Samaritano. Nel corso dei secoli ha dato adito a interpretazioni fantasiose, proprio perché è stata interpretata allegoricamente. Riprenderò questo argomento nella seconda parte della trasmissione. Adesso invece voglio dare uno sguardo ad alcuni principi che ci aiutano a interpretare in modo corretto una parabola. Come si può notare dalla diapositiva numero 1, in primo luogo è necessario determinare il contesto, cioè capire da dove nasce la parabola, che cosa l'ha provocata. Si può togliere la diapositiva, grazie. Molto spesso il comprendere che cosa ha suscitato la parabola fornisce la chiave interpretativa per la sua comprensione. Quindi si deve considerare l'occasione che l'ha provocata, che l'ha suscitata, chi è stata indirizzata e perché. Per esempio, il trittico di parabole di Luca 15 della pecora e della moneta smarrite e del figlio prodigo nasce da un mormorio degli scribi e dei farisei, i quali, vedendo come i pubblicani e dei peccatori si avvicinavano a Gesù per ascoltarlo, dissero: costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Quindi non solo li accoglie ma mangia con loro. E per i medio orientali, oggi come allora, allora forse ancora di più, mangiare insieme indicava un rapporto di intimità, di affetto, di comunione, di amicizia. Parlerò ampiamente di questo trittico in una prossima trasmissione, perché è veramente qualcosa di molto interessante. Qui dico semplicemente che Gesù ha preso spunto da questa affermazione per spiegare il motivo per cui egli accogliesse i pubblicani e i peccatori e mangiasse con loro. Nella diapositiva numero 2 si può vedere un secondo principio: bisogna ricercare la verità centrale della parabola. Si può togliere la diapositiva. In altre parole, è necessario vedere l'intento principale della parabola. Questo non significa che non ci possano essere anche più verità insegnate o illustrate. Ad esempio, in quella del figlio prodigo c'è sicuramente il concetto della comprensione del peccato, ma anche quella del ravvedimento, e poi quella del perdono e dell'amore e della paternità di Dio. Come scritto nella diapositiva numero 3, bisogna subordinare i punti secondari a quello principale, ovvero tutti i dettagli vanno visti alla luce dell'intento principale, tenendo presente che non tutti i dettagli hanno un significato. E quando spiegherò tra qualche attimo la parabola del samaritano, si comprenderà che cosa voglio dire con questo. Quarto principio: quando è possibile, come si può leggere nella diapositiva numero 4, è indubbiamente utile conoscere i vari costumi e le abitudini del tempo, che sono gli elementi che possono aiutare la comprensione della parabola. Si può togliere la diapositiva. Preciso che questo non è indispensabile, perché si riesce a capirla. Tuttavia, diciamo che, giusto per dare un'idea, un 10-15% delle informazioni su abitudini e costumi di quel tempo possono essere di aiuto, anche perché la parabola è lontana nel tempo e anche geograficamente. E come si sa, le abitudini e i costumi sono diversi quando c'è la distanza. Questo lo si può riscontrare anche in Italia, vista la sua estensione e il suo clima diverso. Volete un esempio di questo? Di solito, e non solo d'estate, nel sud si esce per fare una visita o due passi in centro, nei paesi, nelle città, dopo le 18:30, quando del nord poco dopo si cena. Un buon dizionario biblico o anche un buon commentario biblico possono aiutare in questa ricerca delle abitudini e dei costumi dei tempi biblici in Israele. Ad esempio, la moneta smarrita da parte di quella donna della parabola, della seconda parabola di Luca capitolo 15, costituiva o la parte di un collier o di un diadema che il fidanzato regalava in vista delle nozze. Corrisponderebbe alla nostra fede nuziale, per dare un'idea, contestualizzare questo elemento. Si capisce subito che la moneta cercata con cura dalla donna che spazza tutta la casa, oltre ad avere un valore economico, ne aveva uno affettivo ancora più importante. Un altro esempio: in Israele le case venivano costruite su un terreno roccioso per darne stabilità. Se questo terreno non era così, si trasportavano alcune grosse rocce in modo tale da rendere solido e stabile il fondamento. Questo spiega immediatamente la parabola insegnata da Gesù alla fine del sermone sul monte. Nella diapositiva numero 5 è presentato un quinto principio di interpretazione di cui dobbiamo tenere conto, e cioè si deve considerare se Gesù ha interpretato o meno la parabola, come ha fatto ad esempio per quella del seminatore di cui egli stesso ha dato l'interpretazione. Si può togliere la diapositiva. Questo è pertanto la guida sicura che ci permette di capire non solo il senso della parabola, ma anche del modo in cui altre debbano essere interpretate. Nella diapositiva numero 6 ho scritto che bisogna evitare di tirare fuori dalle parabole aspetti dottrinali forzando il testo biblico. La parabola semmai illustra, esemplifica l'aspetto dottrinale. In altre parole, non c'è tutto su una determinata dottrina, ma può illustrare, può esemplificare un aspetto dottrinale. Nella diapositiva numero 7 c'è qualcosa che è strettamente collegato al principio precedente, cioè non si deve interpretare quello che la parabola non dice. Ad esempio, nelle due parabole, quella del granello di senape e del lievito, descritte nel Vangelo di Luca, capitolo 13, l'elemento del tempo non è quello centrale, ma lo è quello della piccolezza del seme e della poca farina lievitata, che entrambi portano ad un grande risultato. E nella parabola numero 8 c'è un po' il punto di arrivo di queste indicazioni che ci permettono di studiare bene le parabole e le varie parole con la loro giusta interpretazione, cioè bisogna cogliere la lezione principale che si può ricavare o le lezioni spirituali che si possono ricavare da una parabola in una parabola. Si può togliere la diapositiva. La parabola del Samaritano, che insieme a quella del figlio prodigo di sicuro è quella più conosciuta, anche da chi non ha dimestichezza con la parola di Dio, sarà da qui in poi oggetto di qualche considerazione. E qui prendo la parola di Dio e leggo il brano dal Vangelo di Luca, capitolo 10, versetti 25 a 37, dove sono scritte queste bellissime parole. Ed ecco, un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova. Per metterlo alla prova il Signore Gesù gli disse: Maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna? Gesù gli disse: Nella legge, che cosa sta scritto? Come leggi? Egli rispose: Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la forza tua, con tutta la mente tua, e il tuo prossimo come te stesso. Gesù gli disse: Hai risposto esattamente. Fa questo e vivrai. Ma egli, volendo giustificarsi, disse a Gesù: E chi è il mio prossimo? Gesù rispose: Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e si imbatté nei briganti che lo spogliarono, lo ferirono e poi se ne andarono lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella stessa strada e lo vide, ma passò oltre dal lato opposto. Così pure un levita, giunto in quel luogo, lo vide, ma passò oltre dal lato opposto. Ma un samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto, lo vide e ne ebbe pietà. Avvicinatosi, fasciò le sue piaghe, versandovi sopra olio e vino. Poi lo mise sulla propria cavalcatura, lo condusse a una locanda e si prese cura di lui. Il giorno dopo, presi due denari, li diede all'oste e gli disse: prenditi cura di lui, e tutto ciò che spenderai di più te lo rimborserò al mio ritorno. E adesso è Gesù che chiude la parabola. Quale di questi tre ti pare essere stato il prossimo di colui che si imbatté nei ladroni? Quegli rispose: colui che gli usò misericordia. Gesù gli disse: va e fa anche tu la stessa cosa. Nel corso dei secoli questa parabola ha dato adito a interpretazioni fantasiose, proprio perché è stata interpretata esclusivamente come un'allegoria, che non è. Quelli che hanno più di altri lasciato una traccia negativa in questo senso sono stati Origene o Origene e Agostino. Origene, per primo, ha voluto vedere dei significati in tutti i dettagli, non comprendendo che la parabola, il nocciolo della parabola, era semplicemente farci capire chi era il prossimo. Era la risposta di Gesù alla domanda del dottore della legge. Vi faccio vedere nella diapositiva numero 9 un sunto della sua interpretazione, e non commento se non in un punto soltanto. Secondo Origene, l'uomo che scende da Gerusalemme a Gerico è Adamo. Gerusalemme è il paradiso, Gerico rappresenta il mondo, i briganti, le influenze ostili e i nemici dell'uomo, le ferite, la disobbedienza o i peccati. Il sacerdote rappresenta la legge, il levita i profeti, il buon samaritano rappresenta Cristo. Qui apro una breve parentesi per un brevissimo commento. Basta riflettere un attimo per capire come questa interpretazione non regga. Qual è il motivo? Gesù era un israelita, non un samaritano. Continuando ancora a vedere il significato fantasioso di altri dettagli, l'albergo o la locanda rappresenta la chiesa, l'albergatore, gli angeli che si prendono cura della chiesa, i due denari, la conoscenza del padre e del figlio, il ritorno del buon samaritano, il ritorno di Cristo. Si può togliere la parabola. Nella scrittura, è vero, si parla del mondo, si parla di Adamo, si parla del ritorno di Cristo e così via, ma con quanto appena detto dell'interpretazione di Origene siamo ben lontani da una corretta interpretazione. Agostino l'ha interpretata più o meno come Origene, con alcune differenze di cui menziono probabilmente le due maggiori. Secondo Agostino, i due denari rappresenterebbero i due comandamenti dell'amore, l'albergatore e l'apostolo Paolo. Fantasia, tutta fantasia. Purtroppo questo modo di interpretare le parabole ha influenzato molti, i quali vogliono vedere in tutti i dettagli delle verità che invece sono espresse chiaramente in altri testi biblici. Così, per evitare questo errore che fa perdere la forza e l'autorità alla scrittura, è bene tenere presente che la parabola va interpretata in modo corretto, seguendo i principi che ho enunciato prima. Rimanendo ancora per giusto qualche attimo su simili interpretazioni, appare evidente, anche solo da un'attenta lettura, senza addentrarsi in uno studio approfondito, che l'interpretazione allegorica non era, per quanto riguarda la parabola del Samaritano, non era quello che Gesù aveva in mente quando ha insegnato la parabola. Al contrario, il tutto era legato alla risposta alla domanda: e chi è il mio prossimo? Lasciamo questo aspetto negativo e sbagliato dell'interpretazione di questa parabola e veniamo agli aspetti che ci permettono di cogliere il significato. Per comprenderne il suo chiaro messaggio, in primo luogo si deve osservare il contesto e ci chiediamo allora: cosa ha originato la parabola? Cosa ha suscitato la parabola? Perché Gesù l'ha pronunciata? Perché Gesù l'ha insegnata? Prima di tutto, Gesù ha pronunciato questa parabola dopo l'ordine dato ai 70 alla missione. Il brano che ho letto è inserito proprio in questo contesto. L'aspetto della missione è evidenziato nella sequela di vari episodi, di vari movimenti dei capitoli 10 e 11 di questo Vangelo di Luca. Osservando il contesto più ampio e non semplicemente quello che precede il colloquio tra il dottore della legge e Gesù, si può notare come nel capitolo 9 del Vangelo di Luca inizi la seconda parte del Vangelo, perché questo Vangelo è diviso nettamente in due parti. La prima, primi 9 capitoli fino al versetto 50, presenta la venuta di Cristo, quindi la sua incarnazione, l'inizio della sua attività pubblica e il suo prosieguo con i miracoli, i vari insegnamenti, le predicazioni, i colloqui, eccetera. Poi c'è la seconda parte che inizia proprio al versetto 51 del capitolo 9. Qui in Luca, capitolo 9, versetto 51, è detto che Gesù si mise risolutamente in cammino per andare a Gerusalemme, ed è qui che prima di andare a Gerusalemme egli manda dei messaggeri, dei suoi discepoli, in territorio straniero, cioè presso i samaritani. I discepoli mandati in avanguardia non vengono ricevuti, al che essi dicono quanto si legge in Luca 9, versetto 54. Sono Giacomo e Giovanni che fanno questa affermazione: Signore, vuoi che diciamo che un fuoco scenda dal cielo e li consumi? Dopodiché inizia una sequela, capitolo 10, che spiega, del Vangelo di Luca ovviamente, che spiega la natura della missione che dovevano svolgere i discepoli, qualcosa di profondamente importante e valido ancora per noi oggi. Si può notare che quanto afferma il Signore Gesù è la dimostrazione concreta dell'amore verso Dio, l'impegno verticale, e di quello verso il prossimo, l'impegno orizzontale. Il punto di partenza è l'evangelizzazione, cioè l'annuncio del Vangelo, un impegno orizzontale che manifesta l'amore verso il prossimo. In modo molto semplice ma ricco e profondo, Gesù nel mandare i 70 fa un vero e proprio trattato sull'evangelizzazione, cosa che si può vedere in sintesi nella diapositiva numero 10. Infatti, questo brano ci insegna che evangelizzare è un lavoro di squadra. Questo brano presenta i presupposti di questo impegno, la preghiera. Il brano spiega il modo in cui Gesù manda i messaggeri come agnelli in mezzo ai lupi, in un mondo ostile, difficile, che è contrario ai figli di Dio. Questo trattato che ha fatto Gesù specifica il messaggio, l'annuncio della pace con autorità. Qui non si tratta del semplice saluto shalom, pace comune in Israele, ma sottintende l'annuncio di questa pace che solo il Signore può dare. Questo brano ancora fa riferimento ai risultati. Il calunniatore, Satana, il diavolo, è sconfitto quando si annuncia il Vangelo e le persone si convertono. E in ultimo menziona per chi è questo messaggio: i piccoli. Quindi, per chi diventa come un piccolo fanciullo, perché il piccolo fanciullo ha fiducia in quanto afferma l'adulto, si può togliere la diapositiva. Per quanto riguarda il contesto immediato, non c'è alcun dubbio che l'occasione per la parabola sia scaturita dalla domanda di questo dottore della legge, che non era tale nel senso giuridico del termine, ma nel senso spirituale, ovvero era un esperto, uno studioso dell'Antico Testamento. Egli pose una domanda molto importante al Signore Gesù per metterlo alla prova. Questo dimostrava come egli avesse una motivazione sbagliata, una motivazione negativa. Infatti non era alla ricerca della verità, voleva mettere una trappola al dire, all'insegnamento di Gesù. Non stava cercando delle informazioni, ma stava agendo come i religiosi del tempo, gli scribi, i farisei, che speravano di cogliere Gesù in fallo. Stava cercando un modo per metterlo in difficoltà, in trappola, in modo tale da essere condannato Gesù in base alla sua risposta. La domanda di questo dottore della legge era in pratica la stessa che avrebbe posto in seguito il giovane ricco, ed è questa: maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna? Questa è una domanda cruciale che ognuno di noi si dovrebbe porre almeno una volta nella vita. È la più importante domanda che una persona possa porre a se stessa. Era la giusta domanda da porre alla persona giusta, perché Gesù stesso è la vita eterna. A questo punto osserviamo il modo di procedere senza esitazione da parte di Gesù, che chiese a quell'uomo: nella legge che cosa sta scritto? Il brillante studioso dell'Antico Testamento rispose dando l'esatta risposta, facendo una sintesi della legge e mettendo insieme due passi dell'Antico Testamento che conosceva molto bene. Il primo è scritto nel libro del Deuteronomio, capitolo 6, versetto 5, dove si leggono queste parole: tu amerai dunque il Signore, il tuo Dio, con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutte le tue forze. Il secondo brano è nel libro del Levitico, capitolo 19, versetto 18: non ti vendicherai e non serverai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il prossimo tuo come te stesso. Io sono il Signore. Questi due passi biblici che riassumono l'intera legge di Dio. E nel Vangelo di Matteo, capitolo 22, versetto 40, Gesù afferma: da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. I primi quattro comandamenti della legge hanno a che fare con il rapporto, con l'amore verso Dio. Quelli dal quinto al decimo hanno a che fare con il rapporto, con l'amore verso gli altri, quindi verso il prossimo. Per cui, cosa richiedeva il messaggio dell'Antico Testamento? L'amore perfetto verso Dio e l'amore perfetto verso il prossimo. Ed è a questo punto che Gesù, rivolgendosi al dottore della legge che aveva risposto esattamente, gli dice: fa questo e vivrai. Mi hai chiesto come si può fare per ereditare la vita eterna? Fai questo e vivrai. Perché, ci dobbiamo chiedere, perché Gesù non gli ha semplicemente detto, come ha fatto in altre occasioni, credi in me, abbi fiducia, abbi fede in me, ma gli ha dato questa risposta che sembra non dà, ma che sembra dare la possibilità alla salvezza per opere? In altre parole, come se gli avesse detto: vuoi avere la vita eterna? Adempi la legge, sarai perfetto e vivrai. Se uno è perfetto, può avere la vita eterna. Il punto è che nessuno lo è, perché la scrittura afferma che tutti hanno peccato. Ripeto, se uno è perfetto può avere la vita eterna. Il punto è che nessuno lo è, perché la scrittura afferma che tutti hanno peccato. Il dottore della legge stava giustificandosi, perché secondo lui stava soddisfacendo le condizioni della legge, ma la giustificazione attraverso le opere della legge avrebbe portato alla sua autoglorificazione. E come scrive l'apostolo Paolo nella lettera ai Galati, capitolo 3, versetto 11, nessuno, e che nessuno mediante la legge sia giustificato davanti a Dio, è evidente, perché il giusto vivrà per fede. Non si può ottenere la vita eterna essendo, tra virgolette, perfetti, perché nessuno di noi può esserlo. A questo punto lo studioso dell'Antico Testamento avrebbe dovuto fare una profonda riflessione sulla propria vita, ma non fece nulla di questo. Egli si sentiva appagato, soddisfatto, soprattutto si sentiva a posto. Da parte sua non c'era nessun intento di valutare la sua vita, come dimostra la sua susseguente domanda molto arrogante, oserei dire: e chi è il mio prossimo? Il dottore della legge si sentiva così giusto, così a posto, che non pensava minimamente a come potesse amare il prossimo. Ma non c'è solo questo. In quel tempo gli scribi ed i farisei, come il dottore della legge, consideravano il loro prossimo quello che faceva parte della loro cerchia e nessun altro. Alla frase del Levitico «ama il tuo prossimo come te stesso», i rabbini avevano aggiunto, ed altri studiosi ancora, «e odia il tuo nemico». E Gesù, all'inizio della sua attività pubblica, era stato molto chiaro quando aveva affermato invece: «ma io vi dico, amate i vostri nemici». Il dottore della legge non aveva nessuna idea di chi fosse veramente il prossimo. Ed è a questo punto, dopo che nella sua presunta giustizia egli si era giustificato, che Gesù, invece di andarsene, magari dopo averlo rimproverato aspramente, cosa che egli non fece, oppure di lasciarlo lì a pensare, Gesù mostra tutta la compassione, la sua misericordia verso quest'uomo, e nel farlo vuole mostrargli che la sua religiosità non avrebbe mai potuto salvarlo, e vuole dargli la possibilità di cambiare il suo modo di pensare e di vivere. E invece di dargli una risposta teorica, breve o lunga come forse avrei fatto io, spiega con una bellissima parabola chi sia il suo prossimo. Il racconto della parabola del Samaritano è pieno di suspense. Come sempre, è estremamente curato nei particolari e mostra tutta l'autorità di Gesù. E oltre a portare alla riflessione il suo interlocutore, fa pensare anche ai discepoli, soprattutto Giacomo e Giovanni, perché erano stati loro che, non essendo stati ricevuti dai samaritani, avevano detto quella frase contro di loro. Nel maggio del 99, un fratello in fede ed io abbiamo organizzato un viaggio di studio in Israele. In una occasione abbiamo fatto tappa a metà del percorso fra Gerusalemme e Gerico. Posso dire che, a parte la strada asfaltata e leggermente più ampia, tutto è rimasto esattamente come allora, come si può vedere nelle diapositive 11 e 12 che ho preso da internet. Intanto si passa dai 750 metri al di sopra del livello del mare di Gerusalemme ai meno 256 metri sotto il livello del mare di Gerico, quindi con uno sbalzo di più di 1000 metri e in pochi chilometri. Poi la strada è tortuosa, ci sono parecchi burroni, un sacco di curve, qualche raro spiazzo e delle grotte. Accettando la richiesta della guida di fare uno stop in quella gita studio, ci siamo fermati in uno spiazzo completamente vuoto che dava su un burrone molto profondo, come si può vedere nella diapositiva numero 13, una foto che ho scattato io stesso. Si può togliere la diapositiva. Nel giro di un attimo sono apparse all'improvviso una dozzina di persone uscite da non so dove e ci hanno attorniato per venderci oggetti dell'artigianato locale. Qualcuno mi ha anche offerto uno scambio con dei cammelli. Ma torniamo alla parabola. Sarebbe stato un gioco da ragazzi per i molti ladri presenti nella zona spuntare fuori all'improvviso. È questo che io ho pensato immediatamente: spuntare fuori all'improvviso da grotte o da un nascondiglio dietro le rocce per bastonare di santa ragione un malcapitato e prendergli tutti i suoi averi. Dopo questa descrizione iniziale, Gesù aggiunge del pathos alla parabola menzionando il comportamento di tre personaggi. C'era subito qualcosa che avrebbe fatto riflettere molto il dottore della legge. Il malcapitato era un giudeo e i primi due personaggi erano tra l'elite della società religiosa giudaica, conoscevano la legge e cosa significasse l'amore verso Dio e verso il prossimo. Che poi lo praticassero, questo è tutto da vedere. Molti dei sacerdoti e dei leviti abitavano a Gerico, che distava poco meno di una trentina di chilometri da Gerusalemme. Aveva sicuramente un clima migliore, oltre a essere una località più tranquilla, quindi facevano la spola. E quando erano impegnati nel loro servizio cultuale, viaggiavano in comitiva. Qui, in entrambi i casi, li vediamo scendere da soli da Gerusalemme a Gerico in un cammino molto pericoloso. Il sacerdote ed il levita vedono entrambi il poveraccio lasciato mezzo morto, e invece di avvicinarsi per rendersi conto di come stesse, non solo continuano il loro cammino ma passano dall'altra parte della strada. Certo, uno potrebbe dire, il malcapitato aveva sicuramente perso sangue, poteva essere forse anche moribondo o forse essere già morto. Tuttavia, siccome il sacerdote ed il levita stavano scendendo da Gerusalemme a Gerico, voleva dire che avevano finito il loro servizio religioso e pertanto avrebbero potuto verificare le condizioni del poveraccio senza intaccare il loro servizio. Ma i due uomini non avevano nessun amore per Dio, perché se lo avessero avuto avrebbero mostrato amore verso questo prossimo. Quindi, per rimanere sulla parte iniziale del colloquio del dottore della legge con Gesù, costoro non avrebbero potuto avere la vita eterna. Ma sulla scena ecco che Gesù introduce il terzo personaggio, che è uno straniero, un samaritano, appartenente a un popolo che era considerato malvagio e nemico degli israeliti, che la legge con Gesù costoro non avrebbero potuto avere la vita eterna. Ma sulla scena ecco che Gesù introduce il terzo personaggio, che è uno straniero, un samaritano,

In effetti, da tutto questo possiamo capire che l'intento principale della parabola è far capire l'importanza dell'amore verso il prossimo. Alla luce di questo intento, né il sacerdote né il levita hanno mostrato questo amore a un proprio connazionale, ma lo ha fatto il samaritano, uno straniero. Ora voglio far notare i verbi che descrivono l'agire del samaritano. Passandogli accanto lo vide e ne ebbe pietà. Avvicinatosi, fasciò le sue piaghe, incurante del sangue che scorreva, versandovi sopra olio e vino, e lo porta in una locanda, non un hotel a 5 stelle, ma un luogo dove avrebbe potuto riprendersi tranquillamente, si cura di lui e si preoccupa dando all'oste dei soldi per il futuro. È stata trovata un'insegna di una locanda romana di quei tempi, il cui costo per una notte corrispondeva a un 32esimo di denaro. Quindi possiamo dedurre che con i 2 denari il poveraggio avrebbe potuto rimanere lì per 2 mesi. E poi il samaritano dà l'incarico all'oste di prendersi cura del malcapitato fino al suo ritorno, garantendogli che se il denaro non fosse bastato gliene avrebbe dato altro. I dettagli della fasciatura, del versare l'olio ed il vino, del metterlo sulla cavalcatura sono tutte azioni che mostrano semplicemente, ma riccamente e profondamente, l'amore pratico verso il prossimo nel bisogno. Il samaritano non ha fatto nulla di particolare nel prendere l'olio ed il vino per curare le ferite, non va cercato per forza un significato spirituale che non c'è. Molto semplicemente, in quel tempo il vino si usava anche come disinfettante e l'olio come lenitivo e curativo delle ferite. Tutte queste sue azioni, e tenuto presente il modo in cui venivano considerati i samaritani, ci aiutano a capire che quest'uomo non ha fatto nulla di particolare in sé, ma certamente il messaggio che sarebbe dovuto giungere chiaro al dottore della legge era costituito dal fatto che era stato un samaritano, uno disprezzato dai giudei, ad essersi prodigato in favore di un suo simile, un uomo che aveva mostrato tutta la sua compassione e la sua generosità. Ma Gesù, e sto avviandomi lentamente verso la conclusione, ma Gesù ci stupisce ancora di più nel porre la domanda finale al dottore della legge. Infatti ci saremmo aspettati piuttosto chi è il prossimo al quale i 3 personaggi della parabola hanno mostrato amore e compassione. Invece la sua domanda è stata un'altra: quale di questi 3 ti pare essere stato il prossimo di colui che si imbatté nei ladroni? La risposta del dottore della legge è stata: colui che gli usò misericordia. È stata la risposta corretta. Ma di rimando Gesù gli dice: va e fa anche tu la stessa cosa. Era come se gli avesse detto: in questo modo tu puoi avere la vita eterna. Ma avrebbe mai potuto ottenere la vita eterna in questo modo? Assolutamente no. Nella lettera ai Romani, capitolo 3, versetto 20, è scritto: perché mediante le opere della legge nessuno sarà giustificato davanti a Dio, davanti a Lui, Dio. Infatti, la legge dà soltanto la conoscenza del peccato. Per questo motivo, si legge ancora nella lettera ai Romani, capitolo 3, versetto 24, che se è vero che tutti hanno peccato, è altresì vero che possono essere giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione, la salvezza che è in Cristo Gesù. Gesù era pronto a

0: dare al dottore della legge, per mezzo della sua grazia e misericordia, il perdono. Non sappiamo quale sia stata la decisione di quest'uomo, ma questo silenzio ci deve far riflettere. E come, se ci deve far riflettere? Caro ascoltatore, la parabola ha un messaggio forte e chiaro. Chi può ottenere la vita eterna? Non è possibile ottenerla amando Dio ed il prossimo, secondo quanto è scritto nella legge di Dio. Io non sono in grado di fare questo e nemmeno tu. Nessuno di noi lo è. Ripeto, non è possibile ottenere la vita eterna amando Dio ed il prossimo, secondo quanto è scritto nella legge di Dio, perché io non sono in grado di fare questo e nemmeno tu. Nessuno di noi lo è. Abbiamo quindi bisogno della grazia, della misericordia, del perdono di Gesù Cristo. Solo chi capisce questo e lo riceve, solo chi capisce questo ha la vita eterna. Come tanti altri, io l'ho capito. E tu? Preghiamo. Grazie, buon Padre Celeste, ancora una volta per l'insegnamento che ci hai dato mediante la tua parola, mediante questa parabola che l'unigenito tuo figlio, il Signore Gesù, ci ha insegnato. E grazie perché abbiamo capito ancora una volta che soltanto mediante la tua grazia, la sua grazia, possiamo ottenere il perdono dei nostri peccati e la vita eterna. Signore, io ti ringrazio perché ho capito questo. Indegno, ingiusto peccatore, ma sono salvato per la tua grazia e vorrei, desidero ardentemente chiederti che tutti i miei ascoltatori che mi stanno ascoltando in questo momento possano fare la medesima esperienza e farla prima che sia troppo tardi. Grazie perché ancora una volta tu darai a quelli che ascoltano, a quelli che leggono la tua parola, di ottenere questa grazia, questo perdono, la vita eterna in Cristo Gesù. Ascolta la nostra preghiera, che presentiamo a te nel nome amato e prezioso del Signore Gesù. Amen.
1: Abbiamo ascoltato nel collegamento con Cristiano Online un messaggio da parte di Fares Marzone che sta continuando uno studio su conoscere Gesù, in particolare questa sera ci ha parlato sulle parabole e l'interpretazione. Noi ringraziamo tutti voi per l'ascolto prestato.
2: A Radio Logos sono le ore 2 e 54 minuti.
3: Libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

cari amici che siete in ascolto, siamo lieti di essere di nuovo insieme attorno alla parola del Signore. Dal Vangelo di Giovanni capitolo 11, Patrizia ci leggerà dal versetto 53 al versetto 57.

Da quel giorno, dunque, deliberarono di farlo morire. Gesù, quindi, non andava più apertamente tra i giudei, ma si ritirò nella regione vicina al deserto, in una città chiamata Efraim, e là si trattenne con i suoi discepoli. La Pasqua dei giudei era vicina e molti di quella regione salirono a Gerusalemme prima della Pasqua per purificarsi. Cercavano dunque Gesù e, stando nel Tempio, dicevano tra di loro: «Che ve ne pare? Verrà alla festa?» Ora i capi dei sacerdoti e i farisei avevano dato ordine che se qualcuno sapesse dove egli era, ne facesse denuncia perché potessero arrestarlo.

0: Il consiglio di Caiafa fu ascoltato, fu preso in considerazione e determinò la decisione di mettere a morte Gesù. Intanto Gesù si trasferì verso il deserto in una città di nome Efraim, dimorandovi per un certo tempo con i suoi discepoli. Il Sinedrio aveva ordinato il suo arresto, ma le persone che ignoravano le decisioni dei capi, dei sacerdoti e dei farisei cercavano Gesù chiedendosi se avrebbe frequentato la festa della Pasqua. Tutti aspettavano Gesù, si interrogavano circa la sua venuta a Gerusalemme, desideravano incontrarlo, ma con motivazioni diverse. Gli amici speravano di vederlo per affetto e devozione, altri semplicemente per soddisfare la loro curiosità. Dopo i due ultimi miracoli, cioè la guarigione del cieco nato e la resurrezione di Lazzaro, la notorietà di Gesù, potremmo dire oggi il suo indice di gradimento, era al suo apice, ed è normale che molti desiderassero vederlo, conoscerlo ed assistere magari ad un suo miracolo. Al di là della fede o del semplice aspetto religioso, si cercava di soddisfare un malsano interesse motivato dalla necessità di avere dei punti di riferimento, mantenendo però sempre la possibilità di volgersi altrove o addirittura contro, come poi avvenne nel caso di Gesù. Tutti parlavano di lui. Era l'uomo del momento. Un certo successo lo avvolgeva, ma in fondo era un interesse vuoto, un interesse privo di sostanza, piuttosto precario. Fra quelli che aspettavano Gesù vi erano anche i suoi nemici, quelli in attesa di denunciarlo all'autorità del Sinedrio per vederlo arrestato e condotto in giudizio. Coloro che, animati da cattivi sentimenti, non vedevano l'ora di metterlo a morte per togliere dal mondo quella persona scomoda che sapeva evidenziare il male, portandolo in superficie dal profondo dei cuori. Ci fu dunque una grande attesa intorno a Gesù. Gli amici per circondarlo d'affetto, la folla per soddisfare la propria curiosità, i nemici per arrestarlo e giudicarlo. E io mi chiedo, dove ci poniamo noi oggi, in questo variopinto mondo di persone che si interessa a Gesù? Siamo nel gruppo degli amici? O siamo annoverati fra i nemici? O fra la folla curiosa e indifferente, pronta all'entusiasmo del momento, ma senza un reale interesse? Abbiamo motivo di riflettere, e di riflettere seriamente.
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: A Radio Logos sono le ore 3 e un minuto.
3: Punto e a capo.
4: In compagnia di
5: Gianfranco Piccirillo.
3: Ciao, benvenuto, bentornato all'ascolto di Punto e a Capo. Secondo una recente ricerca pubblicata sul British Journal of Psychiatry, alcuni scienziati australiani hanno verificato che oltre un quinto della popolazione mondiale ha una predisposizione genetica alla depressione. È interessante questo discorso sulla predisposizione alla depressione, perché talvolta essa è semplicemente una reazione anche sana e positiva allo stress conseguente a un periodo prolungato di intenso sforzo fisico o mentale, per esempio. Per natura siamo forniti, insomma, internamente di un meraviglioso sistema di compensazione che, quando abbiamo bisogno di riposo e di recupero, invia dei segnali che ristabiliranno automaticamente il nostro equilibrio. Però la vita è imprevedibile, le opportunità sono così disuguali che oggi molti seguono il punto di vista esistenzialista, secondo cui la vita non ha senso e si vive soltanto per l'attimo che passa. Commentando la morte di Jean-Paul Sartre, uno dei massimi esponenti dell'esistenzialismo, un cronista fece questa sorprendente dichiarazione. Sartre credeva che la vita fosse priva di significato, perciò noi dovremmo cercare di tirarne fuori il meglio. Egli ha dato un nuovo senso di vita a centinaia di persone. In realtà, questo atteggiamento disfattista e senza speranza procura una prospettiva diversa e molto negativa della vita. Difficilmente offre un nuovo scopo. Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
4: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

0: A Radio Logos sono le ore 3 e 10 minuti.
1: Benvenuti qui su RVS Accendi la Speranza. Oggi siamo in compagnia di Giulia, Giulia Carmine. Benvenuta Giulia.
2: Grazie.
1: Giulia, tu sei una dirigente del gruppo di Catania degli scout dell'AISA. L'associazione è avventista, ma gli scout poi sono di qualsiasi estrazione.
2: Essere scout non dipende dal credo, ma è una filosofia di vita che è molto ispirata in realtà dalla parola. Chiede di vivere Dio, ovvero di stare in comunione tra di noi, in armonia, a contatto con la natura, di proteggerla, di difenderla e anche di vivere all'avventura, no? Imparare anche a sopravvivere, che è un po' secondo me quello che a volte ha fatto Gesù con i suoi discepoli, no? Vieni e seguimi. Cioè, secondo me la squadra che si era creato Gesù era la pattuglia per eccellenza. Ecco, cos'è la pattuglia? La pattuglia è le varie squadre in cui si dividono i nostri ragazzi, che di solito vanno dai 6 agli 11 anni, quelli che noi chiamiamo i tizzoni, e dai 12 ai 15 anni gli esploratori. Le pattuglie in realtà possono essere anche di più, non solo una per i tizzoni, una per gli esploratori. Di solito sono 7-8 persone, però secondo me quella pattuglia di 12 persone era la pattuglia. Io quello che penso è che la maggior parte di loro erano pescatori prima, quindi i nodi li sapevano per forza benissimo, vivevano di quello. Essere uno scout secondo me è tutto, per me perlomeno è tutto, ma mi ha dato tanto. Una volta che sei scout lo sarai per sempre. Sì, anche quando non li frequenterai più, però dentro di te sarai uno scout sempre.
1: Lo scoutismo sicuramente è uno stile di vita, potremmo dire che è uno stile di vita, un modo di pensare, perché molte scelte vengono secondo me filtrate anche da questo spirito scoutistico. E volevo chiederti Giulia, quanto ha inciso il tuo essere scout, il tuo sentirti scout nel messaggio che qualche settimana fa hai proposto alla comunità avventista di Catania? Quindi hai fatto una predicazione, un sermone, ed è bello vedere una giovane che parla utilizzando la scrittura, ma anche quella che può essere la sua esperienza giovanile, quelli che potrebbero essere i moti del cuore dei giovani.
2: A me piace molto quando faccio i sermoni parlare di temi attuali che soprattutto vivono i giovani. Cioè, molto spesso magari è capitato che ho vissuto un qualcosa, un'esperienza, un momento di sconforto e ho ricercato e ho trovato le mie risposte poi nella scrittura e mi è premuta, non lo so, avevo questa premura di portare il messaggio, perché sapevo che in fondo non ero l'unica, anzi molto spesso sono circostanze in cui i giovani della nostra società si trova a vivere spesso e magari noi non lo sappiamo. Una cosa che ho notato ultimamente è che io in primis, ma lo vedo anche nei ragazzi, non c'è più questa voglia di provare, cioè si fa qualcosa solo se si è bravi a farla, perché se no magari il compagnetto si burla di me e se non lo so fare faccio una brutta figura. E quindi volevo trasmettere il messaggio di appunto provare a buttarsi senza avere paura di quello che pensano gli altri, di ciò che succede, ma di vivere. E non invece di non fare le cose che si vogliono fare per paura di chissà che cosa.
1: Quindi di non bloccarsi, anche se ci dovessero essere delle possibili sconfitte. Ecco, la sconfitta non significa che si è perduta la guerra, ma significa che bisogna riprendere, riprendere a combattere. Partiamo dal titolo che hai voluto dare al tuo sermone.
2: Sì, esatto, il titolo è appunto L'importante non è vincere, ma partecipare.
1: Quindi questo motto tu l'hai fatto, immagino tuo, perché come dicevi tu porti quello che è stata la tua esperienza. Quante volte ti sei detta questa cosa? Quante volte te l'hanno detto proprio per incoraggiarti?
2: Allora, in realtà me l'hanno detto meno volte del previsto, nel senso che a volte si tende più a mettere pressione sul vincere, cioè dobbiamo vincere, Non esiste, dobbiamo concentrarci su vincere, fare in modo di vincere. Non esiste invece spesso il proviamo, male che vada, abbiamo portato a casa una bella esperienza. E quindi quello che invece mi è stato detto più e più volte era lascia perdere, non è cosa tua. Solo perché
1: Quindi
2: magari.
1: questa è la ripetizione che hai raccolto più volte, non l'importante partecipare, non vincere.
2: Sì, magari provavo a fare qualcosa, all'inizio non mi riusciva molto bene e quindi no, vabbè, ma lascia stare, non è cosa tua, è inutile che ci provi ancora, quando in realtà sappiamo che l'allenamento porta i suoi frutti, no? Provare più volte una cosa poi te la fa apprendere, perché non tutti lasciamo imparati.
1: Certo.
2: E quindi
1: Facciamo
2: quante
1: una
2: volte...
1: cosa, Giulia, ci ascoltiamo un brano musicale e poi ritorniamo a parlarne. Magari non so se tu hai un testo di riferimento che possiamo condividere con chi ci ascolta, visto che comunque la Bibbia fa parte di quelle risposte che tu hai trovato anche nella tua quotidianità. Ritorniamo a parlare con Giulia Carmina, membro della Chiesa Avventista di Catania, ma anche dirigente degli scout dell'AISA, Associazione Italiana Scout Avventista. Giulia, stavi iniziando a parlare del sermone che hai proposto alla comunità qualche settimana fa. L'importante non è vincere, ma partecipare. Un testo chiave che vuoi condividere con noi?
2: Sì, il testo chiave si trova in Romani 8:37 e dice: Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati.
1: E come l'hai connesso con l'importante non è vincere ma partecipare?
2: Quante volte ci siamo sentiti dire lascia perdere, non è cosa tua, solo perché stavamo tentando di fare qualcosa di nuovo che non abbiamo mai fatto e di uscire dalla nostra zona di comfort. Quante volte effettivamente abbiamo avuto paura di fare qualcosa solo per non sentirci dire queste cose? Ecco, tutto ciò viene definito come atichifobia, è il timore intenso di non raggiungere un risultato, di sbagliare o di non essere all'altezza delle aspettative. E non è un semplicemente avere un po' d'ansia, ma può diventare un blocco vero e proprio che porta a rinunciare prima ancora di provare. La cosa però più ingannevole è che spesso si maschera la prudenza, ci diciamo magari no, non è il momento, non sono pronto, magari aspetto. Ma in realtà sotto quella cautela può nascondersi un messaggio più profondo. Se ci provo e fallisco, farò una figura terribile. E allora è meglio non provarci. Ecco, questo timore io ho notato che appunto nei giovani è alimentato dall'iperconnessione. Siamo nati e cresciuti in un'era in cui da sempre sono esistiti i social per noi, già più o meno da 20 anni, o poco dopo. Io già sono cresciuta che c'era Facebook, poi è arrivato Instagram. Nei social media però si vede solo una finta perfezione che viene saltata all'estremo. Quante volte abbiamo visto magari dei video, ora ci sono questi video che addirittura durano solo 30 secondi perché il livello di attenzione si è abbassato tantissimo. Vediamo in un video di 30 secondi una persona che fa un triplo salto carpiato. In quel video di 30 secondi diciamo wow, bellissimo, io non sarò mai capace di farlo. È vero che è molto difficile quello che ha fatto quel ragazzo, non si vede tutto il lavoro che c'è dietro.
1: In pochi secondi tu vedi la vittoria, ma non vedi se ci sono stati degli errori o quel pezzo è stato montato insieme a un altro pezzo che era venuto meglio, quindi.
2: Esatto. Cioè, possiamo anche vedere un video in cui magari questo ragazzo si allena già da 3-4 anni a fare questo salto. Giustamente, dopo 3-4 anni, che chissà quante volte avrà sbagliato, sarà caduto, avrà iniziato malissimo. Dopo questi 3-4 anni di allenamento sarà riuscito a fare questo salto, ma chissà in quel video quante volte ha provato prima di fare il salto bene, nonostante si alleni da 4 anni, non lo possiamo sapere, noi vediamo solo quel video. Allora ci dobbiamo chiedere, è sbagliato provare? Oggi immersi in una cultura che premia solo il successo e punisce il fallimento, anziché vederlo come un'opportunità di crescita, cosa ci insegna la Bibbia al riguardo? Potremmo prendere ad esempio Davide, il re Davide, analizzando un pochino come avviene la sua chiamata. Quindi Samuele, il profeta, viene mandato da Dio in casa di Isai a Betlemme per scegliere l'unto del Signore. Vide alcuni dei figli di Isai e il primo che nota è Eliab, al quale non manca niente, aveva forza, altezza. Samuele è indotto a pensare che potesse essere lui il prescelto, ma così non è. Infatti nel testo c'è scritto l'uomo guarda all'apparenza ma il Signore guarda al cuore. Infatti il Signore non sceglie nessuno dei figli lì presenti, Ma appena Samuele vide Davide, in 1 Samuele 16 da 11 a 12 c'è scritto: Poi Samuele disse a Isai: Sono questi tutti i tuoi figli? Isai rispose: Resta ancora il più giovane, ma è al pascolo con le pecore. Samuele disse a Isai: Mandalo a cercare, perché non ci metteremo a mangiare prima che sia arrivato qua. Isai dunque lo mandò a cercare e lo fece venire. Egli era biondo, aveva begli occhi e un bell'aspetto. Il Signore disse a Samuele: Alzati, ungilo perché è lui. Quindi lui, tra tutti i suoi fratelli, che si dice che è il più mingherlino, il più bassino, ma soprattutto era il più piccolo, infatti il padre non l'aveva neanche considerato, era a pascolare il gregge e non aveva neanche pensato di presentare il figlio più piccolo che poteva essere scelto. Invece, appunto, il Signore aveva scelto proprio Davide contro tutte le aspettative. Cosa succede poi? Nella guerra tra i Filistei e gli Ebrei, nella valle dei Terebinti, i Filistei stavano da un lato, gli Ebrei dall'altro, e nel mezzo c'era appunto questa valle. Dall'accampamento dei Filistei esce Golia. Golia era alto 6 cubiti e un palmo, un poco più di 3 metri, e sicuramente aveva tutto proporzionato, quindi e faceva paura sicuramente. Golia sfida qualcuno a sconfiggerlo. Perché se avesse vinto l'eroe ebreo uccidendolo, allora i Filistei sarebbero stati i loro servi, altrimenti il contrario. Allora si presentò per 40 giorni, usciva mattina e sera aspettando una risposta. Nel frattempo i fratelli di Davide erano in guerra proprio lì. E passa di lì Davide, il più piccolo, per portare del cibo, proprio quando l'esercito usciva per schierarsi in battaglia. Allora Davide corse alla linea di battaglia e mentre parlava con i suoi fratelli uscì Golia sfidando qualcuno e si incuriosì. Fece tante domande ai suoi fratelli, tanto che suo fratello disse: Lo so come ti hai fatto tu, smettila, vattene. Finché Davide chiede a Saul di poter combattere contro Golia. Indovinate qual è stata la risposta? Parafrasata: Lascia perdere, non è cosa tua.
1: Lui ha detto: Io voglio andare. Era spinto anche dal fatto che Golia aveva sfidato e aveva offeso Dio. Lui aveva conosciuto Dio che l'aveva liberato da tante situazioni negative, anche dagli orsi, diceva, dai leoni.
2: Saul non si sa come si convince. Sicuramente c'è la mano di Dio in tutto questo. Ha un'armatura a Davide, ma Davide, non essendoci abituato, non riesce neanche a camminarci. Quindi, proprio era al limite del ridicolo, no? Questo ragazzino che prova a combattere con questo eroe. Costruì una fionda, si mise nella sacca da pastore 5 pietre lisce. E Golia nel frattempo si sbeffeggiò di lui per la sua giovinezza, per la sua statura. Penso che anche Golia disse:
1: E
2: Ma
1: per il
2: questo
1: fatto che
2: tipo è.
1: non aveva armi con sé, lui è andato lì così con 4 pietre, una fionda, quindi una cosa ridicola per un gigante.
2: Lancia una pietra, si conficca nella fronte del gigante, cade con la faccia a terra e poi gli taglia la testa.
1: Quindi anche quando qualcuno non ci ritiene capaci di fare qualcosa, se noi crediamo, perché ci vuole fede sia in se stessi, un po' di fiducia, di buona fiducia in se stessi e in Dio, possiamo riuscire a raggiungere traguardi che sarebbero impensabili. Infatti Davide dice una parola molto importante, quando Golia lo prende in giro, cosa risponde Davide? Tu vieni a me con la lancia, il giavellotto, io vengo nel nome dell'Eterno degli eserciti. Allora ce la puoi fare, Giulia? Puoi riuscire a partecipare e anche pensare di vincere nelle tue sfide?
2: Assolutamente sì, perché appunto il testo di noi siamo più che vincitori, perché non importa se falliamo o meno, Dio ci chiede di provare anche quando non abbiamo le carte in regola per farlo. Sembra che tutto stia remando contro, però il Signore ci dice: Ti devi fidare di me perché io ti renderò capace, io ti specializzerò in questo e insieme vinceremo. Infatti siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ama. Potremmo dire un'ultima cosa, per esempio, se io ho un esame, quante probabilità ho di passarlo? Diciamo, dipende da tante cose, dipende da se ho studiato, dipende da come si è alzato quella mattina il professore, dipende da quanta ansia ho e quanto io possa bloccarmi magari mentre ripeto, dipende da tanti fattori. Però quante probabilità ho di passarlo invece se non mi presento? Zero.
1: Zero.
2: Quante variabili? Nessuna, perché se non mi presento a priori non lo passo. Per cui non importa quanto possiamo sentirci incapaci, quanto possiamo avere paura o quanto possiamo sbagliare, se non ci proviamo abbiamo perso già in partenza.
1: Proviamoci,
2: Esatto.
1: l'importante è partecipare e in Cristo siamo più che vincitori. Grazie Giulia.
2: Ciao ciao.
3: Un ben trovato a tutte e a tutti, io sono Mario Calvagno e questo è Appuntamento con Dio. Come sempre, prima di iniziare la nostra riflessione estemporanea sulle pagine della Bibbia, ricordo il numero WhatsApp di RVS 348 222 72 94 per richiedere gratuitamente l'iscrizione al corso biblico per corrispondenza Scegli Gesù. Potrete farlo sia nella maniera classica cartacea, attraverso la posta oppure anche attraverso la posta elettronica, attraverso la mail. E poi c'è il sito hopmedia.it per tanto materiale di approfondimento a partire da video di ispirazione cristiana, per finire anche ai podcast di tutti i programmi di RWS, compreso anche Appuntamento con Dio. Il brano che ci viene suggerito oggi per la nostra riflessione dal calendario di letture bibliche lo troviamo nel Vangelo di Luca al capitolo 11, i versetti da 1 a 4. Una volta, dopo che Gesù era stato a pregare, non appena ebbe finito, uno dei discepoli gli si avvicinò e gli disse: Signore, insegnaci a pregare come Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. Gesù disse loro: Quando pregate dite: Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, dacci ogni giorno il cibo necessario, perdona i nostri peccati, perché anche noi perdoniamo tutti quelli che ci fanno dei torti, e non permettere che cediamo alla tentazione. E fin qui la nostra lettura è il Padre nostro con parole attualizzate in un italiano moderno. Sto utilizzando appositamente la versione chiamata La parola è vita. Santificare il nome di Dio, cioè comportarsi secondo quello che Lui chiede di fare, augurarsi e chiedere con forza che il regno di Dio si realizzi finalmente, si realizzi a conclusione di questo cammino molto duro dell'umanità caduta nel peccato già sin dalle origini. Chiedere al Signore il cibo necessario per ogni giorno, chiedere anche il perdono per i peccati che si sono commessi, per ritornare di nuovo in una relazione vera e profonda con Lui. E c'è una postilla, in qualche modo, che viene dichiarata già dalla stessa persona che prega, perlomeno nell'invito che Gesù ci fa attraverso questo modello di preghiera del Padre nostro. Viene detto al Signore: perdona i nostri peccati. Per quale motivo? Perché anche noi, prima ancora di chiedere a te il perdono, perdoniamo quelli che ci fanno dei torti. E su questo c'è da riflettere. C'è da riflettere perché significa avere una condotta di vita lineare, una condotta di vita coerente con quello che è il messaggio di Dio. Non possiamo da una parte pensare di rimanere in comunione con Dio e dall'altra continuare la nostra vita di tutti i giorni, la metto fra virgolette questa frase, compreso anche il fatto che guardiamo gli altri con uno scrutare oscuro, giusto per citare qualcosa di poetico, ma che credo renda bene l'idea. E poi c'è alla fine questa frase, molto bella poi come tradotta questa versione della Bibbia in lingua moderna, che dice: non permettere che cediamo alla tentazione. Sì, perché la vecchia versione del Padre Nostro, poi è stata in qualche modo tradotta meglio l'espressione, ma la vecchia frase era non ci indurre in tentazione. Ecco, il Signore non ci induce, cioè non ci costringe né con le buone né con le cattive a cadere nella tentazione, a seguire la tentazione. Sembra quasi che sia Dio a proporre le tentazioni, quando invece nel Nuovo Testamento della Bibbia è scritto molto chiaro che assolutamente il Signore non ci tenta, insomma. Siamo noi stessi a volte che con i nostri pensieri, i nostri desideri, facendoli crescere all'interno di noi, alla fine, ecco, andiamo a seguire nella realtà dei fatti quello che avevamo soltanto pensato, almeno apparentemente soltanto pensato. Bene, ci fermiamo qui per qualche momento e riprendiamo fra poco questa riflessione molto rapida, molto veloce e anche estemporanea sul Padre Nostro in Luca capitolo 11, versetti da 1 a 4. Mario Calvagno, riprendiamo appuntamento con Dio con questo secondo e ultimo segmento. 348 222 72 94 numero WhatsApp e il sito hopmedia.it per quanto riguarda appunto i contatti di RVS. Riprendiamo, dicevo, con Luca 11, i primi quattro versetti che rileggo. Una volta, dopo che Gesù era stato a pregare, non appena ebbe finito, uno dei discepoli gli si avvicinò e gli disse: «Signore, insegnaci a pregare, come Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli». Gesù disse loro: «Quando pregate dite: Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, dacci oggi il cibo necessario, perdona i nostri peccati perché anche noi perdoniamo tutti quelli che ci fanno dei torti e non permettere che cediamo alla tentazione». Abbiamo già visto nel segmento precedente alcune considerazioni. Chiaramente nel tempo limitato che abbiamo a disposizione questo non può essere un commento approfondito, dettagliato, particolareggiato sul Padre Nostro. E allora vorrei semplicemente, dopo le considerazioni già fatte, soffermarmi sulla parte iniziale, quando Gesù dice Padre. Padre è una parola molto bella. Forse per chi non ha una o non ha avuto una relazione di affetto, di amore filiale e paterno con il proprio padre, beh, questa parola diventa una parola pesante, una parola che ispira cattivi ricordi, diciamo così, ma nella realtà non dovrebbe, perché innanzitutto il padre di tutti quanti, è quello che abbiamo nel cielo, è quello che ci ha dato la vita ancor prima dei nostri genitori, è quello che ci ha ridato la vita nel momento in cui l'avevamo persa attraverso il peccato, è quello che ci ha ridato una vita che durerà per tutta l'eternità se noi lo accogliamo. E allora c'è questa parola padre che dovrebbe, a seguito di questi altri pensieri e considerazioni, dovrebbe ispirarci qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo, tanto da portarci, nel caso i nostri rapporti con il nostro padre terreno fossero stati o fossero dei rapporti duri, diciamo così, dovrebbero portarci proprio a quel perdono nei confronti del nostro genitore, a quel perdono che noi stessi poi chiediamo a Dio per gli errori che abbiamo fatto, così come riportato nelle parole della preghiera. E con questa parola padre, Padre nostro, dice poi ad esempio il Vangelo di Matteo nell'altra versione che ci viene data. Ecco, con questa parola padre o Padre nostro, noi siamo invitati da Gesù ad avere con il Padre Celeste un rapporto profondo, un rapporto di comunione, un rapporto che passa attraverso il cuore, che passa attraverso il nostro spirito. Ed è un rapporto che può essere simile a quello di Gesù. Viene detto nella lettera ai Romani, al capitolo 8, il versetto 15, da Paolo, dice: voi non avete ricevuto uno spirito di servitù, uno spirito di schiavitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione, e tramite questo spirito di adozione noi gridiamo Abba, Padre. La parola Abba era quella che i bambini, i ragazzini ebrei utilizzavano per chiamare il loro papà, il loro padre. E quello è il significato, appunto, papà, un significato di una confidenza intima, una confidenza profonda. Ed è la stessa parola che utilizza Gesù quando si trova nell'orto degli ulivi, nel Getsemani, quando sta per essere preso e portato al processo e poi alla croce. Gesù prega e dice: Abba, Padre, io vorrei che passasse da me questo calice, ma comunque sia fatta la tua volontà e non la mia. Ecco, questa parola Abba è una parola che anche noi, se vogliamo, possiamo utilizzare nelle nostre preghiere. Abbiamo proprio Gesù come mediatore fra noi e il Padre, e abbiamo anche un altro mediatore, come Gesù ci dice, insieme a Lui, che è lo Spirito Santo. E tramite Gesù e tramite lo Spirito Santo noi possiamo accedere, senza alcun altro mediatore, senza alcuna mediatrice, possiamo accedere direttamente al Padre. Gesù dice: il Padre vi ama, il Padre vi ama. E allora esercitiamo anche noi questo amore, sentiamolo nel cuore, nella mente, nella vita, nelle nostre azioni, in tutto quello che concerne il nostro essere, e ci troveremo davanti delle prospettive nuove che aprono davanti a noi, davanti ai nostri occhi, l'eternità. Che il Signore ci benedica. Per oggi concludiamo qui.

0: Radio Logos.
1: Il nostro numero WhatsApp è 338 25 10 347. Ripeto, per i vostri messaggi WhatsApp il numero è 338 25 10 347.

Sei su Radio Logos. Se vuoi essere sempre informato sulla nostra programmazione, soprattutto quella in diretta, vai su Facebook e apri la pagina Radio Logos e metti mi piace.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 3 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Con la riflessione curata da Eunice Vairo, oggi leggiamo dal libro dell'Esodo, capitolo 15, versetto 26. Io sono il Signore, colui che ti guarisce. Subito dopo l'uscita dall'Egitto, il popolo di Israele si trova a fronteggiare una grande sfida. 3 giorni nel deserto senza acqua, e quando finalmente la trovano è amara. Dio però non abbandona il suo popolo, non solo provvede loro acqua dolce, ma si rivela come colui che guarisce quelli che ascoltano la sua voce e seguono i suoi comandamenti. Non è solo un invito a seguire delle regole, ma una chiamata a costruire una relazione profonda con Lui e a sperimentare una guarigione non solo fisica, ma spirituale. Dio vuole dissetare le loro anime così come ha dissetato il loro corpo. Un invito che risuona in ogni epoca e in ogni cuore umano e che in Gesù trova piena realizzazione. Infatti afferma: ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete. In Gesù ogni bisogno è soddisfatto e ogni ferita è sanata. Egli è il medico, noi siamo i malati. Il peccato è la nostra malattia e il suo sangue versato sulla croce è la nostra cura. Sei pronto a sperimentare la vera guarigione che Dio ti offre?

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e una buona domenica nel Signore. Leggiamo questa mattina nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 18. Chi crede in Lui non è giudicato. Chi non crede è già giudicato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Che cosa pensate di Gesù? Sono numerosi gli uomini scomparsi tempo fa o in epoche più recenti dei quali si sente ancora una forte influenza. Ma in fondo, che si pensi o no alla loro celebrità, non cambia molto nella vita di ognuno di noi. Non è così quando si tratta di Gesù Cristo. Secondo il versetto citato all'inizio di quanto stiamo dicendo poc'anzi, il nostro atteggiamento nei confronti di Gesù è una questione di vita o di morte, o più esattamente di vita eterna o di morte eterna. Nicodemo, un capo religioso che conosceva bene la legge di Dio, quando venne a trovare Gesù era allo stesso tempo curioso di conoscerlo e impressionato. Egli intuiva che c'era un legame particolare fra Gesù e Dio, ma vedeva in lui solo un rabbino, perciò non lo conosceva veramente. Ma Gesù si rivela a Nicodemo come colui che viene dall'alto, come il figlio unico di Dio. Inoltre Gesù gli dichiara che credere in lui è indispensabile per conoscere veramente Dio e ricevere la vita eterna. Nel pieno della conversazione Gesù annuncia a Nicodemo il messaggio dell'amore di Dio espresso nel dono del proprio figlio, che doveva essere crocifisso e risuscitare il terzo giorno. Gli spiega anche il mezzo per rispondere a questa necessità, che è valido anche per noi. Bisogna che nasciate di nuovo. Per fare ciò non basta rimanere impressionati dalla personalità di Gesù o dai suoi insegnamenti. Bisogna credere che egli è il figlio di Dio, il Salvatore, il mio Salvatore. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici, buongiorno, ben ritrovati anche oggi. È il 5 luglio e dal Vangelo di Giovanni nel capitolo 12 leggeremo il verso 32 che dice così: e io, quando sarò innalzato dalla terra, attirerò tutti a me. Queste parole sono pronunciate da Gesù nel Tempio di Gerusalemme, dove è entrato accolto da una folla trionfante che lo acclamava perché molti avevano assistito alla resurrezione di Lazzaro. Di lì a poco sarebbe morto in croce. E il fatto che alcuni greci, cioè pagani, avessero chiesto di vederlo, gli aveva fatto capire che il momento di scoprire le carte era giunto. Le parole che pronuncia in questo verso sono la svolta definitiva del messaggio evangelico. Non solo annuncia il tipo di morte a cui andrà incontro, ma quando dice «attirerò tutti a me» si apre al mondo, perché fino a quel momento la salvezza sembrava riservata al solo popolo di Israele, ma ora cadeva il muro di separazione fra ebrei e gentili e tutti erano destinatari della grazia. I religiosi erano fuori di testa dalla rabbia. Era troppo. Questo Gesù non forzava gli uomini a seguirlo, ma li attirava a sé, come si tira una rete piena di pesci. E come l'avrebbe fatto? Lo avrebbe fatto attraverso la morte umiliante sulla croce, quella che poteva sembrare una sconfitta definitiva. Si trasformava nella manifestazione della sua gloria. Oggi sono ancora molti quelli che guardano a Gesù inchiodato alla croce e lo piangono prima sofferente, martirizzato e poi morto. Ma da quella croce Gesù è risorto, è stato innalzato, glorificato, santificato e ancora grida a gran voce a tutti noi: venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati, ed io vi darò riposo.
2: E per l'appunto il titolo della riflessione oggi è Forza di attrazione. Che cosa ti ha attirato a Cristo se non Cristo stesso? Che cosa ti attira ora se non la sua persona benedetta? Se sei stato attratto alla religione da qualsiasi altra cosa diversa da Cristo, presto ne sarai allontanato, perché solo Gesù è in grado di attirarci a sé, di trattenerci e di tenerci fino alla fine. Perché allora dubitare del suo potere di attrazione? Se andiamo con il nome di Gesù da coloro che sono stati ostinati fino a questo momento, vedrai se non saranno attirati da lui. Nessun uomo resta impassibile alla sua forza di attrazione. Anziani e giovani, ricchi e poveri, analfabeti e colti, duri o affettuosi, tutti gli uomini saranno attratti da Gesù. Lui è l'unica calamita universale. Non pensiamo a nessun altro o a nessun'altra cosa. Non sarà la musica, né l'eloquenza, né la logica, né i riti o il rumore. È Gesù stesso che deve attirare gli uomini a sé. E Gesù è l'uomo giusto in ogni caso. Caro amico, cara amica, non lasciarti attirare dalle sciocchezze quotidiane, ma come operaio fedele del Signore, lavora alla sua maniera e attingi alle corde d'amore del Signore stesso. Attingi a Cristo e attingi attraverso Cristo, perché poi Cristo attingerà attraverso di te. Lui oggi ti sta chiamando con amore. Come risponderai al suo invito?
3: C'è un verso bellissimo nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 15, verso 16, che dice: non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi. Quando ho aperto il mio cuore a Gesù, pensavo fosse stata solo la mia scelta. In parte sì. La decisione era certamente voluta, ma in effetti sentivo crescere in me il desiderio quando mi parlavano di lui e ho capito dopo qualche giorno che Gesù mi stava sempre più attirando a sé. Lo notavo in una strana voglia di pregare che non avevo prima, nel piacere di sentire parlare sempre più di lui piuttosto che interessarmi ad altre cose che mi potevano distrarre. E poi l'ho realizzato proprio da questo verso: non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi. Mi sono sentito così amato, onorato e desiderato da Dio, al punto che come Pietro ho detto: Signore, ma da chi me ne andrei? Solo tu hai parole di vita eterna. Ancora oggi il suo nome ha un suono intenso. Pronunciare il nome Gesù è come emettere un sospiro profondo che libera l'anima da ogni peso. L'altra notte mi sono svegliato e non riuscivo più a prendere sonno. Dopo quasi 2 ore la mia mente era confusa, turbata. Ero agitato. Allora ho detto: Gesù, ti prego, non capisco perché ho questa confusione nella testa e non mi fa dormire. Aiutami. Lo Spirito Santo mi ha ispirato la strofa di un canto. Volgi il tuo sguardo a Cristo, contempla la sua beltà e le cose qua giù non le stimerai più alla luce di tal santità. Ebbene, l'ho ripetuto 2 o 3 volte lentamente, lasciando che le parole penetrassero nel mio cuore. Dopo qualche ora mi sono svegliato così bene, con la sensazione di aver avuto un sonno talmente di qualità come non succedeva da anni. Concludo con il verso di oggi: e io, quando sarò innalzato dalla terra, attirerò tutti a me. Qui Gesù si riferisce alla sua morte sulla croce e alla successiva risurrezione. È questo estremo atto d'amore e sacrificio ad esercitare questa forza d'attrazione sul cuore degli uomini. Se lo senti anche tu e non lo hai ancora ricevuto, non resistergli. Apri il tuo cuore e lascialo entrare. Dio ti benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 22 minuti.
1: E diamo il benvenuto a questo punto al professor Andrea Roventini, docente al Sant'Anna di Pisa, economista. Ben trovato professore, grazie per essere con noi quest'oggi. Buongiorno.
2: Buongiorno, grazie a voi dell'invito.
1: Allora, con un economista possiamo soffermarci su un tema generale. L'economia soffre molto dagli scossoni legati ai conflitti, alle guerre. Ho letto oggi su Repubblica: l'inflazione in America supera il 4% e alimenta i timori dei mercati. Questa inflazione aumenta, credo, anche in relazione proprio alla guerra, e insomma abbiamo conosciuto tutti momenti molto complicati con i prezzi della benzina che aumentavano. Ora un po' in flessione, ma insomma rimane una situazione di grande fragilità. E poi c'è la situazione italiana, che soffre di una fragilità strutturale. Ma intanto, guerra ed economia mondiale, ecco, lei come vede dove siamo avviati, ecco, verso dove?
2: Purtroppo vedo che c'è una dissonanza tra quello che ogni giorno dichiara il presidente Trump, no, per cui avremmo già fatto una pace 40 volte, e quello che sta succedendo, nel senso che non ne siamo ancora fuori. Il percorso è ancora complicato, perché gli Stati Uniti e l'Iran devono definire tutti i passaggi chiave di questa tregua. Non sappiamo cosa farà Israele in Libano, e il traffico nello stretto di Hormuz sta migliorando, ma non è tornato alla velocità precedente la guerra. Quindi siamo in una situazione dell'economia mondiale caratterizzata da estrema incertezza. Il prezzo del petrolio è caduto, ma basterebbe poco per farlo aumentare di nuovo. In tutto questo la nostra economia purtroppo è completamente esposta a questa situazione per le scelte scellerate dei governi precedenti, che hanno scelto di puntare tutto sul gas, per cui il nostro paese è il paese europeo con la maggiore dipendenza energetica rispetto a forniture.
1: Ecco, sembrava che la diversificazione fosse la chiave, la risposta, no? Rispetto al gas russo, ma anche questa si è dimostrata insufficiente. Però no, l'Italia non è l'unico paese ad essere così fragile, ecco, verrebbe da dire, forse a parte la Spagna e pochi altri, l'Europa è messa male, ecco, no?
2: Ma sicuramente è il più fragile, quindi se vogliamo fare una classifica, purtroppo siamo primi, medaglia d'oro in questa classifica di delle cose cattive che ci possono succedere, perché diversificare vuol dire investire nelle rinnovabili, non vuol dire passare dal gas di un regime autocratico al gas liquido di altri regimi autocratici pagandolo il doppio, oppure comprare appunto sempre gas liquido degli Stati Uniti. Quindi il nostro paese ha deciso di seguire l'ENI, che ovviamente faceva il suo business e i suoi profitti, e questo ci ha condannato a questa dipendenza. Ora il governo ha licenziato questa legge sul nucleare, ma ricordo che il nucleare, anche se iniziassimo oggi, prima di 10 anni non vedrà la luce, e comunque costerebbe molto di più delle rinnovabili. Quindi la situazione è solo una in cui bisogna investire massicciamente nelle rinnovabili. Speriamo che il governo questo giro lo comprenda.
1: Claudio?
3: No, perché questo è il punto veramente. Insomma, ci sarà un problema gigantesco adesso, e si va a riproporre una cosa che già più volte dei referendum hanno bloccato, che sarà al di là da venire. E poi ancora da risolvere i problemi delle scorie e tanto. Cioè, ma che cosa sono? È tutto fumo?
1: Come mai questa ostinazione, professore? Lei che idea si è fatta?
2: Ma premetto che io non sono contro necessariamente al nucleare per motivi etici e ambientali, sono contro il nucleare per motivi economici. Perché, come è stato appena detto, l'Italia non ha ancora individuato un luogo dove mettere le scorie del nucleare precedente. Quindi pensiamo ai problemi che ci potrebbero essere per definire il luogo di una nuova centrale nucleare. E poi perché il costo del nucleare è veramente altissimo, richiede investimenti massicci, e questi investimenti massicci possono essere fatti solo con investimenti pubblici. Per me la cosa curiosa è che spesso economisti che si professano liberisti o anche politici liberali siano i primi a spingere sul nucleare, che richiede un forte investimento pubblico con ritorni molto incerti. Basta vedere cosa sta succedendo in Francia o nel Regno Unito, dove tutti i progetti hanno triplicato i costi e i tempi di costruzione.
3: Chissà come mai.
1: Chissà come mai, vabbè. Senta professore, ma forse un'altra domanda che ci poniamo spesso è perché questa ritrosia per quel che riguarda l'investimento, come ha fatto la Spagna nelle rinnovabili? Va detto comunque che ci sono delle resistenze anche tra certe associazioni ambientaliste, quindi non è che sono tutti d'accordo, però insomma non so qual è la sua idea, che idea si è fatta sul piano del, soprattutto dalla prospettiva di un economista, ecco.
2: No, ci sono resistenze inspiegabili, penso ad esempio alle resistenze che ci sono in una regione come la Sardegna, o anche resistenze a parchi eolici galleggianti distanti dalla costa. Penso che ci siano diverse componenti, una cattiva informazione o anche disinformazione delle comunità locali, e poi una mancanza di partecipazione nelle scelte. E poi c'è questo problema di questo iter burocratico che è molto pesante e quindi blocca la costruzione di rinnovabili. La cosa è molto spinosa, però quello che non si comprende è che è almeno dal governo Draghi che si sa che le procedure erano farraginose e lunghe, quando c'era l'allora ministro Cingolani, e insomma da allora di acqua sotto i ponti ne è passata, e non si comprende come mai quel governo e questo non abbiano semplificato e snellito queste procedure, o comunque abbiano creato un piano in cui i cittadini possono partecipare e essere contenti della costruzione di queste rinnovabili, che ricordo dovrebbero portare dei vantaggi in primis agli abitanti dei territori in cui verranno costruiti.
1: Ci ascoltiamo adesso una canzone, Francesco Gabbani, Dalla mia parte, poi torniamo a parlare con l'economista, il professor Andrea Roventini. Io leggo sui giornali di oggi che ci sono delle preoccupazioni anche per un certo modo in cui i cittadini cominciano a comprare le cose. La formula è compra ora e paga più tardi. In Italia un balzo nel giro di pochi anni del 127%. Ecco, qui entriamo forse in una sorta di microeconomia, non so come definirla, però è importante perché poi la gente rischia di indebitarsi, ma ne parliamo fra poco. Intanto Francesco Gabbani. Vedo sul Corriere anche il quadro che fornisce l'Istat, insomma, su alcuni dati importanti dell'economia. Cresce il fatturato dell'industria italiana, ma solo in valore, come segnala l'Istat nella sua nota mensile, in cui registra il più 0,3% di aprile rispetto a marzo, più 3,2% sull'anno, perché il volume invece è in calo, meno 1% in un mese, meno 0,6% in un anno. Altri dati interessanti: crescono invece i servizi sia in valore che in volume, più 0,1, più 0,3 rispetto a marzo, 4,2 e 1,5 su base annua. Nell'anno i beni di consumo registrano una flessione del 3,5%. L'energia continua a registrare aumenti più marcati, con il 37,1% rispetto all'aprile, pesa l'effetto guerra. E secondo le associazioni di consumatori, l'industria è ancora fortemente condizionata dalla crescita dei prezzi registrata ad aprile come effetto della guerra in Iran. Dunque un effetto dirompente della guerra sull'economia italiana. Ecco, su questi dati un commento del professor Andrea Roventini.
2: Ma sono dati contrastanti e dicono che l'economia italiana non sta né bene né male. Ovviamente non è che si può fare un quadro sul dato di un mese. Sono più interessanti le tendenze, cioè le tendenze sono che c'è uno shock energetico per cui le famiglie saranno più povere. Ricordo che il nostro paese non ha dei meccanismi per adeguare i salari all'inflazione, quindi non abbiamo ancora recuperato l'inflazione post guerra in Ucraina, e quindi bisognerebbe fare una seria riflessione sull'indicizzazione dei salari. E poi l'altro grande nodo è la fine del PNRR, che anche se non è stato usato al meglio dava un contributo alla crescita. Tutto questo unito alla situazione di incertezza mondiale, quindi il quadro secondo me non sarà roseo nei prossimi mesi.
1: Chi andrà al governo avrà parecchie gatte da pelare, come si dice. No,
3: volevo risottolineare un po' questo aspetto del pagherai più tardi, sì. O come dire, ma insomma, sì, più tardi, come se poi non dovessi pagare. Cioè, è come se si fosse creato un nuovo spazio commerciale. Me ne sono reso conto, per esempio, sull'aspetto degli acquisti delle auto, no? Prima, se pagavi una macchina per contanti, pagavi meno. Oggi no, la macchina la paghi meno, fra parentesi, e la devi quasi sempre comprare per rate, perché alla fine c'è un compromesso molto importante con le concessionarie, per cui le concessionarie guadagnano di più sul prestito del denaro che non sulla macchina. E quindi anche questo è una cosa che ha cambiato, sta cambiando. Non so se alla fine, professore, questo diventerà una bolla, perché poi vale per tutti gli elettrodomestici, vale per qualsiasi cosa.
1: Sentiamo cosa ne pensa Andrea Lumentini.
2: Ma allora, ci sono due problemi qui. Il primo è il cosiddetto paga dopo, quello che si può pagare in tre mesi, quattro mesi, anche a zero interessi. Questa è un'innovazione, chiamiamola innovazione tra virgolette, finanziaria, è un nuovo tipo di mercato. Mentre quello che presentava lei, cioè l'acquisto a rate dell'auto, è cambiato il modello di business del settore automotive. Ormai non si fanno più soldi con la vendita delle automobili, ma si fanno i soldi con pezzi di ricambio, tagliandi e servizi finanziari. Non so quanto questo convenga ai concessionari, sicuramente conviene alle case automobilistiche, che hanno delle società finanziarie che sono molto, molto importanti e producono molti, molti profitti. Ovviamente è un modello che dà una falsa situazione, perché può incentivare ad acquisti e portare ad eccessivi indebitamenti a livello delle famiglie, quindi si potrebbe creare una bolla del debito. Il problema è che questo avviene in un'economia che è molto debole, per questo si ricorre all'indebitamento, perché se l'economia crescesse e fosse forte le persone non si indebiterebbero, e viene in una situazione in cui il costo delle auto è cresciuto molto di più rispetto ai salari. Sia per i salari italiani sono cresciuti poco o non sono cresciuti, sia perché i prezzi delle auto sono aumentate a una velocità molto, molto sostenuta. Quindi questa situazione, se ci pensiamo, spiega anche la crisi del mercato dell'auto e allo stesso tempo denota anche la fragilità dell'economia italiana.
1: Allora, siamo in conclusione. Claudio, una battuta proprio?
3: No, una battuta nel mio piccolo comune, che è la collina di Settignano, dove c'è una strettoia di 2 metri, e non so come dei 1000 abitanti, io penso 900 abbiano tutti il SUV o la Jeep, e quindi è stranissima questa cosa, come veramente la propaganda, la pubblicità riesca a ipnotizzare le persone, perché poi in realtà rimangano incastrati in questa strettoia. È divertentissima.
1: Ah, perché cosa. Poi c'è le strade strettissime,
3: e quindi servono i SUV, servono
1: sì, chiarissimo. Allora dobbiamo concludere, grazie davvero al professor Andrea Roventini per essere stato in nostra compagnia, a risentirci presto qui su RWS, grazie mille.
2: Grazie a voi, arrivederci.

0: o mi prende mai?
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Sono numerosi quelli che non ascoltano il messaggio d'amore che Dio rivolge loro, che non si curano di leggere la sua parola. La Bibbia ha un messaggio urgente da non trascurare. Eccolo. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Giovanni capitolo 3 versetto 16. E ancora, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Eccolo ora il giorno della salvezza. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20 e capitolo 6 versetto 2. Approfittiamo di questa occasione.

0: A Radio Logos. Sono le ore 5. Buon ascolto.
1: Come abbiamo annunciato, siamo insieme a Deborah Spini, docente universitaria e presidente del Centro Culturale Protestante Pietro Martire Vermigli di Firenze. Buongiorno Deborah, grazie per essere ancora una volta in nostra compagnia.
2: Buongiorno, ben trovati.
1: Ovviamente partiamo dal disastro nel Venezuela che giustamente occupa le prime pagine dei giornali. Io ho trovato sul sito di Repubblica l'apocalisse del Venezuela. Venezuela in ginocchio, 235 morti, 4.300 feriti, però attenzione, 42.000 dispersi. Quindi,
3: tra cui probabilmente diversi italiani.
1: Assolutamente, anche perché il Venezuela è un paese che ha dei profondi legami con l'Italia. Deborah Spini, naturalmente quando siamo confrontati da questi fenomeni naturali è difficile dire qualche parola, se non di circostanza verrebbe da dire, però ecco, una cosa che sicuramente balza agli occhi è la grande solidarietà che si accende tra la gente e anche tra i popoli, non tutti naturalmente, non tutti nella stessa misura, però insomma c'è questo senso della solidarietà. Allora Claudio...
3: No, qui la cosa che mi colpiva, no Deborah, è questa, cioè succede una grande alluvione, succede una, e subito parte questa macchina, anche chi era contrario, no, che con quel paese non era in buoni rapporti, e questo è un qualcosa di naturale. Poi noi stessi creiamo il terremoto umano, la guerra.
2: Dunque, allora, naturalmente quando ci si trova di fronte a queste catastrofi è difficile trovare delle parole, anzi, come dire, sappiamo che sono questi momenti dove vengono fuori, se vogliamo, anche le grandi domande sulla fede, no? Ma perché si permette tutto questo? Dio dov'era? Ma perché la sofferenza di tante persone innocenti? Insomma, sono proprio i momenti, diciamo, nel quale proprio la fede viene messa alla prova. Ciò detto sulla solidarietà, naturalmente anche questa è una cosa sulla quale riflettere, perché molto spesso c'è una grande risposta sul momento e poi ce ne dimentichiamo. Allora, come dire, del Venezuela ce ne eravamo già dimenticati, perché ora, per carità di Dio, niente di comparabile a questa catastrofe umanitaria, però ricordiamoci che già all'inizio dell'anno, come dire, il Venezuela era stato al centro dell'attenzione internazionale, torno a dire, per ragioni umanamente meno terribili, però comunque sia politicamente molto rilevanti. Dopodiché, se vediamo, anche con tutto quello che succede, passa in secondo piano, ma pensiamo a quante altre tragedie sono passate in secondo piano. Tutto sommato, anche dell'Ucraina ce ne occupiamo un po' meno, perché appunto non fa più notizia. Pensiamo anche a quante guerre dimenticate ci sono intorno al mondo, per esempio la situazione dello Yemen, da anni martoriato appunto dal conflitto. Anche lo Yemen è una catastrofe umanitaria immensa, ma pensiamo ancora a tante altre situazioni che appunto ora sono meno sotto i nostri occhi, il Sud Sudan. Allora su questo noi dobbiamo veramente fare una riflessione profonda su come si muova la solidarietà. Allora da un lato è molto importante che ci sia comunque questa reazione anche istintiva, perché comunque sia ci parla appunto della capacità di creare legame anche fra chi è lontano. Però poi al di là di questa reazione istintiva dobbiamo avere un'altra attenzione, e allora l'attenzione si fa anche, se mi permettete, appunto politica, cioè al di là delle grandi catastrofi naturali poi cerchiamo invece di andare ad operare invece su quelle forme di sofferenza che sono determinate dall'agire umano, come diceva Claudio, e quindi tutto sommato continuare a interessarsi a questioni politiche e sociali è anche una maniera per sostenere la solidarietà umana.
3: No, mi viene da pensare a Gaza, se vi ricordate.
2: Gaza,
1: quello è un terremoto.
3: Io credo che di Gaza se ne parli veramente pochissimo, noi stessi che a volte ci cerchiamo proprio inviati, persone, ma è sempre più difficile avere notizie. Prima si vedevano, vi ricordate quando correvano i bambini con quelle pentoline? Oggi non si vede più nulla, sembra
1: allora,
3: che tutto vada bene.
1: Verrebbe da dire, sul terremoto ci possiamo far poco, salvo poi appunto intervenire dopo l'emergenza. Ma su queste situazioni che sono i terremoti umani provocati dalle guerre, caspita, le responsabilità ci sono e la disattenzione è veramente una cosa colpevole. Deborah, tu avevi accennato anche al tema della beh, insomma, della provvidenza, eh? Non lo so, ecco, quando io penso a queste cose io ho in mente il Cristo crocifisso, non mi viene da pensare al Dio onnipotente che crea il mondo, perché altrimenti non si capisce più nulla. Non lo so, se vuoi aggiungere qualche cosa. Sei d'accordo?
2: Ma direi che questa sia l'immagine più forte e più giusta da evocare, no? Non credo proprio che si possa...
1: Che poi razionalmente ha i suoi limiti anche questa cosa, però emotivamente io come credente non posso che partire dal Cristo crocifisso e poi certamente la speranza della resurrezione, ma se non si parte da lì non si capisce più nulla, ecco, non lo so, è questo...
2: Esattamente, proprio questo, credo sia proprio l'unica cosa che si possa dire... E per il resto, appunto, tacciamo e preghiamo.
1: Va bene. Ecco. Dai. Allora, io direi a questo punto ci ascoltiamo una canzone. Elisa e Giovannotti, Palla al centro, e poi ecco, parliamo di una presentazione di un libro che hai fatto proprio pochi giorni fa, se non sbaglio. È un libro di Paolo Naso, che è una persona che conosciamo molto bene, spesso ospite qui a RWS. È un libro importante, l'abbiamo avuto ieri per l'appunto, è un libro importante perché parla dell'America, di quello che è diventata l'America oggi, ma ne parliamo fra pochissimo anche noi con Deborah Spini. State con noi. Ricordo che siamo in compagnia di Deborah Spini, presidente del Centro Culturale Protestante Pietro Martire Vermidi di Firenze, e ci hai accennato poco fa che nei giorni scorsi hai partecipato alla presentazione di un libro di Paolo Naso, il professor Paolo Naso, dal titolo Dio benedica l'America, il fondamentalismo cristiano dai creazionisti a Donald Trump. Dunque un libro che si occupa, insomma, degli sviluppi politici di questo paese, sviluppi almeno per noi europei in certo senso anche sorprendenti, dall'altro il legame che tutto questo ha con l'esperienza religiosa di quel paese.
2: Come tu dicevi, questo è un libro che si occupa dell'America contemporanea, ma non solo, si concentra proprio sul fondamentalismo cristiano, che come sappiamo è una delle maggiori, come dire, forze di appoggio a Trump. Alcuni flash, io raccomando fortemente la lettura di questo libro per una serie di ragioni. La prima, inizia con una prima parte storica, accurata ma chiara e fruibile, e questo è estremamente importante proprio perché non tutti, almeno devo dire io stesso, ho imparato molto proprio sulla genesi storica di questo fenomeno del fondamentalismo. È importante capire che non è, come dire, una cosa di ieri o dell'altro ieri, ma che ha una storia radicata, una storia di quasi un secolo, dall'inizio proprio dei The Fundamentals, gruppo teologico contro la teologia liberale, da lì inizia la lunga, come dire, parabola del fondamentalismo cristiano americano. Lo raccomando molto per la parte storica. Poi c'è la parte di attualità che è assolutamente, come dire, impagabile e necessaria, anche perché Naso riesce a fare una mappa, anche qui chiara e fruibile, della galassia del fondamentalismo cristiano americano, e soprattutto riesce a spiegare perché e per come queste chiese, che per lungo tempo o non si occupavano di politica per niente, oppure in un certo senso molto spesso inclinavano, se vogliamo, anche verso più o meno il mondo del Partito Democratico, perché invece abbiano fatto una così drastica virata a destra, spiegando tutto questo anche con un'analisi accurata della società americana, anche dal punto di vista delle trasformazioni economiche e dei rapporti di classe. Tutto questo, appunto, con una prosa molto chiara. Naso soprattutto ha questa ottima abitudine anche di dare storie di persone che così riescono in un certo senso a incapsulare il significato invece di trasformazioni politico-economiche di ben altro respiro. Quindi è un libro estremamente, come dire, documentato, però al tempo stesso piacevolissimo da leggere.
1: Beh, tra l'altro, edizione Claudiana, è un libro che sarà presentato anche a Firenze al Florence Villa Aurora Meeting.
3: Al Villa Aurora Florence Meeting, okay. E ci sarà proprio martedì 25 agosto alle ore 18, Dio benedica l'America, con Paolo Naso, l'autore, e Roberto Vacca, che farà praticamente l'intervista.
1: Certo, allora, quindi un'occasione anche per coloro che sono nella zona di Firenze, il 25 agosto abbiamo detto. La domanda classica, ecco, quando diciamo si legge sui giornali evangelici, Normalmente non si fanno tante distinzioni, anche perché storicamente effettivamente c'è un legame di parentela tra alcuni gruppi fondamentalisti e quelli che oggi sono le cosiddette chiese storiche. In altre parole, Deborah, tu ti senti in qualche maniera parente, lo dico sorella, forse cugina di terzo grado, non so come funziona con te questo, vediamo un po'.
2: Ma funziona che questo pone delle domande molto importanti, perché come dicevate voi giustamente, appunto questa galassia, diciamo così, evangelico è molto spesso, come dire, una costola di alcune invece denominazioni protestanti, come dire, mainstream, metodisti, battisti, gli stessi presbiteriani. Allora, che domande pone? Pone la domanda molto importante di come alcuni tratti fondamentali teologici dell'eredità della riforma possano essere travisati e, a mio giudizio, anche traditi. Prendiamo per esempio l'idea molto forte nella teologia protestante che esista un rapporto di vocazione personale. Ecco, questo rapporto di vocazione personale fra Dio e un credente individuale non deve poi, come dire, trascimare e stravolgersi in una sorta di messianismo d'accatto. Questo tanto per cominciare. Un'altra cosa fondamentale, il principio caro a tutti noi protestanti della lettura individuale della Bibbia. Sì, certo, la lettura individuale della Bibbia, ma nella coscienza, che comunque si tratta di un testo che ha, come dire, varianti storiche. Certo che è la parola del Signore, non saremmo credenti se non pensassimo che la Bibbia è la parola del Signore, grazie tante. Però come questa parola è stata affidata a voci umane che quindi hanno una loro concretezza, una loro contestualizzazione storica, e quindi non si deve mai rinunziare al principio dell'interpretazione critica della scrittura, ma non per volerla sminuire, per salvarla dal pericolo di appropriazione, certo, che in effetti è proprio quello che accade nel fondamentalismo. Si legge un passo biblico, lo si interpreta come cavolo ci pare e si dice ecco, e questa è la parola di Dio. Quindi sì, mi pone degli interrogativi molto profondi.
1: Allora, siamo in conclusione, Claudio, un'ultima battuta.
3: Dopo quello che ha detto Deborah mi viene da pensare, sì, credenti è importante, ma essere persone credibili lo è ancora di più.
1: Chiaramente anche con una preparazione teologica dignitosa, mettiamola così. Allora, Deborah Spini, grazie davvero per essere stata in nostra compagnia, presidente del Centro Culturale Protestante di Firenze. Grazie, allora, a presto, a risentirci.

Leggiamo insieme da Romani, capitolo 1, versetto 20, e dice: le sue qualità invisibili, e cioè quelle di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi, e cioè gli uomini, sono inescusabili. Forse tu credi che il semplice caso sia all'origine dell'universo. Anche se tutti sono d'accordo nel riconoscere la sua estrema complessità e la sua prodigiosa organizzazione. Ma allora, queste leggi che reggono l'universo sarebbero apparse da sole? Ti occorre una fede molto grande, immensa e smisurata per credere a tutte le teorie che l'uomo nel suo orgoglio ha inventato per dimostrare che non c'è stato orologiaio per creare quell'orologio così complicato che è l'universo, ma che tutto si è formato da solo. Io ho una piccolissima fede, ma l'ho riposta in un grande Dio che è luce e amore. Quelli che tu consideri anime semplici sono proprio quelle ripiene della luce e della conoscenza di Dio. Abbi vera fede, credi nel Figlio di Dio, la luce del mondo, morto per i tuoi peccati. Allora la conoscenza del Dio vivente e vero e la sua bontà si imporranno a te. E con gioia, inchinandoti davanti a Lui, dirai in verità: Signore mio e Dio mio, come è scritto in Giovanni, capitolo 20, versetto 28.

0: Radio Logos.
1: Il nostro numero WhatsApp è 338 25 10 347. Ripeto, per i vostri messaggi WhatsApp il numero è 338 25 10 347.

Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

Radio Logos è la tua radio. Conto corrente postale 165 88 717. Ripeto, 165 88 717.

0: Open our eyes.
1: Open the eyes of my heart.
2: Leggiamo insieme da Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 14. Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. E ancora, Giovanni, capitolo 11, versetto 26. Gesù ha detto: chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Per ognuno di noi c'è un fra poco. Dio solo conosce il momento in cui porrà fine alla nostra vita terrena e ci introdurrà nell'aldilà. Ma quale aldilà ci attende? Ci avete pensato? Per tutti quelli che hanno accettato il dono della vita eterna in Gesù Cristo, questa vita si traduce in una relazione vivente e reale con Dio, che inizia al momento in cui si accetta il Signore come proprio Salvatore e si prolunga nell'eternità. Fra poco è anche il momento in cui Gesù tornerà a prendere tutti i suoi sulla terra, cioè la sua Chiesa. I morti nella fede in Cristo risusciteranno e i credenti ancora in vita in quel momento saranno trasformati. Beata speranza dei credenti che andranno a incontrare il Signore nell'aria per essere per sempre con il Signore. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto

0: Sono le ore 6 e 3 minuti.
1: Mario Calvagno, iniziamo appuntamento con Dio di oggi. Il figlio è tutto suo padre, questo il titolo. E facciamo riferimento ancora al Vangelo di Giovanni attraverso il quale ci stiamo spostando giorno dopo giorno, settimana dopo settimana. E quest'oggi si tratta del capitolo 16, i versetti dal 25 al 33. Ma vorrei iniziare con un'illustrazione che è anche un'esperienza, diciamo così, che ho vissuto varie volte e penso che anche voi l'abbiate vissuta, la viviate abbastanza comunemente. E capita a volte quando si passeggia per strada, forse magari questo non è più il periodo tanto adatto, però è capitato che quando

e cagnolini piccoli oppure anche dei cani ben pasciuti, con una impalcatura muscolare, diciamo così, e ossea, che si nota, che si fa notare. Ma quando queste persone che portano a spasso il cane incontrano altre persone che amano i cani e vedono il loro cagnolino, l'altra persona si avvicina per accarezzarlo, per dire qualche parola e dare un buffetto sulla testa, e vedrete il cane poi che comincia ad agitare la coda, che cerca così di muoversi e di giocare, tra virgolette, con il nuovo arrivato. E in quel caso il proprietario o la proprietaria sono contenti, e a volte si scambia qualche parola, chissà, nascono magari così diverse amicizie o comunque delle conoscenze. Invece, quando non si ha un cane da portare a spasso, ma ci si incontra semplicemente così, due persone in un luogo in cui magari rimangono per alcuni minuti, per una mezz'ora o anche più a volte, mentre si è in attesa per un qualche documento o per qualcos'altro, capita che si cominci a scambiare qualche parola, e molte volte il discorso si sposta sui figli. Ma lei ha figli, ha dei bambini? Ah sì, ho una bambina. Ah, cosa fa? Beh, studia pianoforte al conservatorio. Ah, che brava! E a che anno è arrivata? E da lì si continua, no, con questi discorsi. A scuola come va? E cosa sta studiando a scuola? È brava, è bravo suo figlio? E da lì poi reciprocamente, no, ci si chiede notizie sui propri figli, su come vanno e su come stiano per quanto riguarda la salute, eccetera. E quando ci sono queste situazioni, diciamo che volenti o nolenti si arriva al cuore, ai sentimenti più profondi dell'altra persona, proprio chiedendo del figlio, della figlia, dei bambini o dei ragazzi, adolescenti o grandi, che siano sposati o meno, eccetera, che facciano l'università o altro. Ecco, si arriva al cuore, c'è una empatia, come si dice, che è qualcosa di più della simpatia nuda e cruda, diciamo. E l'empatia è immediata, si arriva ad entrare nella confidenza dell'altro, ci si confida, ci si raccontano le proprie situazioni familiari, e anche da lì, a maggior ragione, chissà, rispetto ad un incontro effettuato insieme al proprio cagnolino, anche da lì ancor più si può fare certamente una conoscenza o forse addirittura un'amicizia. Beh, nel racconto che troviamo in Giovanni al capitolo 16, i versetti da 25 a 33, c'è qualcosa di analogo a questo, ma su un livello molto più elevato. E c'è una situazione che ci conduce ad una spiritualità profonda anche nella nostra vita, così come è stato nella vita dei discepoli, degli undici apostoli in maniera particolare, che in questa situazione stanno lì davanti a Gesù, che continua a parlare loro, come già abbiamo visto nelle giornate precedenti. E c'è Gesù che dice: vi ho raccontato queste cose e mi sono servito delle parabole, di queste storie così particolari, ma verrà il giorno in cui non sarà più necessario che io vi racconti la verità attraverso storie, ma io vi parlerò del Padre chiaramente. E allora, in quel giorno, voi potrete pregare il Padre nel mio nome, e non ci sarà bisogno che sia io personalmente a chiedere al Padre di rispondere alle vostre preghiere, a quanto voi chiedete, di esaudirvi, insomma, perché sarà il Padre stesso a rispondere nel mio nome alle vostre richieste. Perché? Perché il Padre vi ama in maniera molto tenera, in maniera profonda, perché vede che voi avete comunione
con me che voi siete interessati al suo figlio, che voi avete capito, come vi raccontavo prima, che io qui sto rappresentando il Padre, che io qui sulla terra vi ho rivelato in me stesso qual è la vera personalità del Padre, qual è l'attitudine del Padre nei confronti dell'intera umanità. E quindi vediamo che qui Gesù, in questa situazione descritta da Giovanni nel suo Vangelo, sta facendo qualcosa di simile a quello, e la sta descrivendo, a quello che accade, come dicevamo, in un incontro in cui due persone, una magari ha il cagnolino al guinzaglio e cominciano a parlare delle loro situazioni, o ancor più quando due persone che chiacchierano chiedono notizie reciproche sui propri figli, ed è proprio lì che si manifesta questa empatia. E qui è la stessa cosa, si manifesta un'empatia fra la persona, fra noi, fra ogni essere umano e il Padre e Dio, nel momento in cui noi siamo interessati al figlio, siamo noi stessi a sentire questo legame, prima con il figlio, questo interesse prima con il figlio, e poi riusciamo ad approfondire il nostro rapporto con il Padre proprio grazie a questo primo gradino di empatia. E c'è un secondo gradino di empatia che si sviluppa fra noi e il nostro Creatore, fra noi e il nostro Padre Celeste. E ci sono certamente ancora delle situazioni da comprendere, da approfondire, da vivere, e le vedremo fra poco, senza dimenticare che il figlio è tutto suo Padre. E riprendiamo appuntamento con Dio. Il figlio è tutto suo Padre, e poc'anzi abbiamo fatto un esempio classico, quello dell'incontro di due persone che, parlando del più e del meno, cominciano poi a chiedere l'uno all'altro notizie di un figlio, di una figlia, ed è proprio in questo caso che si riesce ad entrare, dimostrando un interesse, una forma di affetto in qualche modo per il figlio o la figlia dell'altra persona, si riesce ad entrare con una empatia profonda nel rapporto con questa persona. E qualcosa di simile, abbiamo detto, succede nel momento in cui noi siamo interessati al figlio, il figlio di Dio, nel momento in cui abbiamo per Gesù questo trasporto, questo interesse, automaticamente entriamo in sintonia, in empatia appunto con il Padre, con il Padre di questo figlio, con il Padre che è poi il Padre di tutte e di tutti, il Padre Celeste, Dio. E abbiamo cominciato a prendere in considerazione il capitolo 16 del Vangelo di Giovanni, i versetti da 25 a 33, dove appunto Gesù sta parlando con gli 11 apostoli e sta dicendo delle cose importanti, perché sta per essere preso e poi sarà processato, sarà inchiodato sulla croce. Sta quindi dando le ultime raccomandazioni, pur non essendo ancora entrato in dettaglio per quanto riguarda queste situazioni veramente difficili che stanno per avvenire. Ma Gesù sta dicendo invece una cosa importante: il Padre stesso vi ama in maniera tenera, in maniera profonda, in maniera vera. Vi ama tanto da rispondere a quanto voi gli chiedete nel mio nome. Io, prima di nascere come uomo su questa terra, dice Gesù, ero col Padre nell'eternità, e da lui sono venuto nel mondo, e adesso partirò fra poco tempo partirò dal mondo per ritornare al Padre. Ecco, e qui i discepoli cominciano già a capire qualcosa e dicono: beh, Gesù, adesso sì che parli chiaro, non come facevi prima con i tuoi racconti, con le tue parabole che parlano di grano, di uccelli del cielo, che parlano di animali di ogni tipo, di alberi, di raccolto, di temporali, di sole, eccetera. Adesso veramente stai parlando in maniera chiara,
ti possiamo capire, insomma, non vai più per indovinelli, eh. E Gesù li ascolta con interesse, forse sorridendo un po', sentendoli parlare, sentendo che cominciano a capire quello che lui vuole dire. E loro continuano: ora sappiamo che tu sai tutto e non hai bisogno di suggerimenti da nessuno, e per questo noi crediamo che tu sei venuto da Dio. E Gesù, fra un sorriso e l'altro, fra un muovere la testa dall'alto verso il basso, con questo suo assenso, diciamo, e dice: ma ci credete allora finalmente? Guardate che verrà il tempo, anzi il tempo è già venuto, in cui purtroppo sarete dispersi. E qui ovviamente sta entrando nel discorso della crocifissione, di quello che succederà quando tutti loro spariranno dalla circolazione. È umano, è normale, ma accade, è accaduto, è successo. Sarete dispersi, ognuno se ne andrà per conto suo, mi lascerete da solo, eppure io non resterò solo, perché il Padre è con me. E vi ho detto queste cose, continua Gesù, perché in me, nonostante tutto, nonostante quello che succederà, nonostante il fatto che forse vi vergognerete di voi stessi, perché mi rinnegherete tutti in qualche modo, vi ho detto queste cose, continua Gesù, perché in me abbiate la pace del cuore e in me abbiate la pace della mente. Sì, Gesù li preavvisa, dice: qui nel mondo, nella società in cui vivete, e preavvisa, guardate, anche noi in qualche modo, nella società in cui vivete vi aspettano difficoltà, vi aspettano dolori, vi aspettano problemi, insieme alle cose belle, insieme alla gioia, insieme a quello che di buono accadrà. Ma c'è questa mescolanza fra le cose, ci sono anche i dolori, e quindi fatevi coraggio. Il mondo vi offre questo per sua natura, ma voi non vi scoraggiate, fatevi coraggio, lo ripeto ancora. Gesù dice: io ho vinto il mondo. E quindi ricordiamocelo, il figlio è tutto suo padre. E allora il padre rassomiglia tantissimo al figlio. E in questo caso di che cosa dobbiamo avere paura? Di che cosa dobbiamo avere timore? Perché mai ci dovremmo scoraggiare? Gesù ci ama, il Padre ci ama, e siamo accompagnati dal nostro Dio tutti i giorni della nostra vita. Coraggio, Gesù ha vinto. In questo modo vinciamo anche noi.

0: Sono le ore 6 e 23 minuti.
1: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
2: Ogni giorno ore 6 e 30.

Leggiamo da Geremia capitolo 21 versetto 8. Ecco, io pongo dinanzi a voi la via della vita e la via della morte. E ancora Deuteronomio capitolo 30 versetto 19. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, onde tu viva. Due domande, una scelta da fare. Vi sono delle domande a cui l'intelligenza umana non può rispondere e che non di meno hanno un'importanza capitale. Dio solo lo può e lo fa per mezzo del suo libro, la Bibbia. Da prima la seguente domanda concernente il peccato. Come un uomo colpevole su cui pesa una giusta condanna potrebbe essere perdonato in modo da essere in pace con un Dio santo? Credendo in Gesù che ha fatto la pace per il sangue della sua croce. Colossesi 1:20. In lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Efesini capitolo 1 versetto 7. In seguito, ecco un'altra domanda alla quale di nuovo soltanto la Bibbia può dare la risposta, cioè che cosa accade dopo la morte? Dio distingue due classi di uomini, quelli mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Efesini capitolo 1 versetto 7. In seguito, ecco un'altra domanda alla quale di nuovo soltanto la Bibbia può dare la risposta, cioè che cosa accade dopo la morte? Dio distingue due classi di uomini, quelli che muoiono credendo e quelli che muoiono increduli. Per i primi, la loro anima va presso a Gesù nel riposo in attesa della gloria. Per gli altri, ahimè, non vi sarà mai più speranza di salvezza, ma la certezza tragica di un'eterna condanna. Forse troverete questo schema troppo semplicistico. Vorreste più sfumature, più varietà nelle scelte offerte. Ma le cose stanno esattamente in questi termini e non altrimenti. Dio è sovrano e nessun pensatore o filosofo gli imporrà il suo sistema. Egli ci ha rivelato queste cose per permetterci di poter fin d'ora scegliere il nostro destino eterno. Carissimi, avete già fatto questa scelta? Se non l'avete già fatta, iniziate a pensare. Quale la scelta?

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Noi stiamo andando in cielo. Vuoi venire con noi? Non è difficile come uno può immaginare. La parola di Dio è molto chiara. Dio fa l'opera. Lascialo fare. Apri il tuo cuore. Abbandonati a Lui. Inizia.

Gesù ha detto: venite a me voi che siete stanchi e carichi, e io vi darò riposo. Prendete su voi il mio giogo, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre, perché il mio giogo è dolce.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: Sono le ore 7. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: Con la riflessione curata da Eunice Vairo, oggi leggiamo dal libro dell'Esodo, capitolo 15, versetto 26. Io sono il Signore, colui che ti guarisce. Subito dopo l'uscita dall'Egitto, il popolo di Israele si trova a fronteggiare una grande sfida. 3 giorni nel deserto senza acqua, e quando finalmente la trovano è amara. Dio però non abbandona il suo popolo, non solo provvede loro acqua dolce, ma si rivela come colui che guarisce quelli che ascoltano la sua voce e seguono i suoi comandamenti. Non è solo un invito a seguire delle regole, ma una chiamata a costruire una relazione profonda con Lui e a sperimentare una guarigione non solo fisica, ma spirituale. Dio vuole dissetare le loro anime così come ha dissetato il loro corpo. Un invito che risuona in ogni epoca e in ogni cuore umano e che in Gesù trova piena realizzazione. Infatti afferma: ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete. In Gesù ogni bisogno è soddisfatto e ogni ferita è sanata. Egli è il medico, noi siamo i malati. Il peccato è la nostra malattia e il suo sangue versato sulla croce è la nostra cura. Sei pronto a sperimentare la vera guarigione che Dio ti offre?

0: Benvenuti ad un diamante al giorno.
1: Buongiorno e una buona domenica nel Signore. Leggiamo questa mattina nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 18. Chi crede in Lui non è giudicato. Chi non crede è già giudicato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Che cosa pensate di Gesù? Sono numerosi gli uomini scomparsi tempo fa o in epoche più recenti dei quali si sente ancora una forte influenza. Ma in fondo, che si pensi o no alla loro celebrità, non cambia molto nella vita di ognuno di noi. Non è così quando si tratta di Gesù Cristo. Secondo il versetto citato all'inizio di quanto stiamo dicendo poc'anzi, il nostro atteggiamento nei confronti di Gesù è una questione di vita o di morte, o più esattamente di vita eterna o di morte eterna. Nicodemo, un capo religioso che conosceva bene la legge di Dio, quando venne a trovare Gesù era allo stesso tempo curioso di conoscerlo e impressionato. Egli intuiva che c'era un legame particolare fra Gesù e Dio, ma vedeva in lui solo un rabbino, perciò non lo conosceva veramente. Ma Gesù si rivela a Nicodemo come colui che viene dall'alto, come il figlio unico di Dio. Inoltre Gesù gli dichiara che credere in lui è indispensabile per conoscere veramente Dio e ricevere la vita eterna. Nel pieno della conversazione Gesù annuncia a Nicodemo il messaggio dell'amore di Dio espresso nel dono del proprio figlio, che doveva essere crocifisso e risuscitare il terzo giorno. Gli spiega anche il mezzo per rispondere a questa necessità, che è valido anche per noi. Bisogna che nasciate di nuovo. Per fare ciò non basta rimanere impressionati dalla personalità di Gesù o dai suoi insegnamenti. Bisogna credere che Egli è il Figlio di Dio, il Salvatore, il mio Salvatore. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici, buongiorno, ben ritrovati anche oggi. È il 5 luglio e dal Vangelo di Giovanni nel capitolo 12 leggeremo il verso 32 che dice così: e io, quando sarò innalzato dalla terra, attirerò tutti a me. Queste parole sono pronunciate da Gesù nel Tempio di Gerusalemme, dove è entrato accolto da una folla trionfante che lo acclamava perché molti avevano assistito alla resurrezione di Lazzaro. Di lì a poco sarebbe morto in croce. E il fatto che alcuni greci, cioè pagani, avessero chiesto di vederlo, gli aveva fatto capire che il momento di scoprire le carte era giunto. Le parole che pronuncia in questo verso sono la svolta definitiva del messaggio evangelico. Non solo annuncia il tipo di morte a cui andrà incontro, ma quando dice «attirerò tutti a me» si apre al mondo, perché fino a quel momento la salvezza sembrava riservata al solo popolo di Israele, ma ora cadeva il muro di separazione fra ebrei e gentili e tutti erano destinatari della grazia. I religiosi erano fuori di testa dalla rabbia. Era troppo. Questo Gesù non forzava gli uomini a seguirlo, ma li attirava a sé, come si tira una rete piena di pesci. E come l'avrebbe fatto? Lo avrebbe fatto attraverso la morte umiliante sulla croce, quella che poteva sembrare una sconfitta definitiva. Si trasformava nella manifestazione della sua gloria. Oggi sono ancora molti quelli che guardano a Gesù inchiodato alla croce e lo piangono prima sofferente, martirizzato e poi morto. Ma da quella croce Gesù è risorto, è stato innalzato, glorificato, santificato e ancora grida a gran voce a tutti noi: venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati, ed io vi darò riposo.
2: E per l'appunto il titolo della riflessione oggi è Forza di attrazione. Che cosa ti ha attirato a Cristo se non Cristo stesso? Che cosa ti attira ora se non la sua persona benedetta? Se sei stato attratto alla religione da qualsiasi altra cosa diversa da Cristo, presto ne sarai allontanato, perché solo Gesù è in grado di attirarci a sé, di trattenerci e di tenerci fino alla fine. Perché allora dubitare del suo potere di attrazione? Se andiamo con il nome di Gesù da coloro che sono stati ostinati fino a questo momento, vedrai se non saranno attirati da lui. Nessun uomo resta impassibile alla sua forza di attrazione. Anziani e giovani, ricchi e poveri, analfabeti e colti, duri o affettuosi, tutti gli uomini saranno attratti da Gesù. Lui è l'unica calamita universale. Non pensiamo a nessun altro o a nessun'altra cosa. Non sarà la musica, né l'eloquenza, né la logica, né i riti o il rumore. È Gesù stesso che deve attirare gli uomini a sé. E Gesù è l'uomo giusto in ogni caso. Caro amico, cara amica, non lasciarti attirare dalle sciocchezze quotidiane, ma come operaio fedele del Signore, lavora alla sua maniera e attingi alle corde d'amore del Signore stesso. Attingi a Cristo e attingi attraverso Cristo, perché poi Cristo attingerà attraverso di te. Lui oggi ti sta chiamando con amore. Come risponderai al suo invito?
3: C'è un verso bellissimo nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 15, verso 16, che dice: non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi. Quando ho aperto il mio cuore a Gesù, pensavo fosse stata solo la mia scelta. In parte sì. La decisione era certamente voluta, ma in effetti sentivo crescere in me il desiderio quando mi parlavano di lui. E ho capito dopo qualche giorno che Gesù mi stava sempre più attirando a sé. Lo notavo in una strana voglia di pregare che non avevo prima, nel piacere di sentire parlare sempre più di lui piuttosto che interessarmi ad altre cose che mi potevano distrarre. E poi l'ho realizzato proprio da questo verso. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi. Mi sono sentito così amato, onorato e desiderato da Dio, al punto che come Pietro ho detto: Signore, ma da chi me ne andrei? Solo tu hai parole di vita eterna. Ancora oggi il suo nome ha un suono intenso. Pronunciare il nome Gesù è come emettere un sospiro profondo che libera l'anima da ogni peso. L'altra notte mi sono svegliato e non riuscivo più a prendere sonno. Dopo quasi 2 ore la mia mente era confusa, turbata. Ero agitato. Allora ho detto: Gesù, ti prego, non capisco perché ho questa confusione nella testa e non mi fa dormire. Aiutami. Lo Spirito Santo mi ha ispirato alla strofa di un canto. Volgi il tuo sguardo a Cristo, contempla la sua beltà e le cose qua giù non le stimerai più alla luce di tal santità. Ebbene, l'ho ripetuto 2 o 3 volte lentamente, lasciando che le parole penetrassero nel mio cuore. Dopo qualche ora mi sono svegliato così bene, con la sensazione di aver avuto un sonno talmente di qualità come non succedeva da anni. Concludo con il verso di oggi: e io, quando sarò innalzato dalla terra, attirerò tutti a me. Qui Gesù si riferisce alla sua morte sulla croce e alla successiva risurrezione. È questo estremo atto d'amore e sacrificio ad esercitare questa forza d'attrazione sul cuore degli uomini. Se lo senti anche tu e non lo hai ancora ricevuto, non resistergli. Apri il tuo cuore e lascialo entrare. Dio ti benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

Un saluto vi giunga da parte mia, di Matteo, e un benvenuto a questo nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. E vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è l'eutanasia. È un tema molto dibattuto in questi ultimi tempi, molto sentito da parte della popolazione e anche dal mondo politico. Vorrei leggere un verso della parola di Dio, esattamente nella lettera che l'Apostolo Paolo scrisse ai Colossesi, al capitolo 3, il verso 5, e dice: «Fate dunque morire ciò che è in voi, terreno, fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi e cupidigia, che è idolatria». La Bibbia non parla di eutanasia, non troviamo questo termine, ma parla invece di suicidio o omicidio. L'eutanasia letteralmente vuol dire una morte buona, è il procurare intenzionalmente e nel suo interesse la morte di un individuo la cui qualità della vita sia permanentemente compromessa da una malattia. Qualche domanda ed obbligo in questo caso: c'è un diritto alla morte? Di chi è la decisione? È lecito uccidere per pietà? Dobbiamo premettere, amici, un fatto storico. L'eutanasia in qualche modo è sempre esistita. E già gli antichi popoli barbari eliminavano gli anziani perché ritenuti disutili, e per il medesimo motivo erano spesso fatti morire anche i bambini deformi e deboli. Oggi il laicismo di ogni colore, scetticismo e secolarizzazione cercano di togliere Dio dalla storia umana, e si vorrebbe dare un senso di processo civile o un progresso civile. Alla vita, naturalmente, e quindi alla possibilità di sopprimerla, se questa non risponde più a certi standard. Come diceva Jean-Paul Sartre, e fu un filosofo, scrittore e giornalista politico francese, diceva: se Dio non esiste, allora tutto è possibile. Noi sappiamo invece che Dio esiste, e come esiste. E quindi per i veri credenti nessuno unanimamente può trasformare un delitto in diritto. L'innocente non può essere ucciso da nessuno. Il consenso del candidato all'eutanasia equivale al suicidio. Negli altri casi si tratterebbe di omicidio. Ad ogni modo, a questo quesito, cioè se la legge dovrebbe consentire la soppressione degli inguaribili, il cristiano credente deve rispondere con un bel no. No, perché la vita va rispettata,
va preservata perché dono di Dio. Dice nel Salmo 36 al verso 9: poiché in te è la fonte della vita e per la tua luce noi vediamo la luce. Il comandamento biblico è chiaro, amici, e non prevede alternative. Non uccidere. Nel verso di oggi troviamo sì l'invito ad uccidere, ma non una persona malata, grave che sia, ma ad uccidere la nostra impurità, la nostra malvagità, la nostra cattiveria e così via. Sapete, amici, dietro all'eutanasia si cela un messaggio molto subdolo e ambiguo. E il messaggio è che questo concetto secondo il quale dalla vita si prende solo ciò che è buono e bello, il resto occorre togliere la spina. Io dico, miei cari, la vita di una persona non la si può rottamare come fosse un'auto. La Bibbia parla di un'altra dimensione della vita umana, che indica con il termine fatto a immagine e somiglianza di Dio. Fra l'altro, questo significa che ogni uomo e ogni donna può mettersi in rapporto e in contatto con Dio come nessuna creatura può fare. Implica che non possiamo cancellare un essere umano solo perché è in coma profondo con poche speranze di ripresa. Significa ancora che l'eutanasia applicata alle persone è qualcosa di diverso dall'iniezione letale per mettere fine alle sofferenze del nostro animale preferito. L'eutanasia non è la soluzione che Cristo propone ad una malattia mortale. Il famoso psichiatra John Hilton, professore all'Hospital Medical School di Londra, afferma: se le persone che stanno per morire provano un'acuta sofferenza fisica, sono prive di compagnia, non si sentono comprese o temono di non ricevere cure adeguate, saranno in molte a chiedere spontaneamente l'eutanasia. Bene, amici, il programma termina qui e credo che con questa definizione del professore John Hilton sia chiaro la medicina giusta ai nostri cari malati. Bene, io vi saluto, miei cari, e vi ringrazio per il vostro gentile ascolto e vi do appuntamento a domani. Che Dio vi benedica.

0: disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
1: Uomo sulla Terra di Albino Montisci. Il brano che vi propongo adesso, tratto dal CD di Albino Montisci Uomo sulla Terra, si intitola Dammi un Signore. Si apre con un intro musicale condotta da chitarra classica, basso, percussioni e da un accenno di pianoforte. E mentre la strofa conduce al ritornello, compaiono i fiati. Il canto è una preghiera al Signore. Dammi, o Signore, la serenità per accettare con vera umiltà quel che non posso cambiare. Dammi di accettare le cose che non posso cambiare. Dammi il coraggio per quel che posso cambiare, di farlo sempre e senza alcun timore, per onorare soltanto te. Ancora, Signore, concedimi in queste cose la saggezza, perché io sappia sempre vedere la differenza che c'è. Saggezza e coraggio, virtù e fedeltà per fare la tua volontà. Ecco il brano, Dammi o Signore, Albino Montisci.
0: Disco Highlight.

Siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il figlio dell'uomo verrà. Dall'Evangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 44. E tu che stai ascoltando? Sei consapevole che ci sarà un giorno in cui il Signore ritornerà? Sei pronto? Non correre il rischio di vedere partire tante persone che ami e di rimanere in questo mondo, su cui si abbatteranno i giudizi di Dio, a condividere la sorte terribile di quelli che non hanno voluto saperne di lui. Non aspettare un minuto di più. Apri il tuo cuore al Signore.

Molte persone possono testimoniare di aver visto il cielo, ma soprattutto la Bibbia dice che il cielo è una realtà. E la Bibbia parla anche di un altro posto, l'inferno, il luogo riservato a chi non vuole avere a che fare con Dio. Scusami se ti dico queste cose, non voglio spaventarti, ma solo avvertirti per il tuo bene. È qui che ti viene data la possibilità di scegliere. E non basta che tu faccia buone opere o vada a confessarti, se non ti penti veramente e cambi strada. Non c'è nessun modo per guadagnarsi la vita eterna in cielo. C'è qualcuno che l'ha già guadagnata per te. Tu non devi far altro che riconoscere la sua opera, accettarlo nella tua vita. Questa persona è Gesù. Egli ha trionfato sulla morte ed è l'unico che può salvarti dall'inferno, da un'eternità veramente penosa. Ti esorto a riflettere su queste parole e a scegliere per te. Tu non devi far altro che riconoscere la sua opera, accettarlo nella tua vita. Questa persona è Gesù. Egli ha trionfato sulla morte ed è l'unico che può salvarti dall'inferno, da un'eternità

0: prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: Sono le ore 8. Buon ascolto.
1: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
2: Dal Salmo 37, versetto 5. Rimetti la tua sorte nell'Eterno, confidati in Lui ed Egli opererà. Non fare i tuoi calcoli ignorando Dio. Egli pare compiacersi nel mandare all'aria i progetti che avevamo fatti senza tener conto di Lui. Se ci mettiamo in situazioni che non sono state scelte da Dio, ad un certo momento scopriamo un errore nel calcolo. Non lo avevamo fatto entrare nei nostri piani come un fattore vitale. Eppure, il solo modo di liberarci dalla possibilità di preoccuparci ad essere dominati dall'ansia è far entrare Dio quale massimo fattore di tutti i nostri progetti. Nella nostra vita religiosa abbiamo l'abitudine di mettere Dio al primo posto, ma ci sembra quasi fuori luogo metterlo al primo posto nelle faccende della vita pratica. Se però crediamo di dover prima rivestirci degli abiti e degli atteggiamenti della domenica per poterci accostare a Lui, mai riusciremo ad avvicinarlo. Dobbiamo andare da Lui così quali siamo. Non facciamo i nostri calcoli tenendo conto del male. Vuole forse Dio che non teniamo il male in nessun conto? L'amore non tien conto del male. L'amore non ignora l'esistenza del male, ma non lo prende come un fattore del calcolo. Se siamo lontani da Dio, il male è per noi un elemento da tenere in considerazione. In tutti i nostri calcoli lo teniamo bene in mente e da quella posizione facciamo partire i nostri ragionamenti. Non facciamo i nostri calcoli pensando ai giorni grigi. Non devi premunirti contro le difficoltà della vita quando confidi in Gesù Cristo. Egli disse, infatti, il vostro cuore non sia turbato. E Dio non preserverà il tuo cuore dal turbamento, ma ti comanda di non essere turbato. Cambia rotta anche 100 volte al giorno, se occorre, fino a che tu non abbia imparato a mettere Dio al primo posto e a fare i tuoi calcoli tenendolo ben presente.
1: Avete ascoltato L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers, edizioni GBU Roma.

La parola Vangelo si traduce in notizia che porta gioia, ma questa non è una semplice notizia. Il Vangelo è una notizia che cambia la vita per sempre. Dopo essere stata conquistata e schiavizzata dai persiani, la Grecia vinse due battaglie decisive, Maratona e Solnus. Allora i greci mandarono degli eraldi, chiamati anche evangelisti, a dare la buona notizia alle città. Abbiamo combattuto per voi e abbiamo vinto. Ora non siete più schiavi, ora siete liberi. La realtà è che siamo tutti schiavi. Schiavi del peccato, schiavi della morte. Abbiamo tutti bisogno di una buona notizia. Gesù, figlio di Dio, pienamente Dio, pienamente uomo, porta in sé la notizia che cambierà completamente le nostre vite. La notizia è questa. Io sono Dio e vengo a te per fare ciò che non si può fare per te. Vengo a prendere quello che ti meriti in modo da poterti dare quello che io merito. Non potete calcolare quanto mi sia costato e non potete immaginare la profondità del mio amore per voi. È un dono che vi offro gratuitamente. Allora pentiti di tutte le azioni che ti allontanano da me e seguimi. Seguimi perché sono l'unica via per la vita eterna. Seguimi perché sono il Salvatore che stavi cercando. Seguimi perché ho autorità su tutto e mi sono umiliato per te. Seguimi perché sono morto per te. Io sono il vero amore, la vita vera. Questa è la mia buona notizia per voi. Questo è il mio Vangelo. Siete stati liberati per grazia e non siete più schiavi.

0: Sono le ore 8 e 16 minuti.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Uomo sulla Terra, di Albino Montisci. Il brano che vi propongo adesso, tratto dal CD di Albino Montisci, Uomo sulla Terra, si apre con cinguettii e un'atmosfera bucolica e di pace, enfatizzata anche da violoncello, chitarra classica e altri strumenti. Il titolo è Isaia 35. Nella prima parte c'è una ripresa quasi parafrasata dello stesso capitolo biblico. Il deserto rifiorirà in quei giorni, e le terre aride e desolate esulteranno di gioia. Rifioriranno come narciso. Esulteranno e leveranno grida di giubilo. Così vedranno la gloria del Signore. Nella seconda parte del brano, Albino Montisci aggiunge poi questo significativo suggerimento all'ascoltatore. E tu, beato, così sarai, se oggi ascolti la voce del Signore e danzerai. Hai un tesoro, il suo amore. Così vedrai la gloria del Signore. Non ci resta che ascoltarla. Isaia 35, Albino Montisci.
1: Disco Highlight.

Radio Logos è la tua radio. Conto corrente postale 165 88 717. Ripeto, 165 88 717.

Buongiorno. Buongiorno ancora, gentili amici all'ascolto, da Roberto, per questo nuovo incontro insieme relativo all'appuntamento quotidiano che prende spunto come nome appunto dall'augurio che ti ho appena fatto. Mi auguro che trascorrerai veramente un'ottima giornata.

Oggi è il 5 luglio e mi auguro vivamente che tu rimanga in mia compagnia per questi prossimi 10 minuti, il tempo necessario per avere questo nuovo incontro nel quale parleremo di un tema di attualità, intervallato come sempre da dell'ottima musica.

Il celebre commediografo britannico Bernard Shaw ha definito in questo modo l'atteggiamento di milioni di persone. Posso resistere a tutto, tranne che alla tentazione. Molta gente, oggi, non si pone più il problema di resistere alla tentazione. Infatti, ognuno può seguire i propri impulsi, i propri bisogni, i propri desideri. Perché dover porre dei freni? È questo il quesito dilagante. Si tratta di tentazione ogni volta che si è posti davanti a una scelta che impegna le nostre coscienze. Dalla prima tentazione di Eva da parte di Satana, l'umanità è sempre stata tentata dal male. Ispirati dallo stesso tentatore, gli uomini sono assillati giornalmente da tentazioni alle quali molti pensavano di non soccombere mai. Il bambino sicuramente non pensa che nel desiderare in maniera ardente e mangiare una bella fetta di torta è stato vinto dalla tentazione. Sicuramente il riciclatore di denaro sporco non avrebbe mai immaginato che l'attrattiva del lucro lo avrebbe soggiogato al punto da condurlo in prigione. Il marito premuroso, la moglie ideale, il padre e la madre che amavano teneramente i loro figli avrebbero sicuramente reagito se si fosse loro detto che un giorno l'adulterio avrebbe distrutto la loro famiglia. Quanto è terribile la spirale del male, tutta nata per soddisfare delle tentazioni che sono illegittime.

Dicevo prima che vi è una terribile spirale del male. Ognuno dice la parola di Dio attraverso il libro che troviamo nel Nuovo Testamento, il libro di Giacomo al capitolo 1 e al versetti 14 e 15. Dicevo, ognuno è tentato dalla propria concupiscenza che lo attrae e lo seduce. Poi la concupiscenza, quando ha concepito, partorisce il peccato. Ed il peccato, quando è compiuto, porta alla morte. Dunque, se ogni essere umano è assoggettato dalla tentazione, come la possiamo vincere? Sicuramente non per mezzo di nostri buoni propositi, né tantomeno con la nostra forza di volontà, ma solamente affidandoci completamente nelle mani di Dio, in risposta al suo amore. La Sacra Scrittura, attraverso le parole dell'Evangelista Matteo, al capitolo 26 e al versetto 41, ci dice di vigilare e di pregare affinché non cadiamo in tentazione.

La parola di Dio è eccezionale, ha sempre, come dicevamo anche nell'edizione di ieri, una risposta ai perché dell'uomo in qualunque momento. Se noi non siamo capaci di resistere alle tentazioni, il che nella stragrande maggioranza dei casi, come abbiamo analizzato, ci porta a delle conseguenze negative, ebbene Dio nel suo immenso amore ci ha dato le indicazioni giuste tramite la sua parola per evitare di cadere in maniera così tragica. Credi in Cristo Gesù. Fai in modo di avere un rapporto personale con Lui attraverso la Sacra Scrittura, svincolandoti da tutte quelle che sono i modi di dire che bisogna frequentare questo tipo di chiesa, questo tipo di religione, oppure andare da quel santone, eccetera, eccetera. Perché c'è solamente Cristo Gesù che è salito su quella croce per dare la salvezza all'uomo. E solamente una tua scelta personale individuale potrà darti modo, credendo in Dio, di poter risolvere ogni problema, tra i quali appunto quello della tentazione. Lo vuoi?

e raccogliamoci ora brevemente in preghiera. Nostro Signore Padre Celeste, ti ringraziamo perché la tentazione può essere vinta mettendo la nostra vita nelle tue mani, depositandola con fede. Aiutaci a fare nostro questo tuo insegnamento affinché non sia un buon proposito, ma una meravigliosa realtà, una realtà di vita, una realtà che ci porta sempre a vivere come tu ci insegni. Nel nome del tuo figliolo noi te ne ringraziamo. Amen.

Così anche per quest'oggi sta svanendo il tempo a mia disposizione, quindi la nostra puntata termina. Nell'inviarti un affettuosissimo abbraccio radiofonico e rinnovando a domani il nuovo appuntamento in mia compagnia, ti auguro ancora una buona giornata, un buon 5 luglio e che il Signore ti benedica. Ciao!

Nascere, vivere e andarsene. Sono nato, non so perché. Ho vissuto, non so come. Me ne vado, non so dove. Triste bilancio di una vita senza Dio. Ben diverso è il linguaggio dell'Apostolo Paolo. Paolo sapeva perché era nato, per annunziare al mondo il Vangelo. Paolo sapeva bene come voleva vivere. Tutta la sua vita si riassumeva in una persona, Gesù Cristo. Ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio. Paolo sapeva con certezza dove sarebbe andato dopo la morte e tutto ciò che desiderava era di essere con il Signore. Dio ha un piano per la vita di ognuno dei suoi figli, mentre aspettano il momento in cui raggiungeranno il loro Salvatore. Caro amico, perché sei nato? Come vivi? E dove te ne andrai? Per rispondere serenamente a queste domande, credi alla parola di Dio e ricevi Gesù Cristo come tuo Salvatore. Come vivi? E dove te ne andrai? Per rispondere serenamente a queste domande, credi alla parola di Dio e ricevi Gesù Cristo come tuo Salvatore.

Vuoi ascoltare un motivo? Richiedilo con un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

0: Sono le ore 9 e 3 minuti.
1: Notiziario del 5 luglio 2026. Buona domenica. Il presidente russo Vladimir Putin ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo statunitense Donald Trump. I due leader, come reso noto dal consigliere del Cremlino per la politica estera, hanno affrontato la questione di una soluzione al conflitto in Ucraina, tenendo conto in particolare della prossima partecipazione di Trump al vertice NATO in Turchia il 7 e l'8 luglio. Lo zar fa sapere, il Cremlino ha ribadito la disponibilità a una soluzione diplomatica per Kiev, tenendo debitamente conto dei noti approcci di principio della Russia. Questa volta sono stati i nostri partner americani a proporre di tenere la conversazione nel giorno del 250° anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti. E questo la dice lunga, ha detto Ushakov ai giornalisti. Ushakov è il consigliere del Cremlino per la politica estera. A Teheran prende il via il secondo giorno della cerimonia di commiato in memoria dell'ex leader iraniano Ali Khamenei e di quattro membri della sua famiglia, tutti uccisi in un attacco israelo-americano il 28 febbraio. Migliaia di persone provenienti da diverse città dell'Iran partecipano alle preghiere pubbliche. Vladimir Ermolaev, l'oligarca ucraino ferito nell'esplosione a Monaco e ricoverato in un ospedale a Marsiglia, sarebbe uscito dal coma e le sue condizioni di salute sarebbero decisamente migliorate. Lo scrive il quotidiano Nais Matin, precisando che la compagna di fatto del magnate Anna Nasobina, trasportata lunedì sera all'ospedale Pasteur di Nizza in condizioni critiche, rimane in pericolo di vita. Prosegue intanto la caccia degli inquirenti all'attentatrice ucraina Anastasia Berezovska. Donald Trump ha dato il via, dopo oltre due ore di ritardo, al suo discorso al Washington Mall per la celebrazione dei 250 anni di indipendenza americana. La grande cerimonia è stata preceduta infatti da forti temporali che hanno portato alla temporanea evacuazione del sito. Il presidente statunitense ha ringraziato i 150.000 presenti e ha poi cominciato un lunghissimo intervento tra esaltazione della storia e del presente americano, presentazione di eroi di guerra e simboli del paese, messaggi agli oppositori interni ed esteri. Veniamo in Italia, ancora due settimane scatta l'obbligo dell'RC, la garanzia di base per ogni assicurazione auto, per coloro che posseggono o noleggiano un monopattino elettrico. Il vincolo arriva dopo un rinvio stabilito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in accordo con le società assicuratrici. Le società di sharing fanno sapere di essersi già adeguate alla nuova normativa. Ciò che resta da capire, denunciano, è come si comporteranno i conducenti privati, che sarebbero circa 1 milione. Al momento gli obblighi di casco in vigore da 2 anni e quello del targhino scattato a maggio 2026 appaiono una chimera. Basta girare per le grandi città e vedere quanti realmente li rispettano. A Milano, come in tutte le città italiane, è sistematica la violazione dell'obbligo del casco per gli utilizzatori dei monopattini, indipendentemente dall'età, denuncia il presidente nazionale Assoutenti. Allo stesso modo viene regolarmente violato il divieto di trasportare un passeggero. Nelle strade si vedono ogni giorno monopattini sfrecciare con 2 persone a bordo. Questo perché, secondo Melluso, il presidente Assoutenti, le multe nei confronti dei trasgressori sono poche e senza l'applicazione delle sanzioni qualsiasi divieto rimane sulla carta e non viene rispettato. Di fatto quasi un giorno intero di ricerca e poi il drammatico epilogo nella serata di ieri, quando è stato individuato il corpo senza vita di Michele Strazzella, 78 anni, residente a San Benedetto del Tronto. L'uomo era uscito in mare al mattino per una nuotata, ma non aveva più fatto ritorno a riva, facendo scattare l'allarme. Considerato un nuotatore esperto, era entrato in acqua indossando muta e pinne. Il ritrovamento è avvenuto all'altezza del lungomare sud della città. Ennesima tragedia sulle strade del padovano. Andrea Favaro, motociclista 34enne residente a Mira nel veneziano, è morto sul colpo dopo un incidente frontale con un'automobile. L'impatto fatale si è verificato nel pomeriggio di ieri a Cadevigo. I due mezzi, come riportano i carabinieri, si sono scontrati sulla statale Romea. Una talpa all'interno dell'ospedale israelitico è l'ipotesi che prende forza a Roma, dove lo scorso 24 giugno da un nosocomio che si trova nella zona della Magliana sono state rubate 80 fiale di fentanyl da una cassaforte che non presenterebbe segni di effrazione. La procura di Roma ha avviato un'indagine per furto e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre l'allarme sul caso resta alto, perché come fatto sapere da alcuni esperti, delle 80 fiale sparite potrebbero essere confezionate e rivendute sul mercato nero fino a 20.000 dosi di quello che è un potentissimo appioide che desta grande preoccupazione per la salute pubblica. E chiudiamo con le previsioni del tempo. Anticiclone prevalente sull'Italia. La giornata contrassegnata da un'atmosfera stabile, infatti il sole non incontrerà grossi problemi a splendere in un cielo che sarà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. I venti soffieranno debolmente dai quadranti settentrionali sui settori del centro-sud, da sud al settentrione, caldo fino a 35 gradi centigradi. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di domenica.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana di Un miracolo ogni giorno.
1: In Filippesi 4, 6, 7 la Bibbia afferma: non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. La Bibbia ci insegna: custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, poiché da esso provengono le sorgenti della vita. Il modo in cui vivi, il corso stesso della tua vita, fluisce dal tuo cuore. Se sei preoccupato, vivrai nell'insicurezza, sempre incerto sul domani. Ma se il tuo cuore ha fiducia in Dio, questo si manifesterà in ogni aspetto della tua vita. Allora, come si fa a proteggere il proprio cuore dalle preoccupazioni? Tenendo fisso il tuo pensiero su Gesù. Più pratichi questa sana abitudine di pensare a Dio e di camminare con Lui attraverso la lettura quotidiana della Sua parola, la preghiera, l'adorazione, la comunione fraterna, meno ti lascerai andare ad altre abitudini dannose per la tua anima. E c'è di più. Crescerai nella conoscenza di colui che ti ha salvato e imparerai a vedere il mondo sempre più attraverso i suoi occhi. Gesù è il tuo modello. Lo hai mai visto preoccuparsi? Ricorda questo: pensare è ciò che rende grande l'uomo, ma pensare come Gesù è ciò che rende grande lo spirito. E ti aiuta a non essere ansioso per nulla. Per proteggere il tuo cuore dalla preoccupazione, tieni i tuoi pensieri fissi su Gesù. Grazie di esistere. Eric Selleria.

0: Hai ascoltato Un miracolo ogni giorno. A risentirci.
1: Sono le ore 9:30.
2: Benvenuti a 365 volte lui. Nella tua vigna non coglierai i grappoli rimasti, né raccoglierai gli aceni caduti, li lascerai per il povero e per lo straniero. Io sono il Signore, vostro Dio. Levitico 19:10. Non è una parola meravigliosa? Essa dice: a Dio piacciono le persone generose. Non ama le persone meschine e avare. Ci sono un sacco di barzellette sugli scozzesi. Vengono derisi come persone ridicolmente avare e parsimoniose. Queste battute sono in realtà una grande ingiustizia nei confronti di un popolo, perché se osserviamo bene scopriremo anche noi abbiamo questi difetti per natura quando si tratta degli altri. Certo, possiamo essere meravigliosamente generosi con noi stessi, non ci disturba di essere splendidi con noi stessi o con i nostri, ma quando si tratta degli altri, per gli afflitti accanto a noi o per i bisogni del mondo, allora ci rendiamo improvvisamente conto che non possiamo permetterci di sprecare i grappoli d'uva e gli aceni caduti per rimanere nell'immagine del nostro testo. Allora diventiamo persone meschine e patetiche. Non possiamo piacere a Dio in questo modo. Lui stesso è così immensamente generoso. Fa splendere il suo sole sui giusti e sugli ingiusti. Sì, anche di più, dà il suo amato figlio Gesù per morire per i suoi nemici, per noi peccatori che ogni giorno lo offendiamo. Tutta la Bibbia è un inno di lode alla generosità di Dio. L'apostolo Giovanni, sopraffatto da questo, esclamò: dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia. Questo grande Dio non gradisce i figli meschini. Ecco perché ha dato questo testo al suo popolo, Israele, e il suo spirito vuole renderci simili a lui. Signore, perdona la nostra indole e rinnovaci. Amen.

Cari amici radioascoltatori, buongiorno da Carmelo. Anche oggi, 5 luglio, continueremo la nostra carrellata di meditazioni giornaliere tratte dal calendario Il Buon Seme. I versetti indicati oggi sono nel libro di Isaia, il primo al capitolo 42, il versetto 5. Così dice Dio, l'Eterno, che ha creato i cieli e li ha spiegati, che ha disteso la terra e le cose che essa produce, che dà il respiro al popolo che è su di essa e la vita a quelli che in essa camminano. Ancora dal capitolo 44, sempre di Isaia, il versetto 24. Così dice l'Eterno, il tuo Redentore, colui che ti ha formato fin dal seno materno. Io sono l'Eterno che ho fatto tutte le cose, che da solo ho spiegato i cieli e ho disteso la terra. Chi era con me? Infine, dal capitolo 45 di Isaia, il versetto 12. Ma io ho fatto la terra e ho creato l'uomo su di essa. Con le mie mani ho spiegato i cieli e comando tutto il loro esercito.

Il 1995 fu l'anno del centenario della morte di Pasteur. Questo scienziato di fama internazionale ha applicato le sue conoscenze per alleviare i mali dei suoi simili e per scoprire la causa di molte malattie. Tra i suoi principali lavori possiamo citare le ricerche sulla cristallografia e quelle che permisero di scoprire i rimedi per la malattia del baco da seta e per quelle della vite. I suoi studi sulla fermentazione hanno notevolmente migliorato la conservazione del vino, la fabbricazione della birra e il trattamento del latte, cioè la pastorizzazione. Notevoli sono le sue ricerche sui microbi, sulla sepsi e la sterilizzazione. Infine, ricordiamo ancora i suoi lavori sulle malattie contagiose e i vaccini, di cui il più celebre è quello contro la rabbia. Nonostante questo, Pasteur ha sempre saputo riconoscere i limiti della scienza. A questo riguardo ha scritto: «La scienza è incapace di risolvere il problema dell'origine e della fine delle cose. Per lui vi era un settore che la scienza non può spiegare, poiché la potenza creatrice originale è al di là della percezione umana. Abbiamo dunque, come lui, l'umiltà di riconoscerlo». L'Apostolo Paolo ha scritto nella lettera ai Romani che le sue, e cioè di Dio, qualità invisibili si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle sue opere. Perciò essi, cioè gli uomini, sono inescusabili. Cari all'ascolto, sulla nostra sigla di chiusura ci lasciamo, ma rimanete ancora sintonizzati sulle nostre frequenze. E Carmelo, come sempre, vi saluta e vi dà appuntamento, a Dio piacendo, a domani.

0: una parola per oggi.
1: Con la riflessione curata da Eunice Vairo, oggi leggiamo dal libro dell'Esodo, capitolo 15, versetto 26. Io sono il Signore, colui che ti guarisce. Subito dopo l'uscita dall'Egitto, il popolo di Israele si trova a fronteggiare una grande sfida. 3 giorni nel deserto senza acqua, e quando finalmente la trovano è amara. Dio però non abbandona il suo popolo, non solo provvede loro acqua dolce, ma si rivela come colui che guarisce quelli che ascoltano la sua voce e seguono i suoi comandamenti. Non è solo un invito a seguire delle regole, ma una chiamata a costruire una relazione profonda con Lui e a sperimentare una guarigione non solo fisica, ma spirituale. Dio vuole dissetare le loro anime così come ha dissetato il loro corpo. Un invito che risuona in ogni epoca e in ogni cuore umano e che in Gesù trova piena realizzazione. Infatti afferma: ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete. In Gesù ogni bisogno è soddisfatto e ogni ferita è sanata. Egli è il medico, noi siamo i malati. Il peccato è la nostra malattia e il suo sangue versato sulla croce è la nostra cura. Sei pronto a sperimentare la vera guarigione che Dio ti offre?

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e una buona domenica nel Signore. Leggiamo questa mattina nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 18. Chi crede in Lui non è giudicato. Chi non crede è già giudicato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Che cosa pensate di Gesù? Sono numerosi gli uomini scomparsi tempo fa o in epoche più recenti dei quali si sente ancora una forte influenza. Ma in fondo, che si pensi o no alla loro celebrità, non cambia molto nella vita di ognuno di noi. Non è così quando si tratta di Gesù Cristo. Secondo il versetto citato all'inizio di quanto stiamo dicendo poc'anzi, il nostro atteggiamento nei confronti di Gesù è una questione di vita o di morte, o più esattamente di vita eterna o di morte eterna. Nicodemo, un capo religioso che conosceva bene la legge di Dio, quando venne a trovare Gesù era allo stesso tempo curioso di conoscerlo e impressionato. Egli intuiva che c'era un legame particolare fra Gesù e Dio, ma vedeva in lui solo un rabbino, perciò non lo conosceva veramente. Ma Gesù si rivela a Nicodemo come colui che viene dall'alto, come il Figlio unico di Dio. Inoltre Gesù gli dichiara che credere in Lui è indispensabile per conoscere veramente Dio e ricevere la vita eterna. Nel pieno della conversazione Gesù annuncia a Nicodemo il messaggio dell'amore di Dio espresso nel dono del proprio Figlio, che doveva essere crocifisso e risuscitare il terzo giorno. Gli spiega anche il mezzo per rispondere a questa necessità, che è valido anche per noi. Bisogna che nasciate di nuovo. Per fare ciò non basta rimanere impressionati dalla personalità di Gesù o dai suoi insegnamenti. Bisogna credere che Egli è il Figlio di Dio, il Salvatore, il mio Salvatore. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici, buongiorno, ben ritrovati anche oggi. È il 5 luglio e dal Vangelo di Giovanni nel capitolo 12 leggeremo il verso 32 che dice così: e io, quando sarò innalzato dalla terra, attirerò tutti a me. Queste parole sono pronunciate da Gesù nel Tempio di Gerusalemme, dove è entrato accolto da una folla trionfante che lo acclamava perché molti avevano assistito alla resurrezione di Lazzaro. Di lì a poco sarebbe morto in croce. E il fatto che alcuni greci, cioè pagani, avessero chiesto di vederlo, gli aveva fatto capire che il momento di scoprire le carte era giunto. Le parole che pronuncia chiamava perché molti avevano assistito alla resurrezione di Lazzaro. Di lì a poco sarebbe morto in croce. E il fatto che alcuni greci, cioè pagani, avessero chiesto di vederlo, gli aveva fatto capire

0: mondo. Perché fino a quel momento la salvezza sembrava riservata al solo popolo di Israele, ma ora cadeva il muro di separazione fra ebrei e gentili e tutti erano destinatari della grazia. I religiosi erano fuori di testa dalla rabbia. Era troppo. Questo Gesù non forzava gli uomini a seguirlo, ma li attirava a sé, come si tira una rete piena di pesci. E come l'avrebbe fatto? Lo avrebbe fatto attraverso la morte umiliante sulla croce, quella che poteva sembrare una sconfitta definitiva. Si trasformava nella manifestazione della sua gloria. Oggi sono ancora molti quelli che guardano Gesù inchiodato alla croce e lo piangono prima sofferente, martirizzato e poi morto. Ma da quella croce Gesù è risorto, è stato innalzato, glorificato, santificato e ancora grida a gran voce a tutti noi: venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati, ed io vi darò riposo.
1: E per l'appunto il titolo della riflessione oggi è Forza di attrazione. Che cosa ti ha attirato a Cristo se non Cristo stesso? Che cosa ti attira ora se non la sua persona benedetta? Se sei stato attratto alla religione da qualsiasi altra cosa diversa da Cristo, presto ne sarai allontanato, perché solo Gesù è in grado di attirarci a sé, di trattenerci e di tenerci fino alla fine. Perché allora dubitare del suo potere di attrazione? Se andiamo con il nome di Gesù da coloro che sono stati ostinati fino a questo momento, vedrai se non saranno attirati da lui. Nessun uomo resta impassibile alla sua forza di attrazione. Anziani e giovani, ricchi e poveri, analfabeti e colti, duri o affettuosi, tutti gli uomini saranno attratti da Gesù. Lui è l'unica calamita universale. Non pensiamo a nessun altro o a nessun'altra cosa. Non sarà la musica, né l'eloquenza, né la logica, né i riti o il rumore. È Gesù stesso che deve attirare gli uomini a sé. E Gesù è l'uomo giusto in ogni caso. Caro amico, cara amica, non lasciarti attirare dalle sciocchezze quotidiane, ma come operaio fedele del Signore, lavora alla sua maniera e attingi alle corde d'amore del Signore stesso. Attingi a Cristo e attingi attraverso Cristo, perché poi Cristo attingerà attraverso di te. Lui oggi ti sta chiamando con amore. Come risponderai al suo invito?
2: C'è un verso bellissimo nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 15, verso 16, che dice: non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi. Quando ho aperto il mio cuore a Gesù, pensavo fosse stata solo la mia scelta. In parte sì. La decisione era certamente voluta, ma in effetti sentivo crescere in me il desiderio quando mi parlavano di lui. E ho capito dopo qualche giorno che Gesù mi stava sempre più attirando a sé. Lo notavo in una strana voglia di pregare che non avevo prima, nel piacere di sentire parlare sempre più di lui piuttosto che interessarmi ad altre cose che mi potevano distrarre. E poi l'ho realizzato proprio da questo verso. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi. Mi sono sentito così amato, onorato e desiderato da Dio, al punto che come Pietro ho detto: Signore, ma da chi me ne andrei? Solo tu hai parole di vita eterna. Ancora oggi il suo nome ha un suono intenso. Pronunciare il nome Gesù è come emettere un sospiro profondo che libera l'anima da ogni peso. L'altra notte mi sono svegliato e non riuscivo più a prendere sonno. Dopo quasi 2 ore la mia mente era confusa, turbata. Ero agitato. Allora ho detto: Gesù, ti prego, non capisco perché ho questa confusione nella testa e non mi fa dormire. Aiutami. Lo Spirito Santo mi ha ispirato la strofa di un canto. Volgi il tuo sguardo a Cristo, contempla la sua beltà e le cose qua giù non le stimerai più alla luce di tal santità. Ebbene, l'ho ripetuto 2 o 3 volte lentamente, lasciando che le parole penetrassero nel mio cuore. Dopo qualche ora mi sono svegliato così bene, con la sensazione di aver avuto un sonno talmente di qualità come non succedeva da anni. Concludo con il verso di oggi: e io, quando sarò innalzato dalla terra, attirerò tutti a me. Qui Gesù si riferisce alla sua morte sulla croce e alla successiva risurrezione. È questo estremo atto d'amore e sacrificio ad

0: esercitare questa forza d'attrazione sul cuore degli uomini. Se lo senti anche tu e non lo hai ancora ricevuto, non resistergli. Apri il tuo cuore e lascialo entrare. Dio ti benedica.
1: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
2: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
3: Uomo sulla Terra, di Albino Montisci. Il brano che chiude il CD Uomo sulla Terra, che in questi giorni va in onda nella nostra rubrica Disco Highlight, porta il titolo Quel giorno vedrai. Un ritmo più lento, scandito da chitarra classica e da strumenti a fiato, estremamente rilassante, conduce l'ascoltatore alla meditazione. Il messaggio della canzone permette di meditare sulla bellezza e sulla gioia del giorno del ritorno del Signore, in cui vedremo la verità e in cui la giustizia trionferà. Il giorno in cui i figli di Dio vedranno nell'immensità e vivranno nell'eternità la sua presenza. Wow, quanto ci arricchisce questa canzone! Quanto ci aiuta a renderci consapevoli della veridicità delle promesse del Signore, in cui dobbiamo imparare a confidare nel continuo per sperimentare il suo riposo. E allora, spazio alla musica. Quel giorno vedrai.

Notiziario del 5 luglio 2026. Buona domenica. Il presidente russo Vladimir Putin ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo statunitense Donald Trump. I due leader, come reso noto dal consigliere del Cremlino per la politica estera, hanno affrontato la questione di una soluzione al conflitto in Ucraina, tenendo conto in particolare della prossima partecipazione di Trump al vertice NATO in Turchia il 7 e l'8 luglio. Lo zar fa sapere, il Cremlino ha ribadito la disponibilità a una soluzione diplomatica per Kiev, tenendo debitamente conto dei noti approcci di principio della Russia. Questa volta sono stati i nostri partner americani a proporre di tenere la conversazione nel giorno del 250° anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti. E questo la dice lunga, ha detto Ushakov ai giornalisti. Ushakov è il consigliere del Cremlino per la politica estera. A Teheran prende il via il secondo giorno della cerimonia di commiato in memoria dell'ex leader iraniano Ali Khamenei e di quattro membri della sua famiglia, tutti uccisi in un attacco israelo-americano il 28 febbraio. Migliaia di persone provenienti da diverse città dell'Iran partecipano alle preghiere pubbliche. Vladimir Ermolaev, l'oligarca ucraino ferito nell'esplosione a Monaco e ricoverato in un ospedale a Marsiglia, sarebbe uscito dal coma e le sue condizioni di salute sarebbero decisamente migliorate. Lo scrive il quotidiano Nais Matin, precisando che la compagna di fatto del magnate Anna Nasobina, trasportata lunedì sera all'ospedale Pasteur di Nizza in condizioni critiche, rimane in pericolo di vita. Prosegue intanto la caccia degli inquirenti all'attentatrice ucraina Anastasia Berezovska. Donald Trump ha dato il via, dopo oltre due ore di ritardo, al suo discorso al Washington Mall per la celebrazione dei 250 anni di indipendenza americana. La grande cerimonia è stata preceduta infatti da forti temporali che hanno portato alla temporanea evacuazione del sito. Il presidente statunitense ha ringraziato i 150.000 presenti e ha poi cominciato un lunghissimo intervento tra esaltazione della storia e del presente americano, presentazione di eroi di guerra e simboli del paese, messaggi agli oppositori interni ed esteri. Veniamo in Italia, ancora due settimane scatta l'obbligo dell'RC, la garanzia di base per ogni assicurazione auto, per coloro che posseggono o noleggiano un monopattino elettrico. Il vincolo arriva dopo un rinvio stabilito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in accordo con le società assicuratrici. Le società di sharing fanno sapere di essersi già adeguate alla nuova normativa. Ciò che resta da capire, denunciano, è come si comporta. Porteranno i conducenti privati, che sarebbero circa 1 milione. Al momento gli obblighi di casco in vigore da 2 anni e quello del targhino scattato a maggio 2026 appaiono una chimera. Basta girare per le grandi città e vedere quanti realmente li rispettano. A Milano, come in tutte le città italiane, è sistematica la violazione dell'obbligo del casco per gli utilizzatori dei monopattini, indipendentemente dall'età, denuncia il presidente nazionale Asso Utenti. Allo stesso modo viene regolarmente violato il divieto di trasportare un passeggero. Nelle strade si vedono ogni giorno monopattini sfrecciare con 2 persone a bordo. Questo perché, secondo Melluso, il presidente Asso Utenti, le multe nei confronti dei trasgressori sono poche e senza l'applicazione delle sanzioni qualsiasi divieto rimane sulla carta e non viene rispettato. Di fatto quasi un giorno intero di ricerca e poi il drammatico epilogo nella serata di ieri, quando è stato individuato il corpo senza vita di Michele Strazzella, 78 anni, residente a San Benedetto del Tronto. L'uomo era uscito in mare al mattino per una nuotata, ma non aveva più fatto ritorno a riva, facendo scattare l'allarme. Considerato un nuotatore esperto, era entrato in acqua indossando muta e pinne. Il ritrovamento è avvenuto all'altezza del lungomare sud della città.
Ennesima tragedia sulle strade del padovano. Andrea Favaro, motociclista 34enne residente a Mira nel veneziano, è morto sul colpo dopo un incidente frontale con un'automobile. L'impatto fatale si è verificato nel pomeriggio di ieri a Cadevigo. I due mezzi, come riportano i carabinieri, si sono scontrati sulla statale Romea. Una talpa all'interno dell'ospedale israelitico è l'ipotesi che prende forza a Roma, dove lo scorso 24 giugno da un nosocomio che si trova nella zona della Magliana sono state rubate 80 fiale di fentanyl da una cassaforte che non presenterebbe segni di effrazione. La procura di Roma ha avviato un'indagine per furto e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre l'allarme sul caso resta alto, perché come fatto sapere da alcuni esperti, delle 80 fiale sparite potrebbero essere confezionate e rivendute sul mercato nero fino a 20.000 dosi di quello che è un potentissimo appioide che desta grande preoccupazione per la salute pubblica. E chiudiamo con le previsioni del tempo. Anticiclone prevalente sull'Italia. La giornata contrassegnata da un'atmosfera stabile, infatti il sole non incontrerà grossi problemi a splendere in un cielo che sarà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. I venti soffieranno debolmente dai quadranti settentrionali sui settori del centro-sud, da sud al settentrione, caldo fino a 35 gradi centigradi. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di domenica.

Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori, siamo in diretta sui 97.300 MHz della emittente evangelica senza scopo di lucro Radio Logos, che trasmette da Foggia. Oltre ai 97.300 MHz siamo in DAB, canali 5A e 5B, 5A area nord della Puglia, 5B area sud della Puglia, quindi DAB digitale terrestre. Ricordiamo che se non avete ancora una radio che ha in DAB, fra un po', insomma, noi siamo già in DAB, l'FM dovrebbe andare via, quindi sparire, quindi si passerà al DAB. Quindi se non avete ancora il DAB sulla vostra radio, vi consigliamo, se siete in procinto di acquistare una radio, vi esortiamo ad acquistarla con la funzione DAB. Lo dite anche al vostro chi vi venderà la radio, insomma, che la radio deve avere la funzione DAB. Ripeto, canali 5A e 5B, ricercate tra le radio che vi appaiono su questi canali il Radio Logos, quindi tra una ventina di radio vi apparirà anche Radio Logos, quindi cliccate sopra e ascolterete la radio. Ogni domenica ci colleghiamo in diretta dalla Chiesa Evangelica di Foggia per trasmettere il culto evangelico in diretta. Oggi all'interno del culto il messaggio sarà da parte di Ciro Colella, il tema che Ciro tratterà: contenti in Cristo, prendendo spunto da 1 Timoteo capitolo 6 versetti 3 a 10. Ricordo che oltre al DAB e all'FM noi siamo anche in internet, in streaming. Se andate sul nostro sito, in alto a destra troverete un link, vi consigliamo radio-italiane, che sarebbe l'app di Radio Italia. Quando aprite questo link, se lo fate per la prima volta, vi chiederà di ricercare la radio che volete ascoltare, quindi scrivete benissimo Radio Logos. Una volta fatta questa operazione non dovrete farlo più, perché vi rimarrà memorizzata. Quindi ricordo il link in alto: radio-italiane, Radio Logos. E quindi ci ascolterete in internet ovunque voi siate, ovunque ci sia una postazione internet, sul vostro telefonino, anche sul vostro computer, Alexa, insomma ci sono vari modi per ascoltarci in internet. Allora, ricordo il culto tra qualche minuto. Ciro Colella avrà il messaggio da parte del Signore all'interno del culto, contenti in Cristo, prendendo spunto da 1 Timoteo capitolo 6 versetti 3 a 10. Ora lascio il posto a Deborah, che curerà la parte tecnica, e ci risentiamo tra 90 minuti circa alla fine del culto. Buon ascolto.

0: Buona domenica del Signore. Siamo grati al Signore di essere qui questa mattina, questa domenica, e ringraziamo anche tutti coloro che sono all'ascolto su Radio Logos. Sappiamo che ci sono anche dei nostri fratelli e sorelle che non stanno bene, che sono a casa. Vogliamo assicurarvi che preghiamo per voi, siete nelle nostre preghiere e continuiamo a farlo. E giorno dopo giorno sempre c'è qualche altra notizia, poi daremo alla fine perché si aggiunge qualcun altro. Vogliamo ringraziare il Signore per essere qui e chiedere la sua guida. Salmo 34 dice: io benedirò il Signore in ogni tempo e la sua lode sarà sempre nella mia bocca. Anche questa mattina, anche domani mattina, se il Signore non torna, non ci chiama. E quindi tutti i giorni dobbiamo benedire il Signore per il tempo che ci dona, perché tutto ciò che riceviamo è un dono suo. E ancora questa mattina siamo come adoratori pronti a ringraziarlo per questa grazia che ci ha donato di essere stati fatti suoi figli per il tempo e per l'eternità. Ora vogliamo chiedere la guida del Signore per questo incontro, perché ognuno di noi possa essere partecipi ad alta voce, in silenzio, per essere pronti a lodare il suo nome. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo per l'opportunità che ci doni questa mattina. Signore, siamo qui consci di essere insufficienti quali adoratori, ma sappiamo, Signore, che la tua sufficienza ancora questa mattina ci aiuterà a colmare, Signore, quello spazio che a volte non c'è nella nostra vita, Signore, come adoratori, ma vogliamo continuare a chiederti il tuo supporto, Signore, attraverso la guida dello Spirito tuo Santo per ognuno di noi, perché questo culto possa arrivare a te come tu lo richiedi. Nel nome di Gesù. Amen. Ora, tempo di lode, come sempre, Micri guiderà la lode, poi passeremo alla distribuzione dei simboli con il fratello che presenterà l'opera e poi nella seconda parte il fratello Ciro ci darà un messaggio alla parola. Il Signore ci benedica.
1: Vogliamo alzarci in piedi e cantare questo canto, un canto volevar all'infinito amore del Signore. Questa meraviglia mai ci sazia, perché chi siamo noi? Perché il nostro Signore Gesù è morto per noi.

aver cantato alleluia, Signore, adesso vogliamo dare tutto quello che abbiamo al nostro Signore.

Caro Padre Celeste, vogliamo innanzitutto ringraziarti perché questa mattina ci hai condotti qui, in questo locale di culto, Signore, per offrirti un culto di lode, di adorazione e di ringraziamenti per quanto tu fai nella vita di ciascuno di noi. Ti ringraziamo, Signore, perché possiamo lodarti attraverso il canto, possiamo ringraziarti attraverso la preghiera. E ti ringraziamo per il tuo sacrificio alla croce che hai fatto per ognuno di noi, Signore. Solo quelli che hanno riconosciuto di aver avuto questo dono da te sono diventati i tuoi figli, Signore. Fa che la tua parola, che sarà amministrata questa mattina, possa aprire qualche cuore che ancora non ti appartiene. Vuoi tu, Signore, attraverso solo quelli che hanno riconosciuto di aver avuto questo dono da te, sono diventati i tuoi figli, Signore. Fa che la tua parola, che sarà amministrata questa mattina, possa aprire che cuore che ancora non ti appartiene. Vuoi tu, Signore, attraverso lo Spirito Santo,

0: vostro essere, per onorarti, ringraziarti e adorarti dal profondo del cuore per quanto tu hai compiuto attraverso il tuo figlio Gesù alla croce per noi. Grazie perché ognuno ti appartiene, grazie per quanto hai fatto in questa settimana per tutti noi, grazie per la crescita spirituale che ci dai attraverso i tuoi servitori, attraverso i tuoi figlioli che predicano, insegnano e scrivono la tua parola per ognuno di noi. Grazie per questa giornata, grazie per questo culto, per tutto quanto nel nome santo di Gesù che è benedetto con te in eterno. Amen.
1: Se siamo qui è proprio perché vogliamo onorare la tua santità, darti gloria, onore, darti tutto quello che ti spetta, perché hai fatto tutto quello che potevi fare per noi dandoci Gesù. E noi non finiremo mai di ringraziarti per questo, perché le nostre vite sono vite meravigliose, perché noi abbiamo per Padre il Signore, il Creatore, e grazie per averci dato l'onore di essere chiamati fratelli e sorelle di Cristo Gesù. Amen.
2: Signore nostro Padre, continuiamo Padre Santo a adorarti e ringraziarti Padre, che la potenza e la persona del tuo Spirito oggi ci ha condotti in questo luogo, Padre, di pari consentimenti con coloro che hanno dato il loro cuore al Signore Gesù, di potersi adorare, ringraziare, lodare per tutto quello che tu hai fatto, fai e farai nella vita di ciascuno di noi. Oh nostro Padre, grazie che ci hai salvati dalle tenebre e ci hai portato alla tua meravigliosa luce. Grazie per la vita eterna che ci hai donato in Cristo Gesù. E vogliamo ringraziarti ancora, Padre, che Egli non è rimasto nella tomba, è risorto, siede alla tua destra ed intercede per le nostre cadute giornate. Sì, Padre, l'ammettiamo, cadiamo, ma grazie che presso di te abbiamo un avvocato, il Signore Gesù, che ci difende, Padre, dicendo: Padre, io sono morto per i tuoi peccati. Oh Padre, grazie, grazie di tutto ciò, e grazie ancora, Padre, che Egli ci ha promesso che un giorno tornerà, ci prenderà e ci porterà a godere l'eternità lassù nel cielo. Oh Padre Santo, grazie, perché vivremo in un regno dove il peccato non esiste più, che è la causa di tutti i mali che ci accadono, e potremo godere eternamente alla tua presenza nel lodarti, ringraziarti e adorarti. Perciò Padre, accetta quello che sappiamo offrirti nel nome santo e prezioso del tuo figlio Gesù. Amen.
0: Perché questa mattina mi ha dato la possibilità di

conoscenza per quello che tu hai compiuto nella persona del Signore Gesù, dandolo per noi. Tu hai manifestato questo grande amore. Grazie perché ha dato se stesso per la nostra salvezza. Ha compiuto appieno quella che era la tua volontà, la salvezza dell'uomo peccatore, la salvezza mia, la salvezza nostra, la salvezza di chiunque pone fede nel suo sacrificio compiuto alla croce. Ti ringraziamo, Signore, perché mentre l'uomo cerca di operare in modo da ottenere benefici da te, ma non li otterrà,

0: che l'uomo peccatore non può avere relazione con te se non attraverso il Signore Gesù, l'unico mediatore fra te e l'uomo. In Cristo è stato abbattuto quel muro di separazione che ci separava da te, costituito dal peccato. Grazie Signore, perché ci hai tanto amato che hai dato Gesù, l'unigenito tuo figliolo, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. E un giorno abbiamo compreso questo messaggio meraviglioso del Vangelo, Gesù venuto per salvare i peccatori. Grazie Signore, perché possiamo ricordare l'immensità del sacrificio compiuto alla croce, partecipando ai simboli del pane e del vino, che ci ricordano quanto Egli ha sofferto, ha dato se stesso per la nostra salvezza, un sacrificio perfetto, suggellato dalla risurrezione compiuta per opera tua, Signore Dio. Grazie, Signore, perché Gesù è alla tua destra che intercede per noi. Quindi non siamo abbandonati a noi stessi, ma siamo nelle tue mani, nelle sue mani stretti, e nessuno ci rapirà da esse. Grazie Signore per questa realtà che abbiamo di tuoi figlioli. Sì, Signore, grazie. Amen.
1: Amen.
2: Leggo da Atti 2, versetto 25. Gesù Nazareno, uomo che Dio ha accreditato fra voi mediante opere potenti, prodigi e segni che Dio fece per mezzo di lui fra voi, come voi stessi ben sapete. Quest'uomo, quando vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio e la prescienza di Dio, voi per mano di iniqui, inchiodandolo sulla croce, lo uccideste. Ma Dio lo risuscitò, avendo sciolto gli angosciosi legami della morte, perché non era possibile che egli fosse da essa trattenuto. E ancora questo Gesù, Dio l'ha risuscitato, di ciò noi tutti siamo testimoni. Egli dunque, essendo stato esaltato dalla destra di Dio e avendo ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, ha sparso quello che ora vedete udire. Grazie caro Padre, perché Tu hai mandato Tuo Figlio a morire sulla croce, inchiodato da quelli che erano i nostri peccati. Signore, Lui è morto su quella croce, ma Tu l'hai risuscitato perché la morte non poteva trattenerlo. Queste parole ci aprono il cuore, perché sappiamo che un giorno Tu ci risusciterai e regneremo con Te, Signore. E ancora quest'oggi vogliamo pregarti per tutti quelli che sono nella sofferenza, per le opere che Tu dai agli uomini per portare la Tua parola, Signore, fa che tutto questo possa essere fatto alla Tua gloria. Nel nome di Gesù. Amen.
3: Amen. Amen.

Come ogni primo giorno della settimana prendiamo parte alla cena del Signore, memoriale che Gesù ha instaurato la sera precedente la sua crocifissione. Egli stava per dare la sua vita per salvare gli uomini peccatori. Nulla, tranne il suo sacrificio, sarebbe stato sufficiente. È importante quindi comprendere e tenere in mente che per raggiungere la salvezza c'è soltanto la via del sacrificio di Gesù alla croce. Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 14, versetto 6, Gesù dice: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me». Nessuna persona, con l'eccezione di Gesù Cristo, nessuna persona sarà giustificata davanti a Dio per mezzo delle proprie opere. Caro amico, cara amica, cari ascoltatori, puoi cercare di ubbidire al comandamento di Dio, di ubbidire ai comandamenti di Dio, anzi, è importante ubbidire ai comandamenti di Dio, ma non riuscirai mai ad ubbidire abbastanza per arrivare a Dio per merito tuo. L'unica via che porta alla salvezza è il perdono in Gesù Cristo, che Dio ci offre in base al sacrificio di Gesù Cristo sulla croce. Per comprendere il valore del sacrificio di Cristo, dobbiamo ricordare quanto è grave per Dio il nostro peccato. Ricordiamo che Dio è tre volte santo. Ogni nostro peccato è contro Dio. Perciò ogni nostro peccato è estremamente grave per Dio. La cena del Signore ci ricorda che il sacrificio di Gesù Cristo è l'unico modo con il quale possiamo essere salvati. La cena del Signore è fatta di due elementi, di due simboli, dove il pane rappresenta il suo corpo, un corpo straziato, un corpo lacerato, ed il vino rappresenta il suo sangue versato alla croce per la nostra redenzione. Leggiamo nel Vangelo di Luca, al capitolo 22, i versetti 19 e 20. Poi prese del pane e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: «Questo è il mio corpo che è dato per voi. Fate questo in memoria di me». Allo stesso modo, dopo aver cenato, diede loro il calice dicendo: «Questo calice è il nuovo patto nel mio sangue che è versato per voi». Amen.

0: ringraziarti per il privilegio che ci hai dato di lodarti attraverso i canti e di adorarti attraverso le preghiere. Ti abbiamo parlato, seppure in modo diverso. Adesso vogliamo che tu
1: parli a noi attraverso l'annuncio della tua parola. Perciò guida il nostro fratello Ciro e sostienici all'ascolto. Te lo chiediamo nel nome amato e prezioso del Signore Gesù. Amen.
2: Grazie Fares per la preghiera. È sempre una gioia per me poter condividere la parola del Signore insieme a voi. Ma ancora di più, sì, sento la gioia, ma ancora di più sento su di me la grande responsabilità che ho davanti al Signore nell'annunciare la sua parola. Però, come Lui stesso ci assicura, attraverso l'azione potente del suo Santo Spirito, Egli ci guiderà e ci darà qualcosa di utile e di importante per la nostra crescita collettiva come Chiesa locale. Vi invito di prendere le vostre Bibbie e poter leggere insieme a me nella prima lettera dell'Apostolo Paolo a Timoteo. Leggeremo tutto il brano. Prima Timoteo, capitolo 6, leggeremo dal versetto 3 fino al versetto 10. La parola del Signore parla in questo modo perché essa è verità e noi ci crediamo fermamente. Capitolo 6, versetto 3 fino al 10. Se qualcuno insegna una dottrina diversa e non si attiene alle sane parole del Signore nostro Gesù Cristo e alla dottrina che è conforme alla pietà, è un orgoglioso e non sa nulla, ma si fissa su questioni e dispute di parole dalle quali nascono invidia, contese, maldicenza, cattivi sospetti, acerbe discussioni di persone corrotte di mente e prive della verità, le quali considerano la pietà come una fonte di guadagno. La pietà, con animo contento del proprio stato, è un grande guadagno. Infatti non abbiamo portato nulla nel mondo e neppure possiamo portarne via nulla, ma avendo di che nutrirci e di che coprirci saremo di questo contenti. Invece quelli che vogliono arricchire cadono vittime di tentazioni, di inganni e di molti desideri insensati e funesti che affondano gli uomini nella rovina e nella perdizione. Infatti l'amore del denaro è radice di ogni specie di mali e alcuni che vi si sono dati si sono sviati dalla fede e si sono procurati molti dolori. Voglio il Signore benedire la sua parola nei nostri cuori. Dalla lettura del brano e di alcuni versetti, forse l'abbiamo appena sfiorato, il tema che tratterò questa mattina insieme a voi attraverso la guida dello Spirito Santo è il seguente: contenti in Cristo. Vi faccio una domanda che prima di ogni altra cosa l'ho fatta prima a me stesso. Quanto importa la contentezza nella nostra vita? Oppure, per dirlo in un altro modo molto più semplice, se non sei contento, come va la tua vita oggi? La contentezza è estremamente importante, come abbiamo letto dal nostro brano. Essere contenti in Cristo significa trovare una gioia è una pace interiore e stabile nella nostra vita, che non dipendono certamente dalle nostre circostanze esterne. Ma questa profonda serenità si ottiene affidandosi alla grazia divina ed è uno dei messaggi fondamentali della fede cristiana. Infatti il concetto si ispira direttamente agli scritti dell'Apostolo Paolo nel Nuovo Testamento. Nelle sue lettere l'Apostolo Paolo condivide la sua esperienza e offre conforto spirituale. Più di lui, chi lo poteva fare? Conosciamo molto bene la storia dell'Apostolo Paolo. Ha dovuto affrontare parecchie lotte, parecchie prove, ma nonostante tutto l'Apostolo Paolo era contento nello stato in cui egli si trovava. E infatti in Filippesi, al capitolo 4, che lo andiamo a leggere insieme, dal versetto 10 al versetto 13, dice l'Apostolo Paolo: ho avuto una grande gioia nel Signore, perché finalmente avete rinnovato le vostre cure per me. Ci pensavate, sì, ma vi mancava l'opportunità. Non lo dico perché mi trovi nel bisogno, poiché io ho imparato ad accontentarmi dello stato in cui mi trovo. So vivere nella povertà e anche nell'abbondanza. In tutto e per tutto ho imparato a essere saziato e ad avere fame, e a essere nell'abbondanza e nell'indigenza. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Ancora, questo brano l'Apostolo Paolo spiega di avere imparato che cosa? Il segreto dell'essere contento in qualsiasi situazione che lui si è venuto a trovare, sia nell'abbondanza, come dice il brano che abbiamo letto, e sia nella povertà, traendo la sua forza da Cristo stesso. Cosa dire ancora della prima lettera a Timoteo, al capitolo 6, versetto 3 a 10, che abbiamo letto poco fa come introduzione del nostro dire? Viene sottolineato come la vera ricchezza non derivi dai beni materiali, ma da una vita vissuta con fede e con un cuore davvero riconoscente in tutto quello che il Signore ci dà ad ognuno di noi. E questo stato di animo si basa sull'idea che la propria identità e sicurezza sono radicati proprio nella nostra fede, offrendo proprio una prospettiva di vita che supera qualsiasi siano le nostre ansie e le nostre preoccupazioni quotidiane. Se non siamo contenti, non importa quello che già abbiamo, non importano le nostre circostanze in cui ci veniamo a trovare. Se non siamo contenti, stiamo davvero male. Al contrario, invece, se siamo veramente, profondamente contenti, allora, nonostante qualunque circostanza che noi ci veniamo a trovare, saremo felici ad ogni costo. Andremo a vedere più avanti il motivo di questo. Potremo rallegrarci e gioire. Quindi è estremamente importante, possiamo dire, essere contenti in Cristo. Sapete, la Bibbia parla della contentezza. E pensate un po', Dio desidera che noi siamo contenti. E per me questo è davvero una cosa incredibile. Il Creatore dell'universo, il Dio tre volte santo, desidera che noi siamo davvero contenti. Ma è proprio così nella nostra vita? Qualcuno potrebbe dirmi: Ciro, è facile per te parlare in questo modo, perché non stai attraversando la prova che sto attraversando io. No, non è così. Dobbiamo essere contenti nello stato in cui noi ci troviamo, sia in salute che in malattia, perché il Signore lo desidera che noi siamo contenti. I nostri tre versetti chiave che ci soffermeremo nel brano che abbiamo letto al capitolo 6 sono i versetti 6 a 8 e sicuramente ci aiuteranno a capire come vivere e come godere di più Gesù Cristo, cioè il vero nostro tesoro per essere contenti anziché essere trascinati da tutto quello che ci circonda. Andiamo a rileggere i nostri tre versetti chiave che questa mattina ci soffermeremo in modo particolare. Capitolo 6 di Prima Timoteo, versetto 6 a 8. Facciamo bene attenzione. La pietà con animo contento del proprio stato è un grande guadagno. Infatti non abbiamo portato nulla nel mondo e neppure possiamo portarne via nulla, ma avendo di che nutrirci e di che coprirci, saremo di questo contenti. Vedete? L'Apostolo Paolo ci invita ad essere contenti, qualsiasi è la nostra situazione. E in questo brano c'è descritta una cosa che è molto preziosa per noi suoi figli. C'è un grande guadagno da acquistare, come dice l'Apostolo Paolo in questi tre versetti. In un mondo in cui tante persone vorrebbero guadagnare il più possibile, e vediamo che c'è la corsa, a costo anche di arricchirsi il più possibile, questi versetti ci spiegano come avere un grande guadagno in Cristo, molto più grande, possiamo dire, di qualsiasi tesoro materiale che il mondo potrebbe offrirci questa mattina. Carissimi, ascoltiamo davvero molto bene, se vogliamo avere vera contentezza, possiamo dire vera gioia, come abbiamo appena cantato attraverso il canto. Il brano parla di un grande guadagno in Cristo. Consideriamo prima di tutto come possiamo noi, suoi figli, ottenere questo grande guadagno. Ci sono quattro qualità da sviluppare. Leggiamo ancora il versetto 6 del nostro brano che dice: la pietà con animo contento del proprio stato è un grande guadagno. Per avere un grande guadagno dobbiamo avere una vita di che cosa? Una vita di pietà, vero? E dobbiamo avere l'animo contento del proprio stato, come riporta il nostro versetto 6. La pietà, la parola greca che viene tradotta in questo brano con pietà, è una parola che è difficile da tradurre in italiano. Perché? Perché è tanto lontana è la nostra società dalla mentalità della conoscenza della parola del Signore. La parola greca usata qui è eusebia e viene usata 8 volte addirittura in Prima Timoteo. Significa essere santo, avere una vita gradevole a Dio, offrire, come abbiamo fatto nella nostra prima parte, un'adorazione gradevole a Dio. La sua radice parla proprio dell'adorazione. Ricordiamoci che Dio non gradisce mai una adorazione se non viene dal nostro cuore puro. Quindi il senso biblico di pietà è una vita che è vissuta in santità in ogni campo della nostra vita. Una vita di riverenza, possiamo dire, verso Dio. E questa vita non è una serie di atti religiosi che noi andiamo a fare. Andiamo da qualche santone o andiamo in un convento o andiamo a visitare un monastero o attraverso atti religiosi che noi pensiamo di dover acquistare la sua grazia facendo determinate opere, determinati servizi. Assolutamente no. La Bibbia ci dice che vivere in pietà davanti a Dio significa adorare il nostro Signore con tutta la nostra vita, con tutto il nostro cuore. Ecco che la pietà che dobbiamo avere per ottenere il grande guadagno che Dio ha per noi. E questo è tutt'altra cosa che avere una vita che sicuramente si cerca di conformarsi agli insegnamenti di Dio in certi campi, continuando però a tenersi stretto dentro di noi qualche peccato preferito, vero? Quante volte succede nella mia vita che non confesso subito il mio peccato? Nel momento che lo confesso, ristabilisco quella comunione perfetta con Dio. Vogliamo fare un esempio? Un figlio di Dio che evita ogni tipo di immoralità è onesto, possiamo dire, che non mente e legge la Bibbia tutti i giorni e parla con altri di Cristo, però in un certo senso agisce con egoismo e con orgoglio. Non ha assolutamente la pietà di cui parla proprio questo versetto. La sua adorazione non è assolutamente gradita a Dio e non avrà il grande guadagno che l'Apostolo Paolo ci riporta in questo versetto. Chi ha la vera pietà è umile, ha un santo timore di Dio e cammina con integrità, con purezza, in ogni campo della nostra vita. Certamente, essendo ancora nella carne, e non è una scusa, fratelli e sorelle, cadrà qualche volta nel peccato, però quando pecchiamo, ben presto, come dicevo prima, confessiamo il nostro peccato a Dio e camminiamo di nuovo in santità. È ciò che il nostro Signore desidera da ognuno di noi questa mattina. Il versetto continua a dire con animo contento del proprio stato. Quindi, per avere un grande guadagno, serve assolutamente la pietà, come abbiamo visto. Poi il versetto 6 parla di un'altra qualità che serve. Rileggo ancora il versetto 6. La pietà con animo contento del proprio stato è un grande guadagno. Insieme alla pietà, quindi, possiamo dire, affermare che bisogna avere l'animo contento del proprio stato. E l'Apostolo Paolo lo era in qualsiasi condizione, contento. In realtà non sono cose separate, perché chi ha la vera pietà avrà sicuramente l'animo contento del proprio stato. Se andiamo a leggere con molta attenzione, e vi esorto di leggerlo poi a casa vostra, questo brano con molta più attenzione, dal versetto 6 a 8, questo brano è estremamente importante perché ci insegna quale considerazioni dobbiamo avere dei beni materiali che ci sono in questo mondo. Avere un animo contento del proprio stato significa vivere assolutamente in uno stato di profonda accettazione e pace interiore verso la propria condizione di vita attuale che stiamo vivendo come suoi figli. È l'espressione di una serenità che nasce dall'apprezzare ciò che si ha, trovando soddisfazione oggi, nel presente, senza farsi logorare, quante volte succede, vero? Dal desiderio costante di cambiare, possedere di più o confrontarsi con gli altri. Questo è un concetto sbagliato. Invece la vera pietà si articola in alcuni punti chiave, come assenza di brama, cioè la capacità di non dipendere dai beni materiali o traguardi esterni per sentirsi realizzati, tra virgolette. Secondo luogo, resilienza, cioè saper affrontare le avversità con equilibrio, adattandosi a ciò che la vita ci offre. Terzo, presenza, cioè la capacità di godere delle piccole cose quotidiane che il Signore ci mette a nostra disposizione. La Bibbia afferma, come abbiamo letto e meditato, che l'integrità con animo contento del proprio stato è un grande e abbondante che cosa? Guadagno, vero? Quello che il Signore intende leggendo questo passaggio è che un figlio di Dio integro, che è contento, si trova nella condizione possibile in cui possa trovarsi nella posizione giusta davanti al Signore. Essere contento nello stato in cui noi ci veniamo a trovare. Ecco che la gioia non proviene, la nostra contentezza non proviene dal vivere circostanze prive di difficoltà e sotto controllo. Proviene da ciò che hai nel cuore, da ciò che abbiamo nel nostro cuore. E noi, suoi figli, abbiamo Pensate un po', possiamo dire amen. Gesù nel nostro cuore. Essere contenti del proprio stato non ha a che fare con la fama o la notorietà, con la quantità di denaro più possibile che io posso avere, di cui si dispone, con la posizione lavorativa assicurata. Ben venga una posizione lavorativa sicura per qualcuno che non ha lavoro, però non deve essere il massimo per noi nella nostra vita, o addirittura la cerchia sociale a cui si appartiene. Non è qualcosa che si basa sul proprio grado di istruzione, assolutamente no. Essere contenti del proprio stato è una disposizione giusta del mio e del nostro cuore davanti a Dio. Non c'è nessuno più felice di una persona veramente riconoscente, di una persona veramente contenta dello stato in cui egli si trova. La parola contento, sapete cosa significa? Essere soddisfatto al punto da non essere smosso qualsiasi cosa accada, ma non così soddisfatto da non voler nessun cambiamento. Tutti vogliamo vedere, vero, le cose andare meglio. Sfiderei chiunque ad alzare la mano, chi che non desidera che la mia vita vada meglio. Il punto in cui ti trovi, ci troviamo in questo momento, però, non deve preoccuparci. Perché dico questo? Crediamo che Gesù è all'opera e che le cose stanno cambiando nella nostra vita e ne vedremo il risultato a tempo debito, secondo la sua volontà e secondo il nostro bene. La vita consiste nelle scelte che facciamo come suoi figli davanti a Dio e quindi scegliamo di essere contenti e soddisfatti ogni singolo giorno della mia vita, della nostra vita. E se lo faremo, non sbaglieremo mai, fratelli e sorelle. È inutile farci dei tesori sulla terra, perché chi fa tesori sulla terra li perderà tutti, come abbiamo letto nel nostro brano. È sbagliato farci tesori sulla terra, perché chi cerca tesori sulla terra avrà il suo cuore sulle cose della terra. Ci lasciamo trascinare da essi. Un vero figlio di Dio ha bisogno di capire molto bene il pericolo di cercare tesori sulla terra. La vita è troppo corta, vero? Per sprecare tempo, cercando ciò che si perderà per sempre. Invece dovremmo cercare un tesoro eterno che non finisce mai. Il Signore vuole bene a ognuno di noi, desidera addirittura che noi siamo felici. E questa felicità viene grazie alla fede in Gesù Cristo. La vita è troppo corta per sprecare tempo cercando ciò che si perderà per sempre, una volta per sempre, qui sulla terra. In Prima Timoteo, nel brano che abbiamo letto al versetto 7, dopo averci ricordato che non portiamo nulla nel mondo quando nasciamo, non ne porteremo via nulla quando lasceremo la nostra terra per andare in cielo. Il nostro tesoro è assicurato in cielo alla sua presenza. Versetto 8 continua dicendo: ma avendo di che nutrirci e di che coprirci, saremo di questo contenti. Se abbiamo abbastanza di che nutrirci e che coprirci, possiamo essere davvero contenti. Ce lo dice la parola del Signore, ce lo dice il Signore stesso. Di che nutrirci, dice, per essere contenti. È molto importante questo versetto nella nostra vita. La Bibbia è molto attuale, vedete, molto moderna, non è obsoleta, non è vecchia, anzi è attuale più che mai. Parla anche del nostro fabbisogno, cibo e acqua. Abbiamo bisogno che il fisico abbia cibo e acqua. Dio ci ha creati con il bisogno di cibo e di liquidi, anche se è possibile, vero? Qualcuno ci riuscirebbe, io non ci riuscirei. Possibile vivere qualche giorno senza toccare nulla. Abbiamo bisogno di mangiare tutti i giorni. Alcuni dicono che è meglio per il nostro corpo se mangiamo più volte al giorno. Quindi avere di che nutrirci vuol dire abbastanza cibo da non andare a letto la notte a stomaco vuoto e con il famoso rumorino che sentiamo nel nostro stomaco, vero? Credo fermamente però che l'Apostolo Paolo voleva anche puntualizzare, prendendo esempio dalla necessità del cibo per il nostro sostenimento fisico, è giusto che sia così, per il nostro organismo, che nutrirci ed essere contenti significa anche nutrirsi delle parole della fede e della buona dottrina, assimilare spiritualmente gli insegnamenti di Cristo, esattamente come il corpo ha bisogno di nutrirsi di cibo. Per l'Apostolo Paolo questo nutrimento interiore, possiamo dire spirituale, richiede uno studio e un'applicazione costanti che permettono a noi, suoi figli, di fortificarsi e crescere spiritualmente e difendersi dagli insegnamenti falsi e vani per essere veramente contenti. E questo concetto si articola anche in diversi aspetti fondamentali. In primo luogo, assimilazione della parola, cioè essere nutriti, significa interiorizzare le scritture fino a farle diventare parte intera del proprio modo di pensare e agire come figli di Dio. Secondo luogo, crescita e discernimento, cioè il nutrimento spirituale è l'equivalente del cibo solido del nostro organismo. Per un credente, quello spirituale permette di passare da una fede infantile a che cosa? A una fede matura, crescere in Dio, capace di distinguere la verità dalle favole profane per essere veramente contenti. Terzo, esercizio pratico, cioè oltre a nutrirsi, Paolo esorta Timoteo a praticare la contentezza nella sua vita. C'è un allenamento continuo, spirituale, quotidiano, finalizzato a vivere una vita che onori Dio, risultando una testimonianza tangibile per gli altri che ci osservano. E voglia che ci osservano. Il contesto dell'intera lettera evidenzia come questo nutrimento fosse essenziale per il giovane Timoteo nel suo ruolo di guida spirituale per contrastare le false dottrine e preservare la purezza proprio della comunità di Efeso. Oggi purtroppo la situazione, ahimè, non è molto diversa, possiamo dire, in alcune chiese col cibo spirituale. La verità contenuta nella parola di Dio, la Bibbia, tanti credenti oggi sono privi anche del minimo nutrimento spirituale. Patiscono, possiamo dire, spiritualmente la fame spirituale. Altri semplicemente trascurano di valersi del cibo spirituale disponibile che Dio mette a nostra disposizione attraverso la sua parola. Che dire di noi questa mattina? Personalmente mangiamo bene, parlando in senso spirituale? Apriamo la Bibbia, la leggiamo, non soltanto leggerla, la meditiamo, non soltanto meditarla, ma metterla in pratica nella nostra vita. È importante essere onesti con se stessi e a questo riguardo, perché, come ben sappiamo, è ancora più necessario di quello materiale. Dio ci conosce molto, ma molto, molto bene. Prendiamo a cuore dunque l'esortazione dell'Apostolo Paolo, nutrirsi spiritualmente per essere davvero contenti e nutrirsi anche per il nostro organismo, per essere contenti, non mancherà. Sì, nutriamo ardentemente desiderio di riempire la mente e il nostro cuore con la vera e pura conoscenza di Dio. Anche chi è spiritualmente adulto deve tener vivo questo, parlando spiritualmente, deve tener vivo questo desiderio. Non lasciamo che il cibo spirituale divenga uno dei beni di cui facciamo il peggiore uso. Mangiamo bene spiritualmente, traiamo pieno beneficio da tutte le sane parole contenute proprio nella parola di Dio, che è la Bibbia. E ce lo ricorda sempre l'Apostolo Paolo, nella sua seconda lettera a Timoteo, al capitolo 1, versetto 13 e 14, prendi, rivolgendosi a Timoteo, prendi come modello le sane parole che hai udito da me, con la fede e l'amore che si hanno in Cristo Gesù. Continua ancora l'Apostolo Paolo dicendo a Timoteo, caro Timoteo, custodisci il buon deposito per mezzo dello Spirito Santo che abita in noi. Versetto continua dicendo di che coprirci. L'espressione si riferisce a un principio scontato di semplicità e gratitudine. Paolo insegna che avendo a disposizione il cibo, e in questo caso i vestiti, sono le cose essenziali per vivere. I credenti devono essere pienamente soddisfatti, grati e contenti. E questo insegnamento chiave si articola anche in tre punti. La vera ricchezza non è materiale. Paolo avverte che cercare continuamente di arricchirsi porta a tentazioni e rovine. Al contrario, invece, la devozione a Dio, unita all'essere contenti, che cos'è? È il vero nostro guadagno in Cristo. Secondo, l'essenziale è sufficiente. Concentrarsi sui bisogni primari, mangiare e coprirsi, aiuta a liberarsi dalle nostre ansie. Quante volte qualcuno nel bisogno dice che cosa mangerò oggi? È giusto che ci sia, però dobbiamo essere contenti nello stato in cui ci veniamo a trovare. E dobbiamo accontentarci, qualsiasi sia la nostra situazione, che il Signore ci darà da affrontare. E possiamo essere certi e sicuri che noi, alla fine della nostra vita, possiamo dire veramente, Signore, hai provveduto ad ogni mio bisogno. La contentezza, terzo, è un'attitudine interiore da vivere nella nostra vita. Infatti, la pace e la gioia non derivano da quanto si possiede, ma da come si vive il proprio nostro rapporto con Dio. L'Apostolo Paolo incoraggia una mentalità che valorizza la semplicità e la gratitudine per ciò che si ha. E questa prospettiva si allinea proprio con l'insegnamento biblico più ampio, secondo cui la vera gioia, la vera contentezza e pace derivano da una relazione con Dio piuttosto che dall'accumulo di beni terreni, concentrandosi sulle cose basilari che servono alla nostra vita, che servono per crescere e andare avanti nelle sue vie. E questo approccio non solo riduce la nostra ansia, ma addirittura guarda oltre a quello che potrebbe servirci, sulle cose basilari che servono alla nostra vita, che servono per crescere e andare avanti nelle sue vie. E questo approccio non solo riduce la nostra ansia, ma addirittura

la ricchezza materiale. Il versetto dichiara che se abbiamo di nutrirci e coprirci, con questo saremo contenti. La contentezza è una condizione dell'anima nella quale non si ha più bisogno di altre cose per avere pace. Un uomo contento, possiamo dire, è un animo in pace e soddisfatto. Non vuole niente di più di quello che già ha. Tutto quello che si ha da Dio è un grande guadagno. In conclusione, oggi in questo brano, tramite l'Apostolo Paolo, Dio ci ha spiegato attraverso lo Spirito Santo come essere veramente contenti in modo che la nostra gioia possa sovrabbondare. Quali sono le verità centrali che abbiamo visto oggi, che abbiamo bisogno di ricordare e di rinfrescare nella nostra memoria e di vivere per poter essere veramente contenti? Dobbiamo capire che la pietà è fondamentale nella nostra vita cristiana. Vivere una vita di santità, una vita in cui camminiamo secondo i comandamenti di Dio in ogni campo della nostra vita, una vita in cui viviamo per la gloria di Cristo solo in tutto, non è solo una scelta migliore. È una scelta migliore di trovare la nostra felicità altrove. È la chiave della vera vita cristiana. Quindi esaminiamoci giorno per giorno. Quando Dio ci rivela un peccato, riconosciamolo come peccato, confessiamolo a Dio e abbandoniamolo. Camminiamo in santità, viviamo una vita di pietà. Abbiamo considerato anche il nostro grande guadagno in Cristo. Saggio è quel credente che pensa all'immenso guadagno che ha in Cristo. Tutti i tesori del mondo messi insieme non sono assolutamente paragonabili al grande guadagno che abbiamo in Cristo. Tutto l'amore che il mondo può darci non è minimamente paragonabile all'essere glorificati in Cristo e con Cristo. Poi quando consideriamo quella che era la nostra condizione e il nostro futuro, possiamo capire, e ancora di più, quanto il guadagno che abbiamo ora è immenso, è grande. Fissando sul grande guadagno che abbiamo in Cristo, possiamo essere contenti, sicuramente, in qualsiasi situazione in cui noi ci veniamo a trovare. Vedremo questa vita per quello che realmente è, il viaggio per arrivare alla presenza di Dio. Perciò ci basterà questa mattina, oggi, ogni istante della nostra vita, il minimo necessario per nutrirci e per coprirci. Non abbiamo portato niente di materiale, come abbiamo letto nel nostro brano, quando siamo venuti al mondo, e non ne porteremo via nulla. Però in Cristo abbiamo un'eredità eterna che è conservata per noi. Quindi viviamo in un mondo che cerca la contentezza in tutto ciò che non potrà mai soddisfare il tuo cuore. E caro amico e cara amica, questa mattina il Signore sta parlando al tuo cuore. Non puoi trovare la contentezza. Sì, puoi essere felice per un istante, però a fine giorno il tuo cuore diventa triste, perché non hai Gesù nel tuo cuore. Ecco perché tu, per essere felice questa mattina, per essere contento, per vivere in pace, devi accettare Gesù nel tuo cuore, riconoscendoti un peccatore, confessando il tuo peccato, come lo abbiamo fatto ognuno di noi. Certamente cadremo perché siamo fatti di carne, ma attraverso, come abbiamo ricordato nella nostra prima parte, attraverso il sacrificio di Cristo, avremo la grazia di essere perdonati attraverso quel sangue puro che Egli ha versato lì alla croce per ognuno di noi. Quindi rifletti questa mattina, accetta Gesù nel tuo cuore, riconoscendoti un peccatore. E noi credenti in Cristo abbiamo quello che può soddisfare la nostra vita da figli di Dio. Abbiamo tutto. Ma io non ho i soldi. Io non ho una bella macchina. No. Dobbiamo dire, Signore, grazie per quello che Tu ci hai donato. Anche vivere in un certo senso in difficoltà, però come i Suoi figli,

avremo la certezza che il Signore non ci abbandona mai. Essere contenti nello stato in cui noi ci veniamo a trovare. Non cadiamo nel peccato insensato di volerci arricchire delle cose del mondo. Piuttosto godiamo il nostro vero guadagno in Cristo. Viviamo alla sua gloria ogni giorno della nostra vita. E fratelli e sorelle, siamo contenti in cui ci troviamo, rallegrandoci dell'immenso guadagno che abbiamo in Cristo. E sempre l'Apostolo Paolo, nella sua lettera ai Filippesi, capitolo 1, versetto 21, poteva dire: per me infatti il vivere è Cristo e il morire un guadagno. Ancora, Filippesi, capitolo 3, versetto 7 e 8, ma ciò che mi era un guadagno l'ho considerato come una perdita a motivo di Cristo. Anzi, ritengo che tutte queste cose siano una perdita di fronte a che cosa? All'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore. L'Apostolo Paolo esprime la sua piena certezza che per un vero figlio di Dio stare con Cristo è il premio supremo e la nostra vita la vivremo nella contentezza fino al giorno che il Signore Gesù tornerà e ci porterà con sé nel cielo. E lì avremo un grande e immenso tesoro, altro che ricchezze qui sulla terra. Ce l'ha promesso, ce l'ha scritto nella sua parola e noi crediamo in essa. Quindi aspettiamo con fede il suo ritorno affinché acquisteremo e conquisteremo, possiamo dire, fatemelo passare questo termine, il grande premio che il Signore darà ad ognuno di noi. Vogliamo pregare insieme. Signore, ti diciamo grazie perché la tua parola è verità e tu ci parli attraverso di essa delle verità immense che abbiamo come tuoi figli. E grazie perché ti abbiamo accettato nel nostro cuore come nostro personale salvatore e come tuoi figli abbiamo la certezza che tu, caro Padre, non ci abbandoni mai. Qualsiasi sia la nostra situazione attuale, tu sei sempre al nostro fianco, non ci abbandoni mai. Sei sempre lì pronto a venirci incontro, a tendere la tua mano e vuoi che noi l'afferriamo e possiamo dire veramente viviamo una vita di pace, una vita di serenità, una vita di vera contentezza in Cristo. Con te, oh Signore, possiamo fare grandi cose nella nostra vita. Abbiamo sempre più bisogno di te, del tuo aiuto e del tuo sostegno, ogni istante della nostra vita, e fare tesoro delle parole della tua parola, per poi metterle in pratica nella nostra vita di ogni giorno come tuoi figli. A te la nostra riconoscenza, la nostra gratitudine in Cristo Gesù, nostro Signore e Salvatore. Amen.

Qualche minuto ancora, abbiamo delle notizie. La prima è per la preghiera e per chi vuol partecipare. All'Esina si sarà messa una tenda, la tenda di Salvati per Servire, di evangelizzazione, dal 18 al 26 luglio, e verrà posizionata alla parte destra del lago, quindi vicino al lago di Lesina. E ci saranno i fratelli impegnati in questo, ci mandano i fratelli Giuseppe Dapote e Giuseppe Covino questo invito a partecipare. Dalle ore 10 alle ore 12:30 ci sarà la distribuzione dei trattati per le strade e per le case. Dalle 18 alle 19:30 evangelizzazione per le strade di Lesina, e alle 20:30 c'è l'inizio delle conferenze sotto la tenda. Quindi preghiamo il Signore per chi vorrà andare, è facile arrivare a Lesina per quest'ora per le conferenze, oppure dalle 18 del pomeriggio. Poi fratello Stefano Falla mi ha fatto sapere che suo nipote Emanuele, il figlio di Andrea, è ricoverato a San Giovanni Rotondo per degli accertamenti. Quindi vogliamo pregare per Emanuele. E poi ringraziamo il Signore per Rosa che è con noi, Rosa Tango. E poi abbiamo ancora degli accertamenti che sta facendo Emanuele. Poi Rosa Goria partirà per Pescara, sarà fuori per un periodo, anche lei. La famiglia Marzone ci lascia per un periodo anche, partono mercoledì. Eliseo Sant'Angelo, stamattina l'ho sentito, aveva tutta la volontà di essere presente, però con queste temperature hanno pensato di rimanere a casa perché la pressione si abbassa di tanto, e è un po' pericoloso questo periodo. Noi vi diciamo soltanto che come conferenza dei Gedeoni ausiliari, ve ne siete accorti domenica, noi mancavamo in 13, con la famiglia Colella, Micri e anche Andrea, con tutti i bambini, eravamo in 13 più Leonardo Vairo e Vittoria Di Fiore, che adesso si trova a Poggiubertini e sta rientrando, e Mariangela Rollo di Via Marinaccio, perché in questa conferenza possono partecipare anche gli amici dei Gedeoni. Quindi siamo stati contenti di essere lì, è stato un buon tempo insieme. Il tema era l'Evangelo e la mia missione. Ci hanno dato i braccialetti in inglese, ce l'hanno regalato perché non sappiamo l'inglese, però i fratelli l'hanno fatto anche in italiano, ed è bello tenere questo, il Vangelo è la nostra missione. E noi portiamo proprio l'Evangelo come dei testimoni dei Gedeoni, come Gedeoni e ausiliarie, quindi è andato bene. E anche vi annuncio che giovedì, prima della conferenza, ho dato le dimissioni come zone coordinator, ma il Signore mi ha dato di preparare già da 2 anni il mio sostituto, che ha preso già il mio posto, ed è il fratello Nardella Gianpietro di Poggio Imperiale, ma che vive a Bari, è un radiologo e ha già lavorato per i Gedeoni nel sud della Puglia. Io ho in cuore poi di una domenica di portare Manuel qui, che è un po' difficile, però ci riuscirò. Porterò Manuel e anche il fratello Gianpietro, anche per farvi conoscere il fratello che mi sostituirà in questo compito delle 3 regioni che tenevo come impegno. Che il Signore ci benedica questo resto di questo giorno. Il nostro prossimo incontro è giovedì alle 19:30. Il Signore ci benedica.

0: Abbiamo ascoltato il culto in diretta dalla comunità evangelica di Foggia.
1: Quanti passi persi fin qui, vivi un mondo che non esiste.
0: Questa mattina il messaggio è stato da parte di Ciro Colella. Contenti in Cristo, prendendo spunto da Prima Timoteo, capitolo 6, versetti da 3 a 10.
1: Sarebbe un successo, un libro da scrivere, da scrivere.
0: Per questa sera invece avremo una replica di Cristiani Online alle 19:30 con un messaggio registrato di Paolo Moretti. Per quanto abbiamo potuto ascoltare, la tenda invece ci sarà giorno 18.
1: Oggi costruisci i tuoi sì, credi al suo progetto.
0: Potete ascoltarci sui 97.300 MHz, sul sito www.radiologos.it. E se possedete una radio DAB, i canali sono 5A e 5B di Space DAB. Potete anche contattarci, seguirci sui nostri social, la pagina Facebook Radio Logos, la pagina Instagram Radio Logos FG. Potete ovviamente anche contattarci, scriverci, noi saremo felici di potervi rispondere, come già fanno alcuni nostri ascoltatori. Io vi saluto, vi ringrazio per averci ascoltato, vi auguro una buona giornata e anche buon appetito visto l'orario. E ciao a tutti da Eliseo e da Deborah. Ciao ciao!

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Il mondo è in disordine. Dobbiamo concludere che Dio non c'è? Il mondo è un luogo di libertà in cui gli uomini, o almeno la maggioranza, agiscono a proprio piacimento e obbediscono meno che possono. Sembra che ognuno si senta libero di vivere come meglio crede, anche di sfruttare il prossimo o di fargli la guerra. Come mai Dio non interviene a risolvere questo stato di cose? Dio, nella sua sovranità, ha deciso diversamente. Ha lasciato all'umanità la possibilità di voltargli le spalle, cosa che spesso avviene. Però ecco il risultato: un mondo inquinato, violento, immorale. Dio interverrà certamente a giudicare il male, ma non ad aggiustare ciò che l'uomo ha guastato. La Bibbia ci svela che Dio ha un piano: fondare un nuovo cielo e una nuova terra dove egli abiterà con gli uomini. È scritto che essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore. Apocalisse capitolo 21 versetti da 1 a 4. Ma chi sarà messo in questo luogo? Chi crede che Gesù ha subito il castigo che i suoi peccati meritavano, riceve la grazia di Dio, la vita eterna e un posto nel cielo.

0: Sono le ore 12 e 41 minuti.
1: Dalla raccolta Autori Vari ascoltiamo il motivo Ragazzo del 2000.

0: Vuoi ascoltare un motivo? Richiedilo con un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.
1: Da Davide Tatriele ascoltiamo il motivo. Si chiama Noi.

0: Da Sara Leonardi ascoltiamo il motivo Grande in Forza.
1: Adesso vi voglio fare conoscere un altro canto che conoscete in tanti comunque. Forse in tanti mi conoscono per questo canto.
0: Da Sara Leonardi ascoltiamo il motivo Grande in Forza.
1: Adesso vi voglio fare conoscere.

0: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!
1: Da Angelo Maugeri ascoltiamo il motivo sempre di più.

Notiziario del 5 luglio 2026. Buona domenica. Il presidente russo Vladimir Putin ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo statunitense Donald Trump. I due leader, come reso noto dal consigliere del Cremlino per la politica estera, hanno affrontato la questione di una soluzione al conflitto in Ucraina, tenendo conto in particolare della prossima partecipazione di Trump al vertice NATO in Turchia il 7 e l'8 luglio. Lo zar fa sapere, il Cremlino ha ribadito la disponibilità a una soluzione diplomatica per Kiev, tenendo debitamente conto dei noti approcci di principio della Russia. Questa volta sono stati i nostri partner americani a proporre di tenere la conversazione nel giorno del 250° anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti. E questo la dice lunga, ha detto Ushakov ai giornalisti. Ushakov è il consigliere del Cremlino per la politica estera. A Teheran prende il via il secondo giorno della cerimonia di commiato in memoria dell'ex leader iraniano Ali Khamenei e di quattro membri della sua famiglia, tutti uccisi in un attacco israelo-americano il 28 febbraio. Migliaia di persone provenienti da diverse città dell'Iran partecipano alle preghiere pubbliche. Vladimir Ermolaev, l'oligarca ucraino ferito nell'esplosione a Monaco e ricoverato in un ospedale a Marsiglia, sarebbe uscito dal coma e le sue condizioni di salute sarebbero decisamente migliorate. Lo scrive il quotidiano Nais Matin, precisando che la compagna di fatto del magnate Anna Nasobina, trasportata lunedì sera all'ospedale Pasteur di Nizza in condizioni critiche, rimane in pericolo di vita. Prosegue intanto la caccia degli inquirenti all'attentatrice ucraina Anastasia Berezovska. Donald Trump ha dato il via, dopo oltre due ore di ritardo, al suo discorso al Washington Mall per la celebrazione dei 250 anni di indipendenza americana. La grande cerimonia è stata preceduta infatti da forti temporali che hanno portato alla temporanea evacuazione del sito. Il presidente statunitense ha ringraziato i 150.000 presenti e ha poi cominciato un lunghissimo intervento tra esaltazione della storia e del presente americano, presentazione di eroi di guerra e simboli del paese, messaggi agli oppositori interni ed esteri. Veniamo in Italia, ancora due settimane scatta l'obbligo dell'RC, la garanzia di base per ogni assicurazione auto, per coloro che posseggono o noleggiano un monopattino elettrico. Il vincolo arriva dopo un rinvio stabilito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in accordo con le società assicuratrici. Le società di sharing fanno sapere di essersi già adeguate alla nuova normativa. Ciò che resta da capire, denunciano, è come si comporteranno i conducenti privati, che sarebbero circa 1 milione. Al momento gli obblighi di casco in vigore da 2 anni e quello del targhino scattato a maggio 2026 appaiono una chimera. Basta girare per le grandi città e vedere quanti realmente li rispettano. A Milano, come in tutte le città italiane, è sistematica la violazione dell'obbligo del casco per gli utilizzatori dei monopattini, indipendentemente dall'età, denuncia il presidente nazionale Asso Utenti. Allo stesso modo viene regolarmente violato il divieto di trasportare un passeggero. Nelle strade si vedono ogni giorno monopattini sfrecciare con 2 persone a bordo. Questo perché, secondo Melluso, il presidente Asso Utenti, le multe nei confronti dei trasgressori sono poche e senza l'applicazione delle sanzioni qualsiasi divieto rimane sulla carta e non viene rispettato. Di fatto quasi un giorno intero di ricerca e poi il drammatico epilogo nella serata di ieri, quando è stato individuato il corpo senza vita di Michele Strazzella, 78 anni, residente a San Benedetto del Tronto. L'uomo era uscito in mare al mattino per una nuotata, ma non aveva più fatto ritorno a riva, facendo scattare l'allarme. Considerato un nuotatore esperto, era entrato in acqua indossando muta e pinne. Il ritrovamento è avvenuto all'altezza del lungomare sud della città.
Ennesima tragedia sulle strade del padovano. Andrea Favaro, motociclista 34enne residente a Mira nel veneziano, è morto sul colpo dopo un incidente frontale con un'automobile. L'impatto fatale si è verificato nel pomeriggio di ieri a Cadevigo. I due mezzi, come riportano i carabinieri, si sono scontrati sulla statale Romea. Una talpa all'interno dell'ospedale israelitico è l'ipotesi che prende forza a Roma, dove lo scorso 24 giugno da un nosocomio che si trova nella zona della Magliana sono state rubate 80 fiale di fentanyl da una cassaforte che non presenterebbe segni di effrazione. La procura di Roma ha avviato un'indagine per furto e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre l'allarme sul caso resta alto, perché come fatto sapere da alcuni esperti, delle 80 fiale sparite potrebbero essere confezionate e rivendute sul mercato nero fino a 20.000 dosi di quello che è un potentissimo appioide che desta grande preoccupazione per la salute pubblica. E chiudiamo con le previsioni del tempo. Anticiclone prevalente sull'Italia. La giornata contrassegnata da un'atmosfera stabile, infatti il sole non incontrerà grossi problemi a splendere in un cielo che sarà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. I venti soffieranno debolmente dai quadranti settentrionali sui settori del centro-sud, da sud al settentrione, caldo fino a 35 gradi centigradi. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di domenica.

0: come Almanacco. In studio Mauro Ferraris.
1: Un bentornato all'ascolto a tutti voi che seguite puntualmente A come Almanacco e l'invito naturalmente a rimanere qui sulla nostra radio.

0: Accadde oggi.
1: Proprio come oggi era il 5 luglio nel 1943, quando nell'ambito della Seconda Guerra Mondiale iniziava il più grande scontro fra carri armati della storia, verrà ribattezzato Battaglia di Kursk. 1946 nasce il bikini. 1950, guerra di Corea, primo scontro fra forze statunitensi e nordcoreane. 1951, William Shockley inventa il transistor. 1962, l'Algeria ottiene l'indipendenza dalla Francia. 1971, l'età minima per votare negli Stati Uniti viene portata da 18 a 21 anni. 1986, la Statua della Libertà viene riaperta al pubblico dopo un ampio restauro. 1996, a Edimburgo, nei laboratori del Roslin Institute, nasce la pecora Dolly, il primo mammifero frutto di clonazione. 1998, il Giappone lancia una sonda spaziale verso Marte e si unisce a Stati Uniti e Russia tra le nazioni che hanno esplorato lo spazio. 2003, Taiwan è l'ultimo territorio ad essere rimosso dalla lista delle aree affette dalla SARS stilata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. E per concludere, 5 luglio 2004, prime elezioni presidenziali in Indonesia.

0: l'origine dei nomi.
1: In questa puntata parliamo del nome Deborah. Il nome ebraico Deborah, con l'H finale, che vuol dire ape o conduttrice, divenne Deborah in greco e Deborah in latino. L'Antico Testamento racconta di Deborah, profetessa del XIII secolo, che dava i suoi oracoli sotto una quercia. Fu l'eroina della rivolta del popolo ebraico contro l'oppressore Yabin, re di Asor.

0: Piccolo dizionario biblico.
1: Dove vediamo, secondo la Bibbia, cosa fosse un banchetto? I pranzi sociali erano comuni fra gli ebrei, avevano luogo in occasione di compleanni, funerali, matrimoni, della vendemmia, della tosatura delle pecore, di sacrifici e in altre occasioni. Spesso un secondo invito veniva fatto nel giorno stesso della festa. Gli ospiti venivano accolti con un bacio, si lavavano poi i loro piedi. I banchetti erano di solito allietati dalla musica, dal canto e dalla danza.

0: Le citazioni celebri.
1: Una volta Wilson Mitzner disse: siate cortesi con le persone che incontrerete salendo, perché tornerete a incontrarle discendendo.

0: Pensieri cristiani.
1: Il Salmo biblico 119 ci dà moltissime ragioni per tener conto della parola di Dio. Il versetto di oggi, tratto proprio da questo Salmo, ci dice: «Io ho riposto la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te». Non fa che sottolineare che conservare la parola di Dio nel cuore ci permette di non peccare contro Dio. Ma conoscere e ubbidire a quanto la Bibbia ci dice ci dà anche la possibilità di essere felici, di rispondere a chi ci critica, ci offre delle ragioni valide per scegliere certe cose e respingerne altre, ci dà fondamenta solide su cui costruire, ci offre consolazione nel momento della prova e guida quando siamo confusi. Certo, non sempre è facile seguire le vie di Dio, che non sono sempre semplici e piane, e a volte esigono rinunce anche dolorose. Spesso il Signore esige da noi scelte, atteggiamenti che non ci vengono per niente naturali. Ma quando ubbidiamo, dopo ci rendiamo conto che ne è valsa la pena, e quando disubbidiamo, la trasgressione porta con sé amarezza e rimpianto. Impariamo allora a conservare nel cuore la parola di Dio, la Bibbia, leggendola, meditando su di essa e soprattutto ubbidendo.
0: Avete ascoltato? A come almanacco.
1: E mentre un'altra puntata del nostro almanacco volge al termine, io ringrazio tutti voi per avermi seguito e vi do nuovamente appuntamento a domani, sempre qui, sempre alla stessa ora. Ciao!

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dalle offerte dei suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos inviando la tua offerta alla conto corrente postale numero 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia.

0: Aleluya. Aleluya, Signore.
1: A Radio Logos sono le ore 13 e 31 minuti.
2: E diamo il benvenuto a questo punto al professor Andrea Roventini, docente al Sant'Anna di Pisa, economista. Ben trovato, professore, grazie per essere con noi quest'oggi. Buongiorno.
3: Buongiorno, grazie a voi dell'invito.
2: Allora, con un economista possiamo soffermarci su un tema generale. L'economia soffre molto dagli scossoni legati ai conflitti, alle guerre. Ho letto oggi su Repubblica che l'inflazione in America supera il 4% e alimenta i timori dei mercati. Questa inflazione aumenta, credo, anche in relazione proprio alla guerra, e insomma abbiamo conosciuto tutti i momenti molto complicati con i prezzi della benzina che aumentavano, ora un po' in flessione, ma insomma rimane una situazione di grande fragilità. E poi c'è la situazione italiana, che soffre di una fragilità strutturale. Ma intanto, guerra ed economia mondiale, ecco, lei come vede dove siamo avviati, ecco, verso dove?
3: Purtroppo vedo che c'è una dissonanza tra quello che ogni giorno dichiara il presidente Trump, no, per cui avremmo già fatto una pace 40 volte, e quello che sta succedendo, nel senso che non ne siamo ancora fuori, il percorso è ancora complicato, perché gli Stati Uniti e l'Iran devono definire tutti i passaggi chiave di questa tregua. Non sappiamo cosa farà Israele in Libano, e il traffico nello stretto di Hormuz sta migliorando, ma non è tornato alla velocità precedente la guerra. Quindi siamo in una situazione dell'economia mondiale caratterizzata da estrema incertezza. Il prezzo del petrolio è caduto, ma basterebbe poco per farlo aumentare di nuovo. In tutto questo la nostra economia purtroppo è completamente esposta a questa situazione per le scelte scellerate dei governi precedenti, che hanno scelto di puntare tutto sul gas, per cui il nostro paese è il paese europeo con la maggiore dipendenza energetica rispetto a forniture.
2: Ecco, sembrava che la diversificazione fosse la chiave, la risposta, no? Rispetto al gas russo, ma anche questa si è dimostrata insufficiente. Però l'Italia non è l'unico paese ad essere così fragile, ecco, verrebbe da dire, forse a parte la Spagna e pochi altri, l'Europa è messa male, ecco, no?
3: Ma sicuramente il più fragile, quindi se vogliamo fare una classifica, purtroppo siamo primi, medaglia d'oro in questa classifica di delle cose cattive che ci possono succedere, perché diversificare vuol dire investire nelle rinnovabili, non vuol dire passare dal gas di un regime autocratico al gas liquido di altri regimi autocratici pagandoli il doppio, oppure comprare appunto sempre gas liquido degli Stati Uniti. Quindi il nostro paese ha deciso di seguire l'ENI, che ovviamente faceva il suo business e i suoi profitti, e questo ci ha condannato a questa dipendenza. Ora il governo ha licenziato questa legge sul nucleare, ma ricordo che il nucleare, anche se iniziassimo oggi, prima di 10 anni non vedrà la luce, e comunque costerebbe molto di più delle rinnovabili. Quindi la situazione è solo una in cui bisogna investire massicciamente nelle rinnovabili. Speriamo che il governo questo giro lo comprenda.
2: Claudio?
4: No, perché questo è il punto veramente. Insomma, ci sarà un problema gigantesco adesso, e si va a riproporre una cosa che già più volte dei referendum hanno bloccato, che sarà al di là da venire. E poi ancora da risolvere i problemi delle scorie e tanto, cioè, ma che cosa sono? È tutto fumo?
2: Come mai questa ostinazione, professore? Lei che idea si è fatta?
3: Ma premetto che io non sono contro necessariamente al nucleare per motivi etici e ambientali, sono contro il nucleare per motivi economici, perché, come è stato appena detto, l'Italia non ha ancora individuato un luogo dove mettere le scorie del nucleare precedente, quindi pensiamo ai problemi che ci potrebbero essere per definire il luogo di una nuova centrale nucleare. E poi perché il costo del nucleare è veramente altissimo, richiede investimenti massicci, e questi investimenti massicci possono essere fatti solo con investimenti pubblici. Per me la cosa curiosa è che spesso economisti che si professano liberisti o anche politici liberali siano i primi a spingere sul nucleare, che richiede un forte investimento pubblico con ritorni molto incerti. Basta vedere cosa sta succedendo in Francia o nel Regno Unito, dove tutti i progetti hanno triplicato i costi e i tempi di costruzione.
4: Chissà come mai.
2: Chissà come mai, vabbè. Senta professore, ma forse un'altra domanda che ci poniamo spesso è perché questa ritrosia per quel che riguarda l'investimento, come ha fatto la Spagna nelle rinnovabili? Va detto comunque che ci sono delle resistenze anche tra certe associazioni ambientaliste, quindi non è che sono tutti d'accordo, però insomma non so qual è la sua idea, che idea si è fatta sul piano del, soprattutto dalla prospettiva di un economista, ecco.
3: No, ci sono resistenze inspiegabili, penso ad esempio alle resistenze che ci sono in una regione come la Sardegna, o anche resistenze a parchi eolici galleggianti distanti dalla costa. Penso che ci siano diverse componenti, una cattiva informazione o anche disinformazione delle comunità locali, e poi una mancanza di partecipazione nelle scelte. E poi c'è questo problema di questo iter burocratico che è molto pesante e quindi blocca la costruzione di rinnovabili. La cosa è molto spinosa, però quello che non si comprende è che è almeno dal governo Draghi che si sa che le procedure erano farraginose e lunghe, quando c'era l'allora ministro Cingolani, e insomma da allora di acqua sotto i ponti ne è passata, e non si comprende come mai quel governo e questo non abbiano semplificato e snellito queste procedure, o comunque abbiano creato un piano in cui i cittadini possono partecipare e essere contenti della costruzione di queste rinnovabili, che ricordo dovrebbero portare dei vantaggi in primis agli abitanti dei territori in cui verranno costruiti.
2: Ci ascoltiamo adesso una canzone di Francesco Gabbani, Dalla mia parte, poi torniamo a parlare con l'economista, il professor Andrea Roventini. Io leggo sui giornali di oggi che ci sono delle preoccupazioni anche per un certo modo in cui i cittadini cominciano a comprare le cose. La formula è: compra ora e paga più tardi. In Italia un balzo nel giro di pochi anni del 127%. Ecco, qui entriamo forse in una sorta di microeconomia, non so come definirla, però è importante perché poi la gente rischia di indebitarsi, ma ne parliamo fra poco. Intanto Francesco Gabbani. Vedo sul Corriere anche il quadro che fornisce l'Istat, insomma, su alcuni dati importanti dell'economia. Cresce il fatturato dell'industria italiana, ma solo in valore, come segnala l'Istat nella sua nota mensile, in cui registra il più 0,3% di aprile rispetto a marzo, più 3,2% sull'anno, perché il volume invece è in calo, meno 1% in un mese, meno 0,6% in un anno. Altri dati interessanti: crescono invece i servizi, sia in valore che in volume, più 0,1, più 0,3 rispetto a marzo, 4,2 e 1,5 su base annua. Nell'anno i beni di consumo registrano una flessione del 3,5%, l'energia continua a registrare aumenti più marcati, con il 37,1% rispetto all'aprile, pesa l'effetto guerra. E secondo le associazioni di consumatori, l'industria è ancora fortemente condizionata dalla crescita dei prezzi registrata ad aprile come effetto della guerra in Iran. Dunque un effetto dirompente della guerra sull'economia italiana. Ecco, su questi dati un commento del professor Andrea Roventini.
3: Ma sono dati contrastanti e dicono che l'economia italiana non sta né bene né male. Ovviamente non è che si può fare un quadro sul dato di un mese. Sono più interessanti le tendenze, cioè le tendenze sono che c'è uno shock energetico per cui le famiglie saranno più povere. Ricordo che il nostro paese non ha dei meccanismi per adeguare i salari all'inflazione, quindi non abbiamo ancora recuperato l'inflazione post guerra in Ucraina, e quindi bisognerebbe fare una seria riflessione sull'indicizzazione dei salari. E poi l'altro grande nodo è la fine del PNRR, che anche se non è stato usato al meglio dava un contributo alla crescita. Tutto questo unito alla situazione di incertezza mondiale, quindi il quadro secondo me non sarà roseo nei prossimi mesi.
2: Chi andrà al governo avrà parecchie gatte da pelare, come si dice.
4: Volevo risottolineare un po' questo aspetto del pagherai più tardi, come dire, ma insomma, sì, più tardi, come se poi non dovessi pagare. Cioè, è come se si fosse creato un nuovo spazio commerciale. Me ne sono reso conto, per esempio, sull'aspetto degli acquisti delle auto, no? Prima, se pagavi una macchina per contanti, pagavi meno. Oggi no, la macchina la paghi meno, fra parentesi, e la devi quasi sempre comprare per rate, perché alla fine c'è un compromesso molto importante con le concessionarie, per cui le concessionarie guadagnano di più sul prestito del denaro che non sulla macchina. E quindi anche questo è una cosa che ha cambiato, sta cambiando. Non so se alla fine, professore, questo diventerà una bolla, perché poi vale per tutti gli elettrodomestici, vale per qualsiasi cosa.
2: Sentiamo cosa ne pensa.
3: Ma allora ci sono due problemi qui. Il primo è il cosiddetto paga dopo, quello che si può pagare in tre mesi, quattro mesi, anche a zero interessi. Questa è un'innovazione, chiamiamola innovazione tra virgolette, finanziaria, è un nuovo tipo di mercato. Mentre quello che presentava lei, cioè l'acquisto a rate dell'auto, è cambiato il modello di business del settore automotive. Ormai non si fanno più soldi con la vendita delle automobili, ma si fanno i soldi con pezzi di ricambio, tagliandi e servizi finanziari. Non so quanto questo convenga ai concessionari, sicuramente conviene alle case automobilistiche, che hanno delle società finanziarie che sono molto, molto importanti e producono molti, molti profitti. Ovviamente è un modello che dà una falsa situazione, perché può incentivare ad acquisti e portare ad eccessivi indebitamenti a livello delle famiglie, quindi si potrebbe creare una bolla del debito. Il problema è che questo avviene in un'economia che è molto debole, per questo si ricorre all'indebitamento, perché se l'economia crescesse e fosse forte le persone non si indebiterebbero, e viene in una situazione in cui il costo delle auto è cresciuto molto di più rispetto ai salari, sia per i salari italiani sono cresciuti poco o non sono cresciuti, sia perché i prezzi delle auto sono aumentate a una velocità molto, molto sostenuta. Quindi questa situazione, se ci pensiamo, spiega anche la crisi del mercato dell'auto e allo stesso tempo denota anche la fragilità dell'economia italiana.
2: Allora, siamo in conclusione. Claudio, una battuta proprio?
4: No, una battuta. Nel mio piccolo comune, che è la collina di Settignano, dove c'è una strettoia di 2 metri, e non so come dei 1000 abitanti, io penso 900 abbiano tutti il SUV o la Jeep. E quindi è stranissima questa cosa, come veramente la propaganda, la pubblicità riesca a ipnotizzare le persone, perché poi in realtà rimangano incastrati in questa strettoia. È divertentissimo.
2: Ah, perché poi c'è le strade strettissime.
4: E quindi servono i SUV, servono
2: sì, chiarissimo. Allora dobbiamo concludere, grazie davvero al professor Andrea Roventini per essere stato in nostra compagnia, a risentirci presto qui su RWS, grazie mille.
3: Grazie a voi, arrivederci.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 51 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Con la riflessione curata da Eunice Vairo, oggi leggiamo dal libro dell'Esodo, capitolo 15, versetto 26. Io sono il Signore, colui che ti guarisce. Subito dopo l'uscita dall'Egitto, il popolo di Israele si trova a fronteggiare una grande sfida. 3 giorni nel deserto senza acqua, e quando finalmente la trovano è amara. Dio però non abbandona il suo popolo, non solo provvede loro acqua dolce, ma si rivela come colui che guarisce quelli che ascoltano la sua voce e seguono i suoi comandamenti. Non è solo un invito a seguire delle regole, ma una chiamata a costruire una relazione profonda con Lui e a sperimentare una guarigione non solo fisica, ma spirituale. Dio vuole dissetare le loro anime così come ha dissetato il loro corpo. Un invito che risuona in ogni epoca e in ogni cuore umano e che in Gesù trova piena realizzazione. Infatti afferma: ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete. In Gesù ogni bisogno è soddisfatto e ogni ferita è sanata. Egli è il medico, noi siamo i malati. Il peccato è la nostra malattia, il suo sangue versato sulla croce è la nostra cura. Sei pronto a sperimentare la vera guarigione che Dio ti offre?

Benvenuti ad Un Diamante al Giorno. Buongiorno e una buona domenica nel Signore. Leggiamo questa mattina nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 18. Chi crede in Lui non è giudicato. Chi non crede è già giudicato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Che cosa pensate di Gesù? Sono numerosi gli uomini scomparsi tempo fa o in epoche più recenti dei quali si sente ancora una forte influenza. Ma in fondo, che si pensi o no alla loro celebrità, non cambia molto nella vita di ognuno di noi. Non è così quando si tratta di Gesù Cristo. Secondo il versetto citato all'inizio di quanto stiamo dicendo poc'anzi, il nostro atteggiamento nei confronti di Gesù è una questione di vita o di morte, o più esattamente di vita eterna o di morte eterna. Nicodemo, un capo religioso che conosceva bene la legge di Dio, quando venne a trovare Gesù era allo stesso tempo curioso di conoscerlo e impressionato. Egli intuiva che c'era un legame particolare fra Gesù e Dio, ma vedeva in lui solo un rabbino, perciò non lo conosceva veramente. Ma Gesù si rivela a Nicodemo come colui che viene dall'alto, come il Figlio unico di Dio. Inoltre Gesù gli dichiara che credere in Lui è indispensabile per conoscere veramente Dio e ricevere la vita eterna. Nel pieno della conversazione Gesù annuncia a Nicodemo il messaggio dell'amore di Dio espresso nel dono del proprio Figlio, che doveva essere crocifisso e risuscitare il terzo giorno. Gli spiega anche il mezzo per rispondere a questa necessità, che è valido anche per noi. Bisogna che nasciate di nuovo. Per fare ciò non basta rimanere impressionati dalla personalità di Gesù o dai suoi insegnamenti. Bisogna credere che Egli è il Figlio di Dio, il Salvatore, il mio Salvatore. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici, buongiorno, ben ritrovati anche oggi. È il 5 luglio e dal Vangelo di Giovanni nel capitolo 12 leggeremo il verso 32 che dice così: e io, quando sarò innalzato dalla terra, attirerò tutti a me. Queste parole sono pronunciate da Gesù nel Tempio di Gerusalemme, dove è entrato accolto da una folla trionfante che lo acclamava perché molti avevano assistito alla resurrezione di Lazzaro. Di lì a poco sarebbe morto in croce. E il fatto che alcuni greci, cioè pagani, avessero chiesto di vederlo, gli aveva fatto capire che il momento di scoprire le carte era giunto. Le parole che pronuncia in questo verso sono la svolta definitiva del messaggio evangelico. Non solo annuncia il tipo di morte a cui andrà incontro, ma quando dice attirerò tutti a me, si apre al mondo, perché fino a quel momento la salvezza sembrava riservata al solo popolo di Israele, ma ora cadeva il muro di separazione fra ebrei e gentili e tutti erano destinatari della grazia. I religiosi erano fuori di testa dalla rabbia, era troppo. Questo Gesù non forzava gli uomini a seguirlo, ma li attirava a sé, come si tira una rete piena di pesci. E come l'avrebbe fatto? Lo avrebbe fatto attraverso la morte umiliante sulla croce, quella che poteva sembrare una sconfitta definitiva. Si trasformava nella manifestazione della sua gloria. Oggi sono ancora molti quelli che guardano a Gesù inchiodato alla croce e lo piangono prima sofferente, martirizzato e poi morto. Ma da quella croce Gesù è risorto, è stato innalzato, glorificato, santificato e ancora grida a gran voce a tutti noi: venite a me, voi tutti che siete travagliati da grazia.

0: malati, ed io vi darò riposo. E per l'appunto il titolo della riflessione oggi è Forza di attrazione. Che cosa ti ha attirato a Cristo se non Cristo stesso? Che cosa ti attira ora se non la sua persona benedetta? Se sei stato attratto alla religione da qualsiasi altra cosa diversa da Cristo, presto ne sarai allontanato, perché solo Gesù è in grado di attirarci a sé, di trattenerci e di tenerci fino alla fine. Perché allora dubitare del suo potere di attrazione? Se andiamo con il nome di Gesù da coloro che sono stati ostinati fino a questo momento, vedrai se non saranno attirati da Lui. Nessun uomo resta impassibile alla sua forza di attrazione. Anziani e giovani, ricchi e poveri, analfabeti e colti, duri o affettuosi, tutti gli uomini saranno attratti da Gesù. Lui è l'unica calamita universale. Non pensiamo a nessun altro o a nessun'altra cosa. Non sarà la musica, né l'eloquenza, né la logica, né i riti o il rumore. È Gesù stesso che deve attirare gli uomini a sé. E Gesù è l'uomo giusto in ogni caso. Caro amico, cara amica, non lasciarti attirare dalle sciocchezze quotidiane, ma come operaio fedele del Signore, lavora alla sua maniera e attingi alle corde d'amore del Signore stesso. Attingi a Cristo e attingi attraverso Cristo, perché poi Cristo attingerà attraverso di te. Lui oggi ti sta chiamando con amore. Come risponderai al suo invito?
1: C'è un verso bellissimo nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 15, verso 16, che dice: «Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi». Quando ho aperto il mio cuore a Gesù, pensavo fosse stata solo la mia scelta. In parte sì, la decisione era certamente voluta, ma in effetti sentivo crescere in me il desiderio quando mi parlavano di Lui. E ho capito dopo qualche giorno che Gesù mi stava sempre più attirando a sé. Lo notavo in una strana voglia di pregare che non avevo prima, nel piacere di sentire parlare sempre più di Lui piuttosto che interessarmi ad altre cose che mi potevano distrarre. E poi l'ho realizzato proprio da questo verso. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi. Mi sono sentito così amato, onorato e desiderato da Dio, al punto che, come Pietro, ho detto: Signore, ma da chi me ne andrei? Solo Tu hai parole di vita eterna. Ancora oggi il suo nome ha un suono intenso. Pronunciare il nome Gesù è come emettere un sospiro profondo che libera l'anima da ogni peso. L'altra notte mi sono svegliato e non riuscivo più a prendere sonno. Dopo quasi 2 ore la mia mente era confusa, turbata. Ero agitato. Allora ho detto: Gesù, ti prego, non capisco perché ho questa confusione nella testa e non mi fa dormire. Aiutami. Lo Spirito Santo mi ha ispirato la strofa di un canto. Volgi il tuo sguardo a Cristo, contempla la sua beltà e le cose qua giù non le stimerai più alla luce di tal santità. Ebbene, l'ho ripetuto 2 o 3 volte lentamente, lasciando che le parole penetrassero nel mio cuore. Dopo qualche ora mi sono svegliato così bene, con la sensazione di aver avuto un sonno talmente di qualità come non succedeva da anni. Concludo con il verso di oggi: e io, quando sarò innalzato dalla terra, attirerò tutti a me. Qui Gesù si riferisce alla sua morte sulla croce e alla successiva risurrezione. È questo estremo atto d'amore e sacrificio ad esercitare questa forza d'attrazione sul cuore degli uomini. Se lo senti anche tu e non lo hai ancora ricevuto, non resistergli. Apri il tuo cuore e lascialo entrare. Dio ti benedica.
2: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
3: Se siete appassionati di agricoltura sostenibile, nel deserto del Negev è in corso un esperimento che verrà raccontato in un webinar promosso dall'Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo. Relatore dell'incontro è stato Aaron Feit, docente di biochimica vegetale.

0: A Radio Logos sono le ore 14 e 10 minuti.
1: Mario Calvagno, iniziamo appuntamento con Dio di oggi. Il figlio è tutto suo padre, questo il titolo. E facciamo riferimento ancora al Vangelo di Giovanni attraverso il quale ci stiamo spostando giorno dopo giorno, settimana dopo settimana. E quest'oggi si tratta del capitolo 16, i versetti dal 25 al 33. Ma vorrei iniziare con un'illustrazione che è anche un'esperienza, diciamo così, che ho vissuto varie volte e penso che anche voi l'abbiate vissuta, la viviate abbastanza comunemente. E capita a volte quando si passeggia per strada, e forse magari questo non è più il periodo tanto adatto, però è capitato che quando si passeggia per strada si incontrino delle persone, ad esempio, che portano a spasso i cagnolini al guinzaglio, e cagnolini piccoli oppure anche dei cani ben pasciuti, con una impalcatura muscolare, diciamo così, e ossea, che si nota, che si fa notare. Ma quando queste persone che portano a spasso il cane incontrano altre persone che amano i cani e vedono il loro cagnolino, l'altra persona si avvicina per accarezzarlo, per dire qualche parola e dare un buffetto sulla testa, e vedrete il cane poi che comincia ad agitare la coda, che cerca così di muoversi e di giocare, tra virgolette, con il nuovo arrivato. E in quel caso il proprietario o la proprietaria sono contenti, e a volte si scambia qualche parola, chissà, nascono magari così diverse amicizie o comunque delle conoscenze. Invece, quando non si ha un cane da portare a spasso, ma ci si incontra semplicemente così, due persone in un luogo in cui magari rimangono per alcuni minuti, per una mezz'ora o anche più a volte, mentre si è in attesa per un qualche documento o per qualcos'altro, capita che si cominci a scambiare qualche parola, e molte volte il discorso si sposta sui figli. Ma lei ha figli, ha dei bambini? Ah sì, ho una bambina. Ah, cosa fa? Beh, studia pianoforte al conservatorio. Ah, che brava! E a che anno è arrivata? E da lì si continua, no, con questi discorsi. A scuola come va? E cosa sta studiando a scuola? È bravo suo figlio? E da lì poi reciprocamente, no, ci si chiede notizie sui propri figli, su come vanno e su come stiano per quanto riguarda la salute, eccetera. E quando ci sono queste situazioni, diciamo che volenti o nolenti si arriva al cuore, ai sentimenti più profondi dell'altra persona, proprio chiedendo del figlio, della figlia, dei bambini o dei ragazzi, adolescenti o grandi, che siano sposati o meno, eccetera, che facciano l'università o altro. Ecco, si arriva al cuore, c'è una empatia, come si dice, che è qualcosa di più della simpatia nuda e cruda, diciamo. E l'empatia è immediata, si arriva ad entrare nella confidenza dell'altro, ci si confida, ci si raccontano le proprie situazioni familiari, e anche da lì, a maggior ragione, chissà, rispetto ad un incontro effettuato insieme al proprio cagnolino, anche da lì ancor più si può fare certamente una conoscenza o forse addirittura un'amicizia. Beh, nel racconto che troviamo in Giovanni al capitolo 16, i versetti da 25 a 33, c'è qualcosa di analogo a questo, ma su un livello molto più elevato. E c'è una situazione che ci conduce ad una spiritualità e profonda anche nella nostra vita, così come è stato nella vita dei discepoli, degli undici apostoli in maniera particolare, che in questa situazione stanno lì davanti a Gesù che continua a parlare loro, come già abbiamo visto nelle giornate precedenti. E c'è Gesù che dice: vi ho raccontato queste cose e mi sono servito delle parabole, di queste storie così particolari, ma verrà il giorno in cui non sarà più necessario che io vi racconti la verità attraverso storie, ma io vi parlerò del Padre chiaramente. E allora in quel giorno voi potrete pregare il Padre nel mio nome e non ci sarà bisogno che sia io personalmente a chiedere al Padre di rispondere alle vostre preghiere, a quanto voi chiedete, di esaudirvi, insomma, perché sarà il Padre stesso a rispondere nel mio nome alle vostre richieste. Perché? Perché il Padre vi ama in maniera molto tenera, in maniera profonda, perché vede che voi avete comunione con me, che voi siete interessati al suo figlio, che voi avete capito, come vi raccontavo prima, che io qui sto rappresentando il Padre, che io qui sulla terra vi ho rivelato in me stesso qual è la vera personalità del Padre, qual è l'attitudine del Padre nei confronti dell'intera umanità. E quindi vediamo che qui Gesù, in questa situazione descritta da Giovanni nel suo Vangelo, sta facendo qualcosa di simile a quello, e la sta descrivendo, a quello che accade, come dicevamo, in un incontro in cui due persone, una magari ha il cagnolino al guinzaglio e cominciano a parlare delle loro situazioni, o ancor più quando due persone che chiacchierano chiedono notizie reciproche sui propri figli, ed è proprio lì che si manifesta questa empatia. E qui è la stessa cosa, si manifesta un'empatia fra la persona, fra noi, fra ogni essere umano e il Padre e Dio, nel momento in cui noi siamo interessati al figlio, siamo noi stessi a sentire questo legame, prima con il figlio, questo interesse prima con il figlio, e poi riusciamo ad approfondire il nostro rapporto con il Padre proprio grazie a questo primo gradino di empatia. E c'è un secondo gradino di empatia che si sviluppa fra noi e il nostro Creatore, fra noi e il nostro Padre Celeste. E ci sono certamente ancora delle situazioni da comprendere, da approfondire, da vivere, e le vedremo fra poco, senza dimenticare che il figlio è tutto suo Padre. E riprendiamo appuntamento con Dio, il figlio è tutto suo Padre, e poc'anzi abbiamo fatto un esempio classico, quello dell'incontro di due persone che, parlando del più e del meno, cominciano poi a chiedere l'uno all'altro notizie di un figlio, di una figlia, ed è proprio in questo caso che si riesce ad entrare, dimostrando un interesse, una forma di affetto in qualche modo per il figlio o la figlia dell'altra persona, si riesce ad entrare con una empatia profonda nel rapporto con questa persona. E qualcosa di simile, abbiamo detto, succede nel momento in cui noi siamo interessati al figlio, il figlio di Dio, nel momento in cui abbiamo per Gesù questo trasporto, questo interesse, automaticamente entriamo in sintonia, in empatia, appunto, con il Padre, con il Padre di questo figlio, con il Padre che è poi il Padre di tutte e di tutti, il Padre Celeste, Dio. E abbiamo cominciato a prendere in considerazione il capitolo 16 del Vangelo di Giovanni, i versetti da 25 a 33, dove appunto Gesù sta parlando con gli undici apostoli e sta dicendo delle cose importanti, perché sta per essere preso e poi sarà processato, sarà inchiodato sulla croce, sta quindi dando le ultime raccomandazioni, pur non essendo ancora entrato in dettaglio per quanto riguarda queste situazioni veramente difficili che stanno per avvenire. Ma Gesù sta dicendo invece una cosa importante: il Padre stesso vi ama in maniera tenera, in maniera profonda, in maniera vera. Vi ama tanto da rispondere a quanto voi gli chiedete nel mio nome. Io, prima di nascere come uomo su questa terra, dice Gesù, ero col Padre nell'eternità e da Lui sono venuto nel mondo e adesso partirò fra poco tempo, partirò dal mondo per ritornare al Padre. Ecco, e qui i discepoli cominciano già a capire qualcosa e dicono: beh, Gesù, adesso sì che parli chiaro, non come facevi prima con i tuoi racconti, con le tue parabole che parlano di grano, di uccelli del cielo, che parlano di animali di ogni tipo, di alberi, di raccolto, di temporali, di sole, eccetera. Ma adesso veramente stai parlando in maniera chiara, ti possiamo capire, insomma, non vai più per indovinelli. E Gesù li ascolta con interesse, forse sorridendo un po', sentendoli parlare, sentendo che cominciano a capire quello che lui vuole dire. E loro continuano: ora sappiamo che tu sai tutto e non hai bisogno di suggerimenti da nessuno, e per questo noi crediamo che tu sei venuto da Dio. E Gesù, fra un sorriso e l'altro, fra un muovere la testa dall'alto verso il basso, con questo suo assenso, diciamo, e dice: ma ci credete allora finalmente? Guardate che verrà il tempo, anzi il tempo è già venuto, in cui purtroppo sarete dispersi. E qui ovviamente sta entrando nel discorso della crocifissione, di quello che succederà quando tutti loro spariranno dalla circolazione. È umano, è normale, ma accade, è accaduto, è successo. Sarete dispersi, ognuno se ne andrà per conto suo, mi lascerete da solo. Eppure io non resterò solo, perché il Padre è con me. E vi ho detto queste cose, continua Gesù, perché in me, nonostante tutto, nonostante quello che succederà, nonostante il fatto che forse vi vergognerete di voi stessi, perché mi rinnegherete tutti in qualche modo, vi ho detto queste cose, continua Gesù, perché in me abbiate la pace del cuore e in me abbiate la pace della mente. Sì, Gesù li preavvisa, dice: qui, nel mondo, nella società in cui vivete, e preavvisa, guardate, anche noi in qualche modo, nella società in cui vivete vi aspettano difficoltà, vi aspettano dolori, vi aspettano problemi, insieme alle cose belle, insieme alla gioia, insieme a quello che di buono accadrà. Ma c'è questa mescolanza fra le cose, ci sono anche i dolori, e quindi fatevi coraggio. Il mondo vi offre questo per sua natura, ma voi non vi scoraggiate, fatevi coraggio, lo ripeto ancora. Gesù dice: io ho vinto il mondo. E quindi ricordiamocelo, il figlio è tutto suo padre. E allora il padre rassomiglia tantissimo al figlio. E in questo caso di che cosa dobbiamo avere paura? Di che cosa dobbiamo avere timore? Perché mai ci dovremmo scoraggiare? Gesù ci ama, il Padre ci ama e siamo accompagnati dal nostro Dio tutti i giorni della nostra vita. Coraggio, Gesù ha vinto. In questo modo vinciamo anche noi.
2: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
3: Uomo sulla Terra, di Albino Montisci. Il brano che stiamo per ascoltare oggi al Disco Highlight si chiama Dolce Padre, uscito nel lontano 1983 nel disco Uomo sulla Terra, il secondo album di Albino Montisci. Anche da questo brano traspare la gioia nel lodare il Signore. Riprendendo alcuni contenuti e versetti di lode dai Salmi di Davide, Albino riconosce di non avere nulla di buono da offrire a Dio. Riconosce di non sapere con che coraggio il Padre lo abbia accolto, se non proprio per i meriti di Gesù e del suo amore manifestatosi alla croce. La chiusa del brano assume un ritmo diverso. Una parte strumentale, tutta a tamburo, clarinetto, flauto e chitarra, rimanda a ritmi celtici, che certamente ha reso ulteriormente originale e accattivante il brano. Battete le mani, danzate insieme a me, a lodare il Signore. Dolce Padre, Albino Montisci. Mio grande

Leggiamo insieme da Romani, capitolo 1, versetto 20, e dice: le sue qualità invisibili, e cioè quelle di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi, e cioè gli uomini, sono inescusabili. Forse tu credi che il semplice caso sia all'origine dell'universo. Anche se tutti sono d'accordo nel riconoscere la sua estrema complessità e la sua prodigiosa organizzazione. Ma allora, queste leggi che reggono l'universo sarebbero apparse da sole? Ti occorre una fede molto grande, immensa e smisurata per credere a tutte le teorie che l'uomo nel suo orgoglio ha inventato per dimostrare che non c'è stato orologiaio per creare quell'orologio così complicato che è l'universo, ma che tutto si è formato da solo. Io ho una piccolissima fede, ma l'ho riposta in un grande Dio che è luce e amore. Quelli che tu consideri anime semplici sono proprio quelle ripiene della luce e della conoscenza di Dio. Abbi vera fede, credi nel Figlio di Dio, la luce del mondo, morto per i tuoi peccati. Allora la conoscenza del Dio vivente e vero e la sua bontà si imporranno a te. E con gioia, inchinandoti davanti a Lui, dirai in verità: Signore mio e Dio mio, come scritto in Giovanni, capitolo 20, versetto 28.

La parola Vangelo si traduce in notizia che porta gioia, ma questa non è una semplice notizia. Il Vangelo è una notizia che cambia la vita per sempre. Dopo essere stata conquistata e schiavizzata dai persiani, la Grecia vinse due battaglie decisive, Maratona e Solmus. Allora i greci mandarono degli eraldi, chiamati anche evangelisti, a dare la buona notizia alle città. Abbiamo combattuto per voi e abbiamo vinto. Ora non siete più schiavi, ora siete liberi. La realtà è che siamo tutti schiavi. Schiavi del peccato, schiavi della morte. Abbiamo tutti bisogno di una buona notizia. Gesù, figlio di Dio, pienamente Dio, pienamente uomo, porta in sé la notizia che cambierà completamente le nostre vite. La notizia è questa. Io sono Dio e vengo a te per fare ciò che non si può fare per te. Vengo a prendere quello che ti meriti in modo da poterti dare quello che io merito. Non potete calcolare quanto mi sia costato e non potete immaginare la profondità del mio amore per voi. È un dono che vi offro gratuitamente. Allora pentiti di tutte le azioni che ti allontanano da me e seguimi. Seguimi perché sono l'unica via per la vita eterna. Seguimi perché sono il Salvatore che stavi cercando. Seguimi perché ho autorità su tutto e mi sono umiliato per te. Seguimi perché sono morto per te. Io sono il vero amore, la vita vera. Questa è la mia buona notizia per voi. Questo è il mio Vangelo. Siete stati liberati per grazia e non siete più schiavi.

Siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il Figlio dell'uomo verrà. Dall'Evangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 44. E tu che stai ascoltando? Sei consapevole che ci sarà un giorno in cui il Signore ritornerà? Sei pronto? Non correre il rischio di vedere partire tante persone che ami e di rimanere in questo mondo su cui si abbatteranno i giudizi di Dio, a condividere la sorte terribile di quelli che non hanno voluto saperne di Lui. Non aspettare un minuto di più. Apri il tuo cuore al Signore.

0: A Radio Logos. Sono le ore 15. Buon ascolto.
1: Cominciamo così la nostra trasmissione di oggi, amici, 800 098 650 oppure 348 222 72 94 sono i nostri numeri. Con voi Davide Mozzato, lo speaker radioattivo. E caldo, il clima, il cambiamento climatico ridisegna la nostra tavola, e questo è il tema che affronteremo oggi, partendo dal caffè. Il caffè del mattino che è a rischio, perché questo piccolo rito che unisce miliardi di persone ogni singolo giorno, cioè la tazzina di caffè, che sia un espresso al bancone, un americano lunghissimo o la moca di casa, il caffè è il motore del risveglio di milioni di persone. Ma vi siete mai chiesti da dove viene e soprattutto se ci sarà ancora domani? Beh, la risposta purtroppo non è così scontata, perché il mondo del caffè sta affrontando la sua più grande crisi dell'ultimo secolo. La pianta più amata, la varietà arabica, è quella che è capace di donare l'aroma dolce e profumato che tanto viene ricercato, è una pianta estremamente delicata. Ha bisogno di temperature stabili, piogge regolari e altitudini precise per poter crescere rigogliosamente. Oggi i giganti della produzione mondiale come il Brasile, il Vietnam, stanno facendo i conti con gelate improvvise seguite da siccità storiche. Beh, le temperature salgono, lo sappiamo, le piante si ammalano e i terreni adatti alle coltivazioni si stanno letteralmente dimezzando. Gli esperti stimano che entro il 2050, quindi fra poco, siamo nel 2026, fra 25 anni, delle aree attuali non saranno più, metà delle aree attuali non saranno più coltivabili. Questo non significa solo che il caffè diventerà un bene di lusso per pochi eletti, ma che milioni di piccoli agricoltori nei paesi in via di sviluppo rischiano di perdere l'unica fonte di sostentamento. Il cambiamento climatico non è più dunque un concetto astratto per soli scienziati, è qualcosa che invece rischia di toccare direttamente, anche in questa dimensione, questa tazzina ogni singola mattina. Se la nostra sveglia quotidiana è in pericolo a livello globale, il resto della giornata non se la passa certo meglio, soprattutto se proviamo a guardare quello che sta succedendo nei campi proprio dietro casa nostra. Ne parliamo subito dopo, prima un po' di ottima musica, restate con noi. Che tipo che sei, che tipo, cari amici, la grande sete dei campi italiani. Sì, perché il cambiamento climatico cambia anche, tocca le nostre tavole imbandite o piene di banditi, come la volete mettere. Allora, rieccoci in onda. Quindi abbiamo appena visto come il riscaldamento globale stia minacciando i raccolti di caffè. Quando si parla di Brasile o Vietnam, per la maggior parte di noi sono posti lontanissimi e che si arrangino dall'altra parte del mondo. Ma non serve viaggiare così lontano per vedere gli effetti di un clima che, insomma, via via ci sta sempre più preoccupando. Basta guardare fuori dal finestrino nelle nostre campagne italiane, venete. L'Italia è la patria della buona tavola, ma la nostra agricoltura è stremata da un amico che sembra tale, la grande sete, è un nemico vero e proprio. La pianura padana, che storicamente è il cuore pulsante della nostra produzione agroalimentare, sta vivendo stagioni di siccità senza precedenti. I fiumi, quelli grossi come il Po, registrano portate minime che un tempo si vedevano solo in pieno agosto. E senza acqua, certo, i nostri piatti simbolo sono in grave pericolo. Pensiamo al riso, ad esempio. L'Italia è il primo produttore europeo, ma le risaie, come si sa, hanno bisogno di essere sommerse. Senza acqua la terra si spacca e il raccolto, niente. Pensiamo al grano duro, per esempio, fondamentale per la nostra pasta, o al mais che serve per nutrire gli allevamenti, purtroppo. Gli agricoltori si trovano a dover fare scelte drammatiche, decidendo quale campo salvare e quale abbandonare al proprio destino. La mancanza di piogge in inverno e le ondate di calore estive stanno riducendo drasticamente le rese dei raccolti nazionali. Insomma, il piatto principale della tradizione italiana sta piangendo, come si dice a poker, il piatto piange. Eppure, mentre i nostri prodotti storici faticano a sopravvivere a causa del caldo, c'è un altro alimento amatissimo, un vero comfort food globale, che sta vivendo la sua crisi più nera. Vi lascio con una traccia musicale di Laura Pausini, Il mondo che vorrei, e torniamo subito dopo per scoprire di che cosa si tratta. Va bene anche il riso, va bene anche il mais, va bene anche il grano, ma il cioccolato. Beh, eccoci nuovamente insieme, amici cari. Prima della musica vi avevo accennato un alimento amatissimo che sta attraversando una crisi senza precedenti. Parliamo appunto del cioccolato. Avete capito bene, il cibo degli dèi, la tavoletta che teniamo in dispensa o in frigo per i momenti di stress. Ecco, questa rischia di diventare un ricordo o, nella migliore delle ipotesi, un lusso astronomico. Eh no, ma non è possibile. No, ascolta bene. Perché il cuore del problema si trova al di là del nostro territorio, in Africa occidentale, in Ghana, nella Costa d'Avorio. Da queste due sole nazioni proviene oltre il 60% del cacao mondiale. Negli ultimi anni questa regione è stata colpita da un mix micidiale dovuto al cambiamento climatico. Prima piogge torrenziali fuori stagione che hanno fatto marcire le piante, e poi lunghissimi periodi di siccità estrema portati dal vento di El Niño. Ne avete mai sentito parlare? Ecco. Il risultato? I raccolti sono crollati ai minimi storici. Quando le piante soffrono, i prezzi sul mercato internazionale volano alle stelle. Il cacao ha raggiunto quotazioni record, superando persino il prezzo di alcuni metalli. Le grandi aziende dolciarie stanno già correndo ai ripari, riducendo le dimensioni delle barrette, ve ne sarete accorti, o cambiando le ricette usando meno cacao e più zuccheri o grassi alternativi. Un futuro con meno cioccolato e di qualità inferiore è purtroppo uno scenario più che realistico se le temperature continueranno a salire, e saliranno. È incredibile vedere come la geografia del cibo si stia muovendo, ma se i paesi tropicali storici fanno fatica a coltivare ciò che hanno sempre prodotto, l'agricoltura sta letteralmente cambiando coordinate geografiche, spostandosi verso nord e arrivando fin sotto le nostre finestre. Scopriamo come nel prossimo blocco, subito dopo aver ascoltato Priscilla per me. Meno male che c'è il mare, meno male che c'è il mare. E poi io vado in montagna, perché ecco, questo weekend deve essere un caldo terrificante, così lo hanno annunciato, e io vado a 2000 metri. Non importa dove dormo, l'importante è stare al fresco. Avocado e mango a chilometro zero, è una puntata davvero intensa oggi, dove stiamo scoprendo come il clima stia stravolgendo le nostre abitudini alimentari. Ma cambiamo punto di vista. Fino ad ora abbiamo parlato di crisi e di raccolti perduti, ma il cambiamento climatico, in modo quasi paradossale, sta creando anche nuove e inaspettate opportunità geografiche proprio sul nostro territorio locale. Perché se vi dicessi avocado, mango, papaya, storicamente pensereste a paesi lontani, al Sud America o all'Africa. Oggi non è più così. L'Italia, in particolare nelle sue regioni meridionali come la Sicilia e la Calabria, ma anche in alcune tasche microclimatiche più a nord, sta vivendo una vera e propria tropicalizzazione dell'agricoltura. È una parola complicata, ma è così. Sale dunque il livello climatologico e dall'equatore sale su verso nord. Le temperature invernali sempre più miti, Le estati lunghe e calde hanno reso i nostri terreni perfetti per queste piante. Fino a 10 anni fa si trattava di semplici esperimenti di pochi pionieri. Oggi intere colline, che un tempo ospitavano agrumeti o uliveti, sono state riconvertite in piantagioni di frutta tropicale. E la richiesta è altissima, perché i consumatori apprezzano l'idea di un avocado a chilometro zero, raccolto a perfetta maturazione e che non ha dovuto viaggiare per settimane dentro la stiva di una nave o di un aereo, magari trattato con sostanze chimiche che impermettano la marcescenza. È la dimostrazione questa di come la natura e gli agricoltori cerchino di adattarsi a una nuova strada. Però questo è il segnale che cambia. Attenzione, perché se da un lato cambia l'agricoltura e cambiano i prodotti disponibili sui banchi del mercato, inevitabilmente cambia anche un altro fattore che tocca tutti noi in modo da vicino, cioè il conto finale da pagare quando andiamo alla cassa. Ne parliamo tra pochissimo. Cambia il clima e cambia anche il conto del carrello della spesa. Abbiamo fatto un viaggio fin qui, che è partita dal caffè del Brasile, passato per il riso della pianura padana e per il mango dalla Sicilia. Ma alla fine di questo viaggio c'è un momento in cui tutti noi facciamo i conti con la realtà, seguiamo con la vista il nastro trasportatore nero della cassa, quando spingiamo il carrello, allora tutto quello di cui abbiamo parlato finora si traduce in una parola nuova che gli economisti hanno coniato di recente: climateflation, ovvero l'inflazione climatica. Quando il clima distrugge i raccolti, lo sappiamo magari d'inverno quando fa freddo e le verdure costano l'ira di Dio, l'offerta di cibo diminuisce, la domanda però di noi consumatori resta la stessa o aumenta. La legge del mercato è semplice, spietata: meno prodotto c'è, più il suo prezzo sale. L'olio d'oliva? Il succo d'arancia? Il grano? Lo zucchero? Le patate? Non c'è reparto del supermercato che non stia subendo rincari legati a eventi meteo estremi. Un'alluvione in un paese o una gelata tardiva in un altro si trasformano nel giro di poche settimane in un aumento di 50 centesimi o di un euro sullo scaffale sotto casa. Mangiare sano e comprare prodotti freschi sta diventando sempre più costoso, gravando sulle tasche delle famiglie e modificando la nostra stessa dieta. Di fronte a prezzi semplicemente più alti e a risorse naturali come l'acqua e il suolo che scarseggiano o sono di bassa qualità, non possiamo stare a guardare. La buona notizia è che la scienza e l'innovazione tecnologica stanno già correndo ai ripari, ridisegnando completamente il concetto stesso di agricoltura. Restate qui, perché nel prossimo e ultimo blocco scopriremo cosa mangeremo nel futuro. Amici cari, l'ultimo blocco per la nostra trasmissione di oggi. Abbiamo capito che il cambiamento climatico sta mettendo a dura prova la nostra terra, la disponibilità di cibo, i nostri portafogli. Ma come promesso, chiudiamo guardando avanti verso le soluzioni tecnologiche che stanno rivoluzionando la produzione di cibo nel mondo. Perché se la terra fuori è troppo calda o troppo secca, la soluzione della scienza è semplice: portiamo le coltivazioni al chiuso. Sì, però quante capannoni devi fare, oh? Stanno nascendo ovunque, anche nelle periferie delle nostre grandi città, le cosiddette vertical farm o fattorie verticali, che sono veri e propri magazzini high tech, dove le piante crescono in strutture sovrapposte senza bisogno di terra. Le radici sono immerse nell'acqua arricchita di nutrienti e la luce del sole è sostituita da lampade a LED sintonizzate sulle frequenze perfette per la crescita. Il vantaggio? Si risparmia fino al 95% di acqua rispetto all'agricoltura tradizionale e non si usano pesticidi. Allo stesso tempo, la genetica sta aiutando a sviluppare varietà di piante super resistenti, capaci di sopravvivere alla siccità o di crescere in terreni addirittura salini. Certo, per alcuni l'idea di un'insalata cresciuta in un laboratorio sotto luci artificiali può fare un po' paura e sembrare poco poetica rispetto al vecchio campo coltivato dal contadino, ma la realtà, amici, è che la tecnologia potrebbe essere l'unico modo per garantire cibo sicuro e accessibile a una popolazione mondiale in crescita, salvando allo stesso tempo le risorse naturali rimaste sul pianeta. Il nostro viaggio tra sapori del futuro finisce qui per ora e abbiamo capito che ogni volta che mangiamo o beviamo qualcosa stiamo compiendo un atto che è legato a doppio filo con la salute del nostro pianeta. Grazie ancora per essere stati con me in questa ora di musica e parole. Buona giornata a tutti e alla prossima puntata.
2: Eccoci ancora insieme per un altro appuntamento con il mondo degli animali, con le associazioni, gli individui che si battono per difendere i loro diritti, e purtroppo abbiamo a volte tante situazioni di tensione. Forse ultimamente il disegno di legge sulla caccia, la riforma della caccia, è uno dei temi maggiormente all'attenzione dell'opinione pubblica. Io leggo, a proposito di questo disegno di legge, un articolo che è apparso su La Nuova Sardegna il 24 giugno. Più spazi aperti alla caccia, maggiore autonomia alle regioni, nuove specie inserite tra quelle abbattibili e regole meno rigide per calendari, valichi montani e richiami vivi. E questo l'impianto della riforma che modifica la legge 157 del 1992 sulla tutela della fauna selvatica e sul prelievo venatorio, introducendo però delle sanzioni più pesanti per chi viola i divieti. È stato presentato dai capogruppo della maggioranza al Senato, Lucio Malan, Massimiliano Romeo, Maurizio Gasparri, Giorgio Salvitti, suscitando tante polemiche. Ne parliamo quest'oggi con Rita Ricci di Gabbie Vuote. Buongiorno, grazie per essere in nostra compagnia, ben trovata.
3: Buongiorno, grazie dell'invito. Buongiorno.
2: Allora,
3: a tutti.
2: È stato approvato da un ramo del Parlamento.
3: Dal Senato e adesso ecco, deve passare alla Camera. Sì.
2: E
3: sì.
2: I numeri ci sono perché passi e diventi legge dello Stato, però insomma ci sono tantissime preoccupazioni. Ecco, ci vuole dire quali sono le maggiori preoccupazioni da parte delle associazioni animaliste?
3: Dunque, intanto vorrei fare una premessa, e cioè che la sensibilità animale e ambientale non dovrebbe avere un colore politico, dovrebbe essere una, diciamo, una sensibilità trasversale a tutti i gruppi politici, parlamentari, perché ne va poi, non dimentichiamoci, della nostra stessa sopravvivenza. Oltretutto nella Costituzione nel 2022 sono stati introdotti due articoli, l'articolo 9 e l'articolo 41, che parlano proprio di tutela degli ecosistemi, anche per diciamo in previsione di tutela delle generazioni future. E quindi questa parola tutela, che non è una scelta linguistica a caso, viene invece con questa nuova riforma, con questa legge della 157-92, viene cancellata. Quindi non si parla più di tutela, ma si parla di gestione. E allora io stavo pensando, semplicemente, giusto per fare un appunto anche già, diciamo, all'approccio, no? Linguistico, se si vuole, cioè io come madre tutelo mio figlio, ma se io cominciassi a dire io gestisco mio figlio, già questo avrebbe, diciamo, un significato, un'accezione parecchio diversa e sicuramente non positiva.
2: Quindi c'è un approccio filosofico particolare rispetto ai temi della tutela dell'ambiente e della fauna, insomma, questo mi pare di capire.
3: Esattamente. Quindi ci sono alcuni punti chiave della riforma che hanno suscitato un'ondata di indignazione, di attenzione dal Papa all'Europa, alla Corte di Giustizia Europea, a tutto il mondo scientifico, ovviamente poi anche al mondo delle associazioni animaliste.
2: Quali sono questi aspetti che più hanno suscitato polemiche, insomma?
3: Ecco, io veramente non userei la parola polemica, perché sono degli aspetti davvero preoccupanti per la tutela, se si vuole definire appunto la tutela della fauna. Per esempio la rimozione dei limiti temporali per la caccia agli uccelli, la cattura di piccoli uccelli migratori da utilizzare come richiami vivi, e già qui sappiamo che l'utilizzo come richiami vivi spesso è accompagnato da delle condizioni di vita, cioè aberranti per questi poveri uccelli, che vengono tenuti in gabbiette piccoline e spesso anche al buio, in modo poi da permettere di cantare, perché sono completamente stravolti nel loro bioritmo, quindi normalmente cantano in primavera, no? Però con queste pratiche poi si confondono completamente queste povere creature, sì, e cantano in ottobre.
2: E da questo punto di vista che cosa cambia rispetto alla normativa attuale?
3: Allora, c'è l'abolizione del parere vincolante dell'ISPRA per la caccia a febbraio, permettendo alle regioni di autorizzare per esempio autonomamente l'abbattimento degli uccelli migratori in piena stagione riproduttiva. C'è la possibilità di uscire armati anche nei giorni di divieto di caccia, quindi il martedì e il venerdì, per recuperare gli animali feriti, in qualche modo favorendo il bracconaggio, perché è molto difficile stabilire per una guardia, certo, se l'animale era stato ferito il giorno prima o è stato ucciso direttamente il giorno del riposo, del silenzio venatorio, no? Questi sono solo alcuni degli aspetti. Viene previsto anche una sanzione per il disturbo venatorio, quindi se uno protesta, magari che si trova il cacciatore la sera, c'è l'uso dei silenziatori notturni, quindi uno può andare a cacciare la notte senza nessun limite. Quindi in tutti questi aspetti è sempre più difficile riconoscere il bracconaggio da un'attività invece legale, no? Proprio perché come si fa a sapere se è stato autorizzato uno che caccia di notte con silenziatori notturni oppure non è stato autorizzato? E quindi
2: vedo che viene ampliato anche l'elenco delle specie cacciabili.
3: Delle specie cacciabili,
2: si include ora l'oca selvatica, il colombaccio e il piccione di città. Sul lupo si passa dallo status di specie rigorosamente protetta a quella di specie protetta, quindi l'animale, le regioni possono predisporre piani di contenimento in caso di necessità, quindi di caccia al lupo sostanzialmente. Quindi c'è un grande potere assegnato alle regioni, questo però vi mette un poco in allarme, anzi un poco, parecchio in allarme, perché le regioni non sono gestite da persone responsabili da questo punto di vista, ce la metto così un po'.
3: Diciamo che ogni regione può avere una autonomia nelle leggi, nell'emanare leggi venatorie, che può variare da una regione all'altra, e quindi un uccello migratore che passa magari dalla Toscana rischia di essere ucciso a febbraio, mentre magari se passa dalle Marche no. C'è veramente un grande caos gestionale. Sia le associazioni LAV, LIPU, WWF, EMPA e tutte le altre stanno veramente dicendo che è un grave danno biologico, che sarà una significativa violazione per esempio delle direttive europee, ricordiamo la direttiva Uccelli, la direttiva Habitat. È un caos amministrativo e gestionale.
2: Allora ci fermiamo qui per una pausa musicale, però ricordo che siamo in collegamento con Rita Ricci di Gabbie Vuote, stiamo parlando del nuovo disegno di legge che è stato approvato al Senato, che adesso dovrà essere approvato alla Camera. Verrebbe da chiedersi, ma insomma anche nella maggioranza ci sono persone che hanno una tensione, una sensibilità nei confronti del mondo animale, mi viene in mente la brambilla, ecco, non c'è stata nessuna protesta all'interno della maggioranza su questo indirizzo così di liberalizzazione per molti aspetti della caccia?
3: No, c'è stato, sia Vittorio Feltri che l'onorevole Villa hanno protestato. Contro questa, quindi ecco, la cosa bella, se si può vedere un aspetto positivo di questa legge che ci fa tornare indietro di più di 30 anni, è proprio che si è sollevato un coro trasversale di voci. Fermiamo questo questa riforma, perché veramente ci fa tornare indietro rispetto a tanti diritti che credevamo ormai acquisiti.
2: Ecco, più che una riforma è una controriforma, si potrebbe dire così.
3: Esattamente.
2: Allora,
3: sì, esattamente.
2: Ne parliamo ancora dopo il brano, anche perché poi lei ci dirà quali sono eventualmente quelle azioni non violente che vengono utilizzate anche dalle associazioni per continuare a protestare e per impedire l'approvazione definitiva di questo disegno di legge, ma ne parliamo fra poco. Torniamo a parlare con Rita Ricci di Gabbie Vuote, parliamo del disegno di legge 1552 che riscrive diversi punti della legge 157 del 1992 e che riforma la caccia, le normative, i limiti per la caccia, la questione dei territori, i calendari, le specie abbattibili, insomma tante le novità. Sicuramente piace questa novità ai cacciatori, che però tra l'altro sono un numero che diminuisce sempre di più ogni anno nel nostro paese, e quindi qualcuno potrebbe dire, ma insomma, possibile che questa lobby abbia così tanta autorevolezza nel nostro paese? Oppure c'è un problema che effettivamente la fauna selvatica deve essere regolata e quindi i cacciatori diventano indispensabili, tra virgolette? Cosa ne pensa Rita Ricci?
3: Dunque, ci sono degli squilibri nella fauna, ma la fauna è in sofferenza. C'è un articolo della LIPU che si basa sul Farm Index Bird, quindi è un articolo scientifico che parla proprio di una grave sofferenza, soprattutto da un punto di vista degli uccelli migratori e di altre specie, però in generale la fauna è in sofferenza. E se ci rendiamo un attimo conto anche delle situazioni ambientali che si sta vivendo in questi giorni, in questi mesi, diciamo, cioè ci sono 30 gradi ininterrottamente da quasi un mese, sicuramente questi cambiamenti climatici influiscono tantissimo sulla fauna, così come il consumo di suolo, la cementificazione e tanti altri aspetti. Il taglio dei boschi che impedisce agli animali di rimanere nei loro luoghi.
2: Quindi a prescindere naturali. Dalla caccia, la fauna selvatica è in difficoltà. Certamente la caccia è il colpo di grazia per certi aspetti. Io vedo tra l'altro, mi dica se è corretto, che sarà possibile ridurre i rigidi limiti numerici previsti da alcune normative regionali per l'ingresso dei cacciatori provenienti dall'estero. Sì, quindi paradossalmente sì. Noi ci ritroveremo anche cacciatori che vengono da fuori, perché in Italia sarà più facile cacciare. È così? Oppure io sto esagerando?
3: No, è così. Ora ovviamente ci auguriamo che nel passaggio alla Camera molti emendamenti vengano accolti, cioè questa è la nostra speranza, no? Insieme insomma alla presenza della società, delle associazioni, che mi auguro e sembra proprio così sia sempre più presente e pressante, proprio per far capire che c'è un grosso rischio e pericolo per tutti.
2: Ecco, si parla di natura imprenditoriale per le aziende faunistico-venatorie.
3: Sì.
2: Ai gestori delle aree private di caccia potrà essere riconosciuta la qualifica di imprenditore agricolo, con la possibilità di accedere a fondi e finanziamenti pubblici destinati alla gestione del territorio. Questa è una cosa straordinaria.
3: Sì, sì. Sì. E anche qui appunto c'è una contraddizione. No? Non dimentichiamo che il primo articolo della 157 parla che la fauna è patrimonio indisponibile dello Stato, e invece si travolge completamente la ratio, il senso di questo articolo, utilizzando la fauna per scopi di lucro. Quindi io gestore posso utilizzare la PAC, quindi posso accedere ai finanziamenti europei, e inoltre vendere la fauna, o per cucinarla alle aziende agrituristiche o venatorie, per cucinarla in loco, oppure per semplicemente per cacciare, con il pericolo che ci sia veramente pochi controlli durante l'anno e quindi la caccia venga aperta tutto l'anno per queste zone.
2: Senta, a volte si sente parlare anche di un ampliamento dei territori in cui si può cacciare, e qualcuno magari forse anche esagera nei pericoli di trovarsi cacciatori sotto casa, però quali sono obiettivamente gli ampliamenti per quel che riguarda i territori utilizzabili per cacciare, ma anche i limiti, ecco?
3: È previsto anche di poter cacciare nei demani, quindi anche teoricamente in spiaggia, possibile che persone magari che vanno al mare a settembre si trovino i cacciatori al fianco.
2: Ma è realistico questo? Mi sembra talmente strano una cosa del genere.
3: Non solo è strano, è pericoloso. Non dimentichiamoci che l'anno scorso, nonostante le statistiche ufficiali, come dire, facciano un conto un po' particolare sui morti per la caccia, perché considerano solo le persone uccise da proiettili, no? E non considerano i morti, per esempio, per scivoloni, magari che sono successi per cercare di recuperare un animale. Comunque sono stati circa 40.
2: Sì. 40 morti. Senta, però io leggo qui nell'articolo della Nuova Sardegna che spetterà alle regioni individuare le zone demaniali utilizzabili, mantenendo comunque fuori le aree con finalità turistiche e ricreative come le spiagge. Dunque, forse questo è un timore un po' esagerato da parte delle associazioni ambientaliste, animaliste, no?
3: No, cioè mantenendo comunque fuori, sì, per le spiagge turistiche, ma se una spiaggia non è considerata turistica...
2: Certo, cioè, è vero. Poi magari se c'è una persona lì, chiaro.
3: Appunto, c'è una spiaggia libera.
2: È chiarissimo.
3: Senta, ovviamente non saranno, speriamo, insomma, fra i bagni pieni di ombrelloni,
2: Una spiaggia è libera e quindi ci può stare anche una persona. Cioè, non è che...
3: Esattamente.
2: Cioè, allora, forse un'ultima osservazione su un tema molto vasto, perché veramente qui c'è tanta roba su cui verrebbe da dire, come hanno fatto ad approvarla al Senato. Comunque, io vedo che protestare contro i cacciatori diventa anche complicato, perché il provvedimento introduce una sanzione amministrativa fino a 900 euro per chi ostacola, disturba o interrompe intenzionalmente attività di caccia o di controllo faunistico autorizzate. La disposizione potrà riguardare anche le iniziative non violente organizzate dagli attivisti per impedire le battute. Ecco, questo era un sistema che alcune associazioni utilizzavano per cercare di spaventare gli animali e quindi praticamente disturbare la caccia. Questo non sarà più possibile?
3: Se passa questa legge non potrebbe essere più possibile. Anche qui una grande discriminazione, perché una battuta al cinghiale, io non so se lei l'ha mai vissuta, è una cosa veramente brutale, no? E pericolosa per tutte le persone, perché ci possono essere 10 cacciatori, 15, cioè a seconda delle battute, e le braccate, sto dicendo, oppure le girate, ecco, e che sparano all'impazzata, insomma, e quindi voglio dire, se uno si trova in queste situazioni è davvero pericoloso.
2: Quindi
3: ecco, non ci possiamo più permettere neanche di protestare, e mi sembra davvero una grande discriminazione, un'ingiustizia.
2: Allora, prima che poi questa legge venga approvata, immagino che ci saranno tanti tentativi, diciamo sempre civili e non violenti, da parte delle associazioni animaliste, ambientaliste e tante altre associazioni, per impedire appunto l'approvazione definitiva di questo disegno di legge. Chi volesse aderire a queste proteste, come può fare, a chi si deve rivolgere, quali siti di riferimento consiglierebbe?
3: Ci sono appunto alcune petizioni in corso delle grandi associazioni animaliste che ringrazio. Una può essere quella della LAV, per esempio, basta andare sul sito della LAV e c'è la petizione per fermare questa caccia, insomma, selvaggia o legge spara tutto, oppure anche di altre associazioni, insomma, se vuole gliele posso dire, WWF o l'IPU. Comunque, se c'è qualcosa di positivo, è che ho la sensazione davvero che le associazioni, che il mondo, diciamo, scientifico e tutti si stiano veramente unendo in questo grande obiettivo, ripeto, che non è un obiettivo politico, deve essere un obiettivo di civiltà, perché tutelare la natura e l'ambiente non può essere un colore politico.
2: Ecco, io ho l'impressione però che anche se i promotori di questo disegno di legge sanno che prima o dopo viene ridimensionato o cancellato dalla Corte Costituzionale, dalle sanzioni europee, eccetera, eccetera, intanto l'approvano e si intascano i voti dei cacciatori per le prossime elezioni. Sono cattivo oppure lei è d'accordo con me?
3: Allora, io mi auguro che alla Camera passino gli emendamenti. Accettando questi emendamenti, poi la legge deve, gioco forza, tornare al Senato, no? Perché basta cambiare una virgola.
2: E quindi poi magari casca la legislatura e non se ne parla più.
3: speriamo.
2: Va bene. Ok, abbiamo speriamo. Capito la strategia. D'accordo, allora io ringrazio davvero Rita Ricci di Gabbie Vuote per essere stata in nostra compagnia, aver commentato un disegno di legge veramente controverso, ecco, mettiamola così. Poi naturalmente noi invitiamo anche amici in ascolto che la pensano diversamente a farci conoscere le proprie opinioni, perché insomma siamo qui, i microfoni sono aperti, c'è la possibilità di scriverci al nostro WhatsApp per farci sapere le vostre opinioni, 348 222 72 94, eventualmente ne riparleremo proprio con Rita Ricci di Gabbie Vuote, che ringraziamo per essere stata in nostra compagnia.
3: Grazie a voi, buona giornata.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17, intestato a Radio Logos, Foggia.

Radio Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

0: A Radio Logos sono le ore 16 e 2 minuti.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

L'adorazione è una cosa che non finirà mai. L'adorazione vuol dire esprimere tutto il nostro sentimento di amore, di affetto verso Dio. Cioè, adorazione vuol dire uguale amore intenso che noi vogliamo esprimere a questo nostro Dio che è diventato anche il nostro Padre. Quindi adorare significa io ti adoro, ma più di ogni altra persona che esiste nell'universo, perché Dio è degno di sovrana lode. Non c'è persona che può sostituire Dio nell'adorazione. Voglio parlare di alcune cose, come noi possiamo offrire il culto a Dio sotto certi aspetti. La volta scorsa abbiamo detto che solo a Dio appartiene la nostra adorazione e solo anche a Gesù Cristo. Nel cielo noi vediamo, leggendo l'Apocalisse, a quello che siede sul trono e all'agnello siano la lode, la gloria, la potenza, l'adorazione, la lode e tutto. Quindi a Dio che siede sul trono e all'agnello che siede alla destra di Dio, che tutti gli angeli di Dio l'adorino, e quanto più le creature che siamo sulla terra, tutti dovremmo adorare. E un giorno ci sarà questo, che tutti quelli che abitano sulla terra adoreranno il Signore, quando Gesù regnerà sulla terra, quando Lui instaurerà il suo regno sulla terra. Purtroppo ci sono alcune centinaia di milioni, ma sulla terra siamo circa 7 miliardi. Una gran parte, la stragrande maggioranza delle persone non adora il vero Dio. Purtroppo è così. E noi che lo conosciamo lo adoriamo. E lo adoriamo con tutto il nostro cuore. E voglio accentuare che venire in adunanza non è un qualcosa che posso sostituire a qualcosa di altro. Venire all'adunanza per adorare il Signore, perché l'abbiamo capito, e penso che noi l'abbiamo capito perché ci troviamo qui, anche se abbiamo fatto chilometri, perché noi vogliamo dare veramente giusto valore a che cos'è l'adorazione. Vi ricordate cosa abbiamo detto la volta scorsa? Che dei re magi sono venuti dall'Oriente, hanno fatto centinaia di chilometri, sono venuti su un cammello. Sappiamo i cammelli quanto camminano, sono lentissimi. Chissà quanto tempo avranno impiegato per arrivare a Betlemme, per adorare il re dei giudei. Che adorazione, che consacrazione, che impegno, che serietà che avevano queste persone. Noi andiamo ad adorare il re dei giudei, il divin bambino. Quindi dà un'importanza, ho la gioia di andare a vedere il figliolo di Dio, anche se in fasce. Gesù non lo vediamo, ma Lui è presente. E Lui ha detto, dove due o tre sono radunate nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Quindi, essendo che Gesù ci ha fatto la promessa che Lui è in mezzo a noi, quanto più io devo avere questo impegno nell'adorare, nell'andare ad adorare il Signore. Bene, vediamo alcuni aspetti come Dio vuole che noi gli offriamo il nostro culto, se è biblico oppure non è biblico. In Giovanni capitolo 4, versetto 23-24, Giovanni capitolo 4, quello che il Signore Gesù disse alla donna samaritana. Questa donna era samaritana e quindi loro andavano sul monte Corazin ad adorare Dio. Loro non erano, diciamo, in buoni rapporti con i giudei. Quindi dice, noi andiamo sul monte Corazin, in Samaria, noi giudei andiamo dove? A Gerusalemme, lì nel Tempio. Ma Gesù disse una grande verità. Dice così, versetto 23, capitolo 4. Ma allora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché tali sono gli adoratori che il Padre richiede. Il Dio è spirito e quelli che l'adorano bisogna che l'adorano in spirito e verità. E aggiungo un altro, in Filippesi capitolo 3, versetto 3, l'Apostolo Paolo scrive, poiché i veri circoncisi siamo noi che offriamo il nostro culto per mezzo dello Spirito di Dio, che ci gloriamo in Cristo Gesù
e non ci confidiamo nella carne. Il nostro culto deve essere spirituale, cioè mediante il nostro spirito. La scrittura ci dice che noi siamo una triade, no? Siamo spirito, anima e corpo. Noi adoriamo il Dio mediante il nostro spirito e per lo spirito di Dio, perché nessuno, anche se ha una posizione rilevante nella Chiesa, può essere anche un teologo, può essere anche un cardinale, chiunque sia, ma se quella persona non ha lo spirito di Dio, non può offrire il culto a Dio e non è gradito a Dio, perché tu lo offri mediante la tua carne e non ci confidiamo nella carne. Perché ricordate cosa dice anche Paolo alla lettera agli Filippesi? Se io da confidarmi nella carne, io avrei tanto da dire, perché io, e fa un elenco di quello che lui era, della tribù di Beniamino, ebreo degli ebrei, circonciso l'ottavo giorno, fariseo, osservatore della legge, irreprensibile, cioè aveva un curriculum eccezionale, però non diceva davanti al Signore tutto quello che io ho fatto o tutto quello che io sono, credo di essere, cos'è? Spazzatura. Io offro o noi offriamo il nostro culto a Dio mediante lo Spirito di Dio. È lo Spirito di Dio, che dice anche l'Apostolo Paolo ai Romani, che ci conduce e ci insegna come? A pregare. E aggiungo, la preghiera non è soltanto una preghiera di supplicazione, ma anche una preghiera di adorazione. È lo Spirito di Dio che ci deve condurre verso Dio, per esprimere nel modo giusto il nostro sentimento di amore, di affetto verso il Signore. Quindi è lo Spirito di Dio, è mediante il nostro spirito, che dice l'Apostolo Paolo sempre, lo Spirito di Dio e il nostro spirito si formano, si mescolano, si miscelano, no? E diventano solo spirito per adorare il Signore. Non c'è un altro tipo di adorazione. Non possiamo offrire a noi, a Dio, nulla se non per lo Spirito di Dio. Abbiamo detto la volta scorsa che noi offriamo a Dio il nostro, che con culto spirituale, i nostri sacrifici spirituali, quindi la nostra lode, la nostra riconoscenza, la nostra adorazione è sempre, deve essere mediante lo Spirito di Dio, diversamente non è accettevole la nostra adorazione. E qui dice il Signore Gesù ancora un'altra verità: i veri adoratori adoreranno il Dio in spirito e verità. Verità. Che cosa vuol dire in questo contesto verità? Vuol dire la parola di Dio. In spirito e verità, cioè secondo l'insegnamento della parola di Dio. Così quello che Dio gradisce. Non è un'adorazione, come vedremo più avanti, secondo i nostri gusti, secondo le nostre idee, secondo le nostre opinioni, secondo quello che abbiamo imparato dagli uomini, è sempre perché l'abbiamo imparato dalla parola di Dio. E dice ancora l'Apostolo Paolo in 1 Corinzi capitolo 5 versetto 7-8, dice: purificatevi dal vecchio lievito affinché siate una nuova pasta, come già siete senza lievito, poiché anche la nostra Pasqua, cioè Cristo, è stata immolata. Celebriamo dunque la festa non con vecchio lievito e di malvagità, ma con gli azimi della sincerità e della verità. Della verità. Cioè noi innanzitutto non dobbiamo avere del lievito nella nostra persona. Che cosa vuol dire lievito? Peccato. Non deve essere peccato. Se noi veniamo qui per adorare il Signore, però dentro di noi abbiamo qualcosa, un sentimento non pulito, bello davanti al Signore, io sono leggermente sporco. Se ho una macchiolina di qualcosa che mi turba, io devo offrire al Signore una cosa con sincerità e con verità. Perché il Signore non vede e non ascolta solo le nostre parole, ma vede anche i nostri cuori. Se veramente sono puliti. Nella casa dell'ebreo non deve esistere proprio neanche l'ombra del lievito, perché lì era una festa dedicata al Signore, la festa della Pasqua.
E quindi per noi la Pasqua non è una volta all'anno, vero? Per il mondo cattolico, per il mondo fra virgolette cristiano, ma per noi Pasqua è ogni qualvolta noi prendiamo il pane e il vino. Gesù è la nostra Pasqua. E quindi questa Pasqua che noi offriamo al Signore, questa festa, deve essere fatta senza lievito di peccato. Quantomeno deve esserci il lievito nella nostra vita. Ma per togliere il lievito cosa dobbiamo fare? Mi devo astenere dal pane e il vino? Non vado in adunanza? Me la prendo con qualcuno? Non è così. Mi devo mettere in ginocchio e devo dire: Signore, perdona il mio peccato. Purificami. E ha risolto il problema. E se hai qualcosa con qualcuno, vai, fai le tue scuse, riconciliati, e il problema è risolto. Ma vedere certi credenti che per tanto tempo si astengono dal pane e il vino, ma dico, ma così difficile chiedere scusa? Chiedere perdono a un fratello? E la cosa più bella è subito andare al Signore e dire: Signore, toglimi, ti prego, questo peso, questo cruccio. E noi siamo, gioiamo di nuovo, ci sentiamo di nuovo felici, allegri e leggeri. Perché il peccato è un peso che ci tortura. E allora è bello portarlo direttamente al Signore. L'adorazione deve essere rispettosa, rispettosa. Porto alcuni esempi. In Genesi capitolo 22, quando Abramo andò per offrire suo figlio Isacco sul monte Moria. Genesi capitolo 22, versetti da 9 a 12, dice così: e giunsero al luogo che Dio gli aveva detto, e Abramo edificò qui l'altare e vi accomodò le legna, legò Isacco suo figliolo e lo mise sull'altare sopra le legna. E Abramo stese la mano e prese il coltello per scannare il suo figliolo, ma l'angelo dell'Eterno gli gridò dal cielo e disse: Abramo, Abramo. E quegli rispose: eccomi. E l'angelo: non mettere la mano addosso al ragazzo e non gli fare alcun male, poiché ora so che tu temi Dio, cioè che non mi hai rifiutato il tuo figliolo, l'unico tuo. Nello stesso capitolo, ai versetti precedenti, sapete cosa leggiamo? Quando Abramo è arrivato ai piedi del monte Moria, cosa ha detto ai suoi servitori? Dice: aspettate qui. Dice: noi andiamo per adorare. Noi andiamo per adorare e poi torneremo e continueremo il cammino del ritorno. Andiamo per adorare. E qui io penso, con la nostra immaginazione, possiamo vedere Abramo silenzioso, riflessivo, come meglio offrire il suo culto al Signore. Diciamo, questa adorazione al Signore, come meglio offrirgliela. Il ragazzo era un po' pensieroso. Ha detto, ha speso due sole qualche parola. Dice: padre, le legna l'abbiamo, il coltello l'abbiamo, il fuoco c'è, ma l'agnello dov'è? Cosa ha risposto Abramo? Figlio mio, il Dio se lo provvederà, il suo agnello. Poche parole. Con rispetto, con riverenza, si sono incamminate sul monte Moria per offrire il loro culto al Signore. E con una serenità e con un silenzio forse tombale, Abramo aveva qualche 113 anni, ebbene, con tanto rispetto costruiscono l'altare, mettono le legna, tutto, sapete, con ordine, con silenzio, con garbo. Ebbene, lui offre il suo figliolo, ma l'angelo dell'Eterno, cioè il Signore stesso, dice: fermati Abramo, io so che tu ami Dio, che temi Dio, non mette la mano addosso al tuo figliolo. E un altro due versetti li troviamo in Esodo capitolo 3 versetto 5. Esodo 3 versetto 5 dice: e Dio disse, qui è Dio che parla a Mosè, e Dio disse: non ti avvicinare qua, togliti i calzari dai piedi, perché il luogo sul quale stai
è suolo sacro. Le stesse cose, sempre l'angelo dell'Eterno lo disse a Giosuè. Giosuè capitolo 5, versetto 15, dice: «E il capo dell'esercito dell'Eterno disse a Giosuè: levati i calzali dai piedi, perché il luogo dove stai è santo». E Giosuè fece così. È un luogo santo. Quello che santifica il nostro luogo, chi è? Questi bei colori, queste belle luci, è la presenza del Signore. Non è il luogo che è santo, ma è la persona che santifica il luogo, no? Noi diciamo la terra santa perché Gesù è posto i piedi là. Quindi quando noi veniamo in sala, non è tanto il luogo, ma siamo alla presenza del Signore. Il Signore è dappertutto, è chiaro, però noi veniamo qui per adorare, per adorare. Se noi qui abbiamo per adorare, bisogna avere rispetto per la persona a quale noi andiamo ad adorare. Mi fa pensare che quando un musulmano entra in una moschea, si toglie i calzari, non entrano, quindi vanno a piedi nudi, perché pensano, credono che il luogo, quel luogo sia santo, che rispetto che ci hanno. Lo fanno nella loro semplicità o sincerità. Ebbene, Mosè dovette togliersi i calzari, e così anche Giosuè. Questo è un luogo santo, ci vuole riverenza, rispetto. In Ebrei capitolo 12, versetto 28, dice ancora un versetto molto bello. Ebrei 12, 28: «Perciò, ricevendo un regno che non può essere scosso, siamo riconoscenti e offriamo così a Dio un culto accettevole con riverenza e timore». Con riverenza e timore. Questo deve essere il nostro atteggiamento quando veniamo per adorare. Rispetto, riverenza. Il nostro culto deve essere santo, perché noi offriamo un culto a Dio santo. Voglio leggere un passo nella scrittura, il Levitico capitolo 10, Levitico capitolo 10, versetti da 1 a 3. Nabad e Abio, figliola d'Aronne, presero ciascuno il suo turibolo, se vi misero dentro del fuoco, vi posero del profumo e offrirono davanti all'Eterno del fuoco estraneo, il che egli non aveva loro ordinato, e un fuoco uscì dalla presenza dell'Eterno e li divorò, e morirono davanti all'Eterno. Allora Mosè disse ad Aronne: questo è quello di cui l'Eterno ha parlato quando ha detto: io sarò santificato per mezzo di quelli che mi stanno vicino e sarò glorificato in presenza di tutto il popolo. E Aronne si tacque. Nadab e Abio erano figlioli di Aronne. Aronne aveva 4 figli maschi, di cui poi è rimasto Eleazar e Itamar. Ma questi due hanno offerto del fuoco estraneo al Signore, nell'adorazione. Il Signore, dice, li ha fatti morire subito. Quindi hanno fatto qualcosa di loro iniziativa. Arbitrariamente hanno fatto qualcosa che Dio non aveva ordinato. E Dio non ha gradito, anche se erano figlioli del sommo sacerdote Aronne. E Dio non ha riguardi personali. E Dio vuole essere rispettato, temuto, venerato, onorato, quello che Dio vuole da noi. Quindi loro non potevano fare quello che volevano. In Malachia capitolo 1 versetto 14 dice: maledetto il fraudolento, o cioè colui che usa la frode, che ha nel suo greggio un maschio e vota e offre in sacrificio all'Eterno una bestia difettosa. Poiché io sono un re grande, dice l'Eterno degli eserciti, e il mio nome è tremendo fra le nazioni. Offrire qualcosa di difettoso al Signore, questa è una grande offesa. O fare qualcosa di che non piace, dice: ma il Signore prima o poi lo gradirà. No, no, non gradisce il Signore. In Prima Timoteo capitolo 2 versetto 8 dice ancora l'apostolo Paolo: io voglio dunque, dice l'apostolo, che gli uomini facciano orazioni in ogni luogo, alzando mani pure, senza ira e senza dispute. Mani pure, potremmo dire cuore puro.
Cioè, quando noi offriamo il nostro culto, dobbiamo essere puliti davanti al Signore. Puliti davanti al Signore. Non è una cosa che possiamo nasconderci. Quindi che il Signore ci aiuti in questo. Il nostro culto deve essere volontario e perfetto. Volontario. Levitico capitolo 19, versetto 5. E quando offrirete un sacrificio di azione di grazia all'Eterno, lo offrirete in modo da essere graditi. In modo da essere graditi. Cioè che piace al Signore. Vogliamo leggere il Salmo 100? Mandate grida di gioia all'Eterno, abitanti di tutta la terra. Servite l'Eterno con gioia. Venite al suo cospetto con canti. Riconoscete che l'Eterno è Dio, è Lui che ci ha fatti e noi siamo Suoi. Siamo il suo popolo e il gregge che gli pasce. Entrate nelle sue porte con ringraziamento e nei suoi cortili con lode. Celebratelo, benedite il suo nome, poiché l'Eterno è buono, la sua benignità dura in perpetuo e la sua fedeltà per ogni età. Entrate nelle sue porte con ringraziamento e nei suoi cortili con lode. Quindi quando entriamo alla presenza del Signore dobbiamo farlo con gioia, con allegrezza, perché è una cosa che il Signore piace, è una cosa volontaria. Io vengo qui spinto dall'amore che ho per il Signore, di adorare Lui. Lui è degno di sovrana lode. Quindi non è una cosa forzata, imposta, dovuta, è una cosa volontaria, che la faccio con tutto il cuore, adorare il suo meraviglioso nome. In Proverbi capitolo 15, versetto 28 e 29, dice: il cuore del giusto medita la sua risposta, ma la bocca degli empi sgorga cose malvagie. L'Eterno è lungi dagli empi, ma ascolta la preghiera dei giusti. In Ebrei capitolo 10, ancora un altro versetto riguardante l'adorazione. Ebrei capitolo 10, versetti 21 e 22, dice: avendo noi un gran sacerdote sopra la casa di Dio, accostiamoci di vero cuore, sottolineo di vero cuore, con piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi di quella aspersione che li purifica dalla mala coscienza e il corpo lavato d'acqua pura. Di vero cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, e non una cosa superficiale, una cosa con le labbra, ma con tutto il cuore. Questa è la nostra adorazione. Veramente. E l'apostolo Paolo, per quanto riguarda il nostro culto che noi offriamo, ce ne dà un'indicazione in Prima Corinzi come deve essere il nostro culto. Prima Corinzi 14, 26 dice: che dunque, fratelli, quando vi radunate, avendo ciascuno di voi un salmo, o un insegnamento, o una rivelazione, o un parlare in altra lingua, o un'interpretazione, facesi ogni cosa per l'edificazione. Versetto 33 dice, sembra lo stesso capitolo, perché Dio non è un Dio di confusione, ma di pace. Quindi fatto tutto con ordine, per l'edificazione. Il culto che noi offriamo e che Dio esige e che Dio vuole deve essere fatto come Lui l'ha stabilito. E voglio leggere alcuni versetti. In Prima Samuele capitolo 13, Prima Samuele capitolo 13, versetto da 8 a 13, qui siamo al tempo di Samuele e di Saul. Saul era il primo re di Israele, no? E Dio aveva dato degli ordini prima di andare in battaglia. E dice così: egli, cioè Saul, aspettò 7 giorni, versetto 8, secondo il termine fissato da Samuele, ma Samuele non giungeva a Gilgal, e il popolo cominciò a disperdersi e ad abbandonarlo. Allora Saul disse: menatemi l'olocausto e i sacrifici di azione di grazie, e offerse l'olocausto. E come finiva ad offrire l'olocausto, ecco che arrivò Samuele, e Saul gli uscì incontro per salutarlo. Ma Samuele gli disse: che hai tu fatto?
Saulo rispose: siccome vedevo che il popolo si disperdeva e mi abbandonava, che tu non giungevi nel giorno stabilito e che i Filistei erano adunati a Michmas, mi son detto: ora i Filistei mi piomberanno addosso a Gilgal e io non ho ancora implorato l'Eterno. Così mi son fatto violenza e ho offerto l'olocausto. Allora Samuele disse a Saul: tu hai agito stoltamente, non hai osservato il comandamento che l'Eterno il tuo Dio ti aveva dato. L'Eterno avrebbe stabilito il tuo regno sopra Israele in perpetuo. Cosa ha fatto Saul? Ha offerto il sacrificio, cosa che non gli toccava, cosa che non gli apparteneva, pur essendo il re di Israele. Questo era qualcosa che apparteneva solo al sacerdote. Quindi vediamo che il Dio non gradì l'offerta di Saul perché non stava a lui offrire quel sacrificio. E un altro passo lo leggo in Seconda Cronache, riguardo un altro re, questo fu colpito di lebbra. In Seconda Cronache, capitolo 26, si parla del re Uzia. Allora ripeto, Seconda Cronache, capitolo 26, dal versetto 3 dice: Uzia aveva 16 anni quando cominciò a regnare e regnò 52 anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Icolia ed era di Gerusalemme. Egli fece ciò che è giusto agli occhi dell'Eterno, interamente come aveva fatto Amazia suo padre. Si diede con diligenza a cercare Dio mentre visse Zaccaria, che aveva l'intelligenza delle visioni di Dio, e finché cercò l'Eterno, il Dio lo fece prosperare. Poi leggiamo versetto 16. Ma quanto fu divenuto potente, il suo cuore insuperbitosi, si pervertì ed egli commise una infedeltà contro l'Eterno. Il suo Dio, entrando nel Tempio dell'Eterno per bruciare dell'incenso sull'altare dei profumi. Ma il sacerdote Azzaria entrò dopo di lui con 80 sacerdoti dell'Eterno, uomini coraggiosi, i quali si opposero al re Uzia e gli dissero: non aspetta a te, Uzia, di offrire dei profumi all'Eterno, ma ai sacerdoti figlioli d'Aronne, che sono consacrati per offrire i profumi. Esci dal santuario, poiché tu hai commesso un'infedeltà, e questo non ti tornerà a gloria dinanzi a Dio all'Eterno. Allora Uzia, che teneva in mano il turibolo per offrire il profumo, si adirò, e mentre si adirava contro i sacerdoti, la lebbra gli si scoppiò sulla fronte in presenza dei sacerdoti nella casa dell'Eterno presso l'altare dei profumi. Il sommo sacerdote Azzaria e tutti gli altri sacerdoti lo guardarono, ed ecco che aveva la lebbra sulla fronte. Lo fecero uscire precipitosamente e gli stesso si affrettò ad andarsene fuori, perché l'Eterno l'aveva colpito. Il re Uzia fu lebbroso fino al giorno della sua morte e stette nell'infermeria come lebbroso, perché era escluso dalla casa dell'Eterno. Vediamo che questo suo peccato è scoppiata la lebbra sulla sua fronte. Quindi il Signore è un Dio santo, un Dio che va temuto e va rispettato. Con Dio non si scherza. Quindi oggi che tanti offrono, pensando di fare gradita a Dio, un'adorazione, che poi viene spostata dal Creatore alla creatura, come oggi fanno tante persone, questo vedremo le prossime volte, che è una cosa abominevole, abominevole. Quindi nonostante noi offriamo il nostro culto a Dio, deve essere secondo come Lui l'ha prescritto. E questo dice cosa possiamo imparare oggi. È chiaro, oggi noi, come dice l'Apostolo Paolo e anche l'Apostolo Pietro principalmente, dice: voi siete un reale sacerdozio, gente santa. Quindi sia l'uomo che la donna, sia il fratello che la sorella, possiamo insieme offrire a Dio il nostro culto, la nostra adorazione. Ma mi vengono in mente due cose che nella scrittura non trovo: che la donna possa battezzare o che la donna possa distribuire il pane e il vino. Cioè questo non lo vedo. Che altre cose le sorelle possono fare come servizio di diaconia, ma non andiamo oltre.
altrimenti sono cose che il Signore non può gradire. Quindi noi pensiamo di piacere al Signore, ma non facciamo piacere al Signore. Il Signore dice: io queste cose non le ho comandate. Quindi io voglio essere, io dico, io credente, tu fratello, sorella, noi vogliamo piacere al Signore. Non vogliamo fare cose di testa nostra. E quando poi vogliamo rispecchiarci nella Sua parola e dire: Signore, che se non abbiamo l'approvazione e non abbiamo la benedizione del Signore, tutto ciò che facciamo è vano, anzi è peccato. Che il Signore ci aiuti.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Molte persone possono testimoniare di aver visto il cielo, ma soprattutto la Bibbia dice che il cielo è una realtà. E la Bibbia parla anche di un altro posto, l'inferno, il luogo riservato a chi non vuole avere a che fare con Dio. Scusami se ti dico queste cose, non voglio spaventarti, ma solo avvertirti per il tuo bene. È qui che ti viene data la possibilità di scegliere. E non basta che tu faccia buone opere o vada a confessarti, se non ti penti veramente e cambi strada. Non c'è nessun modo per guadagnarsi la vita eterna in cielo. C'è qualcuno che l'ha già guadagnata per te. Tu non devi far altro che riconoscere la sua opera, accettarlo nella tua vita. Questa persona è Gesù. Egli ha trionfato sulla morte ed è l'unico che può salvarti dall'inferno, da un'eternità veramente penosa. Ti esorto a riflettere su queste parole e a scegliere Gesù prima che sia troppo tardi. Se chiederai a Gesù di entrare nella tua vita, non solo avrai la vita eterna, ma anche una comunione personale con Lui, il che vale molto di più di qualunque ricchezza che si possa avere o desiderare. Un buon amico che ti aiuta ed è fedele in ogni circostanza. Questo è Gesù. Pensi di non aver bisogno di Lui?

0: Un miracolo ogni giorno. Breve incoraggiamento quotidiano. Buon ascolto.
1: La Bibbia dice: quando ho detto il mio piede vacilla, la tua bontà, o Signore, m'ha sostenuto. Quando ero turbato da grandi preoccupazioni, il tuo conforto ha alleviato l'anima mia. Ti invito a riflettere per qualche istante sul tuo passato. Ogni volta che hai attraversato una prova dolorosa e difficile, cosa ti ha aiutato ad uscirne? Spero che per molti a fare la differenza sia stato il fatto di essere circondato e sostenuto da Dio e forse anche dai propri cari. La Bibbia afferma, infatti, se l'uno cade, l'altro rialza il suo compagno, ma guai a chi è solo e cade senza avere un altro che lo rialzi. Qualunque sia il periodo che stai attraversando, lascia che ti incoraggi. Non sei solo, Gesù è lì, ti sta rialzando, Egli è sempre con te fino alla fine dei tempi. La verità è che il cuore dell'uomo può riposare solo se il cuore di Dio è il suo sostegno e la sua forza. Tu non temere, perché io sono con te. Non ti smarrire, perché io sono il tuo Dio. Io ti fortifico, io ti soccorro, io ti sostengo con la destra della mia giustizia. Abbandona il tuo cuore tra le braccia di colui che può sostenere perfettamente la tua vita. Grazie di esistere, Eric Sellerie.

Un saluto vi giunga da parte mia, di Matteo. E un benvenuto a questo nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. E vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è l'eutanasia. È un tema molto dibattuto in questi ultimi tempi, molto sentito da parte della popolazione e anche dal mondo politico. Vorrei leggere un verso della parola di Dio, esattamente nella lettera che l'Apostolo Paolo scrisse ai Colossesi, al capitolo 3, il verso 5. E dice: fate dunque morire ciò che è in voi, terreno, fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi e cupidigia, che è idolatria. La Bibbia non parla di eutanasia, non troviamo questo termine, ma parla invece di suicidio o omicidio. L'eutanasia letteralmente vuol dire una morte buona, e il procurare intenzionalmente e nel suo interesse la morte di un individuo la cui qualità della vita sia permanentemente compromessa da una malattia. Qualche domanda ed obbligo in questo caso: c'è un diritto alla morte? Di chi è la decisione? È lecito uccidere per pietà? Dobbiamo premettere, amici, un fatto storico. L'eutanasia in qualche modo è sempre esistita. E già gli antichi popoli barbari eliminavano gli anziani perché ritenuti disutili, e per il medesimo motivo erano spesso fatti morire anche i bambini deformi e deboli. Oggi il laicismo di ogni colore, scetticismo e secolarizzazione cercano di togliere Dio dalla storia umana, e si vorrebbe dare un senso di processo civile o un progresso civile. Alla vita, naturalmente, e quindi alla possibilità di sopprimerla se questa non risponde più a certi standard. Come diceva Jean-Paul Sartre, e fu un filosofo, scrittore e giornalista politico francese, diceva: se Dio non esiste, allora tutto è possibile. Noi sappiamo invece che Dio esiste, e come esiste. E quindi per i veri credenti nessuno unanimamente può trasformare un delitto in diritto. L'innocente non può essere ucciso da nessuno. Il consenso del candidato all'eutanasia equivale al suicidio. Negli altri casi si tratterebbe di omicidio. Ad ogni modo, a questo quesito, cioè se la legge dovrebbe consentire la soppressione degli inguaribili, beh, il cristiano credente deve rispondere con un bel no. No, perché la vita va rispettata,
va preservata perché dono di Dio. Dice nel Salmo 36 al verso 9: poiché in te è la fonte della vita e per la tua luce noi vediamo la luce. Il comandamento biblico è chiaro, amici, e non prevede alternative. Non uccidere. Nel verso di oggi troviamo sì l'invito ad uccidere, ma non una persona malata, grave che sia, ma ad uccidere la nostra impurità, la nostra malvagità, la nostra cattiveria e così via. Sapete, amici, dietro all'eutanasia si cela un messaggio molto subdolo e ambiguo. E il messaggio è che questo concetto secondo il quale dalla vita si prende solo ciò che è buono e bello, il resto occorre togliere la spina. Io dico, miei cari, la vita di una persona non la si può rottamare come fosse un'auto. La Bibbia parla di un'altra dimensione della vita umana, che indica con il termine fatto a immagine e somiglianza di Dio. Fra l'altro, questo significa che ogni uomo e ogni donna può mettersi in rapporto e in contatto con Dio come nessuna creatura può fare. Implica che non possiamo cancellare un essere umano solo perché è in coma profondo con poche speranze di ripresa. Significa ancora che l'eutanasia applicata alle persone è qualcosa di diverso dall'iniezione letale per mettere fine alle sofferenze del nostro animale preferito. L'eutanasia non è la soluzione che Cristo propone ad una malattia mortale. Il famoso psichiatra John Hilton, professore all'Hospital Medical School di Londra, afferma: se le persone che stanno per morire provano un'acuta sofferenza fisica, sono prive di compagnia, non si sentono comprese o temono di non ricevere cure adeguate, saranno in molte a chiedere spontaneamente l'eutanasia. Bene, amici, il programma termina qui e credo che con questa definizione del professore John Hilton sia chiaro la medicina giusta ai nostri cari malati. Bene, io vi saluto, miei cari, e vi ringrazio per il vostro gentile ascolto e vi do appuntamento a domani. Che Dio vi benedica.

0: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
1: Uomo sulla Terra, di Albino Montisci. Clarinetto e ottavino, flauto e tamburo, sempre accompagnati dalla chitarra classica, sono gli strumenti che si accorpano armoniosamente nel brano in onda oggi nella nostra rassegna Disco Highlight. In questi giorni vi sto proponendo il CD Uomo sulla Terra del cantante e cantautore cristiano Albino Montisci. Il brano che vi presento oggi, come vi anticipavo, è musicato da diversi strumenti e sembra ricordare le note delle ballate alle corti medievali. Il motivo ricorrente in questa ballata, dal ritmo veloce scandito dagli strumenti a fiato, è evocato dal titolo Lode a tempo di danza. Il canto è un'incitazione. Salmeggiamo con canti di giubilo alla gloria del Signore e acclamiamo il Signore, noi abitanti di tutta la terra. Ascoltiamola e lodiamo il Signore. Lode a tempo di danza, Albino Montisci.
2: Abitanti della terra, salmeggiate canti in giubilo alla gloria del Signore.

0: A Radio Logos sono le ore 17 e 20 minuti.
1: Benvenuti qui su RVS Accendi la Speranza. Oggi siamo in compagnia di Giulia. Giulia Carmine, benvenuta Giulia.
2: Grazie.
1: Giulia, tu sei una dirigente del gruppo di Catania, degli scout dell'AISA. L'associazione è avventista, ma gli scout poi sono di qualsiasi estrazione.
2: Essere scout non dipende dal credo, ma è una filosofia di vita che è molto ispirata in realtà dalla parola. Chiede di vivere Dio, ovvero di stare in comunione tra di noi, in armonia, a contatto con la natura, di proteggerla, di difenderla e anche di vivere all'avventura, no? Imparare anche a sopravvivere, che è un po' secondo me quello che a volte ha fatto Gesù con i suoi discepoli, no? Vieni e seguimi. Cioè, secondo me la squadra che si era creato Gesù era la pattuglia per eccellenza. Ecco, cos'è la pattuglia? La pattuglia è le varie squadre in cui si dividono i nostri ragazzi, che di solito vanno dai 6 agli 11 anni, quelli che noi chiamiamo i tizzoni, e dai 12 ai 15 anni gli esploratori. Le pattuglie in realtà possono essere anche di più, non solo una per i tizzoni, una per gli esploratori. Di solito sono 7-8 persone, però secondo me quella pattuglia di 12 persone era la pattuglia. Io quello che penso è che la maggior parte di loro erano pescatori prima, quindi i nodi li sapevano per forza benissimo, vivevano di quello. Essere uno scout secondo me è tutto, per me perlomeno è tutto, mi ha dato tanto e una volta che sei scout lo sarei per sempre.
1: Sì,
2: anche quando non li frequenterai più, però dentro di te sarai uno scout sempre.
1: Lo scoutismo sicuramente è uno stile di vita, potremmo dire che è uno stile di vita, un modo di pensare, perché molte scelte vengono secondo me filtrate anche da questo spirito scoutistico. E volevo chiederti, Giulia, quanto ha inciso il tuo essere scout, il tuo sentirti scout nel messaggio che qualche settimana fa hai proposto alla comunità avventista di Catania? Quindi hai fatto una predicazione, un sermone, ed è bello vedere una giovane che parla utilizzando la scrittura, ma anche quella che può essere la sua esperienza giovanile, quelli che potrebbero essere i moti del cuore dei giovani.
2: A me piace molto quando faccio i sermoni parlare di temi attuali che soprattutto vivono i giovani. Cioè, molto spesso magari è capitato che ho vissuto un qualcosa, un'esperienza, un momento di sconforto e ho ricercato e ho trovato le mie risposte poi nella scrittura e mi è premuta, non lo so, avevo questa premura di portare il messaggio, perché sapevo che in fondo non ero l'unica, anzi molto spesso sono circostanze in cui i giovani della nostra società si trova a vivere spesso e magari noi non lo sappiamo. Una cosa che ho notato ultimamente è che io in primis, ma lo vedo anche nei ragazzi, non c'è più questa voglia di provare. Cioè, si fa qualcosa solo se si è bravi a farla, perché se no magari il compagnetto si burla di me e se non lo so fare faccio una brutta figura. E quindi volevo trasmettere il messaggio di appunto provare, buttarsi, senza avere paura di quello che pensano gli altri, di ciò che succede, ma di vivere. E non invece di non fare le cose che si vogliono fare per paura di chissà che cosa.
1: Quindi di non bloccarsi, anche se ci dovessero essere delle possibili sconfitte. Ecco, la sconfitta non significa che si è perduta la guerra, ma significa che bisogna riprendere, a combattere. Partiamo dal titolo che hai voluto dare al tuo sermone.
2: Sì, esatto. Il titolo è appunto "L'importante non è vincere, ma partecipare".
1: Quindi questo motto tu l'hai fatto, immagino, tu, perché come dicevi tu porti quello che è stata una tua esperienza. Quante volte ti sei detta questa cosa? Quante volte te l'hanno detto proprio per incoraggiarti?
2: In realtà me l'hanno detto meno volte del previsto, nel senso che a volte si tende più a mettere pressione sul vincere, cioè dobbiamo vincere, non esiste, dobbiamo concentrarci sul vincere, fare in modo di vincere, non esiste invece spesso il proviamo, male che vada, abbiamo portato a casa una bella esperienza. E quindi quello che invece mi è stato detto più e più volte era lascia perdere, non è cosa tua.
1: Quindi
2: Solo perché magari.
1: questa è la ripetizione che hai raccolto più volte, non l'importante è partecipare, non vincere.
2: Sì, magari provavo a fare qualcosa, all'inizio non mi riusciva molto bene e quindi no, vabbè, ma lascia stare, non è cosa tua, è inutile che ci provi ancora, quando in realtà sappiamo che l'allenamento porta i suoi frutti, no? Provare più volte una cosa poi te la fa apprendere, perché non tutti lasciamo imparati.
1: Certo.
2: E quindi
1: Facciamo una
2: quante volte...
1: cosa, Giulia, ci ascoltiamo un brano musicale e poi ritorniamo a parlarne. Magari non so se tu hai un testo di riferimento che possiamo condividere con chi ci ascolta, visto che comunque la Bibbia fa parte di quelle risposte che tu hai trovato anche nella tua quotidianità. Ritorniamo a parlare con Giulia Carmina, membro della Chiesa Avventista di Catania, ma anche dirigente degli scout dell'AISA, Associazione Italiana Scout Avventista. Giulia, stavi iniziando a parlare del sermone che hai proposto alla comunità qualche settimana fa. L'importante non è vincere, ma partecipare. Un testo chiave che vuoi condividere con noi?
2: Sì, il testo chiave si trova in Romani 8:37 e dice: Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati.
1: E come l'hai connesso con l'importante non è vincere ma partecipare?
2: Quante volte ci siamo sentiti dire lascia perdere non è cosa tua solo perché stavamo tentando di fare qualcosa di nuovo che non abbiamo mai fatto e di uscire dalla nostra zona di comfort? Quante volte effettivamente abbiamo avuto paura di fare qualcosa solo per non sentirci dire queste cose? Ecco, tutto ciò viene definito come atichifobia, è il timore intenso di non raggiungere un risultato, di sbagliare o di non essere all'altezza delle aspettative. E non è semplicemente avere un po' d'ansia, ma può diventare un blocco vero e proprio che porta a rinunciare prima ancora di provare. La cosa però più ingannevole è che spesso si maschera la prudenza, ci diciamo magari no, non è il momento, non sono pronto, magari aspetto. Ma in realtà sotto quella cautela può nascondersi un messaggio più profondo. Se ci provo e fallisco, farò una figura terribile. E allora è meglio non provarci. Ecco, questo timore io ho notato che appunto nei giovani è alimentato dall'iperconnessione. Siamo nati e cresciuti in un'era in cui da sempre sono esistiti i social per noi, già più o meno da 20 anni, o poco dopo, io già sono cresciuta che c'era Facebook, poi è arrivato Instagram. Nei social media però si vede solo una finta perfezione che viene esaltata all'estremo. Quante volte abbiamo visto magari dei video, ora ci sono questi video che addirittura durano solo 30 secondi perché il livello di attenzione si è abbassato tantissimo. Vediamo in un video di 30 secondi una persona che fa un triplo salto carpiato. In quel video di 30 secondi diciamo wow, bellissimo, io non sarò mai capace di farlo. È vero che è molto difficile quello che ha fatto quel ragazzo, non si vede tutto il lavoro che c'è dietro.
1: In pochi secondi tu vedi la vittoria, ma non vedi se ci sono stati degli errori o quel pezzo è stato montato insieme a un altro pezzo che era venuto meglio, quindi.
2: Esatto. Cioè, possiamo anche vedere un video in cui magari questo ragazzo si allena già da 3-4 anni a fare questo salto. Giustamente, dopo 3-4 anni, che chissà quante volte avrà sbagliato, sarà caduto, avrà iniziato malissimo. Dopo questi 3-4 anni di allenamento sarà riuscito a fare questo salto, ma chissà in quel video quante volte ha provato prima di fare il salto bene, nonostante si alleni da 4 anni, non lo possiamo sapere, noi vediamo solo quel video. Allora ci dobbiamo chiedere, è sbagliato provare? Oggi, immersi in una cultura che premia solo il successo e punisce il fallimento, anziché vederlo come un'opportunità di crescita, cosa ci insegna la Bibbia al riguardo? Potremmo prendere, ad esempio Davide, il re Davide, analizzando un pochino come avviene la sua chiamata. Quindi Samuele, il profeta, viene mandato da Dio in casa di Isai a Betlemme per scegliere l'unto del Signore. Vide alcuni dei figli di Isai e il primo che nota è Eliab, al quale non manca niente, aveva forza, altezza. Samuele è indotto a pensare che potesse essere lui il prescelto, ma così non è. Infatti nel testo c'è scritto l'uomo guarda all'apparenza ma il Signore guarda al cuore. Infatti il Signore non sceglie nessuno dei figli lì presenti, ma appena Samuele vide Davide, in 1 Samuele 16, da 11 a 12, c'è scritto: Poi Samuele disse a Isai: Sono questi tutti i tuoi figli? Isai rispose: Resta ancora il più giovane, ma è al pascolo con le pecore. Samuele disse a Isai: Mandalo a cercare, perché non ci metteremo a mangiare prima che sia arrivato qua. Isai dunque lo mandò a cercare e lo fece venire. Egli era biondo, aveva begli occhi e un bell'aspetto. Il Signore disse a Samuele: Alzati, ungilo perché è lui. Quindi lui, tra tutti i suoi fratelli, che si dice che è il più mingherlino, il più bassino, ma soprattutto era il più piccolo, infatti il padre non aveva neanche considerato, era a pascolare il gregge e non aveva neanche pensato di presentare il figlio più piccolo che poteva essere scelto. Invece, appunto, il Signore aveva scelto proprio Davide contro tutte le aspettative. Cosa succede poi? Nella guerra tra i Filistei e gli Ebrei, nella valle dei Terebinti, i Filistei stavano da un lato, gli Ebrei dall'altro, e nel mezzo c'era appunto questa valle. Dall'accampamento dei Filistei esce Golia. Golia era alto 6 cubiti e un palmo, un poco più di 3 metri, e sicuramente aveva tutto proporzionato. Quindi e faceva paura sicuramente. Golia sfida qualcuno a sconfiggerlo, perché se avesse vinto l'eroe ebreo uccidendolo, allora i Filistei sarebbero stati i loro servi, altrimenti il contrario. Allora si presentò per 40 giorni, usciva mattina e sera aspettando una risposta. Nel frattempo i fratelli di Davide erano in guerra proprio lì. E passa di lì Davide, il più piccolo, per portare del cibo. Proprio quando l'esercito usciva per schierarsi in battaglia. Allora Davide corse alla linea di battaglia e mentre parlava con i suoi fratelli uscì Golia sfidando qualcuno e si incuriosì. Fece tante domande ai suoi fratelli, tanto che suo fratello disse: Lo so come ti hai fatto tu, smettila, vattene. Finché Davide chiede a Saul di poter combattere contro Golia. Indovinate qual è stata la risposta? Parafrasata: Lascia perdere, non è cosa tua. Sì.
1: Lui ha detto: Io voglio andare. Era spinto anche dal fatto che Golia aveva sfidato e aveva offeso Dio. Lui aveva conosciuto Dio che l'aveva liberato da tante situazioni negative, anche dagli orsi, diceva, dai leoni.
2: Saul non si sa come si convince, sicuramente c'è la mano di Dio in tutto questo. Ha un'armatura a Davide, ma Davide, non essendoci abituato, non riesce neanche a camminarci, quindi proprio era al limite del ridicolo, no? Questo ragazzino che prova a combattere con questo eroe. Costruì una fionda, si mise nella sacca da pastore 5 pietre lisce e Golia nel frattempo si sbeffeggiò di lui per la sua giovinezza, per la sua statura. Penso che anche Golia disse
1: E
2: una
1: per il
2: cosa di
1: fatto che non
2: male.
1: aveva armi con sé, lui è andato lì così con 4 pietre, una fionda, quindi una cosa ridicola per un gigante.
2: Lancia una pietra, si conficca nella fronte del gigante, cade con la faccia a terra e poi gli taglia la testa.
1: Quindi anche quando qualcuno non ci ritiene capaci di fare qualcosa, se noi crediamo, perché ci vuole fede sia in se stessi, un po' di fiducia, di buona fiducia in se stessi e in Dio, possiamo riuscire a raggiungere traguardi che sarebbero impensabili. Infatti Davide dice una parola molto importante, quando Golia lo prende in giro, cosa risponde Davide? Tu vieni a me con la lancia, il giavellotto, io vengo nel nome dell'Eterno degli eserciti. Allora ce la puoi fare, Giulia? Puoi riuscire a partecipare e anche pensare di vincere nelle tue sfide?
2: Assolutamente sì, perché appunto il testo di noi siamo più che vincitori, perché non importa se falliamo o meno, Dio ci chiede di provare anche quando non abbiamo le carte in regola per farlo. Sembra che tutto stia remando contro, però il Signore ci dice: Ti devi fidare di me perché io ti renderò capace, io ti specializzerò in questo e insieme vinceremo. Infatti siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ama. Potremmo dire un'ultima cosa, per esempio, se io ho un esame, quante probabilità ho di passarlo? Diciamo, dipende da tante cose, dipende da se ho studiato, dipende da come si è alzato quella mattina il professore, dipende da quanta ansia ho e quanto io possa bloccarmi magari mentre ripeto, dipende da tanti fattori. Però quante probabilità ho di passarlo invece se non mi presento? Zero.
1: Zero.
2: Quante variabili? Nessuna, perché se non mi presento a priori non lo passo. Però Per cui non importa quanto possiamo sentirci incapaci, quanto possiamo avere paura o quanto possiamo sbagliare, se non ci proviamo abbiamo perso già in partenza.
1: Proviamoci.
2: Esatto.
1: L'importante è partecipare e in Cristo siamo più che vincitori. Grazie, Giulia.
2: Ciao ciao.
3: Un ben trovato a tutte e a tutti, io sono Mario Calvagno e questo è Appuntamento con Dio. Come sempre, prima di iniziare la nostra riflessione estemporanea sulle pagine della Bibbia, ricordo il numero WhatsApp di RVS 348-222-7294 per richiedere gratuitamente l'iscrizione al corso biblico per corrispondenza Scegli Gesù. Potrete farlo sia nella maniera classica cartacea attraverso la posta oppure anche attraverso la posta elettronica, attraverso la mail. E poi c'è il sito hopmedia.it per tanto materiale di approfondimento a partire da video di ispirazione cristiana, per finire anche ai podcast di tutti i programmi di RVS, compreso anche Appuntamento con Dio. Il brano che ci viene suggerito oggi per la nostra riflessione dal calendario di letture bibliche lo troviamo nel Vangelo di Luca al capitolo 11, i versetti da 1 a 4. Una volta, dopo che Gesù era stato a pregare, non appena ebbe finito, uno dei discepoli gli si avvicinò e gli disse: Signore, insegnaci a pregare come Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. Gesù disse loro: Quando pregate dite: Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, dacci ogni giorno il cibo necessario, perdona i nostri peccati, perché anche noi perdoniamo tutti quelli che ci fanno dei torti, e non permettere che cediamo alla tentazione. E fin qui la nostra lettura è il Padre nostro con parole attualizzate in un italiano moderno. Sto utilizzando appositamente la versione chiamata La parola è vita. Santificare il nome di Dio, cioè comportarsi secondo quello che Lui chiede di fare, augurarsi e chiedere con forza che il regno di Dio si realizzi finalmente, si realizzi a conclusione di questo cammino molto duro dell'umanità caduta nel peccato già sin dalle origini. Chiedere al Signore il cibo necessario per ogni giorno, chiedere anche il perdono per i peccati che si sono commessi, per ritornare di nuovo in una relazione vera e profonda con Lui. E c'è una postilla, in qualche modo, che viene dichiarata già dalla stessa persona che prega, perlomeno nell'invito che Gesù ci fa attraverso questo modello di preghiera del Padre nostro. Viene detto al Signore: perdona i nostri peccati. Per quale motivo? Perché anche noi, prima ancora di chiedere a te il perdono, perdoniamo quelli che ci fanno dei torti. E su questo c'è da riflettere. C'è da riflettere perché significa avere una condotta di vita lineare, una condotta di vita coerente con quello che è il messaggio di Dio. Non possiamo da una parte pensare di rimanere in comunione con Dio e dall'altra continuare la nostra vita di tutti i giorni, la metto fra virgolette questa frase, compreso anche il fatto che guardiamo gli altri con uno scrutare oscuro, giusto per citare qualcosa di poetico, ma che credo renda bene l'idea. E poi c'è alla fine questa frase, molto bella poi come tradotta questa versione della Bibbia in lingua moderna, che dice: non permettere che cediamo alla tentazione. Sì, perché la vecchia versione del Padre nostro, poi è stata in qualche modo tradotta meglio l'espressione, ma la vecchia frase era non ci indurre in tentazione. Ecco, il Signore non ci induce, cioè non ci costringe né con le buone né con le cattive a cadere nella tentazione, a seguire la tentazione. Sembra quasi che sia Dio a proporre le tentazioni, quando invece nel Nuovo Testamento della Bibbia è scritto molto chiaro che assolutamente il Signore non ci tenta, insomma. Siamo noi stessi a volte che con i nostri pensieri, i nostri desideri, facendoli crescere all'interno di noi, alla fine, ecco, andiamo a seguire nella realtà dei fatti quello che avevamo soltanto pensato, almeno apparentemente soltanto pensato. Bene, ci fermiamo qui per qualche momento e riprendiamo fra poco questa riflessione molto rapida, molto veloce e anche estemporanea sul Padre nostro in Luca capitolo 11, versetti da 1 a 4. Mario Calvagno, riprendiamo appuntamento con Dio con questo secondo e ultimo segmento. 348-222-7294, numero WhatsApp e il sito hopmedia.it per quanto riguarda appunto i contatti di RVS. Riprendiamo, dicevo, con Luca 11, i primi quattro versetti che rileggo. Una volta, dopo che Gesù era stato a pregare, non appena ebbe finito, uno dei discepoli gli si avvicinò e gli disse: Signore, insegnaci a pregare, come Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. Gesù disse loro: Quando pregate dite, Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, dacci oggi il cibo necessario, perdona i nostri peccati, perché anche noi perdoniamo tutti quelli che ci fanno dei torti, e non permettere che cediamo alla tentazione. Abbiamo già visto nel segmento precedente alcune considerazioni. Chiaramente nel tempo limitato che abbiamo a disposizione questo non può essere un commento approfondito, dettagliato, particolareggiato sul Padre nostro. E allora vorrei semplicemente, dopo le considerazioni già fatte, soffermarmi sulla parte iniziale, quando Gesù dice Padre. Padre è una parola molto bella. Forse per chi non ha una o non ha avuto una relazione di affetto, di amore filiale e paterno con il proprio padre, beh, questa parola diventa una parola pesante, una parola che ispira cattivi ricordi, diciamo così, ma nella realtà non dovrebbe, perché innanzitutto il Padre di tutti quanti, è quello che abbiamo nel cielo, è quello che ci ha dato la vita ancor prima dei nostri genitori, è quello che ci ha ridato la vita nel momento in cui l'avevamo persa attraverso il peccato, è quello che ci ha ridato una vita che durerà per tutta l'eternità se noi lo accogliamo. E allora c'è questa parola padre che dovrebbe, a seguito di questi altri pensieri e considerazioni, dovrebbe ispirarci qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo, tanto da portarci, nel caso i nostri rapporti con il nostro padre terreno fossero stati o fossero dei rapporti duri, diciamo così, dovrebbero portarci proprio a quel perdono nei confronti del nostro genitore, a quel perdono che noi stessi poi chiediamo a Dio per gli errori che abbiamo fatto, così come riportato nelle parole della preghiera. E con questa parola padre, Padre nostro, dice poi ad esempio il Vangelo di Matteo nell'altra versione che ci viene data, ecco, con questa parola padre o Padre nostro, noi siamo invitati da Gesù ad avere con il Padre Celeste un rapporto profondo, un rapporto di comunione, un rapporto che passa attraverso il cuore, che passa attraverso il nostro spirito. Ed è un rapporto che può essere simile a quello di Gesù. Viene detto nella lettera ai Romani, al capitolo 8, il versetto 15, da Paolo, dice: voi non avete ricevuto uno spirito di servitù, uno spirito di schiavitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione, e tramite questo spirito di adozione noi gridiamo Abba, Padre. La parola Abba era quella che i bambini, i ragazzini ebrei utilizzavano per chiamare il loro papà, il loro padre. E quello è il significato, appunto, papà. Un significato di una confidenza intima, una confidenza profonda. Ed è la stessa parola che utilizza Gesù quando si trova nell'orto degli ulivi, nel Getsemani, quando sta per essere preso e portato al processo e poi alla croce. Gesù prega, prega e dice: Abba, Padre, io vorrei che passasse da me questo calice, ma comunque sia fatta la tua volontà e non la mia. Ecco, questa parola Abba è una parola che anche noi, se vogliamo, possiamo utilizzare nelle nostre preghiere. Abbiamo proprio Gesù come mediatore fra noi e il Padre, e abbiamo anche un altro mediatore, come Gesù ci dice, insieme a lui, che è lo Spirito Santo. E tramite Gesù e tramite lo Spirito Santo noi possiamo accedere senza alcun altro mediatore, senza alcuna mediatrice, possiamo accedere direttamente al Padre. Gesù dice: il Padre vi ama, il Padre vi ama. E allora esercitiamo anche noi questo amore, sentiamolo nel cuore, nella mente, nella vita, nelle nostre azioni, in tutto quello che concerne il nostro essere. E ci troveremo davanti delle prospettive nuove che aprono davanti a noi, davanti ai nostri occhi, l'eternità. Che il Signore ci benedica. Per oggi concludiamo qui.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Il mondo è in disordine. Dobbiamo concludere che Dio non c'è? Il mondo è un luogo di libertà in cui gli uomini, o almeno la maggioranza, agiscono a proprio piacimento e obbediscono meno che possono. Sembra che ognuno si senta libero di vivere come meglio crede, anche di sfruttare il prossimo o di fargli la guerra. Come mai Dio non interviene a risolvere questo stato di cose? Dio, nella sua sovranità, ha deciso diversamente. Ha lasciato all'umanità la possibilità di voltargli le spalle, cosa che spesso avviene. Però ecco il risultato: un mondo inquinato, violento, immorale. Dio interverrà certamente a giudicare il male, ma non ad aggiustare ciò che l'uomo ha guastato. La Bibbia ci svela che Dio ha un piano: fondare un nuovo cielo e una nuova terra dove egli abiterà con gli uomini. È scritto che essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore. Apocalisse capitolo 21 versetti da 1 a 4. Ma chi sarà messo in questo luogo? Chi crede che Gesù ha subito il castigo che i suoi peccati meritavano, riceve la grazia di Dio, la vita eterna e un posto nel cielo.

0: Radio Logos.
1: Il nostro numero WhatsApp è 338 25 10 347. Ripeto, per i vostri messaggi WhatsApp il numero è 338 25 10 347.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 22 minuti.
1: A come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
2: Un bentornato all'ascolto a tutti voi che seguite puntualmente A come almanacco e l'invito naturalmente a rimanere qui sulla nostra radio.

0: accadde oggi.
1: Proprio come oggi era il 5 luglio nel 1943, quando nell'ambito della Seconda Guerra Mondiale iniziava il più grande scontro fra carri armati della storia, verrà ribattezzato Battaglia di Kursk. 1946 nasce il bikini. 1950, guerra di Corea, primo scontro fra forze statunitensi e nordcoreane. 1951, William Shockley inventa il transistor. 1962, l'Algeria ottiene l'indipendenza dalla Francia. 1971, l'età minima per votare negli Stati Uniti viene portata da 18 a 21 anni. 1986, la Statua della Libertà viene riaperta al pubblico dopo un ampio restauro. 1996, a Edimburgo, nei laboratori del Roslin Institute, nasce la pecora Dolly, il primo mammifero frutto di clonazione. 1998, il Giappone lancia una sonda spaziale verso Marte e si unisce a Stati Uniti e Russia tra le nazioni che hanno esplorato lo spazio. 2003, Taiwan è l'ultimo territorio ad essere rimosso dalla lista delle aree affette dalla SARS stilata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. E per concludere, 5 luglio 2004, prime elezioni presidenziali in Indonesia.

0: nomi.
1: In questa puntata parliamo del nome Deborah. Il nome ebraico Deborah con l'H finale, che vuol dire ape o conduttrice, divenne Deborah in greco e Debora in latino. L'Antico Testamento racconta di Deborah, profetessa del XIII secolo, che dava i suoi oracoli sotto una quercia. Fu l'eroina della rivolta del popolo ebraico contro l'oppressore Yabin, re di Asor.

0: Gospel Jukebox.
1: E per Gospel Jukebox oggi ospitiamo Ezio Cauda in Tu sei così.

0: Nero dizionario biblico.
1: Dove vediamo, secondo la Bibbia, cosa fosse un banchetto? I pranzi sociali erano comuni fra gli ebrei, avevano luogo in occasione di compleanni, funerali, matrimoni, della vendemmia, della tosatura delle pecore, di sacrifici e in altre occasioni. Spesso un secondo invito veniva fatto nel giorno stesso della festa. Gli ospiti venivano accolti con un bacio, si lavavano poi i loro piedi. I banchetti erano di solito allietati dalla musica, dal canto e dalla danza.

0: Le citazioni celebri.
1: Una volta Wilson Mitzner disse: siate cortesi con le persone che incontrerete salendo, perché tornerete a incontrarle discendendo.

0: Pensieri cristiani.
1: Il Salmo biblico 119 ci dà moltissime ragioni per tener conto della parola di Dio. Il versetto di oggi, tratto proprio da questo Salmo, ci dice: «Io ho riposto la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te». Non fa che sottolineare che conservare la parola di Dio nel cuore ci permette di non peccare contro Dio. Ma conoscere e ubbidire a quanto la Bibbia ci dice ci dà anche la possibilità di essere felici, di rispondere a chi ci critica, ci offre delle ragioni valide per scegliere certe cose e respingerne altre, ci dà fondamenta solide su cui costruire, ci offre consolazione nel momento della prova e guida quando siamo confusi. Certo, non sempre è facile seguire le vie di Dio, che non sono sempre semplici e piane, e a volte esigono rinunce anche dolorose. Spesso il Signore esige da noi scelte, atteggiamenti che non ci vengono per niente naturali. Ma quando ubbidiamo, dopo ci rendiamo conto che ne è valsa la pena, e quando disubbidiamo, la trasgressione porta con sé amarezza e rimpianto. Impariamo allora a conservare nel cuore la parola di Dio, la Bibbia, leggendola, meditando su di essa e soprattutto ubbidendo.
0: Avete ascoltato? A come almanacco.
1: E mentre un'altra puntata del nostro almanacco volge al termine, io ringrazio tutti voi per avermi seguito e vi do nuovamente appuntamento a domani, sempre qui, sempre alla stessa ora. Ciao!
2: A Radio Logos sono le ore 18 e 34 minuti.
3: Una parola per oggi.
4: Con la riflessione curata da Eunice Vairo, oggi leggiamo dal libro dell'Esodo, capitolo 15, versetto 26. Io sono il Signore, colui che ti guarisce. Subito dopo l'uscita dall'Egitto, il popolo di Israele si trova a fronteggiare una grande sfida. 3 giorni nel deserto senza acqua, e quando finalmente la trovano è amara. Dio però non abbandona il suo popolo, non solo provvede loro acqua dolce, ma si rivela come colui che guarisce quelli che ascoltano la sua voce e seguono i suoi comandamenti. Non è solo un invito a seguire delle regole, ma una chiamata a costruire una relazione profonda con lui e a sperimentare una guarigione non solo fisica, ma spirituale. Dio vuole dissetare le loro anime così come ha dissetato il loro corpo. Un invito che risuona in ogni epoca e in ogni cuore umano e che in Gesù trova piena realizzazione. Infatti afferma: «Ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete». In Gesù ogni bisogno è soddisfatto e ogni ferita è sanata. Egli è il medico, noi siamo i malati. Il peccato è la nostra malattia e il suo sangue versato sulla croce è la nostra cura. Sei pronto a sperimentare la vera guarigione che Dio ti offre?

0: Benvenuti ad un diamante al giorno.
1: Buongiorno e una buona domenica nel Signore. Leggiamo questa mattina nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 18. Chi crede in Lui non è giudicato. Chi non crede è già giudicato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Che cosa pensate di Gesù? Sono numerosi gli uomini scomparsi tempo fa o in epoche più recenti dei quali si sente ancora una forte influenza. Ma in fondo, che si pensi o no alla loro celebrità, non cambia molto nella vita di ognuno di noi. Non è così quando si tratta di Gesù Cristo. Secondo il versetto citato all'inizio di quanto stiamo dicendo poc'anzi, il nostro atteggiamento nei confronti di Gesù è una questione di vita o di morte, o più esattamente di vita eterna o di morte eterna. Nicodemo, un capo religioso che conosceva bene la legge di Dio, quando venne a trovare Gesù era allo stesso tempo curioso di conoscerlo e impressionato. Egli intuiva che c'era un legame particolare fra Gesù e Dio, ma vedeva in lui solo un rabbino, perciò non lo conosceva veramente. Ma Gesù si rivela a Nicodemo come colui che viene dall'alto, come il figlio unico di Dio. Inoltre Gesù gli dichiara che credere in lui è indispensabile per conoscere veramente Dio e ricevere la vita eterna. Nel pieno della conversazione Gesù annuncia a Nicodemo il messaggio dell'amore di Dio espresso nel dono del proprio figlio, che doveva essere crocifisso e risuscitare il terzo giorno. Gli spiega anche il mezzo per rispondere a questa necessità, che è valido anche per noi. Bisogna che nasciate di nuovo. Per fare ciò non basta rimanere impressionati dalla personalità di Gesù o dai suoi insegnamenti. Bisogna credere che Egli è il Figlio di Dio, il Salvatore, il mio Salvatore. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici, buongiorno, ben ritrovati anche oggi. È il 5 luglio e dal Vangelo di Giovanni nel capitolo 12 leggeremo il verso 32 che dice così: e io, quando sarò innalzato dalla terra, attirerò tutti a me. Queste parole sono pronunciate da Gesù nel Tempio di Gerusalemme, dove è entrato accolto da una folla trionfante che lo acclamava perché molti avevano assistito alla resurrezione di Lazzaro. Di lì a poco sarebbe morto in croce. E il fatto che alcuni greci, cioè pagani, avessero chiesto di vederlo, gli aveva fatto capire che il momento di scoprire le carte era giunto. Le parole che pronuncia in questo verso sono la svolta definitiva del messaggio evangelico. Non solo annuncia il tipo di morte a cui andrà incontro, ma quando dice «attirerò tutti a me» si apre al mondo, perché fino a quel momento la salvezza sembrava riservata al solo popolo di Israele, ma ora cadeva il muro di separazione fra ebrei e gentili e tutti erano destinatari della grazia. I religiosi erano fuori di testa dalla rabbia. Era troppo. Questo Gesù non forzava gli uomini a seguirlo, ma li attirava a sé, come si tira una rete piena di pesci. E come l'avrebbe fatto? Lo avrebbe fatto attraverso la morte umiliante sulla croce, quella che poteva sembrare una sconfitta definitiva. Si trasformava nella manifestazione della sua gloria. Oggi sono ancora molti quelli che guardano a Gesù inchiodato alla croce e lo piangono prima sofferente, martirizzato e poi morto. Ma da quella croce Gesù è risorto, è stato innalzato, glorificato, santificato e ancora grida a gran voce a tutti noi: venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati, ed io vi darò riposo.
2: E per l'appunto il titolo della riflessione oggi è Forza di attrazione. Che cosa ti ha attirato a Cristo se non Cristo stesso? Che cosa ti attira ora se non la sua persona benedetta? Se sei stato attratto alla religione da qualsiasi altra cosa diversa da Cristo, presto ne sarai allontanato, perché solo Gesù è in grado di attirarci a sé, di trattenerci e di tenerci fino alla fine. Perché allora dubitare del suo potere di attrazione? Se andiamo con il nome di Gesù da coloro che sono stati ostinati fino a questo momento, vedrai se non saranno attirati da lui. Nessun uomo resta impassibile alla sua forza di attrazione. Anziani e giovani, ricchi e poveri, analfabeti e colti, duri o affettuosi, tutti gli uomini saranno attratti da Gesù. Lui è l'unica calamita universale. Non pensiamo a nessun altro o a nessun'altra cosa. Non sarà la musica, né l'eloquenza, né la logica, né i riti o il rumore. È Gesù stesso che deve attirare gli uomini a sé. E Gesù è l'uomo giusto in ogni caso. Caro amico, cara amica, non lasciarti attirare dalle sciocchezze quotidiane, ma come operaio fedele del Signore, lavora alla sua maniera e attingi alle corde d'amore del Signore stesso. Attingi a Cristo e attingi attraverso Cristo, perché poi Cristo attingerà attraverso di te. Lui oggi ti sta chiamando con amore. Come risponderai al suo invito?
3: C'è un verso bellissimo nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 15, verso 16, che dice: non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi. Quando ho aperto il mio cuore a Gesù, pensavo fosse stata solo la mia scelta. In parte sì. La decisione era certamente voluta, ma in effetti sentivo crescere in me il desiderio quando mi parlavano di lui. E ho capito dopo qualche giorno che Gesù mi stava sempre più attirando a sé. Lo notavo in una strana voglia di pregare che non avevo prima, nel piacere di sentire parlare sempre più di lui piuttosto che interessarmi ad altre cose che mi potevano distrarre. E poi l'ho realizzato proprio da questo verso. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi. Mi sono sentito così amato, onorato e desiderato da Dio, al punto che come Pietro ho detto: Signore, ma da chi me ne andrei? Solo tu hai parole di vita eterna. Ancora oggi il suo nome ha un suono intenso. Pronunciare il nome Gesù è come emettere un sospiro profondo che libera l'anima da ogni peso. L'altra notte mi sono svegliato e non riuscivo più a prendere sonno. Dopo quasi 2 ore la mia mente era confusa, turbata. Ero agitato. Allora ho detto: Gesù, ti prego, non capisco perché ho questa confusione nella testa e non mi fa dormire. Aiutami. Lo Spirito Santo mi ha ispirato alla strofa di un canto. Volgi il tuo sguardo a Cristo, contempla la sua beltà e le cose qua giù non le stimerai più alla luce di tal santità. Ebbene, l'ho ripetuto 2 o 3 volte lentamente, lasciando che le parole penetrassero nel mio cuore. Dopo qualche ora mi sono svegliato così bene, con la sensazione di aver avuto un sonno talmente di qualità come non succedeva da anni. Concludo con il verso di oggi: e io, quando sarò innalzato dalla terra, attirerò tutti a me. Qui Gesù si riferisce alla sua morte sulla croce e alla successiva risurrezione. È questo estremo atto d'amore e sacrificio ad esercitare questa forza d'attrazione sul cuore degli uomini. Se lo senti anche tu e non lo hai ancora ricevuto, non resistergli. Apri il tuo cuore e lascialo entrare. Dio ti benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Se siete appassionati di agricoltura sostenibile, nel deserto del Negev è in corso un esperimento che verrà raccontato in un webinar promosso dall'Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo. Relatore dell'incontro è stato Aaron Feit, docente di biochimica vegetale.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 50 minuti.
1: Ben ritrovati ad Innamorarsi delle Sacre Scritture in compagnia di Josie. Stiamo leggendo una parte delle Sacre Scritture che è definita una lettera, la lettera di Pietro. La prima lettera in particolare, siamo arrivati quasi alla fine in effetti, al capitolo 4 dal versetto 12, dove Pietro, dopo aver veramente incoraggiato a sopportare qualsiasi prova, ad essere forti, ad essere gioiosi in questo, ad amministrare la bellezza che Dio ha dato ad ognuno di noi, conclude o si avvia la conclusione dicendo proprio: carissimi, carissimi, ma non vi spaventate, non vi sconcertate per il fuoco che è venuto sopra di voi per mettervi alla prova, come se vi capitasse qualcosa di strano. Insomma, non vi spaventate quando le circostanze della vita diventano un fuoco che sembra bruciarci. Lui dice: ma dato che voi state in qualche modo prendendo parte alla sofferenza, alle sofferenze di Cristo, cioè in qualche modo voi state soffrendo per portare avanti il pensiero di Cristo, la sua verità, lui dice: rallegratevi. Certo, non sembrano parole adatte, no? Cioè, in un momento in cui sto soffrendo, in cui magari ho una grande difficoltà, solo perché sto cercando di fare una cosa buona, tu mi dici di rallegrarmi. Eppure sì, l'antidoto alla depressione, l'antidoto alla resa è proprio l'allegrezza, no? Il sentirsi forti, gioiosi di quello che si sta facendo, indipendentemente da quello che si riceve dall'esterno. Lui dice: rallegratevi in modo che esultiate di gioia anche al momento della sua manifestazione, cioè della manifestazione di Cristo. Insomma, se non ci riusciamo a rallegrare adesso, sicuramente non gioiremo quando Cristo tornerà, perché ci troverà abbattuti, lamentosi, disperati, forse spezzati. E invece Pietro dice: ma no, no, voi dovete imparare ad essere allegri anche nelle difficoltà, anche quando perdete una persona che amate, anche quando perdete forse il lavoro che vi sosteneva, anche quando ci sono situazioni difficili in famiglia, in se stessi, anche in mezzo a tante difficoltà. Essere allegri, di un'allegrezza che non vuol dire appunto essere assurdi, cioè assurdi nel senso io non posso ridere di fronte ad un dolore. Ma l'allegrezza è una sensazione di pace, di gioia profonda nel cuore, nella consapevolezza che al di là di tutto quello che io vedo, di tutto quello che può essermi fatto e che può farmi soffrire, c'è una realtà più grande, dove in realtà il bene e la gioia e la forza e la pace trionfano. Ecco perché lui dice: fatelo in modo che possiate esultare anche quando Cristo verrà. Quindi, se siete presi in giro, se vi prendono in giro per il nome di Cristo, ma lui dice: ma beati voi, perché vuol dire che su di voi abita proprio lo spirito della gloria di Dio. Insomma, se qualcuno si accorge che tu vai controcorrente, che tu sei un cristiano, se qualcuno dice: quello è proprio un cristiano, no? Perché? Perché magari, no, si comporta in un certo modo, segue certi principi, mostra un amore che va al di là di ogni comprensione, e dice: se per questo vi prendono in giro, ma siete beati, perché già il fatto che hanno riconosciuto che siete cristiani vuol dire che voi state manifestando la gloria di Dio che è su di voi. Allora dice: nessuno di voi dovrebbe invece soffrire o essere condannato perché un omicida, un ladro, un malfattore o uno spione, ma se soffri come cristiano non te ne vergognare, anzi glorifica Dio con questo nome, perché è venuto il tempo dell'inizio del giudizio della casa di Dio. E se inizia prima da voi, cioè da noi, no? Pietro sta parlando ovviamente ai credenti, quale sarà l'esito finale di quelli che disobbediscono al Vangelo di Dio? E se il giusto a fatica si salva, ma allora l'empio e il peccatore dove appariranno? Così anche coloro che soffrono secondo la volontà di Dio devono presentare le loro vite a Dio, creatore fedele, in un contesto di opere buone. Pietro sta facendo capire, no, che il semplice fatto che siamo cristiani e che forse questo ci causa la derisione o di dover andare controcorrente a volte, di dover sopportare qualcosa, no, questo semplice fatto non vuol dire che noi siamo esenti poi dal giudizio di Dio. Dio giudicherà ognuno di noi. E quindi l'importante, ecco, non è arrivare a concludere: ma se chi disobbedisce appunto alle leggi di Dio, sta meglio di me, allora forse quella è la strada migliore anche per me. Lui dice, perché se addirittura noi che questa strada la seguiamo, che queste cose comunque ci impegniamo a farle, insomma, saremo un giorno giudicati anche comunque, perché insomma perfetti non lo siamo, figuratevi qualcuno che invece deliberatamente sceglie di non seguire la via di Dio. Il suo giudizio, Pietro ovviamente sottintende, sarà sicuramente ancora molto più grave e molto peggiore. Quindi è veramente quello a cui Pietro fa appello, è al senso della bellezza che si può provare nel sapere comunque di essere uno strumento di Dio. E se per portare giustizia, se per portare amore, se per portare solidarietà, se per portare onestà, se per portare bellezza, se per portare umiltà, no? Bisogna in qualche modo diventare l'ultima ruota del carro, bisogna in qualche modo rischiare la vita, rischiare i propri beni, rischiare la propria reputazione. Ma lui dice ben venga, cioè due cose ti dovrebbero sostenere in tutto questo. Uno, che se gli altri riconoscono, no? Bisogna in qualche modo diventare l'ultima ruota del carro, bisogna in qualche modo rischiare la vita, rischiare i propri beni, rischiare la propria reputazione. Ma lui dice ben venga, cioè

motivo del dolore, no? Magari di perdere amici o fama o reputazione. Ma il secondo motivo è che un giorno Dio comunque giudicherà ognuno di noi. E inizierà da chi si dichiara cristiano, per finire poi a chi invece apertamente ha rifiutato Cristo e il suo insegnamento. Lui dice, ma se il giudizio inizia così, veramente immaginiamo, insomma, cosa può voler dire cadere sotto il giudizio di Dio quando proprio lo si è assolutamente rifiutato, rispetto a comunque aver cercato di manifestare e mostrare, insomma, la sua bellezza con la nostra vita. Quindi Pietro continua sempre in questa lettera ad incoraggiare ad una visione, insomma, della vita che va al di là di quello che ci viene proposto, e ecco, a non sprecare i nostri talenti, a non buttarli via solo perché le cose diventano a volte difficili, ma ad incanalare ogni energia che Dio ci ha dato, ogni forza che Lui ci ha dato, per portare avanti quel messaggio straordinario, bello, unico, che Cristo non ha solo predicato, ma che Cristo ha vissuto su questa terra. Se siamo incoraggiati a farlo, si vede che in qualche modo Dio vuole anche concederci la grazia di riuscirci. A risentirci al prossimo appuntamento. Ciao!

0: 20 would be great enough. Just swimming.
1: Dal 1977 Radio Logos. Scrivici un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

0: Benvenuti a Un miracolo ogni giorno, breve incoraggiamento quotidiano.
1: Stai combattendo una battaglia che da tempo è già stata vinta? Hiro Onoda era un militare giapponese che nel dicembre del 1944 fu inserito nel 61esimo reggimento della fanteria. La sua destinazione furono le Filippine, un territorio americano occupato in quel momento dal Giappone. Nel 1945 le truppe americane riconquistarono la zona, ma Onoda continuò la guerra, rifiutando l'idea che questa fosse terminata. Nel 1959 in Giappone Onoda fu dichiarato ufficialmente morto. Quando anni dopo uno studente lo ritrovò, Onoda ancora rifiutava di accettare l'idea che il conflitto fosse terminato. Attendeva di ricevere l'ordine di deporre le armi solo dal suo superiore. Nel 1974 l'ex comandante di Onoda tornò sull'isola di Lubang per informare il militare della sconfitta del Giappone e per ordinargli di deporre le armi. Il sottufficiale Onoda lasciò la guerra dopo 29 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Questo racconto potrebbe sembrarci incredibile, eppure anche noi a volte combattiamo una battaglia che è già stata vinta. Anche se confidiamo nel Signore con tutto il cuore per quanto riguarda la nostra salvezza, è possibile che non ci fidiamo di Lui per tutte le altre aree della nostra vita, soprattutto se sono aree per noi molto sensibili. Nel profondo della nostra anima potremmo avere difficoltà a credere quando la scrittura dice: «Il mio Dio provvederà a ogni vostro bisogno, secondo la sua gloriosa ricchezza in Cristo Gesù». Nei nostri cuori stiamo ancora combattendo la battaglia. Ma io ti incoraggio oggi a prendere Dio in parola. Lui non è un uomo da poter mentire. «Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi». Sulla croce, Gesù è morto per spezzare ogni giogo della tua vita. Che tu possa essere incoraggiato oggi, perché non c'è nessuno meglio di Dio. Lui provvederà anche per te. Aggrappati stretto alla sua parola, alle sue promesse, mentre cerchi in fede il suo regno, Dio provvederà tutto ciò di cui hai bisogno. Grazie di esistere. Eric Sellerie.
0: Ascoltato Un miracolo ogni giorno. Appuntamento a domani.

in macchina, dal tuo cellulare, in qualsiasi parte in Italia e nel mondo tu vada, 24 ore su 24 puoi ascoltare i programmi trasmessi dalla radio in FM, semplicemente aprendo il sito www.radiologos.it e in alto a destra clic su Diretta Canale 1. Buon ascolto!

0: A Radio Logos sono le ore 19 e 30 minuti.
1: Il collegamento con Cristiano Online la domenica sera era riservato al compianto Paolo Moretti con la sua rubrica Osservatorio sul Mondo. Continuiamo a dargli spazio anche stasera con uno dei suoi studi, Paolo Moretti.
2: Come ai tempi di Ageo, continua uno studio di Paolo Moretti in collegamento con Cristiani Online. Oggi è la quarta parte di questo studio. Dio con noi, nonostante tutto, questo è il sottotema che Paolo ha scelto per questo messaggio. A voi tutti un buon ascolto.
3: Grazie, hai assolto bene il compito, quindi... Buonasera a tutti coloro che sono in ascolto in diretta in questo momento, ma anche un caro saluto a quanti ascolteranno queste riflessioni nei giorni prossimi. Voglio salutare anche gli ascoltatori di Radio Logos, salutare tutto lo staff di Cristiani Online, un grazie davvero di cuore per il prezioso e perseverante servizio che continuano a svolgere sera dopo sera. Vogliamo riprendere per rientrare nell'argomento delle nostre riflessioni, vogliamo riprendere il testo del capitolo 1 del libro di Ageo. Nelle prime tre domeniche nel corso delle quali ci siamo occupati delle riflessioni su questo capitolo, abbiamo fermato la lettura al versetto 9. Questa sera andremo più avanti fino al versetto 13. E credo che comprenderete al termine della lettura il senso di questo allungamento del testo, perché sono proprio le parole del versetto 13 che ci permettono di sviluppare il tema che è stato proposto nel logo della trasmissione di questa sera. Dio è con noi, Dio è sempre presente con noi, nonostante tutto, quindi nonostante le nostre mancanze, i nostri limiti, le nostre infedeltà. Vorrei subito anticipare che le riflessioni di questa sera saranno riflessioni che da un lato costituiranno, a partire da me ovviamente, un motivo di forte riprensione e dall'altro costituiranno però un motivo di grande incoraggiamento. Quell'incoraggiamento che ci viene ogni volta in cui ci poniamo davanti alla parola del Signore, ogni volta in cui scopriamo che se il Signore ci riprende, lo fa sempre avendo in vista il nostro bene. Allora, rileggo Ageo capitolo 1 dal primo al tredicesimo versetto. Il secondo anno del re Dario, il primo giorno del sesto mese, la parola del Signore fu rivolta per mezzo del profeta Ageo a Zorobabel, figlio di Sealtiel, governatore di Giuda, e a Giosuè, figlio di Josadac, sommo sacerdote, in questi termini. Così parla il Signore degli eserciti. Questo popolo dice: non è ancora venuto il tempo in cui si deve ricostruire la casa del Signore. Per questo la parola del Signore fu rivolta a loro per mezzo del profeta Ageo in questi termini. Vi sembra questo il momento di abitare nelle vostre case ben rivestite di legno mentre questo tempio è in rovina? Ora così parla il Signore degli eserciti: riflettete bene sulla vostra condotta. Avete seminato molto e avete raccolto poco. Voi mangiate, ma senza saziarvi, bevete, ma senza soddisfare la vostra sete, vi vestite, ma non c'è chi si riscaldi. Chi guadagna un salario mette il suo salario in una borsa bucata. Così parla il Signore degli eserciti, riflettete bene sulla vostra condotta. Salite nella regione montuosa, portate del legname e ricostruite la casa. Io me ne compiacerò e sarò glorificato, dice il Signore. Voi vi aspettavate molto, ed ecco c'è poco. Ciò che avete portato in casa, io l'ho soffiato via. Perché, dice il Signore degli eserciti, a motivo della mia casa che è in rovina, mentre ognuno di voi si dà premura solo per la propria casa. Perciò il cielo sopra di voi è rimasto chiuso, non c'è stata rugiada e la terra ha trattenuto il suo prodotto. Io ho chiamato la siccità sul paese, sui monti, sul grano, sul vino, sull'olio, su tutto ciò che il suolo produce, sugli uomini, sul bestiame e su tutto il lavoro delle mani. Allora Zorobabel, figlio di Sealtiel, e Giosuè, figlio di Josadac, il sommo sacerdote, e tutto il resto del popolo ascoltarono la voce del Signore loro Dio e le parole del profeta Aggeo che portavano il messaggio che il Signore loro Dio gli aveva affidato. Il popolo ebbe timore del Signore. Aggeo, inviato dal Signore, trasmise al popolo questo messaggio dal Signore. Io sono con voi, dice il Signore. Credo che valga la pena, anzi sia necessario per inquadrare le riflessioni di questa sera, ripercorrere rapidamente e molto brevemente quello che il Signore ci ha permesso di considerare nelle tre domeniche precedenti. Il messaggio del profeta Aggeo fu inviato al popolo di Israele, in particolare ai reduci della tribù di Giuda che erano rientrati dopo i 70 anni di esilio in Babilonia, erano rientrati a Gerusalemme con il mandato preciso di ricostruire il Tempio, quindi il luogo simbolico della presenza del Signore, e di ricostruire anche le mura e le case della città. Questi uomini, donne, bambini ritornarono sicuramente con grande entusiasmo a Gerusalemme. Per qualcuno è giusto utilizzare il verbo ritornare, perché erano stati deportati da piccoli da Gerusalemme a Babilonia e ora ritornavano ormai già anziani di età nella loro città. Per la gran parte però di questi giudei tornati a Gerusalemme era la prima volta che mettevano i piedi nella città. Erano sicuramente uomini, donne, bambini nati durante l'esilio a Babilonia. Hanno subito questi giudei cominciato a lavorare con grande entusiasmo. Il libro di Esdra ci racconta che come un solo uomo cominciarono a ricostruire il Tempio utilizzando le macerie, le rovine per rimetterlo in piedi. Poi però ci sono stati, e questo ce lo racconta in particolare Neemia nella sua cronaca degli avvenimenti di quei giorni, ci sono stati degli ostacoli, anche dei nemici esterni che hanno cercato di far fermare i lavori. Ma questo stop ai lavori è diventato troppo lungo, sono trascorsi non soltanto dei giorni, ma dei mesi, degli anni. E il Tempio di Gerusalemme, dopo una prima parte di mura ricostruite, era rimasto lì. I lavori si erano fermati. Ecco allora che Dio manda il profeta Aggeo per riprendere fermamente il suo popolo. Ma anche se, come avremo modo di vedere questa sera, come del resto abbiamo già compreso dalla lettura, ci sono espressioni di giudizio da parte di Dio nei confronti del suo popolo, È interessante notare il linguaggio come, con cui il Signore si rivolge al suo popolo che si sta comportando in maniera sbagliata, perché non sta eseguendo quello che il Signore gli aveva richiesto. Non si rivolge con parole forti di rimprovero, ma il Signore spiega la situazione, che fra poco riassumerò brevemente. E poi il Signore dice: riflettete bene sulla vostra condotta, cioè io non vi impongo nulla, le scelte le dovrete compiere voi, se ascoltare e fare quello che io vi ho chiesto, oppure continuare a disattendere l'obiettivo per il quale io vi ho fatto ritornare a Gerusalemme. È molto bello questo metodo del Signore, un metodo del Signore che ancora oggi, nel tempo in cui Egli in Cristo ci offre la sua grazia di salvezza, Egli utilizza nei confronti di ogni uomo. Dio non ci impone, Dio ci presenta, ci fa la sua offerta di grazia di salvezza, poi ci dice: riflettete bene, pensate bene, le vostre scelte devono essere libere, ma devono essere compiute in modo personale e responsabile. Così il metodo del Signore è sì una forte riprensione, una chiara riprensione, ma è una chiara riprensione dalla quale scaturisce un invito a riflettere, non un ordine perentorio, fate così o chissà che cosa vi accadrà, ma riflettete sulla vostra situazione. E qual era questa situazione? Abbiamo notato nelle due domeniche precedenti, in modo particolare, almeno sei aspetti della condotta del popolo di Israele, che in quel momento non erano sicuramente gratificanti per il Signore. Prima di tutto, il Signore dice: ma il mio popolo dice, cioè il popolo oppone la sua parola alla parola del Signore. Il Signore quindi fa un richiamo chiaro alla insubordinazione, alla disubbidienza del popolo, che non soltanto non ascoltava le parole del Signore, ma opponeva a quella di Dio la sua parola. È un po' quello che accade tristemente ancora oggi, quando alla parola del Signore vengono opposte le parole della religione, le parole delle tradizioni e delle consuetudini degli uomini. Il Signore ci chiama a riflettere: non opponiamo mai alla sua parola la nostra parola, ma impariamo, riflettendo bene sulla nostra condotta, a percorrere il cammino della sottomissione. Poi il Signore denuncia anche un atteggiamento che io ho definito di perbenismo religioso. Il popolo non dice: sì, è vero, la tua casa giace in rovina, ma prima o poi riprenderemo la costruzione. No, il popolo dice proprio questo: stai tranquillo, Signore, prima o poi riprenderemo la costruzione della tua casa. Ora abbiamo dovuto occuparci di altre cose, ma non è che ti abbiamo dimenticato. E allora, come abbiamo riflettuto, dobbiamo sempre ricordarci che quando il Signore ci chiama a svolgere dei compiti per Lui, per la sua gloria, il tempo nel quale eseguire questi compiti è ora. Non possiamo dire al Signore: lo farò domani, lo farò più tardi. Ho ricordato anche come nella prospettiva della salvezza, cioè quando il Signore ci offre il dono della sua salvezza, quanto sia drammaticamente rischioso dire al Signore: non è giunto ancora il tempo, ma prima o poi prenderò in considerazione la tua offerta. Il tempo che il Signore ci indica è ora. Ora, se udite la sua voce, aprite il vostro cuore. Ora, se udite la chiamata del Signore ad un servizio, eseguite e rispondete a quella chiamata. Poi, come terzo momento di questa analisi da parte del Signore, abbiamo considerato la insensibilità del popolo dei giudei a Gerusalemme, dovuta a delle priorità sbagliate. Il Signore non ha mezzi termini nel riprendere il popolo. La mia casa giace in rovina, ma mentre la mia casa giace in rovina, voi avete non soltanto ricostruito le vostre case, ma le avete ben rivestite di legno, cioè le avete abbellite. Prima vi siete preoccupati di realizzare i vostri desideri, i desideri della vostra volontà, e non vi siete più preoccupati di realizzare i desideri della mia volontà, il mio mandato. E questo perché? Perché siamo insensibili a volte davanti alla chiamata del Signore? Perché non vediamo i bisogni che il Signore ci chiama a soddisfare, e per soddisfare i quali il Signore vuole utilizzare il nostro servizio. I giudei sicuramente ogni giorno nel loro attraversare la città vedevano le macerie del Tempio, ma è come se non le vedessero. Erano diventati spiritualmente ciechi, vedevano le macerie, ma non vedevano più dietro quelle macerie il mandato da parte di Dio per loro. È un po' come può accadere noi oggi, vediamo intorno a noi tanti uomini che sono avviati verso la perdizione eterna, ma facciamo finta di non vedere, come se fossimo accecati, di non vedere le macerie spirituali che stanno portando tante vite all'eterna separazione da Dio. Dobbiamo chiedere al Signore non soltanto di darci la vista sui bisogni, ma di rendere operativa questa vista. Non dobbiamo accontentarci di vedere le macerie e non fare nulla per ricostruire dalle macerie un tempio, ma dobbiamo impegnarci per vedere le macerie e per ricostruire, ubbidendo al mandato di Dio. I giudei inoltre avevano smarrito l'obiettivo. Il Signore li aveva mandati soprattutto per ricostruire il Tempio, e loro avevano sovrapposto a questo altri obiettivi. L'obiettivo principale del mandato di Dio lo avevano smarrito. Qual è l'obiettivo principale del mandato di Dio per la mia vita? Io so che il suo obiettivo principale per me è quello di essere un suo testimone, e se io non sono un suo testimone, io smarrisco, perdo di vista l'obiettivo. È questo che il Signore mi chiama a guardare con serietà e su cui il Signore mi chiama a riflettere. Infine, come abbiamo letto nelle parole del versetto 9, ognuno di voi si dà premura solo per la propria casa, mentre il mio tempio giace in rovina. L'individualismo, ognuno che pensa ai propri affari, ognuno che pensa ai propri interessi e non agli interessi dell'opera di Dio. Ho ricordato le parole di Gesù: cercate prima di tutto il regno di Dio e la sua giustizia, poi le altre cose vi saranno sopraggiunte. Nel nostro impegno, nel nostro servizio, c'è un prima e un poi. Quando siamo individualisti e guardiamo solo alla nostra volontà e ai nostri desideri, il prima è sicuramente sbagliato: prima la mia casa, prima i miei interessi, prima i miei affari. Ed è sbagliato anche il poi. Poi il regno di Dio, le questioni che riguardano la mia fede. Non è questa la parola del Signore. Prima cercate il regno di Dio e la sua giustizia. Prima preoccupatevi della chiamata di Dio, del servizio che Dio vi chiama a svolgere. Poi occupatevi anche di soddisfare i vostri bisogni, i vostri interessi. Quali furono le conseguenze di questa situazione? Ci sono parole che ci colpiscono in modo particolare. Sono le parole del versetto 6. Avete seminato molto e avete raccolto poco. Voi mangiate ma senza saziarvi, bevete ma senza soddisfare la vostra sete, vi vestite ma non c'è chi si riscaldi. Chi guadagna un salario mette il suo salario in una borsa bucata. E più avanti al versetto 9, voi vi aspettavate molto ed ecco c'è poco. Ciò che avete portato in casa, io l'ho soffiato via. Conseguenze di una situazione nella quale il popolo aveva perso di vista il mandato del Signore. Quando anche noi non serviamo, rallentiamo il nostro servizio per il Signore, quando noi addirittura sospendiamo come i giudei a Gerusalemme i lavori per l'opera di Dio, non possiamo aspettarci benedizioni da parte sua. Ogni figlio ed ogni figlia di Dio è benedetto servendo, non benedetto incrociando le braccia e stando con le mani in mano. Dio non può essere soddisfatto dal nostro operato quando noi interrompiamo i lavori, il servizio per la sua opera. È vero, il popolo non era un popolo pigro, come ho ricordato anche domenica scorsa. Era un popolo che si era dato da fare, le sue case le aveva non solo ricostruite ma anche abbellite. E qui il Signore mette ancora in evidenza l'impegno del popolo. Avete seminato molto, abbiamo letto al versetto 6, avete guadagnato un salario, per questo è giusto che vi aspettate molto, voi mangiate, voi bevete, continuate a vivere, ma, e qui vorrei racchiudere tutti gli aspetti negativi che il Signore illustra con una sola parola, la parola insoddisfazione. Avete seminato molto, ma non potete essere soddisfatti perché avete raccolto poco. Voi mangiate, ma non potete essere soddisfatti perché non vi siete saziati. Voi bevete, ma non avete soddisfatto la vostra sete. Vi vestite, ma non c'è chi si riscaldi. E non potete essere soddisfatti neppure dal vostro salario, perché è un salario che si perde subito, perché la vostra borsa, la borsa dove l'avete deposto, è una borsa forata. Quello che il Signore vuole dire anche a me questa sera, perché come ai tempi di Ageo il Signore parlò ai giudei a Gerusalemme, oggi come a quei tempi il Signore vuol parlare a me e anche a noi. Il Signore vuole dirci che probabilmente non siamo rimasti con le mani in mano, abbiamo lavorato sodo, ci siamo impegnati, ma lo abbiamo fatto capovolgendo, come ricordavo prima, l'ordine delle priorità indicatici dal Signore. Per questo motivo, proprio in vista della gloria e dell'onore che dobbiamo dare al Signore e della testimonianza, noi ci rendiamo conto che se ci siamo occupati di altro invece che occuparci del regno di Dio, abbiamo raccolto poco. Quante volte mi fermo e vedo tanta insoddisfazione nella mia vita, vedo cose che avrei potuto fare ma che non ho fatto perché ho dedicato del mio tempo ad altro, parole che avrei potuto dire ma che non ho detto perché ho preferito dire altre parole. Non è che sono rimasto con le mani in mano, ma ho fatto cose diverse da quelle che il Signore mi chiedeva di fare. E qual è il sentimento che entra in modo evidente e prepotente nella mia vita? È l'insoddisfazione. Non possiamo essere dei figli e delle figlie di Dio soddisfatti quando, attraverso lo Spirito Santo che agisce in noi e che ci riprende per mezzo della parola, noi ci rendiamo conto di non aver fatto quello che il Signore ci chiede e soprattutto di aver fatto altro, di aver speso il nostro tempo in modo diverso, di aver speso le nostre energie in modo diverso, di aver dedicato il nostro impegno ad obiettivi diversi. Per questo continuiamo a mangiare ma senza essere saziati, a bere ma senza vedere soddisfatta la nostra fede, a vestirci ma senza essere riscaldati dai nostri abiti, a guadagnare un salario, ma un salario che si perde perché la nostra borsa è forata. Non si può essere mai, e ripeto, mai soddisfatti quando abbiamo la consapevolezza che l'impegno più importante della nostra vita, quello di onorare il Signore, di servire il Signore, di testimoniare il Signore, è un impegno che abbiamo relegato in secondo piano nella nostra vita. Ecco perché ho racchiuso tutti questi risultati negativi dell'impegno del popolo nella parola insoddisfazione. Il Signore è un impegno che abbiamo relegato in secondo piano nella nostra vita. Ecco perché ho racchiuso tutti questi risultati.

presuntuoso. Non posso che dire è vero. È vero che giudicarci, autovalutarci, autostimarci, soddisfatti per quello che facciamo per il Signore, non può essere altro che frutto di presunzione. Noi dovremmo sempre, in ogni momento, ritenerci insoddisfatti, ma ritenerci insoddisfatti perché il modello che abbiamo davanti e che dobbiamo imitare, al quale dobbiamo guardare, è il modello della perfezione per eccellenza, il modello del Signore, del Signore Gesù. Ma quando noi sappiamo che stiamo passo dopo passo camminando verso quel modello, perché il nostro sguardo non si è mai distolto dall'esempio di Gesù, c'è un sentimento di appagamento, di soddisfazione, che non ci indurrà sicuramente a fermarci, ma è un sentimento di soddisfazione che ci spingerà a ricercare ancora maggiore soddisfazione, maggiore appagamento nel seguire e nel imitare l'esempio e il modello del Signore Gesù. Non so se sono riuscito a spiegarmi. Vorrei approfondire questo concetto perché è importante. Oggi mi capita sempre più spesso di incontrare figli e figlie di Dio che si lamentano per il loro cammino, si lamentano per i loro bisogni. Un figlio e una figlia di Dio dovrebbe essere sempre soddisfatto soprattutto per il dono straordinario della grazia, della salvezza che ha ricevuto da Dio. Questo dono è il dono che costituisce il maggior appagamento, la maggiore soddisfazione, pensando alla nostra vita e al nostro cammino. Ma è da questo appagamento, da questa soddisfazione, che dobbiamo proseguire per ricercare sempre migliori e maggiori appagamenti e soddisfazioni. Invece tanti cristiani si fermano come i giudei a Gerusalemme, insensibili, spiritualmente ciechi, individualisti, pensando soltanto ai propri affari, ponendo gli interessi del servizio e dell'opera di Dio in secondo piano. Dall'insoddisfazione sapete che cosa nasce? A meno che non ci sia un percorso di ravvedimento, del quale parlerò, se piace al Signore, in particolare domenica prossima. Sapete cosa nasce dall'insoddisfazione? Nasce sempre più insoddisfazione. È come una palla che rotola inesorabilmente lungo una china in discesa. Insoddisfatti, sempre più insoddisfatti. Ma se noi sappiamo che il nostro sguardo è rivolto al Signore, il Signore ci darà l'appagamento, la soddisfazione che ci viene dal guardarlo e dall'essere visti, dall'essere guardati da Lui. Allora non trasformiamo il nostro cammino in un cammino di eterni insoddisfatti, in un cammino di perdita di quello che già abbiamo ottenuto. Non è che perderemo la salvezza quando non serviamo il Signore, ma perdiamo le benedizioni, le gioie legate alla salvezza, e possiamo anche cadere sotto il giudizio di Dio. Non voglio trascurare le parole che il Signore rivolge ai giudei a Gerusalemme: vi aspettavate molto, ma avete poco, perché quello che avete portato in casa io l'ho soffiato via. Il cielo sopra di voi è rimasto chiuso. Il Signore può anche giudicarci quando il nostro servizio non lo soddisfa, perché il nostro servizio non è rivolto agli obiettivi che il Signore ci ha posto, ma è stato sopraffatto il nostro servizio dai

0: nostri obiettivi. Non dobbiamo trascurare di pensare al giudizio di Dio, anche se viviamo in un tempo di grazia, ma è evidente che il giudizio di Dio ognuno di noi lo deve percepire in modo individuale e personale. Ci sono momenti nella nostra vita in cui, se davvero non stiamo onorando e non stiamo compiacendo il nostro Signore, il Signore può giudicarci, ma non sono altri che possono dircelo. È nella nostra relazione con il Signore che noi dobbiamo capire se il cielo momentaneamente si è chiuso, se la rugiada non cade più, se non ci sono più nella nostra vita le benedizioni che ci sarebbero state se avessimo fedelmente seguito il Signore. Già il non avere benedizioni è una forma di giudizio, è una perdita per la nostra vita, ma è un giudizio di Dio che è conseguente alle nostre scelte di condotta sbagliate. In fondo siamo noi la causa, che è causa del suo mal pianga se stesso, come dice un noto proverbio, cioè siamo noi la causa del nostro essere insoddisfatti, delle nostre perdite. Ma, e qui dopo la parola di riprensione della quale vi avevo parlato proprio all'inizio delle riflessioni di questa sera, veniamo alla grande parola di incoraggiamento. Mi piacciono in particolare le parole del versetto 12, quando ci viene detto che tutto il resto del popolo, insieme al sommo sacerdote e al governatore, ascoltarono le parole del Signore. Attenti alle parole del Signore, riflettete bene sulla vostra condotta. Questo mi fa pensare e mi fa porre una domanda. Siamo noi questa sera attenti alla parola del Signore? Ci siamo raccolti insieme, cominciando da me, per ascoltare questa parola, per riflettere su questa parola? E il Signore che cosa ci dice dopo averci esortato a riflettere bene sulla vostra condotta? Quali sono le prime parole che il Signore ci rivolge? Io sono con te, sono con voi. Ageo, inviato dal Signore, trasmise al popolo questo messaggio da parte del Signore. Un messaggio molto più breve di quello precedente, ma un messaggio molto più significativo e più ricco. Il Signore che al suo popolo, che finalmente si è raccolto per ascoltarlo, dice il Signore: io sono con voi. Nonostante la vostra insensibilità, nonostante la vostra mancanza di sottomissione, nonostante il fatto che avete trasformato la fede in perbenismo religioso, nonostante le vostre priorità sbagliate, la vostra cecità spirituale, nonostante che abbiate smarrito l'obiettivo per il quale vi ho mandato a Gerusalemme, nonostante il vostro individualismo, il vostro pensare soltanto ai vostri affari, io sono con voi. Io sono con voi. E in quale modo il Signore è con noi? Il Signore è con noi prima di tutto con la sua parola. Dio nella sua sovranità avrebbe benissimo potuto scegliere di continuare a non far piovere su Gerusalemme, sui campi che i giudei avevano cominciato a coltivare e davanti dai quali traevano alimento per la loro sopravvivenza. Avrebbe potuto cessare di far piovere, avrebbe potuto quindi mandare la siccità per sempre, e in modo da far capire al popolo attraverso i suoi giudizi il suo cattivo comportamento, la strada sbagliata sulla quale si era incamminato. Ma il Signore mentre giudica, e giudica, come ho detto prima, attraverso i nostri comportamenti, perché le conseguenze negative della nostra vita sono dovute alla nostra condotta prima ancora che al giudizio di Dio. Il Signore, prima di giudicarci, il Signore ci parla. Io sono con voi attraverso la mia parola. Ecco, vi ho mandato Ageo. Vi ho mandato Ageo per farvi riflettere sulla vostra condotta. Vi ho mandato Ageo per ricordarvi che nonostante tutto io sono ancora con voi. Io non vi ho abbandonato. Dio non dice: oh, finalmente mi ascoltate, ora sono ritornato con voi. Per un tempo vi ho abbandonato. No, il Signore dice: io sono con voi, io sono sempre stato con voi, io vi ho aspettato, io vi ho mandato ora il mio profeta a parlarvi, a farvi riflettere. Dio è sempre con noi. È una promessa che spesso purtroppo trascuriamo o dimentichiamo. Se Dio è con noi per mezzo della sua parola. Ogni giorno desidera che noi ci immergiamo nella sua parola, ci lasciamo penetrare mente e cuore dalla sua parola per conoscerla, per conoscere meglio la sua persona, per conoscere meglio gli obiettivi che lui ha per la nostra vita, le benedizioni che lui ha preparato per noi attraverso le tante esperienze della nostra vita, anche le esperienze di sofferenza e di prova. Il Signore può benedirci anche attraverso quelle. Giuseppe ricordò, è un testo molto bello, al capitolo 50 della Genesi, ricordò ai suoi fratelli il male che voi mi avete fatto, il Signore lo ha convertito in bene. Quando il Signore è con noi, e il Signore è sempre con noi, non soltanto ci parla attraverso la sua parola per consolarci, insegnarci, riprenderci, illuminarci il cammino, ma il Signore ci parla anche attraverso la presenza del suo Spirito in noi, il suo Spirito che ci incoraggia, che ci incoraggia all'azione. E sicuramente è importante ricordare, concludendo, che queste stesse parole da chi sono state pronunciate? Tanti mesi fa, ormai diversi mesi fa, ne feci oggetto di una riflessione proprio una domenica sera come questa, sempre su Cristiani Online. Da chi sono state pronunciate queste stesse parole? Io sono con voi. Sono state pronunciate dal Signore Gesù. Io sono con voi fino alla fine dell'età presente. Il Signore è sempre con noi, attraverso la sua parola, attraverso il suo Spirito. Il popolo di Israele era là raccolto, finalmente, ed è qui l'inizio della benedizione di cui parleremo, se piace al Signore, domenica prossima. Finalmente non soltanto Dio era con il popolo, ma anche il popolo era con Dio. Anche il popolo si era posto all'ascolto della parola di Dio, aveva compiuto la scelta positiva che il Signore desiderava che il popolo compisse, la scelta di riflettere, di porsi all'ascolto della parola. Il Signore non ci obbliga, come ho ricordato qualche momento fa, il Signore ci esorta, ci incoraggia. Riflettete bene sulla vostra condotta, pensate bene a quello che fate. Ricordatevi una cosa: nella mia grazia, nel mio amore, nella mia pazienza, io sono con voi. E ricordiamoci che Gesù ha aggiunto: io sono con voi ogni giorno, quindi sempre, fino alla fine dell'età presente. Il Signore è con noi. La nostra vera riflessione nasce ogni giorno dal nostro mettersi all'ascolto insieme o individualmente davanti alla parola del Signore, perché se il Signore è con noi è già una grande benedizione, ma le più grandi benedizioni potranno scaturire quando noi sceglieremo di essere con il Signore. Allora lasciamo i giudei di Gerusalemme intorno al profeta Aggeo. Mi piace immaginare questa scena, non so se Aggeo avesse un pulpito, fosse salito sopra un muro o sopra un luogo più elevato. Mi piace immaginare questa scena del popolo che finalmente è intorno al profeta che il Signore ha mandato per portare il messaggio da parte sua, ed è lì ad ascoltarlo. Da questo ascolto, come vedremo, scaturiranno per i giudei al tempo di Aggeo delle grandi benedizioni. E come al tempo di Aggeo il Signore ci aspetta che anche noi ci mettiamo intorno alla sua parola, intorno al Signore Gesù che attraverso la sua parola e il suo spirito ci parla, egli è vivente, è come se fosse qui in mezzo a noi, davanti a noi per parlarci. Noi dobbiamo metterci intorno a lui, ascoltarlo. E come ai tempi d'Aggeo il popolo conobbe grandi benedizioni, così ancora oggi, se noi ci metteremo intorno al profeta con la P maiuscola, al Signore Gesù, per ascoltare la sua voce, la sua parola, conosceremo nella nostra vita delle straordinarie benedizioni. Care amiche, cari amici, care sorelle, cari fratelli, che questa settimana che abbiamo davanti, ed è il miglior augurio che posso farvi e che posso farmi, che questa settimana che abbiamo davanti ci veda come i giudei erano intorno ad Aggeo, ci veda intorno al Signore Gesù per ascoltare la sua parola, i suoi insegnamenti, le sue promesse, le sue riprensioni, le sue consolazioni, e per godere la sua presenza e soprattutto per avere lo sguardo fisso su di lui, in modo che, appagati già dall'essere suoi figli, giorno dopo giorno possiamo essere più soddisfatti dalla gioia e dalla grazia del cammino con lui. Amen.
1: In collegamento con Cristiano Online, oggi abbiamo ascoltato un messaggio di Paolo Moretti, che continua uno studio che lui tiene ormai da diverse settimane, precisamente questa è la quarta parte di questo studio, come ai tempi di Aggeo, e la quarta parte è il sottotema Dio con noi nonostante tutto. E noi ringraziamo voi anche oggi per l'ascolto prestato.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: Open our eyes.
1: Open the eyes of my heart.
2: Leggiamo insieme da Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 14. Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi, mediante la sua potenza. E ancora, Giovanni, capitolo 11, versetto 26. Gesù ha detto, chiunque vive e crede in me, non morirà mai. Credi tu questo? Per ognuno di noi c'è un fra poco. Dio solo conosce il momento in cui porrà fine alla nostra vita terrena e ci introdurrà nell'aldilà. Ma quale aldilà ci attende? Ci avete pensato? Per tutti quelli che hanno accettato il dono della vita eterna in Gesù Cristo, questa vita si traduce in una relazione vivente e reale con Dio, che inizia al momento in cui si accetta il Signore come proprio Salvatore e si prolunga nell'eternità. Fra poco è anche il momento in cui Gesù tornerà a prendere tutti i suoi sulla terra, cioè la sua Chiesa. I morti nella fede in Cristo risusciteranno e i credenti ancora in vita in quel momento saranno trasformati. Beata speranza dei credenti che andranno a incontrare il Signore nell'aria per essere per sempre con il Signore. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto

0: A Radio Logos sono le ore 20 e 32 minuti.
1: Come abbiamo annunciato, siamo insieme a Deborah Spini, docente universitaria e presidente del Centro Culturale Protestante Pietro Martire Vermiglie di Firenze. Buongiorno Deborah, grazie per essere ancora una volta in nostra compagnia.
2: Buongiorno, ben trovati.
1: Ovviamente partiamo dal disastro nel Venezuela che giustamente occupa le prime pagine dei giornali. Io ho trovato sul sito di Repubblica l'apocalisse del Venezuela. Venezuela in ginocchio, 235 morti, 4.300 feriti, però attenzione, 42.000 dispersi. Quindi,
3: tra cui probabilmente diversi italiani.
1: Assolutamente, anche perché il Venezuela è un paese che ha dei profondi legami con l'Italia. Deborah Spini, naturalmente quando siamo confrontati da questi fenomeni naturali è difficile dire qualche parola, se non di circostanza verrebbe da dire, però ecco, una cosa che sicuramente balza agli occhi è la grande solidarietà che si accende tra la gente e anche tra i popoli, non tutti naturalmente, non tutti nella stessa misura, però insomma c'è questo senso della solidarietà. Allora Claudio...
3: No, qui la cosa che mi colpiva, no Deborah, è questa, cioè succede una grande alluvione, succede una, e subito parte questa macchina, anche chi era contrario, no, che con quel paese non era in buoni rapporti, e questo è un qualcosa di naturale. Poi noi stessi creiamo il terremoto umano, la guerra.
2: Dunque, allora, naturalmente quando ci si trova di fronte a queste catastrofi è difficile trovare delle parole, anzi, come dire, sappiamo che sono questi momenti dove vengono fuori, se vogliamo, anche le grandi domande sulla fede, no? Ma perché si permette tutto questo? Dio dov'era? Ma perché la sofferenza di tante persone innocenti? Insomma, sono proprio i momenti, diciamo, nel quale proprio la fede viene messa alla prova. Ciò detto sulla solidarietà, naturalmente anche questa è una cosa sulla quale riflettere, perché molto spesso c'è una grande risposta sul momento e poi ce ne dimentichiamo. Allora, come dire, del Venezuela ce ne eravamo già dimenticati, perché ora, per carità di Dio, niente di comparabile a questa catastrofe umanitaria, però ricordiamoci che già all'inizio dell'anno, come dire, il Venezuela era stato al centro dell'attenzione internazionale, torno a dire, per ragioni umanamente meno terribili, però comunque sia politicamente molto rilevanti. Dopodiché, se vediamo, anche con tutto quello che succede, passa in secondo piano, ma pensiamo a quante altre tragedie sono passate in secondo piano. Tutto sommato, anche dell'Ucraina ce ne occupiamo un po' meno, perché appunto non fa più notizia. Pensiamo anche a quante guerre dimenticate ci sono intorno al mondo, per esempio la situazione dello Yemen, da anni martoriato appunto dal conflitto. Anche lo Yemen è una catastrofe umanitaria immensa, ma pensiamo ancora a tante altre situazioni che appunto ora sono meno sotto i nostri occhi, il Sud Sudan. Allora su questo noi dobbiamo veramente fare una riflessione profonda su come si muova la solidarietà. Allora da un lato è molto importante che ci sia comunque questa reazione anche istintiva, perché comunque sia ci parla appunto della capacità di creare legame anche fra chi è lontano. Però poi al di là di questa reazione istintiva dobbiamo avere un'altra attenzione, e allora l'attenzione si fa anche, se mi permettete, appunto politica, cioè al di là delle grandi catastrofi naturali poi cerchiamo invece di andare ad operare invece su quelle forme di sofferenza che sono determinate dall'agire umano, come diceva Claudio, e quindi tutto sommato continuare a interessarsi a questioni politiche e sociali è anche una maniera per sostenere la solidarietà umana.
3: No, mi viene da pensare a Gaza, se vi ricordate.
2: Gaza,
3: se
1: quello è un terremoto.
3: Io credo che di Gaza se ne parli veramente pochissimo, noi stessi che a volte ci cerchiamo proprio inviati, persone, ma è sempre più difficile avere notizie. Prima si vedevano, vi ricordate quando correvano i bambini con quelle pentoline? Oggi non si vede più nulla, sembra
1: allora,
3: che tutto vada bene.
1: Verrebbe da dire, sul terremoto ci possiamo far poco, salvo poi appunto intervenire dopo l'emergenza. Ma su queste situazioni che sono i terremoti umani provocati dalle guerre, caspita, le responsabilità ci sono e la disattenzione è veramente una cosa colpevole. Deborah, tu avevi accennato anche al tema della beh, insomma, della provvidenza, non lo so, ecco, quando io penso a queste cose io ho in mente il Cristo crocifisso, non mi viene da pensare al Dio onnipotente che crea il mondo, perché altrimenti non si capisce più nulla. Non lo so, se vuoi aggiungere qualche cosa. Sei d'accordo?
2: Ma direi che questa sia l'immagine più forte e più giusta da evocare, no? Non credo proprio che si possa...
1: Che poi razionalmente ha i suoi limiti anche questa cosa, però emotivamente io come credente non posso che partire dal Cristo crocifisso e poi certamente la speranza della resurrezione, ma se non si parte da lì non si capisce più nulla, ecco, non lo so, è questo...
2: Esattamente, proprio questo, credo sia proprio l'unica cosa che si possa dire... E per il resto, appunto, tacciamo e preghiamo. Ecco.
1: Dai. Allora, io direi a questo punto ci ascoltiamo una canzone. Elisa e Giovannotti, Palla al centro, e poi ecco, parliamo di una presentazione di un libro che hai fatto proprio pochi giorni fa, se non sbaglio. È un libro di Paolo Naso, che è una persona che conosciamo molto bene, spesso ospite qui a RWS. È un libro importante, l'abbiamo avuto ieri per l'appunto, è un libro importante perché parla dell'America, di quello che è diventato l'America oggi, ma ne parliamo fra pochissimo anche noi con Deborah Spini. State con noi. Ricordo che siamo in compagnia di Deborah Spini, presidente del Centro Culturale Protestante Pietro Martire Vermidi di Firenze, e ci hai accennato poco fa che nei giorni scorsi hai partecipato alla presentazione di un libro di Paolo Naso, il professor Paolo Naso, dal titolo Dio benedica l'America, il fondamentalismo cristiano dai creazionisti a Donald Trump. Dunque un libro che si occupa, insomma, degli sviluppi politici di questo paese, sviluppi almeno per noi europei in certo senso anche sorprendenti, dall'altro il legame che tutto questo ha con l'esperienza religiosa di quel paese.
2: Come tu dicevi, questo è un libro che si occupa dell'America contemporanea, ma non solo, si concentra proprio sul fondamentalismo cristiano, che come sappiamo è una delle maggiori, come dire, forze di appoggio a Trump. Alcuni flash: io raccomando fortemente la lettura di questo libro per una serie di ragioni. La prima, inizia con una prima parte storica, accurata ma chiara e fruibile, e questo è estremamente importante proprio perché non tutti, almeno devo dire io stesso, ho imparato molto proprio sulla genesi storica di questo fenomeno del fondamentalismo. È importante capire che non è, come dire, una cosa di ieri o dell'altro ieri, ma che ha una storia radicata, una storia di quasi un secolo, dall'inizio proprio dei The Fundamentals, gruppo teologico contro la teologia liberale. Da lì inizia la lunga, come dire, parabola del fondamentalismo cristiano americano. Lo raccomando molto per la parte storica. Poi c'è la parte di attualità, che è assolutamente, come dire, impagabile e necessaria, anche perché Naso riesce a fare una mappa, anche qui chiara e fruibile, della galassia del fondamentalismo cristiano americano, e soprattutto riesce a spiegare perché e per come queste chiese, che per lungo tempo o non si occupavano di politica per niente, oppure in un certo senso molto spesso inclinavano, se vogliamo, anche verso più o meno il mondo del Partito Democratico, perché invece abbiano fatto una così drastica virata a destra, spiegando tutto questo anche con un'analisi accurata della società americana, anche dal punto di vista delle trasformazioni economiche e dei rapporti di classe. Tutto questo, appunto, con una prosa molto chiara. Naso soprattutto ha questa ottima abitudine anche di dare storie di persone che così riescono in un certo senso a incapsulare il significato invece di trasformazioni politico-economiche di ben altro respiro. Quindi è un libro estremamente, come dire, documentato, però al tempo stesso piacevolissimo da leggere.
1: Beh, tra l'altro, edizione Claudiana, è un libro che sarà presentato anche a Firenze al Florence Villa Aurora Meeting.
3: Al Villa Aurora Florence Meeting, okay. E ci sarà proprio martedì 25 agosto alle ore 18, Dio benedica l'America, con Paolo Naso, l'autore, e Roberto Vacca, che farà praticamente l'intervista.
1: Certo, allora, quindi un'occasione anche per coloro che sono nella zona di Firenze il 25 agosto, abbiamo detto. La domanda classica, ecco, quando diciamo si legge sui giornali evangelici, Normalmente non si fanno tante distinzioni, anche perché storicamente effettivamente c'è un legame di parentela tra alcuni gruppi fondamentalisti e quelli che oggi sono le cosiddette chiese storiche. In altre parole, Deborah, tu ti senti in qualche maniera parente, non dico sorella, forse cugina di terzo grado, non so come funziona con te questo, vediamo un po'.
2: Ma funziona che questo pone delle domande molto importanti, perché come dicevate voi giustamente, appunto questa galassia, diciamo così, evangelico è molto spesso, come dire, una costola di alcune invece denominazioni protestanti, come dire, mainstream, metodisti, battisti e gli stessi presbiteriani. Allora, che domande pone? Pone la domanda molto importante di come alcuni tratti fondamentali teologici dell'eredità della riforma possano essere travisati e, a mio giudizio, anche traditi. Prendiamo per esempio l'idea molto forte nella teologia protestante che esista un rapporto di vocazione personale. Ecco, questo rapporto di vocazione personale fra Dio e un credente individuale non deve poi, come dire, trascimare e stravolgersi in una sorta di messianismo d'accatto. Questo tanto per cominciare. Un'altra cosa fondamentale, il principio caro a tutti noi protestanti della lettura individuale della Bibbia. Sì, certo, la lettura individuale della Bibbia, ma nella coscienza che comunque si tratta di un testo che ha come dire, varianti storiche. Certo che la parola del Signore, non saremmo credenti se non pensassimo che la Bibbia è la parola del Signore, grazie tante, però come questa parola è stata affidata a voci umane che quindi hanno una loro concretezza, una loro contestualizzazione storica, e quindi non si deve mai rinunciare al principio dell'interpretazione critica della scrittura, ma non per volerla sminuire, per salvarla dal pericolo di appropriazione, certo, che in effetti è proprio quello che accade nel fondamentalismo. Si legge un passo biblico, lo si interpreta come cavolo ci pare e si dice ecco, e questa è la parola di Dio. Quindi sì, mi pone degli interrogativi molto profondi.
1: Allora, siamo in conclusione, Claudio, un'ultima battuta.
3: Dopo quello che ha detto Deborah mi viene da pensare, sì, credenti è importante, ma essere persone credibili lo è ancora di più.
1: Chiaramente anche con una preparazione teologica dignitosa, mettiamola così. Allora, Deborah Spini, grazie davvero per essere stata in nostra compagnia, presidente del Centro Culturale Protestante di Firenze. Grazie, allora, a presto, a risentirci.

cari amici che siete in ascolto, siamo lieti di essere di nuovo insieme attorno alla parola del Signore. Dal Vangelo di Giovanni capitolo 11, Patrizia ci leggerà dal versetto 53 al versetto 57.

Da quel giorno, dunque, deliberarono di farlo morire. Gesù, quindi, non andava più apertamente tra i giudei, ma si ritirò nella regione vicina al deserto, in una città chiamata Efraim, e là si trattenne con i suoi discepoli. La Pasqua dei giudei era vicina e molti di quella regione salirono a Gerusalemme prima della Pasqua per purificarsi. Cercavano dunque Gesù e, stando nel Tempio, dicevano tra di loro: «Che ve ne pare? Verrà alla festa?» Or i capi dei sacerdoti e i farisei avevano dato ordine che se qualcuno sapesse dove egli era, ne facesse denuncia perché potessero arrestarlo.

0: di Caiafa fu ascoltato, fu preso in considerazione e determinò la decisione di mettere a morte Gesù. Intanto Gesù si trasferì verso il deserto in una città di nome Efraim, dimorandovi per un certo tempo con i suoi discepoli. Il Sinedrio aveva ordinato il suo arresto, ma le persone che ignoravano le decisioni dei capi, dei sacerdoti e dei farisei cercavano Gesù chiedendosi se avrebbe frequentato la festa della Pasqua. Tutti aspettavano Gesù, si interrogavano circa la sua venuta a Gerusalemme, desideravano incontrarlo, ma con motivazioni diverse. Gli amici speravano di vederlo per affetto e devozione, altri semplicemente per soddisfare la loro curiosità. Dopo i due ultimi miracoli, cioè la guarigione del cieco nato e la resurrezione di Lazzaro, la notorietà di Gesù, potremmo dire oggi il suo indice di gradimento, era al suo apice, ed è normale che molti desiderassero vederlo, conoscerlo ed assistere magari ad un suo miracolo. Al di là della fede o del semplice aspetto religioso, si cercava di soddisfare un malsano interesse motivato dalla necessità di avere dei punti di riferimento, mantenendo però sempre la possibilità di volgersi altrove o addirittura contro, come poi avvenne nel caso di Gesù. Tutti parlavano di lui. Era l'uomo del momento. Un certo successo lo avvolgeva, ma in fondo era un interesse vuoto, un interesse privo di sostanza, piuttosto precario. Fra quelli che aspettavano Gesù vi erano anche i suoi nemici, quelli in attesa di denunciarlo all'autorità del Sinedrio per vederlo arrestato e condotto in giudizio. Coloro che, animati da cattivi sentimenti, non vedevano l'ora di metterlo a morte per togliere dal mondo quella persona scomoda che sapeva evidenziare il male, portandolo in superficie dal profondo dei cuori. Ci fu dunque una grande attesa intorno a Gesù. Gli amici per circondarlo d'affetto, la folla per soddisfare la propria curiosità, i nemici per arrestarlo e giudicarlo. E io mi chiedo, dove ci poniamo noi oggi, in questo variopinto mondo di persone che si interessa a Gesù? Siamo nel gruppo degli amici? O siamo annoverati fra i nemici? O fra la folla curiosa e indifferente, pronta all'entusiasmo del momento, ma senza un reale interesse? Abbiamo motivo di riflettere, e di riflettere seriamente.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: A Radio Logos sono le ore 21 e 30 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
1: Ciao, benvenuto, bentornato all'ascolto di Punto e a capo. Secondo una recente ricerca pubblicata sul British Journal of Psychiatry, alcuni scienziati australiani hanno verificato che oltre un quinto della popolazione mondiale ha una predisposizione genetica alla depressione. È interessante questo discorso sulla predisposizione alla depressione, perché talvolta essa è semplicemente una reazione anche sana e positiva allo stress conseguente a un periodo prolungato di intenso sforzo fisico o mentale, per esempio. Per natura siamo forniti, insomma, internamente di un meraviglioso sistema di compensazione che, quando abbiamo bisogno di riposo e di recupero, invia dei segnali che ristabiliranno automaticamente il nostro equilibrio. Però la vita è imprevedibile, le opportunità sono così disuguali che oggi molti seguono il punto di vista esistenzialista secondo cui la vita non ha senso e si vive soltanto per l'attimo che passa. Commentando la morte di Jean-Paul Sartre, uno dei massimi esponenti dell'esistenzialismo, un cronista fece questa sorprendente dichiarazione. Sartre credeva che la vita fosse priva di significato, perciò noi dovremmo cercare di tirarne fuori il meglio. Egli ha dato un nuovo senso di vita a centinaia di persone. In realtà, questo atteggiamento disfattista e senza speranza procura una prospettiva diversa e molto negativa della vita. Difficilmente offre un nuovo scopo. Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei capitolo 11 versetto 1. Il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc capitolo 2 versetto 4. In cosa avete fede? Se consulto una carta nautica o una mappa stradale, do completa fiducia a chi l'ha redatta. Dal momento in cui mi metto in viaggio, mi affido del tutto alle sue indicazioni. Con Dio è un po' la stessa cosa. Io credo che è Lui che ha fatto scrivere la Bibbia, perché essa racconta la storia dell'uomo con una lucidità impressionante. Inoltre ha annunziato in anticipo molti avvenimenti con una precisione sorprendente. La Bibbia è parola di Dio e ha un'autorità che zittisce anche i più arroganti. Davanti a questo libro posso solo inchinarmi. Avere fede in Dio significa credergli, credere alle cose che ha fatto scrivere nella Bibbia. Dio non mente mai. Nella sua parola ci sono riportati tantissimi fatti storici, per esempio la nascita, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Questi fatti io li credo. Io credo a Dio quando afferma che mi ama. Credo a Dio quando dice che gli uomini dopo la morte andranno in un luogo di felicità se hanno creduto in Gesù Cristo, o in un luogo di tormenti se non hanno creduto. Dio dice che fa grazia al peccatore che si pente, e io gli credo. Dice che sono reso perfetto per sempre grazie al sacrificio di Cristo, e io gli credo. Mi assicura che mi ama, ma che ha in orrore il peccato. E io gli credo. Io credo tutto ciò che Dio dice nella Bibbia, perché Dio è vero e non può mentire. Milioni di persone mettono la loro fiducia in Dio ogni giorno. Sperimentano le difficoltà della vita, certo, ma conoscono anche la pace e la gioia. La fede onora Dio, e Dio benedice quelli che gli danno fiducia.

Leggiamo dalla lettera a Tito, capitolo 2, versetto 11. La grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 17. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Che cos'è la grazia di Dio? Alcuni pensano che quando si parla della grazia di Dio si voglia dire che Dio è indulgente, compiacente, pronto a perdonare tutto e tutti ad occhi chiusi. Per altri è la soluzione nei casi disperati. Allora si invoca la grazia di Dio. Altri ancora, e sono molti, immaginano che per guadagnarsi il paradiso debbano fare ogni sforzo possibile. E poi, se i loro meriti sono insufficienti, la grazia di Dio compenserà quello che manca. No. La grazia di Dio è tutt'altra cosa. Se non è correttamente intesa, ci si fa di Dio un'immagine falsa, perché si pensa che egli sia indifferente al male e allo stato di perdizione in cui si trovano tutti gli uomini per natura. Dio è certamente misericordioso, buono e potente nello stesso tempo, pronto a venire in aiuto alla sua creatura. È un Dio d'amore che vuole il bene eterno degli uomini. Ma è anche il Dio che non può tollerare il male senza punirlo, che non può considerare il colpevole come innocente, è scritto in Numeri capitolo 14, versetto 18. Solo Dio poteva salvare noi peccatori senza rinunciare a dare ai nostri peccati la punizione che meritavamo. In che modo? Per mezzo di Gesù Cristo, che è venuto in terra per farsi carico dei nostri peccati e subire lui al posto nostro il castigo di Dio. È così che Dio può far grazia a tutti, senza distinzione. Ma c'è una condizione: che ciascuno individualmente riconosca il bisogno che ha di questa grazia e accetti Gesù come proprio Salvatore e Signore della propria vita.

0: A Radio Logos. Sono le ore 22. Buon ascolto.
1: Da Davide Tatriele ascoltiamo il motivo Non restare immobile.

0: io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Apocalisse capitolo 1 versetto 8. E sempre nel libro dell'Apocalisse capitolo 1 versetto 17 è citato: io sono il primo e l'ultimo e il vivente, l'Alfa e l'Omega. Alfa è la prima lettera dell'alfabeto greco, Omega è l'ultima. Il Signore Gesù dichiara di essere il primo e l'ultimo. Questi versetti mettono in evidenza l'esistenza eterna e la divinità di Gesù Cristo. Egli è presente dall'inizio alla fine della storia dell'uomo e dell'universo. L'Alfa ci riporta alla creazione dei mondi, quando era in preparazione tutto il necessario per la vita degli uomini sulla terra e per la loro felicità. Gesù Cristo è il Dio creatore e come tale ha pieno diritto su ognuna delle sue creature. Eppure, quando si è fatto uomo, hanno cercato di sbarazzarsi di lui crocifiggendolo. Ma non è rimasto nella morte. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli. Capitolo 1, versetto 18. L'Omega attira il nostro sguardo sull'avvenire. Cristo avrà l'ultima parola su questa terra, teatro di tante ingiustizie, guerre e sofferenze. Prenderà definitivamente presso di sé quelli che gli appartengono e successivamente stabilirà un regno di giustizia e di pace. Capitolo 19, versetto 6. Poi al momento del bilancio finale giudicherà tutti quelli che non lo hanno voluto come salvatore. Sempre nel libro dell'Apocalisse, capitolo 20, dal versetto 11 al versetto 15. Il giorno della crocifissione, Gesù ha pregato per i suoi carnefici. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Luca capitolo 23 versetto 34. Il perdono è ancora oggi a disposizione di chiunque si pente, perché il Signore Gesù risorto vive per sempre e salva definitivamente chi si confida in Lui, aprendogli la via della felicità eterna nel cielo. Noi viventi verremo rapiti, così saremo sempre con il Signore. Di prima Tessalonicesi capitolo 4 versetto 17.
1: Da Vera ascoltiamo il motivo Tu sei.

0: La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.
1: Da Albino Montisci ascoltiamo il motivo Giubilando.

Leggiamo da Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetti 16 e 17. Il Signore stesso scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo. Poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre con il Signore. E se fosse oggi? Il versetto di oggi ci parla della prossima venuta del Signore Gesù per togliere dalla terra tutti i veri credenti, prima che si scatenino i giudizi di Dio. È un'esplicita promessa del Signore: tornerò e vi prenderò presso di me. Giovanni capitolo 14 versetto 3. Due motivi rallegrano il cuore del credente che attende questo momento: non passerà per la morte del corpo e sarà per sempre col Signore nella sua gioia. Proviamo a chiederci ogni mattina: e se fosse oggi? Ricordiamoci che quando il Signore verrà prenderà solo quelli che sono suoi, e degli altri che ne sarà? Dovranno subire i tremendi giudizi che Dio manderà sulla terra, e per quelli che prima lo avevano respinto sarà impossibile accettare il Signore. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Ebrei capitolo 4 versetto 7. Nell'ultima pagina della Bibbia è ripetuto questo appello: chi ha sete, venga. Chi vuole, prenda in dono dell'acqua della vita. Io vengo presto. Apocalisse capitolo 22 versetti da 17 a 20. E se fosse oggi, saresti preso o lasciato? Riflettiamo bene.

0: Radio Logos è la tua radio. Conto corrente postale 165 88 717. Ripeto, 165 88 717.
1: Da Antonio Morra ascoltiamo il motivo Dio è vicino a te.

Leggiamo da Geremia capitolo 21 versetto 8. Ecco, io pongo dinanzi a voi la via della vita e la via della morte. E ancora Deuteronomio capitolo 30 versetto 19. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, onde tu viva. Due domande, una scelta da fare. Vi sono delle domande a cui l'intelligenza umana non può rispondere e che non di meno hanno un'importanza capitale. Dio solo lo può e lo fa per mezzo del suo libro, la Bibbia. Da prima la seguente domanda concernente il peccato. Come un uomo colpevole su cui pesa una giusta condanna potrebbe essere perdonato in modo da essere in pace con un Dio santo? Credendo in Gesù che ha fatto la pace per il sangue della sua croce. Colossesi 1:20. In lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Efesini capitolo 1 versetto 7. In seguito, ecco un'altra domanda alla quale di nuovo soltanto la Bibbia può dare la risposta, cioè che cosa accade dopo la morte? Dio distingue due classi di uomini, quelli che muoiono credendo e quelli che muoiono increduli. Per i primi, la loro anima va presso a Gesù nel riposo in attesa della gloria. Per gli altri, ahimè, non vi sarà mai più speranza di salvezza, ma la certezza tragica di un'eterna condanna. Forse troverete questo schema troppo semplicistico. Vorreste più sfumature, più varietà nelle scelte offerte. Ma le cose stanno esattamente in questi termini e non altrimenti. Dio è sovrano e nessun pensatore o filosofo gli imporrà il suo sistema. Egli ci ha rivelato queste cose per permetterci di poter fin d'ora scegliere il nostro destino eterno. Carissimi, avete già fatto questa scelta? Se non l'avete già fatta, iniziate a pensare. Quale la scelta più

0: Ben ritrovati amici, siamo contenti di essere qui con voi per l'approfondimento della scuola del sabato sul Vangelo di Giovanni. Stiamo studiando questo tema durante il trimestre e siamo arrivati alla lezione 8 con i nostri ospiti che sono Filippo Alma, docente presso la Facoltà Adventista di Teologia Villa Aurora a Firenze. Benvenuto Filippo.
1: Sono contento di essere ancora con voi.
0: Grazie. E poi abbiamo Helen Silvestro che è laureata in psicologia e anche ha trascorso con noi questi incontri fino ad oggi e ti ringraziamo per la tua disponibilità. Benvenuta.
2: Grazie, sono molto contenta anch'io di essere qui.
0: Bene, voi non lo sapete ma noi comunque mentre prepariamo questi incontri passiamo anche del tempo insieme, chiacchieriamo, abbiamo anche mangiato insieme. È bello quando anche in un gruppo che si incontra nelle chiese locali si trovano anche dei momenti al di fuori di questo gruppo per vivere degli attimi di socializzazione e conoscersi meglio e scambiare, diciamo, fare amicizia. Ci sta anche questo, no? Perché la nostra è una comunità di credenti, è una comunità cristiana e pensiamo di essere, come la Bibbia anche ci descrive, la famiglia di Dio. E in questa famiglia tutti sono accolti, però se siamo una famiglia siamo insieme e viviamo anche dei momenti estemporanei. Allora, oggi abbiamo una lezione che non è molto semplice, però è veramente interessante, perché le volte scorse abbiamo dedicato molto spazio a diverse testimonianze. A più riprese nello scorrere delle lezioni abbiamo visto la testimonianza di diversi personaggi di cui Giovanni ci racconta portandoli in primo piano nel suo Vangelo e abbiamo parlato proprio non solo dei discepoli ma anche di altre persone un po' più lontane nella cerchia delle conoscenze di Gesù. Abbiamo parlato di diversi tipi di testimonianza e anche di qualcuno che nonostante avesse visto, avesse le stesse cose di chi ha testimoniato che Gesù era il Messia, non l'ha riconosciuto come tale. Quindi c'è ancora questa lotta tra la fede e l'incredulità. Saremo in particolare nel capitolo 5 del Vangelo di Giovanni, però vedremo sicuramente anche altri brani delle scritture. E però prima di entrare nel vivo del discorso, preghiamo insieme. Volevo chiedere oggi a Helen di guidarci in preghiera.
2: Certo.
0: Grazie.
2: Ti ringraziamo, caro Padre, per prenderti ogni giorno cura di noi. Ti ringraziamo perché abbiamo anche oggi questa possibilità di ritrovarci intorno alla discussione della Tua parola. Ti prego di guidarci in questo, di mandarci il Tuo Spirito su di noi affinché possa intervenire per far capire meglio ogni cosa che diremo. Ti prego di benedire la nostra settimana, le nostre famiglie, le famiglie di tutti coloro che ci seguono. E ti chiedo tutto questo non perché lo meritiamo, ma nel Tuo Santissimo nome. Amen.
0: Amen. Grazie Helen. Quindi siamo pronti per cominciare e quindi voglio fare a te la prima domanda.
2: Va benissimo.
0: Oggi. Sai perché? Proprio perché pensando a queste testimonianze che diciamo sono riportate nel Vangelo di Giovanni e sono una reazione anche delle persone, in loro nasce la fede vedendo, ascoltando Gesù, le sue parole sono parole di vita, no? Vedendo quello che lui fa, il suo modo di rapportarsi agli altri, il suo stile di vita anche, no? Quindi trovano una persona e si rendono conto di com'è questa persona, di quello che insegna, di quello che fa. Ed ecco che qui è la mia domanda, no? Mi ispiro anche a una citazione anonima che ha riportato Filippo nel nocciolo della questione, dove una citazione che dal latino, diciamo la versione subito italiana, le parole insegnano e gli esempi trascinano. Quindi Gesù era veramente un trascinatore, perché con quello che diceva, con quello che faceva, le persone erano attratte da lui. Allora la mia domanda è questa, ma i fatti danno più credibilità alle parole? Potrebbe essere scontato, ma mi piacerebbe
2: no, in realtà,
0: esplorare questo.
2: Sì, anche secondo me valeva la pena approfondire questo aspetto. Ti ringrazio per la domanda e per rispondere nel migliore dei modi, diciamo, secondo le mie possibilità, volevo partire proprio dalla mia esperienza personale. Ora, i miei genitori, fin da quando ero piccola, mi hanno sempre insegnato che sia a livello lavorativo ma anche nella vita, conta scegliere ciò che ci piace fare. Quindi loro partivano da questa prospettiva, cioè se tu sei, se ti piace quello che fai, sei bravo. Chi è bravo, il lavoro lo trova, quindi non ti devi preoccupare. E da un lato ho avuto anche l'esempio di mia mamma, che lei, tra parentesi, è sarta, le piace molto quello che fa, è molto brava e quindi non ha mai avuto problemi a livello lavorativo, no? Però in realtà questi discorsi non venivano tanto da mia madre quanto da mio padre. Eppure io fin da piccola lo vedevo continuamente studiare, cioè io mi ricordo a fine giornata che lui si ritagliava dopo il lavoro, dopo la famiglia, quel momento proprio per stare sui libri, e l'abbiamo sempre accompagnato a tutte le lauree, a tutte le cose che lui comunque ha fatto e continua ancora oggi a fare, no? Infatti, tra parentesi, io quando tornavo da scuola, prendevo un brutto voto, avevo più paura della reazione di mia mamma, che magari poteva essere un pochino più bacchettona, più che quella di mio papà. Per lui bastava la sufficienza, diceva sì, va bene, la sufficienza basta, l'importante poi è seguire la propria strada, fare quello che ti piace, non importa i titoli, lo ancora oggi a fare, no? Infatti, tra parentesi, io quando tornavo da scuola, prendevo un brutto voto, avevo più paura della reazione di mia mamma, che magari poteva essere un pochino più bacchettona, più che quella di mio papà. Per lui bastava la sufficienza, diceva sì, va

0: permane dentro di noi con forza maggiore proprio questo secondo, cioè il fare. E la scienza in realtà ci viene in aiuto, anche qui la psicologia è fenomenale secondo me. Questo cervello che in maniera molto simile a come fanno gli animali, quindi a come funziona in questo caso negli animali, si basa sull'apprendimento per imitazione, quindi è molto improntato sull'apprendere per imitazione, e questo lo possiamo vedere tramite lo studio di vari esperimenti che sono stati fatti. Oggi, per questioni anche legate al tempo, ne prendo solo uno, che secondo me è un primo fra tutti, di Albert Bandura, anche qui psicologo rinomatissimo. E lui fece questo esperimento su una, grazie ad una bambola, se non ero, chiamata Bobo, e lui prese questi bambini in età prescolare, li mise in tre gruppi diversi, ogni gruppo aveva il suo adulto che doveva fare delle cose. Il primo gruppo aveva questo adulto che iniziò a mostrare comportamenti aggressivi nei confronti di questa bambola, quindi immaginate tutti i bambini che guardano questo adulto picchiare la bambola. Secondo gruppo, l'adulto gioca coi Lego, quindi si dimostra indifferente né in maniera positiva né in maniera negativa, interagisce con la bambola. Terzo gruppo era il gruppo di controllo, in cui l'adulto, in realtà non c'era l'adulto tra virgolette, nel senso che non interferiva con il gioco dei bambini, che in questo caso furono lasciati abbastanza liberi di interagire fra di loro, di giocare e così via. Dopo aver preso questi vari gruppi, insomma, aver valutato le reazioni, dopo queste esperienze, lui rimette tutti questi bambini in una stanza in cui mette a disposizione sia dei giochi, diciamo, neutri, quindi Lego, la bambola e altri giochi, e poi dei giochini però abbastanza aggressivi, fucile, pistola, quindi tutte queste questi giochi un pochino aggressivi. E Bandura osservò che i bambini che avevano visto l'adulto picchiare la bambola, quindi in quei pochi istanti, minuti, mostravano significativamente, perché comunque per validare, no, il, a livello scientifico serve comunque una certa significatività, atteggiamenti aggressivi verso persone e anche verso le cose, quindi diciamo che rispetto ovviamente a quelli che giocavano da soli, ma anche a quelli che avevano visto l'adulto comportarsi in maniera neutra. E anche esperimenti successivi poi hanno confermato questi risultati a cui Bandura era arrivato. Tutto ciò a dimostrazione proprio del fatto che gli individui apprendono effettivamente osservando e riproducendo i comportamenti delle altre persone. Soprattutto, e qui questo ci deve far riflettere secondo me, delle persone che amiamo, quindi che nella nostra vita risultano maggiormente significative e importanti.
1: Allora, qua la scuola del sabato, nella parte di domenica, dice che Gesù ha usato i segni, quindi quello che lui faceva. La lezione nella parte domenica si intitola Segni, opere, prodigi, per mostrare qualcosa, il suo stretto rapporto di collaborazione con il Padre. Quindi lui ha dato un esempio con questo obiettivo, per dimostrare una relazione col Padre. Ecco perché probabilmente il suo esempio era così autentico e trascinante. Lo sai che è molto importante quello che hai detto, perché avendo lavorato per diverso tempo nella Chiesa Avventista nel settore dei bambini, devo dire che è vero quello che tu dici, i bambini imparano per imitazione, e imparano per imitazione anche riguardo alla fede, cioè noi possiamo anche raccontare loro le storie della Bibbia, dare loro degli insegnamenti morali ispirati alle scritture. Però tante volte vale di più quello che loro vedono a noi fare quando non parliamo, che fa capire loro se questo Gesù ha trascinato anche noi, no? Se ci siamo lasciati trascinare da Gesù. Perché a volte c'è una discordanza fra quello che diciamo e come lo viviamo, e questo i bambini lo sentono molto. Tu hai usato proprio un esempio anche poi che coinvolgeva dei gruppi di bambini per avvalorare questa tesi di questo anonimo che dice che le parole insegnano, gli esempi trascinano, quindi la prendiamo per buona.
0: Sì, assolutamente.
1: E mi raccomando,
0: buonissimo.
1: Cerchiamo. Sì, è inutile che poi proviamo a essere un buon esempio, perché falliremo. L'importante è cercare di rimanere vicino al Signore e di fare del proprio meglio, cercando di imparare da Lui, E se sbagliamo, chiedere scusa, ma essere autentici.

0: autentici e non avere un cristianesimo fake, come possiamo dire oggi si usa questo termine, no?
1: Sì.
0: Ecco, grazie Ellen, era importante partire con questo perché la lezione ci parla di queste testimonianze che sono state suscitate dal Messia per il modo che lui ha avuto di relazionarsi con gli altri. Allora, adesso volevo affrontare un tema che Filippo ha diffusamente trattato nel nocciolo della questione e che credo che sia molto interessante. Allora, la scrittura ci parla di segni, di opere, di prodigi, di profezie che hanno parlato della venuta del Messia, quindi delle prove. Tuttavia, vorrei proprio parlare di questo. Sono delle prove certe, inoppugnabili. Perché mi aveva colpito il concetto della libertà che Dio ci lascia di credere e c'era una citazione a pagina 504 di un libro di Xavier Léon Dufour sul Vangelo secondo Giovanni che tu riporti nel nocciolo e la voglio leggere. La rivelazione di Gesù non si impone all'uomo come un'evidenza, ma si propone alla sua libertà. E quindi io vorrei parlare di questo, perché tante prove, ma.
1: Sì, Maria Rosa, in effetti questo è un tema. È un tema perché la scrittura, le profezie dell'Antico Testamento riguardanti il Messia, diciamo che erano alla portata di tutti. E quindi questi vaticinia e anche allo stesso tempo, voglio dire, questi rotoli della Torah e i rotoli appunto del messaggio profetico erano accessibili al popolo, ma non tutti hanno identificato in Gesù il Messia. E quindi, come scrive giustamente questo teologo francese di qualche anno fa, Xavier Léon Dufour, cioè la rivelazione di Gesù, contenuta anche nella Bibbia, che era la Bibbia ebraica, la sola Bibbia che esisteva per i primi credenti, per lo stesso Gesù, non è che conteneva delle certezze assolute o delle evidenze oggettive per tutti, ma queste profezie delineavano i contorni appunto del Messia che sarebbe venuto. Gli scritti del Nuovo Testamento quindi fanno eco alle scritture ebraiche riprendendo a posteriori i fatti della vita di Gesù, l'insegnamento di Gesù, e quindi rileggendo le antiche profezie, hanno riconosciuto appunto che c'era un eco di quella che era stata la vita di Gesù, e quindi da questo punto di vista hanno trovato anche un conforto spirituale. Ma tutto questo ovviamente è solo una prospettiva possibile. Noi, ad esempio, come credenti, leggiamo l'Antico Testamento quindi con un approccio di tipo cristocentrico e quindi andiamo a cercare Gesù
0: Cristo
1: nell'Antico
0: nell'Antico.
1: Testamento. E questo è legittimo, ma allo stesso tempo non possiamo fermarci solo a questo, perché significherebbe immaginare che l'unica lettura possibile dell'Antico Testamento sia quella cristiana. Invece c'è ancora un mondo ebraico e quindi 20 secoli di storia dopo Gesù di ebrei che non hanno riconosciuto in Gesù il Messia e che lo attendono ancora e che leggono la Bibbia dei primi credenti, la Bibbia di Gesù, la Bibbia di Paolo, la Bibbia di Giovanni, la leggono in un modo diverso dal nostro. E anche questo è altrettanto legittimo. E quindi cosa possiamo imparare noi cristiani? Che nel leggere l'Antico Testamento certamente ci porremo delle domande sulla natura del Messia e sulla venuta del Messia, quindi una lettura cristiana dell'Antico Testamento, ma prima ancora di far questo bisogna sempre chiedersi, e questo testo di Isaia, prima ancora di essere compreso dagli stessi scritti del Nuovo Testamento come una profezia di Gesù, ad esempio penso a Isaia 53, cioè il canto del servo sofferente, no? Dell'Ebed Yahweh, del servo sofferente, ecco, nell'interpretazione classica del mondo ebraico, in realtà il servo sofferente è Israele, non è Gesù, non è il Messia. E queste letture non necessariamente devono essere antitetiche, no? In un rapporto oltretutto anche rispettoso della storia del popolo di Israele. Quello che qui vogliamo dire è che quando facciamo un cortocircuito di questo tipo, cioè che leggiamo l'Antico Testamento con un approccio tipologico alla ricerca soltanto della verità in Gesù o delle verità cristiane, commettiamo quasi un abuso, perché prima ancora di dire qualcosa a noi cristiani, questa parola, questa Bibbia ebraica, ha detto qualcosa al popolo di Israele. E quindi prima ci interroghiamo sul senso appunto storico che ha avuto il profeta Isaia con i suoi messaggi, il profeta Geremia nel suo contesto, e poi possiamo, attraverso appunto gli scritti del Nuovo Testamento, andare a capire in che relazione stanno l'Antico e il Nuovo Testamento.
0: Quindi è un principio ermeneutico che ci hai illustrato, ed è importante anche quando si legge la Bibbia tenere conto che occorre avere dei principi di ermeneutica.
1: E questo principio ermeneutico ha a che fare con il principio anche di una lettura storica dell'Antico come del Nuovo Testamento, non subito una lettura tipologica o teologica, perché Isaia ancora non vedeva il Messia, ma Isaia scriveva, ispirato dallo Spirito di Dio, e parlava al popolo di Israele, e quindi attraverso la mediazione del popolo di Israele. C'è una bella frase che così vorrei riprendere qui per coloro che ci seguono, che possono magari ritrovare anche poi nel nocciolo della questione. È una frase di un biblista veterotestamentario, studioso di Antico Testamento, che si chiama italiano stavolta, Luca Mazzinghi, che oltretutto è anche l'attuale presidente della Società Biblica in Italia, che insomma nella Bibbia PM in introduzione fa, credo, una bella affermazione a proposito del rapporto circolare che deve esistere tra Antico e Nuovo Testamento. Mi piacerebbe leggere questa citazione. Il rapporto tra i due testamenti, il Primo Testamento e il Nuovo Testamento, non è a senso unico, cioè sempre dall'Antico al Nuovo Testamento. Esiste piuttosto un rapporto circolare, per cui se il Nuovo rilegge e illumina l'Antico, l'Antico illumina a sua volta il Nuovo. Ed è interessante che scrive, lui tra l'altro anche teologo cattolico, il Cristo infatti non abolisce la legge o i profeti, che sono, se volete, l'essenzializzazione di tutta la rivelazione veterotestamentaria, la legge e i profeti, cioè la Torah e il messaggio profetico, ma li porta Gesù a compimento. Tutto questo ovviamente con la nostra lettura cristiana delle scritture, ma non è l'unica, non è la sola. E poi aggiunge: occorre dunque evitare la tentazione di escludere o minimizzare, questo a volte facciamo noi credenti, minimizzare l'Antico Testamento considerandolo soltanto come il preludio di qualcosa di superiore, qualcosa addirittura che potremmo quasi, lo aggiungo io, mettere da parte.
0: Si impoverisce.
1: E invece per noi la Bibbia ebraica, cioè il Primo Testamento, infatti nelle facoltà universitarie si tende sempre di più a non chiamarlo nemmeno Antico Testamento, prima addirittura in alcune Bibbie di qualche anno fa il Vecchio Testamento, no, è il Primo Testamento, la prima alleanza, il primo patto, e poi c'è un nuovo patto che è annunciato dal profeta Geremia. E quindi questo rapporto circolare è sicuramente più arricchente che immaginare, come ahimè lo hanno fatto anche alcuni credenti evangelici, che hanno pensato che in fondo la Bibbia cristiana è il Nuovo Testamento, l'Antico Testamento lo possiamo mettere da parte.
0: Passata.
1: E invece no, innanzitutto leggiamo l'Antico Testamento come una parola per Israele, prima ancora che per noi. Poi però attraverso questo approccio storico possiamo passare a una dimensione teologica e chiederci che cosa l'Antico Testamento continua a dire anche a noi cristiani sul volto di Dio, sul Messia che noi abbiamo riconosciuto in Gesù.
0: Grazie Filippo, come vedete sono degli aspetti importanti nel trattare questa lezione quando parliamo del ruolo della scrittura, un ruolo autorevole, perché certamente come dice la scuola del sabato nella parte appunto di lunedì, è Gesù stesso, quello che emerge di Gesù dai Vangeli, quindi anche in Giovanni, che indica ripetutamente che l'autorità della scrittura è la testimonianza chiave per capire chi è. E su questo non ci piove, però non dobbiamo rischiare di impoverire poi i contenuti dell'Antico Testamento con una visione limitata, diciamo.
1: Assolutamente, ti ringrazio per questo approfondimento che mi permette di aggiungere ancora un altro aspetto, cioè il fatto che noi leggiamo nella scrittura e quindi nell'Antico Testamento, perché all'epoca di Gesù l'unica scrittura era l'Antico Testamento, il primo patto, non è sbagliato leggere il Messia e leggere di Gesù, anzi il Gesù giovanneo, cioè il Gesù nella prospettiva di Giovanni che scrive verso la fine del primo secolo, addirittura ci ricorda alcune parole importanti per noi che vorrei riprendere, che si trovano appunto al capitolo 5 del Vangelo di Giovanni. In modo particolare i versetti 39 e 40. E quindi qui Gesù entra un pochino in polemica con chi, pur dichiarandosi fedele alla lettura delle scritture, non riusciva a cogliere nella vita di Gesù, ecco, l'adempimento, il compimento di quelle profezie. E Gesù dice, quindi, il Gesù giovanneo, in Giovanni al capitolo 5, versetti 39 e 40, voi investigate le scritture perché pensate di avere per mezzo di esse vita eterna, ed esse, queste scritture, sono quelle che rendono testimonianza di me. Eppure, qui c'è un velo di tristezza, non volete venire a me per avere la vita. E quindi qui addirittura Gesù stesso, lui che è la luce del mondo, chiede conforto alla luce della scrittura. Ma ci sono alcuni uomini, alcune donne, che pur leggendo le scritture ebraiche non hanno riconosciuto in lui il Messia. E quindi c'è un velo anche di mistero, ma questo non ci deve preoccupare, e ritorno alla tua domanda legata alla libertà. Ecco, il Dio della Bibbia è il Dio della libertà. E quindi Dio si propone, lo abbiamo detto già, e non si impone, e quindi attraverso la lettura noi possiamo ritrovare in lui la fonte della vita. Alcuni la troveranno altrove. Noi non vogliamo giudicare, ma certamente incoraggiare e testimoniare di quello che noi abbiamo trovato.
0: Grazie Filippo. E allora, la parte che abbiamo trattato con questa domanda ci aiuta poi nello studio della parte da lunedì, martedì, mercoledì in particolare, dove sono poi anche indicati dei testi, a volte è un discorso diretto di Gesù, come quando Gesù in Giovanni 3,14 ricorda come Mosè innalzò il serpente nel deserto, quindi fa riferimento a un fatto accaduto nell'Antico Testamento, nella storia del popolo di Israele, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato. E nella parte di martedì e mercoledì voi troverete dei paralleli, no, che vengono fatti fra testi tratti dal Vangelo di Giovanni e testi dell'Antico Testamento. Con questo discorso penso che sicuramente li guarderemo con questo occhio particolare, dove scopriamo questa libertà di Dio che non si vuole imporre, ma anche, spero che anche grazie a Filippo, che nella sua formazione accademica ci ha dato questo strumento, oggi con una risposta abbiamo uno strumento ermeneutico in più che magari non tutti avevamo considerato. Infatti, alla fine della parte di lunedì c'è anche una domanda, ci chiede la lezione, la nostra comprensione, no, riguardo alla scrittura, qual è, no, il suo ruolo nella nostra fede. Possiamo chiedercelo, che valore diamo a questi scritti dell'Antico e del Nuovo Testamento? Li abbiamo mai pensati in questo modo? Forse abbiamo un po' avuto questa visione parziale di pensare solo che di interpretare l'antico alla luce del nuovo, no? Magari abbiamo bisogno di crescere in questo e forse scopriremo anche delle cose nuove che magari prima non avevamo visto in alcuni testi.
1: Sì.
0: Per concludere il pensiero della libertà, non posso non dire qualche cosa proprio leggendo un versetto, tra due versetti di Giovanni 8, dove Gesù ci parla della libertà e ci dice che per essere liberi conosceremo la verità. E come faremo a conoscere questa verità? Lui dice: se perseverate nella mia parola, quindi è nello studio della sua parola e in quello che essa rappresenta, quindi un modo di vivere, un modo di essere che Gesù ci mostra, allora siete veramente miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi, visto che parlavamo di,
1: sì,
0: di libertà. Quindi allora, come conclusione ho una domanda, diciamo che pongo così sul piatto, perché magari c'è qualche profezia dell'Antico Testamento che ci piace in particolare per qualche motivo, perché indica la venuta del Messia e forse ci ha colpito nella nostra vita in modo particolare. Allora volevo chiedervi se volete, se ci avete, se vi viene in mente, non voglio
1: io una ce l'ho.
0: Insistere.
2: Vai.
0: Comincia tu, Filippo.
1: Ok.
0: E se possiamo la cerchiamo anche, la leggiamo,
1: sì,
0: vediamo.
1: Molto volentieri. Allora, ad esempio, se noi ci leggiamo nel Vangelo secondo Matteo e nel Vangelo secondo Marco, ma ce lo possiamo leggere nel Vangelo secondo Marco al capitolo 15, versetto 34, è un grido di dolore che Gesù pronuncia sulla croce. Ce lo ricordiamo anche a memoria, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ecco, probabilmente Gesù in questo momento storico, che è quello di essere appeso a una croce, crocifisso per noi, è in qualche modo in una condizione che coloro i quali lo hanno visto, i testimoni oculari, Pietro, Giovanni, Maria, Maria Maddalena, la madre di Gesù, hanno sentito questo urlo, questo grido di angoscia e di dolore. Gesù si è sentito quasi abbandonato da Dio. Ebbene, ecco, nel Vangelo secondo Marco, poi ripreso anche dall'evangelista Matteo, questo grido è un grido che noi troviamo in una preghiera dei Salmi, del Salmo 22, ed è la preghiera praticamente del giusto che soffre come innocente. E quindi vedete quale bellissimo collegamento c'è. La preghiera del giusto che soffre senza averne colpa, perché a volte i giusti soffriamo perché ce ne abbiamo anche colpa, ma ancora più terribile è la sofferenza del giusto innocente, no? Del giusto, cioè, che subisce le angherie della violenza. E quindi Gesù, con questo grido di dolore sulla croce, è colto, rappresentato dagli evangelisti, come in effetti un ebreo che ama il Signore, ma in certi momenti della sua vita si sente quasi abbandonato. E allora non sta bestemmiando, ma sta richiedendo la presenza di Dio. Dove sei? Ho bisogno di te. Certo, apparentemente sembra un urlo e un grido disperato, ma comunque resta una preghiera, perché il Salmo 22 è una preghiera, è un inno. Ecco,
0: grazie,
1: questa era,
0: Filippo,
1: un'idea.
0: Anche tu
2: a
0: hai pensato
2: realtà,
0: qualcosa?
2: A me in realtà, così, sul momento mi sono venute in mente le profezie di Daniele. Cioè il fatto che noi sappiamo che alla fine si staccherà questa pietra dal monte, che cadrà su questi piedi misti, e noi sappiamo che gli altri praticamente pezzi della statua erano delle popolazioni che sono praticamente cadute nel momento in cui è stato annunciato. Quindi questo mi dà, cioè, se si è avverato tutto ciò che è successo fino ad ora, sì, per forza si avvererà anche quest'ultima profezia. Sì. Quindi questo mi dà speranza e mi fa credere che noi non stiamo aspettando un Gesù qualunque, stiamo aspettando un Dio che mantiene le sue promesse.
0: Sì, e questo è tratto dal libro del profeta Daniele al capitolo 2.
2: Perfetto.
0: E vogliamo leggere almeno,
2: sì,
0: nel senso, perché voglio prendere la parte che hai sottolineato e lo voglio leggere, perché praticamente la pietra che aveva colpito questa immagine di una storia di guerre, di regni anche violenti che si susseguono, che calpestano anche tante vite umane, tanti diritti, però alla fine colpisce l'immagine, questa statua appunto si frantuma, non se ne trova più traccia, però quella pietra diventa un grande monte che riempie tutta la terra, ed è Gesù la pietra per eccellenza nella Bibbia. Quindi ci annuncia un regno che non avrà mai fine, che non passerà mai e che sarà anche di tipo diverso. non violento, non, a volte anche bestiale, perché gli imperi, i regni a volte hanno anche delle caratteristiche molto dure, ma questo è un regno di pace, così come Gesù ci presenta. Grazie per aver presentato questa profezia. A me piace la profezia legata al periodo di Natale, che a volte, appunto, essendo Gesù nato a Betlemme, in un modo umile, no? Era tratta, almeno quando studiamo la parola di Dio, c'è questo annuncio: ma da te, o Betlemme Eferata, piccola per essere tra le migliaia di Giuda, però proprio da te mi uscirà colui che sarà il dominatore in Israele, le cui origini risalgono ai tempi antichi e giorni eterni. Quindi ci ricorda sempre anche un po' il prologo di Giovanni. Mi piace per questa onore che Gesù, incarnandosi, quindi la parola incarnata, non nasce in una grande metropoli, ma in una piccola città, no? E io penso che in questo Gesù possa nascere nella vita di qualsiasi persona, dalla più ricca alla più povera, dalla più grande di età alla più piccola, un bambino, un adolescente. Mi sento piccola anche io, che ho una provenienza umile, no? Io sono cresciuta nelle case popolari della mia città di Bologna, ma è lì che ho conosciuto il Signore, mi è venuto a trovare proprio lì. E quindi sono molto grata a Dio per questo, che Lui dà valore ad ogni cosa, dalle più grandi alle più piccole. Bene, abbiamo passato anche un po' di tempo a raccontare di noi stessi, delle cose che ci piacciono, e a voi quale profezia piace dell'Antico Testamento, quale scrittura dell'Antico Testamento che ci fa già pregustare che ci sarà un piano che si avvererà legato alla venuta di Gesù, alla sua prima venuta o alla seconda venuta, come diceva Ellen. Pensateci, rileggete quella promessa, quell'annuncio che trovate, e fatene tesoro, magari condividetelo con qualcuno. Voglio ringraziare Ellen e Filippo per essere stati con noi anche questa lezione, che non era facile.
1: Sì, era un po' più complicata di altre.
0: Però è stato molto bello, e spero che anche per voi che ci seguite sia stato arricchente, ma soprattutto che vi abbia dato speranza e consolazione per quello che vivete nella vostra vita oggi. Vi abbracciamo, un appuntamento al prossimo incontro. Arrivederci.
3: Vuoi approfondire questo tema? Scopri tutte le risorse, come il nocciolo della questione e altro materiale, su sdsministeripersonali.chiesaventista.it. Se non hai ancora il quaderno di studio Scuola del Sabato, puoi acquistarlo su edizioniadvshop.it, oppure accedi alla versione digitale su smartphone e tablet, scaricando l'app Scuola del Sabato dagli store. Ricorda anche che ogni trimestre la Chiesa Avventista sostiene progetti di missione. Questo trimestre sosteniamo la divisione nordamericana. Visita il sito nella sezione Missioni per scoprire storie di persone di ogni età la cui vita è cambiata conoscendo l'amore di Dio.

per mezzo di lui, cioè di Gesù, vi è annunziato il perdono dei peccati e per mezzo di lui chiunque crede è giustificato. Gli Atti degli Apostoli, capitolo 13, versetti 38 e 39. Dire sì o no a Dio. Crocifiggendo Gesù, gli uomini hanno dimostrato la malvagità dei loro cuori. Ma allo stesso tempo, nel sacrificio del Figlio suo, Dio ha manifestato il suo amore verso di noi, facendo subire a Lui il giudizio che noi meritavamo. Se credo che Gesù ha sacrificato la sua vita per me, Dio mi perdona e mi dà la vita eterna. È un dono della sua grazia che tutti quelli che credono in Lui accettano con gioia e infinita riconoscenza. Ma l'essere umano ha la responsabilità di dire sì o no a Dio, e se rifiuta volontariamente la salvezza che gli è offerta, è perduto, senza speranza. Infatti, è scritto in Atti, capitolo 4, versetto 12, non c'è salvezza al di fuori di Gesù Cristo. Sembra inconcepibile che una persona di buon senso rifiuti questa offerta gratuita da parte di Dio. Eppure, sono molti quelli che se ne disinteressano o la rifiutano. E pensare che questo rifiuto non solo ci priva del più prezioso dei doni, ma costituisce anche un'offesa verso il donatore. Solo Gesù ci può strappare dalle conseguenze terribili delle nostre colpe. Non riconoscersi peccatore è colpevole. Rifiutare la salvezza che Dio offre significa esporsi all'infelicità eterna e assumersene la responsabilità. Oggi c'è ancora tempo. Dite di sì a Dio. Poi non dimenticate di dire

Radio Logos è la tua radio. Conto corrente postale 165 88 717. Ripeto, 165 88 717.

0: Benvenuti a Un miracolo ogni giorno, breve incoraggiamento quotidiano.
1: Stai combattendo una battaglia che da tempo è già stata vinta? Hiro Onoda era un militare giapponese che nel dicembre del 1944 fu inserito nel 61esimo reggimento della fanteria. La sua destinazione furono le Filippine, un territorio americano occupato in quel momento dal Giappone. Nel 1945 le truppe americane riconquistarono la zona, ma Onoda continuò la guerra, rifiutando l'idea che questa fosse terminata. Nel 1959 in Giappone Onoda fu dichiarato ufficialmente morto. Quando anni dopo uno studente lo ritrovò, Onoda ancora rifiutava di accettare l'idea che il conflitto fosse terminato. Attendeva di ricevere l'ordine di deporre le armi solo dal suo superiore. Nel 1974 l'ex comandante di Onoda tornò sull'isola di Lubang per informare il militare della sconfitta del Giappone e per ordinargli di deporre le armi. Il sottufficiale Onoda lasciò la guerra dopo 29 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Questo racconto potrebbe sembrarci incredibile, eppure anche noi a volte combattiamo una battaglia che è già stata vinta. Anche se confidiamo nel Signore con tutto il cuore per quanto riguarda la nostra salvezza, è possibile che non ci fidiamo di Lui per tutte le altre aree della nostra vita, soprattutto se sono aree per noi molto sensibili. Nel profondo della nostra anima potremmo avere difficoltà a credere quando la scrittura dice «Il mio Dio provvederà a ogni vostro bisogno, secondo la sua gloriosa ricchezza in Cristo Gesù». Nei nostri cuori stiamo ancora combattendo la battaglia. Ma io ti incoraggio oggi a prendere Dio in parola. Lui non è un uomo da poter mentire. «Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi». Sulla croce, Gesù è morto per spezzare ogni giogo della tua vita. Che tu possa essere incoraggiato oggi, perché non c'è nessuno meglio di Dio. Lui provvederà anche per te. Aggrappati stretto alla sua parola, alle sue promesse. Mentre cerchi in fede il suo regno, Dio provvederà a tutto ciò di cui hai bisogno. Grazie di esistere. Eric Sellerie.
0: Ascoltato Miracolo ogni giorno. Appuntamento a domani.

0: A Radio Logos sono le ore 24 e 2 minuti.
1: Salve amici. Sono contento che ancora oggi posso farvi compagnia per i prossimi 10 minuti con il programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Ormai lo sapete, io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Allora, il titolo della meditazione di oggi è La depressione. È un tema molto delicato da affrontare, soprattutto in 10 minuti è quasi impossibile, ma cercheremo di prendere soltanto degli spunti e prima però voglio leggere, come di consueto, un passo della parola di Dio. E leggerò nel capitolo 5 della lettera ai Romani, al versetto 8, che dice così: «Ma Dio ci ha dimostrato il suo amore per noi dal fatto che, mentre eravamo peccatori, Cristo è morto per noi». Come dicevo, la depressione è una tematica molto importante e abbastanza diffuso. La depressione, sappiamo, è un disturbo dell'umore e che ne soffrono circa 15 persone su 100, quindi non è uno scherzo, e può colpire chiunque a qualunque età, ma è più frequente tra i 25 e i 44 anni ed è 2 volte più comune nelle donne, soprattutto negli adolescenti. La depressione clinica presenta molti sintomi che si prolungano nel tempo. Chi ne soffre ha un umore depresso per tutta la giornata, per più giorni di seguito,

Non riesce più a provare interesse e piacere nelle attività che prima magari lo interessavano e lo facevano stare bene. L'individuo depresso si sente sempre più giù, irritabile, si sente stanco o stanca e ha pensieri negativi, con sensi di colpa e spesso sente la vita come dolorosa e senza senso. L'episodio depressivo costituisce una delle esperienze peggiori che si possono avere nel corso della vita dell'uomo. Ci si sente senza speranza, senza poteri né risorse, si sente completamente impotenti di fronte alla vita e alle persone. Mancano talvolta le energie per fare qualsiasi attività fisica, mentale e del resto niente sembra interessare in alcun modo ed è in grado di dare piacere, il piacere che non trova più in qualsiasi altra attività. Il depresso guarda la propria vita e tutto appare un fallimento, un susseguirsi di perdite di cui spesso si hanno dei veri sensi di colpa, come dicevo. Oppure si è convinti che la colpa sia degli altri, la colpa può essere della vita stessa o della sfortuna, come suol dirsi, e ci si sente arrabbiati con tutto e tutti e si arriva a farsi terra bruciata intorno. E la persona depressa cerca l'isolamento, in un isolamento molto sofferto e questo gli è quasi inevitabile. Sapete, cari amici, dietro a questa patologia ci sono eserciti di medici, psichiatri, psicologi ed altri ancora e cercano di aiutare la gente a trovare pace, serenità, gioia e la felicità che tanto uno desidera. Ma la gente appunto fa ricorso anche ad altre vie. Parlo della gente appunto che ha questa patologia. Ricorre ad altre vie, dicevo, vie non convenzionali e che sono certamente sbagliate. E mi riferisco ai maghi, ai chiromanti, ai cartomanti, alle streghe, negromanti, si rivolge ad altre religioni, nella fattispecie quelle orientali, che si appoggiano su spiriti diabolici. Molti dei depressi tentano la via dell'alcol oppure della droga, cercano la felicità nel sesso incontrollato e arriva a partecipare anche a delle sette diaboliche pur di ottenere guarigione ad ogni costo. Ma sapete, amici, la felicità pare sfuggire di mano, pare si allunga sempre di più, corre molto più veloce del soggetto stesso. E spesso si arriva al ricovero in ospedale, talvolta all'ospedale psichiatrico, e perfino pochi, per la verità, arrivano anche al suicidio. E i cristiani? C'è questa domanda, e i cristiani come sono messi?
Bene, anche a rischio di fare crollare qualche mito, dobbiamo rispondere a questa domanda che sì, è possibile che anche un cristiano sincero che ha fatto sul serio con il Signore Gesù possa cadere nella depressione. Anche i cristiani possono essere vittima di queste patologie della mente. Ma c'è da considerare che il cristiano depresso non potrà mai dare una testimonianza valida della potenza di Dio, della pace, della gioia che il cristianesimo degli inizi promette e che deriva proprio dall'unione autentica con Dio. E sapete, Satana in questo si serve delle depressioni dei cristiani per screditare il cristianesimo. Il vero cristiano può uscire dalla depressione se si lascia condurre dallo Spirito Santo prima e da personale specializzato che esiste anche nella Chiesa. Può sembrare semplicistico tutto questo, ma se non provate, amici, non saprete mai cosa perdete. Allora anche oggi questa meditazione termina qui, consapevole di non aver neanche iniziato a scalfire questa patologia. Allora amici, grazie per il vostro gentile ascolto e a risentirci a domani. Che Dio vi benedica.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. A tutti buon inizio di settimana. Allora, oggi cominciamo il secondo capitolo del Vangelo secondo Luca. Leggiamo dal versetto 1 al versetto 14. In quel periodo l'imperatore romano Cesare Augusto decretò che si fece un censimento di tutta la nazione. Questo avvenne quando Quirino era governatore della Siria. Per il censimento era obbligatorio che tutti tornassero al paese dei propri antenati per le debite registrazioni. E siccome Giuseppe era di stirpe reale, doveva andare in Giudea, a Betlemme, paese natale del re Davide. Era quindi necessario che si mettesse in viaggio da Nazareth di Galilea verso Betlemme. Giuseppe prese con sé Maria, sua moglie, che in quel periodo era in avanzato stato di gravidanza. Mentre si trovavano a Betlemme, fu il tempo che il bambino nascesse e Maria diede alla luce il suo primo figlio, un maschio. Ella lo avvolse in una coperta e lo depose nella mangiatoia di una stalla perché non c'era posto per loro nella locanda del villaggio. Quella notte, nei campi fuori del villaggio, c'erano alcuni pastori che sorvegliavano le loro greggi. Improvvisamente un angelo apparve in mezzo a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. I pastori erano molto spaventati, ma l'angelo li rassicurò. «Non temete», disse. «Io vi porto la più bella notizia che sia mai stata annunciata. Questa notizia dà grande gioia a tutti. Il Salvatore, proprio il Messia, il Signore, è nato stanotte a Betlemme. Come potete riconoscerlo? Troverete un bambino avvolto in una coperta che giace in una mangiatoia». Subito al primo angelo se ne aggiunsero molti altri, gli eserciti del cielo che lodavano Dio. «Gloria a Dio nel più alto dei cieli», cantavano, «e pace sulla terra a quelli che Egli ama». Abbiamo visto una nascita insolita del Battista ed ora vediamo una nascita ancora più strana del Messia. Cesare Augusto costrinse le persone a tornare nel luogo di nascita perché voleva raccogliere tasse e anche registrarle correttamente con un censo. E ti puoi immaginare come Maria si sia sentita. Era la soglia del parto, no? Nel terzo trimestre, e doveva viaggiare su di un asino, speriamo su di un asino, per circa 150 chilometri. E per complicare ulteriormente le cose, allora arrivo a Betlemme, non c'era posto dove alloggiare e quindi dovettero ricorrere a una stalla per il parto. Comunque non si trattava di una vera e propria stalla, in quanto è probabile che Giuseppe sia andato a casa di parenti, dato che veniva da Betlemme. Ma le camere superiori, però, dal greco traiamo albergo, ma è più come una camera per gli ospiti, erano piene. E così sono dovuti stare al piano terra dove c'erano gli animali. Però il re del re, colui che sarà redentore della razza umana, nasce in mezzo agli animali. Sembra una follia. L'aveva abbandonata Dio? Probabilmente si sentiva così. Tuttavia Dio però orchestrò che una giovane donna di Nazareth fosse costretta da un Cesare a centinaia di chilometri di distanza a trasferirsi temporaneamente a Betlemme per adempiere al profeta Michea 5:2, dove 500 anni prima scrive che il Messia sarebbe nato a Betlemme. E i pastori in quei giorni erano di un ceto sociale basso, di umili risorse, e quindi il fatto che Gesù sia stato concepito da una giovane ragazza con un marito dalle risorse molto limitate, nato in una stalla, adorato dagli umili, mostra come i pensieri, la logica di Dio siano opposti ai nostri. Ti chiedi cosa abbiano visto i pastori quando erano terrorizzati? Non si trattava solamente di quell'angelo che ha fatto l'annuncio, ma si parla della gloria del Signore che brillava intorno a loro. E questa è la gloria, la Shekinah glory dell'Antico Testamento, quando Dio si manifestava all'interno della tenda. E poiché Gesù Cristo è il luogo dove risiede la gloria di Dio,
Io direi che è appropriato che questa gloria si manifestasse qui, proprio dove è nato lui. Credo, come nel caso dei testimoni della risurrezione di Gesù, che se la Bibbia fosse stata scritta dall'uomo, avrebbe usato testimoni più credibili e non una donna formalmente posseduta da demoni e in questo caso umili pastori. Inoltre, non si sarebbe scelto una mangiatoia come luogo di nascita, né una croce tra criminali come luogo di morte. L'uomo guarda l'apparenza esteriore, ma Dio guarda sempre al cuore. E tu stai cercando di adattarti a dei gruppi fighi, famosi, facendo compromessi mentre desideri di essere in armonia con Dio? Ricordati che siamo chiamati a non conformarci a questo mondo. Riflessione. Quando gli eventi intorno a te sembrano non aver senso, continui a fidarti di Dio per l'esito giusto. Signore, è inconcepibile vedere come il Figlio di Dio, o Dio fatto carne, decida una maniera così umile di venire su questa terra, neanche un luogo adatto dove nascere. Eppure quella è stata la tua scelta, senza sfarsi, senza fanfare. E forse ed è per questo che tanti non se ne sono resi conto. E noi quest'oggi non abbiamo scuse, ne sappiamo di più, perché non sei più nascosto. Grazie di questa rivelazione. Amen. Bene cari, ci sentiamo domani.

0: A Radio Logos sono le ore 24 e 26 minuti.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

L'adorazione è una cosa che iniziamo sulla terra e che non finiremo mai, perché l'adorazione continuerà nel cielo per l'eternità. E quindi è bene sapere, anche sulla terra principalmente, perché siamo ancora nell'imperfezione, che cosa vuol dire e cosa significa per noi adorare il Signore. È una cosa importantissima. Tanti adorano, pensano di adorare il Signore in modo gradito, però abbiamo visto le volte scorse che non sempre l'adorazione è gradita a Dio. Abbiamo visto i punti importanti. Innanzitutto, l'adorazione appartiene solo a Dio e si offre a Dio per mezzo di Cristo Gesù. Dio non accetta nessuna adorazione se non si va a Lui per mezzo di Gesù. Spesse volte troviamo nella Scrittura: offriamo la nostra lode, il nostro ringraziamento, dice spesso l'Apostolo Paolo e anche l'Apostolo Pietro, per mezzo di Cristo Gesù. Gesù è sempre la via che ci conduce a Dio. Non c'è un'altra via. Non ci sono altre scorciatoie o altri metodi. La via è solo Gesù. Le persone dicono: ma lo fanno in modo sincero. Lo possono fare in modo sincero, ma non so se arriva fino in cielo. Penso che una persona che vuol conoscere il Signore, Dio prima o poi si rivela. A volte diciamo: ma quella persona andrà in cielo, andrà all'inferno. Dio lo sa, perché troviamo nella Scrittura, nel libro di Giobbe, che dice che Dio parla una volta, due volte all'uomo, chiunque esso sia, solo che l'uomo non ci bada, non ci mette orecchio. Per cui l'uomo è inescusabile, essendo che nel cuore dell'uomo c'è innata la legge di Dio, è dentro di noi. La legge di Dio è scritta nei nostri cuori, e quelli che veramente vogliono conoscere Dio, Dio è fedele e si rivela. Perché? Perché dice: se uno cerca Dio con tutto il suo cuore, Dio si rivelerà a quella persona. Dio è fedele, Dio è amore, Dio vuole che ogni persona venga alla conoscenza della verità. Quindi abbiamo detto anche che non solo Dio, a Dio Padre appartiene l'adorazione, ma anche a Gesù, che è il Figlio di Dio, che è Dio Figlio, se usiamo questo termine. Gesù è Dio Figlio, non è il Figlio di Dio, o meglio è stato creato da Dio, come intendono certe sette, ma Gesù è Dio Figlio. Quindi Gesù è Dio Figlio, a quale appartiene la nostra adorazione e a nessun altro. E l'adorazione, abbiamo detto la volta scorsa, Dio l'accetta sempre tramite lo Spirito Santo. Offriamo a Dio e a Gesù il nostro culto mediante lo Spirito Santo. Se non abbiamo lo Spirito Santo, o se quella persona non ha lo Spirito Santo, non può dare la giusta adorazione a Dio. Ebbene, la volta scorsa abbiamo visto come Dio vuole che sia il nostro culto, la nostra adorazione. E brevemente cito i sei punti. Essa deve essere spirituale, deve essere fatta in verità, la nostra deve essere rispettosa, santa, volontaria, sincera e come Dio ha stabilito. Queste sono le prerogative che Dio esige affinché una persona possa adorare e Dio possa accettare l'adorazione. Vediamo come si compone l'adorazione. Cioè, noi adoriamo, ma in che senso questa adorazione noi la offriamo a Dio? Quali ingredienti o quali elementi ci sono per adorare il Signore? L'adorazione si compone di preghiere. Cioè, l'adorazione è fatta di preghiere. E voglio, a proposito, certamente leggere dei passi della Scrittura. Per esempio, in Prima Re, capitolo 8, versetto 22 a 25, ripeto, Primo Re, capitolo 8, versetto 22 a 25, è qui che Salomone innalza una preghiera a Dio. E dice così: poi Salomone si pose davanti all'altare dell'Eterno in presenza di tutta la raunanza di Israele, stese le mani verso il cielo e disse:
O Eterno, Dio di Israele, non v'è Dio che sia simile a te né lassù né in cielo né qua giù in terra. Tu mantieni il patto e la misericordia verso i tuoi servi che camminano in tua presenza con tutto il cuor loro. Tu hai mantenuta la promessa da te fatta al tuo servo Davide, mio padre, e ciò che dichiarasti con la tua propria bocca, la tua mano oggi l'adempie. Ora dunque, o Eterno Dio di Israele, mantieni al tuo servo Davide, mio padre, la promessa che gli facesti dicendo: non ti mancherà mai qualcuno che segga nel mio cospetto sul trono di Israele. Purché i tuoi figlioli vegliano sulla loro condotta e camminano in mia presenza come tu hai camminato. Vediamo in questa preghiera che Salomone innalza a Dio, qual è la cosa che mette in risalto sulla qualità di Dio. Dio ha tante qualità, ma qui in questo caso, in questo contesto, in questa preghiera, che cosa mette in risalto Salomone nella sua preghiera? La fedeltà di Dio. Tu sei un Dio fedele che mantiene le promesse. Che mantiene le promesse. Per questo io ti innalzo, o Dio di Israele, Dio di verità, che tu mantieni il patto. Cioè che Dio ha fatto un patto con Davide. Dice: tu hai promesso che non mancherà mai un discendente dalla casa, dalla stirpe reale di Davide. Tu sei un Dio fedele. E infatti Dio è stato fedele, e Dio è fedele, perché nonostante l'infedeltà dei re di Giuda, che sono stati parecchi, cattivi, idolatri, nonostante questo Dio è rimasto fedele. Fedele perché? Perché la discendenza di Davide è andata sino proprio alla fine. E dov'è che si è adempiuta la grande promessa della discendenza di Davide? Nella persona di Gesù Cristo. Cioè Gesù è nato dalla stirpe reale di Davide, il cui regno non avrà mai fine, quindi sarà eterno. Gesù è l'adempimento meraviglioso della promessa di Dio. Dio è fedele. Dio mantiene il patto. Anche se noi siamo infedeli, Dio è fedele. E le promesse che Dio ci ha fatte in Gesù Cristo, dice l'Apostolo Paolo, hanno il loro sì e il loro amen. Quindi Dio è fedele. Dio ti ha promesso la vita eterna. Ci ha promesso la vita eterna se noi crediamo in Gesù. Ci ha promesso il cielo, la salvezza, il perdono dei nostri peccati. E non è poco, non è poco questo, perché è un Dio meraviglioso, un Dio grande, un Dio potente, un Dio fedele. E possiamo fidarci di Lui, perché Dio è fedele. La tua fedeltà dura per ogni età, dice il salmista, per ogni età. Meraviglioso. Se dovremmo elencare tutti i titoli, tutti i nomi, tutte le qualità di Dio, scopriremo un Dio meraviglioso, un Dio grande. E poi di che cosa si compone l'adorazione? Voglio leggere il Salmo 95, i primi 7 versetti. Dice così: venite, cantiamo con giubilo all'Eterno, mandiamo gridi di gioia alla rocca della nostra salvezza. Presentiamoci a Lui con lodi, celebriamolo con i salmi, poiché l'Eterno è un Dio grande e un grande Re sopra tutti gli dèi. Nelle sue mani stanno le profondità della terra e le altezze dei monti sono sue. Suo è il mare poiché Egli l'ha fatto e le sue mani hanno formato la terra asciutta. Venite, adoriamo, inchiniamoci, inginocchiamoci davanti all'Eterno che ci ha fatti, poiché Egli è il nostro Dio e noi siamo il popolo che Gli pasce e il gregge che la sua mano conduce. Vediamo che la nostra adorazione è composta di azioni di grazie,
c'è questa lodare il Signore, ringraziarlo. Venite, cantiamo con giubilo, venite, quasi è un imperativo, venite. Venite, spesso diciamo così, perché qui viene messo in risalto che cosa? Che cosa viene risaltato in questo salmo? Che Dio è il creatore. Tu hai fatto i cieli, tu hai fatto la terra, tu hai fatto i mari e noi ti adoriamo. Tu sei il nostro Dio, l'unico, colui che ci ha fatti, colui che ci ha creati. E aggiungo quelle che ci ha anche rigenerati in Gesù Cristo. Dio ci ha creati, ma Dio ci ha ricreati o rigenerati mediante lo Spirito suo Santo, perché Lui ci ha creati e noi eravamo creature, ma sento che ci ha rigenerati, siamo diventati Suoi figlioli, ed è più che essere creature, siamo figlioli di Dio, perché Lui ci ha rigenerati in Cristo Gesù mediante la sua potenza. Ancora nel Salmo 96 leggiamo ciò che dice qui il salmista, versetto 1-9, dice: cantate all'Eterno un cantico nuovo, cantate all'Eterno abitanti di tutta la terra, cantate all'Eterno, benedite il suo nome, annunziate di giorno in giorno la sua salvezza. Raccontate la sua gloria fra le nazioni, le sue meraviglie fra tutti i popoli. Perché l'Eterno è grande e degno di sovrana lode, egli è tremendo sopra tutti gli dèi. Poiché tutti gli dèi dei popoli sono idoli vani, ma l'Eterno ha fatto i cieli. Splendore e maestà stanno dinanzi a lui, forza e bellezza stanno nel suo santuario. Date all'Eterno, famiglia dei popoli, date all'Eterno gloria e forza. Date all'Eterno la gloria dovuta al suo nome, portategli offerte e venite nei suoi cortili. Prostatevi dinanzi all'Eterno, vestiti di sacri ornamenti, tremate dinanzi a Lui, o abitanti di tutta la terra. Che bello! Questo invito, venite, cantate, giubilate, e non dice solo a una piccola parte delle persone, ma voi tutti abitanti della terra, perché è Lui che ci ha fatti, Lui che ci ha creati, e ogni creatura, ogni persona dovrebbe adorare Dio, lo dovrebbe adorare, perché noi siamo sua fattura, perché Lui ci ha creati, e ogni persona è debitore di questo, di adorare il Signore. Tutti dovremmo adorare il Signore. Purtroppo è una piccola minoranza che adora il Signore come gli è dovuto. Ma io ringrazio, e noi ringraziamo il Signore perché facciamo parte di quelle che lo adorano veramente in spirito e verità. Vediamo di che cosa si compone l'adorazione. Si compone della spiegazione della parola di Dio. C'è adorazione, vuol dire non solo lode al Signore, ma anche lettura, spiegazione, commento della parola di Dio. Questa è una parte importante che compone l'adorazione. E voglio leggere due brevi versetti nell'Antico Testamento e uno nel Nuovo Testamento. In Esodo capitolo 24, versetto 3, leggiamo: e Mosè venne e riferì al popolo tutte le parole dell'Eterno e tutte le leggi, e tutto il popolo rispose ad una voce e disse: noi faremo tutte le cose che l'Eterno ha dette. Poi versetto 7 dice, sempre 24 capitolo: poi prese il libro del patto e lo lesse in presenza del popolo, il quale disse: noi faremo tutto quello che l'Eterno ha detto e ubbidiremo. Quindi perché viene spiegata la parola di Dio? Per quale motivo? Perché ci deve condurre a mettere in pratica quello che noi ascoltiamo. Perché se noi ascoltiamo, però non lo mettiamo in pratica, non vale nulla. È come il seme buttato al vento.
se quello che io ascolto non cerco di sforzarmi, di metterlo un po' in pratica, non vale nulla. E tutto il popolo doveva ubbidire. E noi, se veniamo qui in adunanza o a casa o ovunque noi siamo, leggiamo la parola di Dio, serve come insegnamento e anche per mettere in pratica ciò che leggiamo, altrimenti non vale nulla. Come dice anche Giacomo, di non essere soltanto uditori ma facitori della parola, affinché non inganniamo noi stessi. Dice: ma io queste cose li so. Sì, ma li sai, ma bisogna metterli in pratica, altrimenti non passa niente. Questo è il punto. In Atti degli Apostoli, ancora un altro versetto leggiamo, capitolo 13, versetti 14 e 15, è lì che l'apostolo Paolo e i suoi collaboratori si trovavano ad Antiochia di Pisidia. E dice così: ed essi, passando oltre Perga, giunsero ad Antiochia di Pisidia, e recatosi il sabato nella sinagoga si posero a sedere. E dopo la lettura della legge e dei profeti, i capi della sinagoga mandarono a dir loro: fratelli, se avete qualche parola d'esortazione da rivolgere al popolo, ditela. Quindi avevano letto in quella sinagoga, si leggevano che cosa? La legge e i profeti. La legge che cosa significa? Si leggeva il Pentateuco, i cinque libri di Mosè, tutti i libri profetici, da Isaia fino alla fine. Quindi ogni sabato si leggeva la parola di Dio nelle sinagoghe. Gli ebrei andavano nelle sinagoghe. Noi come cristiani non andiamo nelle sinagoghe, ma andiamo nella sala di culto oppure a casa. I credenti nel Nuovo Testamento si radunavano nelle case. Ricordate di quella coppia molto conosciuta negli Atti degli Apostoli? Aquila e Priscilla. Aquila il marito, Priscilla la moglie. Avevano a casa loro la chiesa. Questi incontri si avevano in casa anche di Marco. Marco era quel giovane che era andato nel primo viaggio missionario con Paolo e Barnaba e abitava a Gerusalemme, dove loro in casa avevano la chiesa. E così si formavano centinaia, forse migliaia di cellule nelle case dove si leggeva la Bibbia. Pensate a Roma, che c'erano centinaia, forse migliaia di credenti. Si radunavano nelle catacombe per paura di essere perseguitate, o nelle case di nascosto. Quindi non c'è un luogo preciso di culto. Quindi gli incontri oggi non sono circoscritti in un determinato luogo, ma ovunque noi ci incontriamo, per leggere la parola di Dio, lì c'è il Signore presente. Quindi l'adorazione è composta anche della lettura della parola di Dio, ed è quello che facciamo noi. Vedete, noi vogliamo essere, diciamo, in armonia con l'insegnamento della parola del Signore. L'adorazione è composta di lodi e di salmi. Infatti in Efesini, qua è l'apostolo Paolo che ci scrive, sia in Efesini che in Colossesi, dice questo inerente con l'adorazione, con i nostri incontri che abbiamo in chiesa. Efesini capitolo 5, versetto 19 e 20, dice così: parlandovi con salmi ed inni e canzoni spirituali, cantando e salmeggiando col cuor vostro al Signore, rendendo del continuo grazie ad ogni cosa a Dio e Padre, nel nome del Signor nostro Gesù Cristo. E poi in Colossesi capitolo 3, versetto 16, dice: la parola di Cristo abita in voi doviziosamente, ammaestrandovi ed ammonendovi gli uni gli altri con ogni sapienza, cantando di cuore a Dio sotto l'impulso della grazia, salmi, inni e cantici spirituali. Ecco l'insegnamento che ci viene dato dall'apostolo Paolo, come deve essere composta la nostra adorazione. Quindi
L'adorazione non è soltanto compito di uno o due persone, del predicatore o degli anziani, bensì è un portare da parte nostra, di ogni membro della Chiesa, come un fiore per fare un bel bouquet da presentare al Signore. Quello che il Signore vuole da noi è la nostra lode, la nostra riconoscenza, i nostri sacrifici spirituali che consistono nel dare la nostra lode, il nostro ringraziamento. Se un fratello, se una sorella innalza un canto, una preghiera, una lode, un piccolo verso della parola di Dio, un pensiero di riconoscenza, questo è arricchire il nostro culto, la nostra adorazione. C'è, l'adorazione non è fatta solo di 3-4 persone, dovrebbe essere fatta di tutti i componenti. Cioè io voglio andare al Signore esprimendo un mio desiderio, la mia riconoscenza. Questa è la lode. Parlandovi con salme, inni, canzoni spirituali, cantando e salmeggiando col vostro Signore, rendendo il continuo grazie ad ogni cosa a Dio e Padre, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo. Ammonendovi gli uni gli altri con ogni sapienza, cantando di cuore a Dio, sotto l'impulso della grazia, salmi, inni e cantici spirituali. E non dice questa cosa esclusiva degli anziani, o dei missionari, o dei predicatori, ma tutti quelli che sono figlioli di Dio e che hanno lo Spirito di Dio. Vediamo che ci sono alcuni punti in cui Dio non gradisce l'adorazione. Diciamo che l'adorazione dei fedeli gli è grata, infatti voglio leggere un paio di versetti, e poi ci sono tre punti di cui Dio non gradisce l'adorazione. L'adorazione dei fedeli gli è grata. In Isaia capitolo 56, versetto 1 e 2, dice così: così parla l'Eterno, rispettate il diritto e fate ciò che è giusto, poiché la mia salvezza sta per venire e la mia giustizia sta per essere rivelata. Beato l'uomo che fa così, e il figlio dell'uomo che si attiene a questo, che osserva il sabato, astenendosi dal profanarlo, che trattiene la mano dal fare qualsiasi male. E poi al versetto 7 dice: io li condurrò sul mio monte santo e li rallegrerò nella mia casa d'orazione. I loro olocausti e i loro sacrifici saranno graditi sul mio altare, perché la mia casa sarà chiamata una casa d'orazione per tutti i popoli. Qui il Signore gradisce l'adorazione, la lode di quelli che camminano nelle sue vie. Che dice qua: rispettate il diritto, fate ciò che è giusto. Beato l'uomo che fa così, che si attiene a questo, che osserva il sabato e tutti gli altri comandamenti. Allora dice: io li condurrò sul mio monte santo e li rallegrerò nella mia casa d'orazione. E Dio si compiace credente che cammina secondo la sua volontà. Non gradisce, anche se è credente, però se noi camminiamo come piace a noi e non secondo la volontà di Dio, che veniamo solo la domenica mattina pensando di offrire il nostro culto al Signore, mentre tutto il resto della settimana forse non l'abbiamo onorato, forse non abbiamo camminato come piace a Lui, forse abbiamo fatto cose di cui il Signore non è tanto felice. Sapete che cos'è l'adorazione? Io penso che l'adorazione non è altro che come la punta di un iceberg. Sapete che cos'è l'iceberg, no? È una montagna di ghiaccio, di cui sapete che quanto ne esce fuori dalla superficie? Lo sapete? Un decimo. Cioè 9 decimi sono sotto le acque. Soltanto un decimo di questo iceberg, cioè montagna di ghiaccio, esce fuori dalle acque del mare. Come dire, spunta. O se la nostra vita durante la settimana non è in comunione con il Signore,
non è secondo la sua volontà, non camminiamo con lui. Questa punta che si chiama adorazione forse non viene fuori, è tutta sommersa dall'acqua, non è così? Perché se la nostra vita è una vita anemica, una vita proprio che non è nutrita dalla parola di Dio, dalla preghiera, dal cammino con il Signore, non ci viene neanche la voglia di adorarlo, forse neanche di venire in adunanza. Che ci vado a fare? Tanto non sento nulla. Non è così. Invece io vado, perché il Signore durante la settimana mi ha benedetto di tante cose e io voglio andare lì, davanti ai miei fratelli, davanti alle mie sorelle, adorare Lui, a ringraziarlo e dire: Signore, quante cose Tu mi hai donato questa settimana. Non li posso contare, perché il Signore ha sempre cose per noi, Suo Figlio. Lui è ricco, che dai cose misurate. No, Lui è ricco, ricco, ricco, ricco, ricco. Tu dici, puoi chiedere quello che vuoi al Signore. Lì, la banca del cielo, diceva Spurgeon, non fallisce mai. Non ce ne esiste la bancarotta nella banca del cielo. Può fallire quella degli Stati Uniti, dell'Inghilterra, le più grandi nazioni del mondo, ma la banca del cielo non fallisce mai. Accettiamo questo invito che ci viene fatto dal salmista: venite, cantate, lodate il suo nome, o tutti abitanti della terra. Ma quanto più dovremmo farlo noi, figlioli di Dio? Ma dovremmo proprio amarlo svisceratamente, questo Dio meraviglioso che ci ha dato la vita, la salvezza. L'adorazione degli ipocriti è vana. Voglio leggere un paio di versetti. Dice così, Isaia capitolo 1, dal versetto 11, dice così, dice il Signore al suo popolo Israele: che mi importa la moltitudine dei vostri sacrifici? Dice l'Eterno, io sono sazio degli olocausti di montoni e di grasso di bestie ingrassate, il sangue dei giovenchi, degli agnelli e dei capri, io non lo gradisco. Quando venite a presentarvi nel mio cospetto, chi vi ha chiesto di calcare i miei cortili? Cessate dal recare oblazioni vane, il profumo io lo in abominio, e quanto ai noviluni, ai sabati, a convocare raunanze, io non posso soffrire l'iniquità unita all'assemblea solenne. I vostri noviluni e le vostre feste stabilite, l'anima mia li odia, mi sono un peso che sono stanco di portare. Quando stendete le mani, io rifiuto di vederlo. Anche quando moltiplicate le preghiere, io non ascolto. Le vostre mani sono piene di sangue. Lavatevi, purificatevi, togliete dinanzi agli occhi miei la malvagità delle vostre azioni, cessate dal fare il male. Imparate a fare il bene, cercate la giustizia, rialzate l'oppresso, fate ragione all'orfano, difendete la causa della vedova. Vediamo qui queste persone che portavano sacrifici, immolavano capre, pecore, buoi, montoni, agnelli, osservavano le feste stabilite, come la Pasqua, la Pentecoste, il giorno degli azimi. Dice Dio, io non li gradisco tutte queste cose, perché quello che conta davanti al Signore è la nostra condotta, la nostra vita. Tante persone portano qualcosa in chiesa pensando che Dio li gradisce, ma stando a queste parole del profeta Isaia, Dio non gradisce nulla. Non sta a voi ipocriti che fate una vita doppia, mi portate sacrifici e alla fine la vostra condotta è da biasimare, da riprendere. Quello che conta davanti al Signore è la mia, la nostra condotta, il nostro comportamento. Se non lo onoriamo, se non lo temiamo, questo che conta. Ci dobbiamo studiare ogni giorno per piacere al Signore. E infatti il Signore Gesù dice in Matteo capitolo 15, riportando i versetti del profeta Isaia, in Matteo capitolo 15 versetto 7, cosa dice qui? Proprio calza bene a quello che
scrisse il profeta Isaia 700 anni prima della venuta di Cristo. In Matteo 15, versetto 7, 8 e 9 dice: ipocriti, ben profetò Isaia di voi quando disse: questo popolo mi onora con le labbra, ma il cuor loro è lontano da me, ma invano mi rendono il loro culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Il Signore non gradisce l'offerta, i sacrifici dalla persona ipocrita. Un altro punto: Dio non gradisce l'adorazione fatta dagli empi. Nel Salmo 50, qua dice, sono parole molto forti, nel Salmo 50, versetto 16, ma quando all'empio il Dio gli dice: spetta egli a te di parlare dei miei statuti e di avere sulle labbra il mio patto, a te che odi la correzione e ti getti dietro alle spalle le mie parole, se vedi un ladro tu ti diletti nella sua compagnia e sei il socio degli adulteri, tu abbandoni la tua bocca al male e la tua lingua intesse frodi, tu siedi e parli contro il tuo fratello, tu diffami il figlio di tua madre. Spetta all'empio, al peccatore, all'adultero, al ladro, al delinquente, al bestemmiatore, al bugiardo, di offrire i miei sacrifici? Dio non potrà mai gradire l'adorazione, la lode di persone che dietro le quinte la loro vita è intrigata con il male. All'apparenza sembrano persone pie, persone immacolate, persone religiose, persone impeccabili, poi dietro le quinte nella loro vita che cosa c'è? Si nascondono questi peccati: adulterio, frode, bugia. Quante ce ne sono di queste persone? L'ultimo punto: l'adorazione offerta alla creatura è vana e chi la fa si rende colpevole. L'adorazione che va fatta a una persona. E voglio leggere qui un paio di versetti, questo è importante, di due apostoli, dell'apostolo Pietro e dell'apostolo Paolo, che nel loro ministero delle persone tentarono di adorarli e che loro hanno rifiutato l'adorazione. In Atti capitolo 10, versetto 24-26, ripeto, Atti capitolo 10, versetto 24-26, dice: e il giorno di poi delle persone tentarono di adorarli e che loro hanno rifiutato l'adorazione. In Atti capitolo 10, versetto 24-26,

Cornelio tentò di adorare Pietro, si è inginocchiato. E Pietro ha detto: alzati, io sono un uomo come te. Attenzione, non lo fare. L'Apostolo Paolo cosa gli è successo? Anche durante il suo ministero, Atti degli Apostoli, capitolo 14, versetti da 8 a 16. Atti, capitolo 14, versetti da 8 a 16. Ora in Listra c'era un certo uomo impotente nei piedi, che stava sempre a sedere essendo zoppo dalla nascita e non aveva mai camminato. Egli udì parlare Paolo, il quale, fissati in lui gli occhi e vedendo che aveva fede da essere sanato, disse ad alta voce: levati ritto in piedi. Ed egli saltò su e si mise a camminare. E le turbe, avendo udito ciò che Paolo aveva fatto, alzarono la voce dicendo in lingua licaonica: gli dei hanno preso forma umana e sono discesi fino a noi. E chiamavano Barnaba Giove e Paolo Mercurio, perché era il primo a parlare. E il sacerdote di Giove, il cui tempio era all'entrata della città, mandò dinanzi alle porte tori e ghirlande e voleva sacrificare con le turbe. Ma gli apostoli Barnaba e Paolo, udito ciò, si stracciarono i vestimenti e saltarono in mezzo alla moltitudine esclamando: uomini, perché fate queste cose? Anche noi siamo uomini della stessa natura che voi. E vi predichiamo che da queste cose vane vi convertite all'Iddio vivente che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi. Paolo aveva compiuto un miracolo, aveva guarito questo uomo che era infermo ai piedi. Vedendo questo miracolo dice: ma gli dèi sono scesi fino a terra, sono venuti sino a noi. E hanno chiamato Barnaba Giove e Paolo Mercurio. Perché Mercurio? Perché Mercurio era il messaggero degli dèi, per questo, perché lui parlava. E quando queste persone cercarono di adorare Paolo, dice: guardate che noi siamo uomini uguali come a voi, guardatevi da adorarci. L'adorazione appartiene solo a Dio, che ha fatto il cielo, la terra, il mare, tutto ciò che è in essi. E un'altra cosa, l'ultimo, è successa all'Apostolo Giovanni. Leggiamo gli ultimi versetti. In Apocalisse capitolo 19, sono molto importanti questi versetti, per far capire alla gente che l'adorazione appartiene solo a Dio e a nessuna creatura. Allora, ripeto, Apocalisse 19, versetto 9 e 10, dice così: e l'angelo mi disse, qui è l'angelo che parla a Giovanni l'apostolo: scrivi, beati quelli che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello. E mi disse: queste sono le verace parole di Dio. E io mi prostrai ai suoi piedi per adorarlo. Ed egli mi disse: guardati dal farlo, io sono tuo conservo e dei tuoi fratelli che servono la testimonianza di Gesù. Adora il Dio, adori il Dio. Vedete, anche Giovanni l'apostolo stava commettendo un grave errore. E questa l'aveva ripetuta un'altra volta, lo troviamo in Apocalisse capitolo 22, versetti 8 e 9. Giovanni per la seconda volta viene ripreso dall'angelo e dice così, versetto 8, capitolo 22: e io Giovanni sono quelli che udì e vide queste cose, e quando le ebbi udite e vedute mi prostrai per adorare ai piedi dell'angelo che mi aveva mostrate queste cose. Ed egli mi disse: guardati dal farlo, io sono tuo conservo e dei tuoi fratelli i profeti e di quelli che servono le parole di questo libro. Adora il Dio, adori Dio. Quindi da questi passi ora abbiamo una testimonianza direttamente dagli apostoli, da Pietro, da Paolo, che l'adorazione loro l'hanno in un modo proprio categorico rifiutata. E purtroppo oggi tante persone, ignoranti della parola di Dio, adorano le statue, adorano le immagini, gli idoli, anche se questi portano il nome di Gesù.

o di Maria o di qualunque santo. Dio non vuole queste cose. L'adorazione appartiene solo a Dio. Allora, se dalla bocca di Pietro, dalla bocca di Paolo, abbiamo sentito che l'adorazione appartiene solo a Dio, se fossero qui su questa terra lo direbbero ancora una volta. E se fosse anche Maria sulla terra, direbbe: guardati da farlo, adori Dio. E tante persone purtroppo adorano la creatura anziché il creatore, come dice l'apostolo Paolo, il creatore che è benedetto in eterno. Che il Signore ci aiuti, non soltanto la domenica, ma anche ogni giorno, avere i momenti di adorazione, di lode a te, tutti i giorni e tutti i momenti. Così sia per tu, ognuno di noi. Amen.

0: Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.
1: A Radio Logos sono le ore 1:07.
2: Salutiamo il nostro primo ospite, si tratta di Marco Bontempi, sociologo. Ben trovato Marco, Università di Firenze.
3: Buongiorno.
2: C'è sul Corriere della Sera, caldo, 1300 morti in Europa.
3: 12.000.
2: 12.000?
3: Si è previsti, morti?
2: Sì. I dati sulle vittime registrate dal 21 giugno. Ieri è stato il giorno più rovente, ora l'emergenza si sposta ad est. Questo è il titolo in prima pagina sul Corriere. L'OMS dichiara l'Europa è l'area dove la temperatura sale più rapidamente e si parla di 40 gradi di Berlino. L'Europa è l'epicentro del caldo. Secondo l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, è l'area dove la temperatura sale più velocemente e appunto, come abbiamo detto, già le vittime 1300 in Europa dal 21 giugno. Allora, Marco Bontempi, ancora qualche anno fa questi dati qui sembravano, cioè, roba poco credibile. Poi c'è stata un'accelerazione negli ultimi anni, questo è stato più volte segnalato. E ecco, io prima di darti la parola, ancora un articolo che stavolta trovo su Euronews. Cambiamento climatico fuori controllo, l'ondata di caldo impossibile in Europa 50 anni fa. Ora, io e te 50 anni fa eravamo già in giro, Marco.
3: Sì, elementari.
2: Allora, una tua riflessione come sociologo e come cristiano.
3: Allora, noi siamo di fronte a una cosa verissima che soltanto dei malintenzionati possono negare, e questo è un punto fermo, e qua possiamo perfino usarlo come test per vedere quanto una persona è bugiarda quando si trova di fronte alla negazione di questa cosa che è stata prevista a partire dal rapporto di Roma della fine degli anni 70, dell'inizio degli anni 70, e che è stata contrastatissima nel campo scientifico, e poi progressivamente gli scienziati hanno visto che le cose stavano andando così. L'azione umana prodotta in Europa a partire dall'inizio del Settecento con la rivoluzione industriale e tutto quello che ne ha comportato in termini di ricchezza, di benessere, ma anche di inquinamento atmosferico, di trasformazione dei processi biochimici dell'atmosfera, sta arrivando a un punto di rottura. Questa cosa è stata vista, detta, prevista, organizzata, poi negli ultimi 20 anni la politica ha cominciato una mutazione genetica horror. Hanno cominciato a negare e sono entrati in campo i negazionisti climatici, di cui Trump è soltanto uno degli epitomi. Questa gente ha degli interessi chiarissimi di sfruttamento della situazione al momento, non gliene importa nulla del futuro nemmeno di se stessi e dei propri figli, come fanno i mafiosi quando parlano del proprio territorio. Noi siamo di fronte a una situazione che è irreversibile sempre più e che dichiara in una maniera esplicita, questo anche la sociologia contemporanea lo ha capito, che il tema della libertà, come noi l'abbiamo elaborato, in una chiave di totale svincolamento anche dal mondo naturale, di controllo del mondo naturale, di incremento delle nostre possibilità attraverso la tecnologia come una cosa che è virtualmente infinita, è una balla. Noi dobbiamo imparare a declinare la libertà nella forma della dipendenza. Siamo esseri di questo pianeta, siamo in un pianeta che ha dei limiti, non può essere sfruttato all'infinito, le risorse, le materie prime non sono infinite, non ci sono visioni economicistiche, capitalistiche, di crescita infinita, di PIL che deve crescere. Dobbiamo imparare che noi siamo nella dipendenza, come tutti gli esseri viventi, e dipendiamo da un ambiente che in questo momento non solo ci sta dando dei segnali di limite, ma ci sta mostrando chiaramente che cosa è pensare di essere svincolati dalla dipendenza. Noi dobbiamo, anche dal punto di vista politico, culturale, di ricerche sociali, avviare un lavoro in cui la libertà viene ripensata nella condizione dell'essere dipendenti. E cosa vuol dire questo? In una battuta, di essere persone che mettono avanti l'essere in una relazione con l'ambiente, la natura, gli animali, le altre persone, prima della affermazione dell'individuo. Ed è, e questo è, ce lo dicono la temperatura, non è che la temperatura ci dice solo che fa caldo, ci dice guardate che la vostra idea di andare al di fuori dei vincoli, di pensarvi totalmente sempre più svincolati all'infinito come quel politico Brianzolo che voleva campare 150 anni e poi si è visto, ecco, questo modo di ragionare che è così privo di responsabilità verso l'insieme è una balla, è un'assoluta balla.
2: Allora,
3: ed
2: Marco,
3: è uno dei portati più pericolosi della nostra epoca.
2: Ecco. Torniamo a parlare con Marco Bontempi a proposito dell'allarme che gli scienziati, ma insomma ormai qualunque persona di buon senso, nota per quel che riguarda il clima. Su Repubblica dello scorso 27 giugno c'era il titolo «Quell'allarme degli scienziati ignorato da chi governa». Non ha mai fatto così caldo in giugno in Europa e poi non è caldo solo da noi. Qualche settimana fa in Antartide, il 6 giugno per la precisione, alla base argentina Esperanza, è stata registrata la temperatura record di 15,4 gradi. Il record precedente, che era del 98, era 2 gradi più basso, mentre la media della temperatura di giugno in quella base antartica è di 6,2 gradi. In Europa in questi giorni siamo 10 gradi sopra la media del periodo. Sono tutti dati inauditi, letteralmente. E poi in questo articolo di Stefano Mancuso ci si domanda come può occuparsi di riscaldamento globale chi non sa cosa sia un gas, cosa sia il clima, come funzioni il pianeta. Non può, e infatti non lo fa. Ecco, la cosa interessante di questo articolo evidenzia la ignoranza della maggioranza dei governanti che non hanno basi scientifiche, cioè non hanno nella loro cultura nozioni di carattere scientifico. Solamente una piccola percentuale è laureato in materie di carattere scientifico, per il resto tanti avvocati, per intenderci, insomma. Claudio, ancora.
4: Beh, penso che anche ci sia una serie di scienziati che hanno cambiato sponda, forse anche perché foraggiati.
2: Sì, però sono pochi, li mandano in televisione, ma non sono molti.
4: Allora, riguardo alla domanda storica che avevi fatto, anch'io ho superato i 50 anni di questo periodo, sì. E ricordo un 83, ma era a metà luglio, di 43 gradi a Firenze per 10 giorni. La differenza che è successa in questo, quindi non è che non ci sono stati dei momenti, il problema è che dagli ultimi 10 anni tutti gli anni, il 2024 sì. È stato l'anno, quindi è cambiato e poi si è avvicinato, cioè è da giugno, quindi è cambiato radicalmente.
2: Perfetto, allora visto che le cose stanno così, come mai i nostri politici non parlano di queste cose? Nel dibattito politico è assente l'argomento praticamente, o no, o mi sbaglio?
3: È verissimo questo discorso, cioè da un punto di vista diciamo così di sociologico, del mutamento sociale che ha portato allo sviluppo della democrazia, è interessante vedere, no, che gli esperti, quelli che comunque sono formati per stare in quelle stanze che si chiamano Parlamento e per starci in una maniera adeguata, sono i giuristi. Cioè, noi vediamo che quella competenza lì è una competenza che nessuno mette in discussione. Devi essere competente del diritto, perché la macchina funziona con il diritto. In realtà il diritto sono le regole o è il contenuto, o è ciò che viene prodotto, tutte e due, perché sono le stanze che producono le regole. E quindi la vera competenza storicamente consolidata per stare in quelle stanze è te devi sapere come funziona il diritto. Cioè, ma queste regole regolano tutti gli aspetti della vita e questo è un problema che si chiama la rappresentanza generale, cioè il fatto che quando noi votiamo mandiamo in Parlamento, in quelle due stanze, in Senato e alla Camera, delle persone che hanno un incarico di rappresentanza a discutere regole su qualunque argomento della nostra esistenza. E questo è complicato perché naturalmente nessuno è esperto di qualunque argomento della vita collettiva. E quindi alla fine ci sono quelli che si occupano di economia che sono laureati in economia, perché non ce li trovi poeti a fare il ministro dell'economia, ci trovi gente che dimostra competenze economiche. Ma su questioni che non sono immediatamente legate agli interessi economici, che sono quelli che hanno un potere di condizionamento grande su tutte le decisioni, nel nostro modo di vita, non in generale, ma nel nostro modo di vita è così, su quell'altre c'è un'ignoranza assinina strabordante. La gente parla di cose che non sa, ma io ho seguito a volte le commissioni parlamentari delle vari tentativi di riforma universitaria da mettersi le mani nei capelli. Cioè gente che non aveva la minima idea, non solo non era mai stata all'università, ma non aveva proprio una minima idea di che cosa stava parlando. Era lì, a rappresentanza del popolo italiano, in commissione parlamentare, a dire sciocchezze.
2: Tu dici che questo è un tema in generale, non riguarda solamente l'ambiente.
3: Allora, il problema, no, non riguarda soltanto l'ambiente, no. C'è un'ignoranza diffusa, ma non potrebbe, Roberto, non essere così, perché la vita contemporanea è molto complessa. E su questo ci sono tante discussioni, cioè c'è chi dice dovremmo avere non più un sistema di rappresentanza generale, ma dei sistemi di rappresentanza che si occupano, come dire, come avere una Camera dei Deputati che si occupa in modo più specifico delle questioni non solo del clima, ma degli intrecci che ci sono tra la salute, il clima, l'economia, perché ci deve essere anche un po' quelli che di quell'ambito sono persone e sono coinvolte e sanno di che cosa si sta parlando. Quindi c'è chi dice la rappresentanza generale che nasce con la rivoluzione francese e che in un'epoca in cui comunque la complessità del sapere non aveva tutte queste articolazioni che abbiamo oggi, forse oggi fa una fatica immane a rimanere la struttura della nostra democrazia.
2: Marco, ti devo interrompere perché il tempo sta terminando. Io solamente però volevo una tua battuta, ma velocissima, a venire sempre sull'estate, sempre sul tema del clima. Dietro le sbarre a 40 gradi, senza frigoriferi né ventilatori, le carceri sono una polveriera. Questo è Avvenire del 27 giugno. La denuncia dei garanti, salute fisica e psicologica a rischio, è allarme, rivolte, mancano i controlli delle ASL e le ore d'aria si fanno sotto il sole. Ecco, questo è la cartina di tornasole, se un paese è un paese civile oppure no, come tratta la gente nelle proprie carceri, mi verrebbe da dire. Claudio, una battuta?
4: Allora, poi c'è un altro fatto, non ci sono più i ghiacciai, il Po è a secco, sì. No, quindi voglio dire, arriveremo a queste cose qui, oltre ai carcerati, sì. Arriveremo anche se ci giriamo dalla
2: prima dopo ci arriva anche da noi, però ecco, su questo del tema del carcere mi sembra che insomma è un argomento importante, mi pare, proprio
3: in Italia siamo un paese disgraziato, siamo puniti anche a livello internazionale da Amnesty International da tanto tempo per la condizione disumana, per la violazione dei diritti umani nelle carceri. Noi siamo un paese culturalmente ignorante, rozzo. C'è tanta gente in giro che dice io butterei via la chiave, cioè non sanno che cosa dicono. C'è una violenza nei confronti dei detenuti che è di considerarli dei veri rifiuti umani, che fa orrore a questa società civile. L'Italia è un paese nel quale si sente troppo spesso parlare che quella gente lì dovrebbe marcire, ma gli date la televisione, ma chi se ne frega. Io negli orecchi sento ma vorreste mica mettere l'aria condizionata in casa. Cioè questo ragionamento di vendetta e di odio attesta di una cultura rozza totalmente priva di un senso di dipendenza.
2: A proposito,
3: appunto,
2: di diritto, cioè, no? Si parlava prima del diritto.
3: Che è alimentata da questi partiti di estrema destra, dobbiamo dirlo, su questo ci mangiano abbondantemente, proprio perché evita il pensiero, questo modo di ragionare. E questo però è brutale.
2: Ci ritorneremo, Marco Bontempi, naturalmente un augurio di una buona estate, insomma, dopo
3: grazie,
2: tutto quello che ci siamo detti, ma insomma ce la faremo,
3: insomma.
2: Dai. Grazie mille, a risentirci. Siamo in compagnia a questo punto di Graziano Caponago, giornalista, esperto di viaggi. Buongiorno Graziano.
5: Buongiorno ragazzi, bentornati a voi, bentornati a tutti i nostri ascoltatori di RVS.
2: Siamo partiti con delle riflessioni sui temi del clima con Marco Bontempi. Insomma, i giornali presentano una situazione veramente di emergenza per quel che riguarda l'Europa, però ci sono delle parti dell'Europa che forse stanno ancora bene. E infatti parliamo della Norvegia, dove sei stato, Graziano, di recente. Esattamente quando è che sei stato in Norvegia e per quanto tempo?
5: Ma guarda, sono stato in realtà per parecchio tempo, perché sono stato su per lavoro. Sono tornato, insomma, questa settimana scorsa, domenica scorsa.
2: Ecco, un paese che tu sì, conosci effetti, bene. E che clima hai trovato in questo periodo?
5: Beh, la Norvegia è un paese che conosco bene, ci avevo scritto persino un libro tanti anni fa. Beh, che clima ho trovato? Ho trovato il clima del nord, per cui mi sono trovato giornate soleggiate e anche giornate grigie dove
2: temperatura? Stavo...
5: Ah, non te lo dico perché ti faccio schiattare d'invidia. Mezza Italia.
2: Siamo pronti a tutto.
5: Che pronto? Ti dico soltanto che io con il pile e la giacchina antivento, il cappello e i guanti, 13 gradi a Caponord.
2: Ah, ecco,
4: allora però dovete sapere che dovevamo averlo in trasmissione lunedì scorso, però purtroppo da 13 gradi a 35 anche lui è stato colpito dal razzo infuocato.
2: No, peggio del condizionatore d'aria, vabbè, dai, sentiamo.
5: Ma sentite che voce che ho, se il molestatore telefonico, quello sei di livello.
2: Okay.
5: Ma ne scherzi. In effetti lo shock termico è stato notevolissimo. Sì, mi sono veramente conciato bene.
2: Da quelle parti c'è preoccupazione? Oppure tutto sommato siamo un'isola felice, vabbè.
5: No, la preoccupazione climatica è dappertutto, perché non esistono isole felici, anche perché il caldo si fa sentire meno, ma si fa sentire anche dalle loro parti, e lo si vede non tanto, non lo percepiamo noi tanto esseri umani, ma la natura stessa, quando cominciano a crescere piante diciamo mediterranee sempre più a nord, quando ormai in Inghilterra cominci a piantare la vite, capisci che qualcosa c'è, e l'Inghilterra ha la stessa attitudine della Norvegia. La Norvegia poi è sempre stata, almeno la costa Norvegia, un'isola felice, perché la corrente del Golfo mitiga di molto la temperatura, però il clima non è... le variazioni si sentono anche lì. Quello che rimane è un paese di una bellezza incredibile, perché io ho fatto più volte la famosa Hurtigruten, che è la linea postale costiera, il battello postale che va da Bergen su Kirkenes, cioè praticamente dalla metà della Norvegia fino a quasi il confine con la Russia, anzi al confine con la Russia praticamente, ed è proprio il servizio postale che è stato trasformato in una specie di crociera. Dico specie perché non sono le navi che ci immaginiamo enormi con navi ballerine o del genere a bordo, ma sono delle navi comode, molto comode, adattate anche a un'ospitalità di un buon livello, ma sicuramente fondamentalmente un servizio postale.
2: Allora Gazziano, devo dare la parola a Claudio, io però prima ti chiedo, tu sei un privilegiato perché in quanto giornalista che si occupa dei viaggi proprio professionalmente, forse hai maggiori possibilità del comune mortale, mettiamola così, ma una volta nella vita tu la consiglieresti questo viaggio o è proibitivo sul piano economico?
5: Allora, sicuramente non è un viaggio delicato per il portafoglio, ma calcola che almeno quello che ho fatto io, i servizi sono di ottimo livello, e soltanto i voli abbiamo preso 1, 2, 3, 4 voli, per cui soltanto i voli incidono notevolmente sul costo. Ma io ho iniziato a accompagnare viaggi nel 1980, quando ero all'università, no? Perché sai che mi sono laureato in lingue scandinave, per cui era un modo per andare su, per comprare i miei libri, per parlare la lingua, eccetera, eccetera. Ma durante il mio primo viaggio c'era uno psicologo genovese che mi ha detto una frase che mi è risuonata e continua a risuonarmi da più di 40 anni alle orecchie, e forse solo adesso sto capendola veramente, che dice che Caponord è un confine mentale. Sì, è vero, perché pensandoci, arrivandoci su per l'ennesima volta, ma non so, mi ricordo più quante volte sono stato a Caponord, mi rendo conto che non c'è niente, non c'è nessun motivo reale per andare lì, no? Cioè soltanto girare la macchina e tornare indietro, o la moto, la bicicletta o il pullman, quel che vuoi, ma è l'idea di essere, di aver messo un punto fermo nella tua vita, no? Un qualcosa di compiuto, perché da lì oltre non puoi andare, per cui dai una compiutezza alla tua vita e dai una compiutezza alla, proprio alla, alla tua essere, insomma.
2: Vabbè, dici, quindi,
5: ho,
2: insomma,
5: ho realizzato qualcosa.
2: Tu lo consigli,
5: e soltanto
2: chi
5: quello,
2: lo può fare almeno una volta
5: quello,
2: nella vita, vabbè, chiaro,
5: e poi è meraviglioso, poi è meraviglioso, è talmente bello, vabbè, che non stanca mai.
2: Ricordo che siamo in compagnia di Graziano Caponago, giornalista, esperto di viaggi. Claudio, volevi porre una domanda?
4: No, volevo, stavo riflettendo, perché mi avete fatto venire un po' l'acquolina in bocca, anche per la temperatura. Cioè, quindi mi domandavo, volevo chiedere a, a Graziano se, cosa mi consiglia, no? Se dovessi pensare di mettere qualche soldino da parte per un viaggio di questo tipo, e anche il periodo, insomma, è un po' di consigli pratici da uno che praticamente ha il passaporto
2: norvegese,
4: se no la seconda, se no la seconda cittadinanza.
5: No,
4: perché
2: vabbè, dai una risposta in norvegese a Claudio Coppini, così la capiscono tutti, dai.
5: Un po'. No, ok, evitiamo di fare lo scemo. Il periodo è questo, il periodo migliore è questo, perché è il massimo rigoglio, per cui diciamo metà giugno, metà luglio è l'estate piena, è l'estate piena norvegese, nordica, non soltanto norvegese, ma anche anche Lapponi, Finlandia, Svezia, eccetera. Come farlo? Allora, c'è una piccola differenza linguistica, o meno di nomenclatura, cioè Hurtigruten, Hurtigruten e Havila. Praticamente Hurtigruten è la linea, linea che si chiama, infatti Hurtigruten, la linea veloce, la rotta veloce, che è la rotta marittima tra Bergen e Kirkenes. Hurtigruten con la N è una compagnia di navigazione, la prima, quella storica, che fa la, che percorre la Hurtigruten senza N, e Havila è la compagnia concorrente di Hurtigruten sulla stessa linea. Ecco, detto, premesso questo, sono soltanto delle navi speciali che vanno a fare questo tragitto.
2: Sono navi abbastanza piccole, insomma, sì.
5: Sono piccoli, un centinaio di metri di lunghezza, perché percorre veramente la parte più bella, quella dei fiordi più belli, che è praticamente verso le isole Vesterålen e Lofoten, verso il nord, insomma, della Norvegia. Sono tutti su canali molto piccoli, ci sono vie d'acqua segnate da boe, dove letteralmente fai lo slalom tra una boa e l'altra, per cui tu capisci che le grandi navi da crociera, e io ne ho visto, noi eravamo ormeggiati a Trondheim di fianco a una di queste, eravamo 5-6 volte più piccole, capisci che lì è come cercare di entrare con un tir nei vicoli nei stadini di Firenze, ecco.
2: C'è qualcuno che ci prova, intanto, vabbè,
5: sì, qualcuno che ci prova ci fa anche 30 morti, ma grazie al cielo non tutti, chiaro, sono così dementi.
2: Senti, allora, Graziano, io ti volevo chiedere, è chiaro che già lo vediamo anche in questa trasmissione, il turismo sarà profondamente influenzato dai cambiamenti climatici. La suggestione è quella di andare in paesi più freschi. D'altra parte, però, abbiamo anche sentito di turisti canadesi che ha detto mai più in Italia in questo periodo. Cioè, noi in Canada, certo, abbiamo 22 gradi in questo momento, cioè è da pazzi arrivare a Firenze, a Roma o da qualche altra parte in Italia e beccarsi 40 gradi. Ci sarà un cambiamento importante dell'industria del turismo, secondo te, nei prossimi anni?
5: L'industria del turismo si basa molto sulle sensazioni della gente, sui desideri della gente. In realtà l'industria del turismo vende dei sogni, no? Vende dei sogni di vedere posti nuovi, eccetera. Il turismo è in terribile crisi di identità, a mio avviso, perché la gente vuole viaggiare, può viaggiare, ha le possibilità di viaggiare, ma il problema è che adesso non sa dove viaggiare. Molte zone del mondo sono precluse, molte zone del mondo sono considerate insicure, pericolose, molte zone del mondo sono climaticamente irraggiungibili o sai, io non andrei adesso nel visitare le piramidi, per dire, in Egitto, in questa stagione, andrei a ottobre, novembre, dicembre, ma come me tutti quelli che vogliono andare e che riescono ad organizzarsi, per cui non c'è, la destagionalizzazione è completa. Poi all'estero sai che non c'è il mese canonico di agosto, ma le vacanze sono più elastiche, per cui una città come Roma, come Firenze, che è la città dove viviamo noi, basta andare in giro, vedi che la massa di turisti, il carico turistico è enorme, e ne abbiamo parlato più volte da questa antenna del problema del sovraturismo.
2: Forse bisogna distribuirlo meglio nel corso dell'anno, ecco, non lo so.
5: Ma la domanda è: come fai a distribuirlo meglio? Con una politica di prezzi? Sì, forse anche quella, ma poi la politica di prezzi vorrebbe dire che andresti a colpire chi di turismo pratico vive, il ristorante, l'albergo, eccetera, ma le città però hanno è un problema che di difficilissima di soluzione, che non è
2: ci ritorneremo. Certo, sono in tanti a vivere grazie al turismo, e io mi chiedo se quello che sta succedendo attorno a noi, se non avrà una ripercussione importante, negativa, anche proprio sul turismo internazionale. Poi, non lo so, poi magari...
4: All'inizio della trasmissione Graziano parlava che in Gran Bretagna ci sono le vigne, è cambiato tutto, no? Addirittura anche in Toscana.
2: O sta cambiando.
4: È cambiato tutto. Anche in Toscana le vigne non sono più nelle colline del Chianti, ma sono già a 600, 650, 700 metri, proprio per il cambiamento climatico.
2: E quindi tutto questo avrà delle ripercussioni.
5: Ma sai, in Norvegia, tornando a Norvegia, che è un paese molto piccolo, molto strettissimo nella parte, no? Ha la forma più o meno di un liuto, di un mandolino, lo stretto in alto e con un fondo arrotondato. È un paese che dove io ho 5 milioni di abitanti, un paese di una ricchezza incredibile, perché è il fondo sovrano, grazie al petrolio e al gas, il secondo fondo sovrano più ricco al mondo. Infatti è tutta un fiorire di cantieri, di opere pubbliche, ponti, gallerie, il sud della Norvegia, per dire, ma non soltanto sud. La Norvegia è diventata un groviero con gallerie dappertutto che collegano da una parte all'altra del paese, magari anche un ponte costato milioni e milioni di euro perché collega un paesino di 50 famiglie con la terraferma, robe che avessero regalato una motobarca a ogni famiglia, avevo sicuramente risparmiato.
2: Vabbè.
5: Ma c'è una grande attenzione all'ambiente, questo sicuramente.
2: Questa è la cosa importante.
5: E lo curano con grande amore, e il norvegese, ma il nordico in generale, lui vive nella natura e per la natura. Se tu viaggi su il nord, vedrai che quasi tutte le case hanno davanti a sé un camper, e dici: ma che ci fai col camper in alto? Niente, la gente prende e quando può sale sul camper, si allontana di una trentina di chilometri. Nei paesi nordici il campeggio libero è consentito per legge, l'unica cosa che devi stare a 150 metri da una casa, e il problema è trovare una casa lì, se riesce proprio di andare a cercare lì in quelle parti, e si mettono magari 3 giorni nel niente, seduti su una sedia a sdraio con il proprio libro.
2: C'è anche un'altra filosofia del turismo, chiaramente. Ci dobbiamo fermare perché non abbiamo più tempo a disposizione. Ci fa innamorare di questo paese. Ci ritorneremo magari anche a parlare di Norvegia insieme a te.
5: Sai che l'inno norvegese dice: Ja, vi elsker dette land. Sì, amiamo questa terra. E se andate al nord, non soltanto in Norvegia, ma in tutto il nord, è molto facile tornare innamorati persi. A me è successo
2: poi adesso c'è anche la nazionale norvegese che va bene, quindi stiamo a vedere
5: ha
2: mandato le riserve, quello non conta. Grazie davvero allora a Graziano Caponago, grazie mille, a risentirci, a presto.

0: Se ti fermassi a considerare che sei buono e bravo, saresti perduto. Se ti fermassi a considerare che il denaro e i piaceri valgono qualcosa, che la religione è una via per andare a Dio, saresti perduto. Se ti fermassi a considerare che la Bibbia forse ha torto, saresti perduto. Se ti fermassi a considerare che ci sono tante religioni e forse puoi fare a meno di Dio, saresti perduto. Considera invece che Cristo è l'unico che può salvarti. Gesù ti dà la vita. Sarai salvato oggi stesso se crederai in Lui, se abbandonerai con fiducia la tua vita nelle sue mani. Lo scopo è proprio quello di aiutarti a conoscere il Signore.
1: Radio Logos, Foggia.

La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei capitolo 11 versetto 1. Il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc capitolo 2 versetto 4. In cosa avete fede? Se consulto una carta nautica o una mappa stradale, do completa fiducia a chi l'ha redatta. Dal momento in cui mi metto in viaggio, mi affido del tutto alle sue indicazioni. Con Dio è un po' la stessa cosa. Io credo che è Lui che ha fatto scrivere la Bibbia, perché essa racconta la storia dell'uomo con una lucidità impressionante. Inoltre ha annunziato in anticipo molti avvenimenti con una precisione sorprendente. La Bibbia è parola di Dio e ha un'autorità che zittisce anche i più arroganti. Davanti a questo libro posso solo inchinarmi. Avere fede in Dio significa credergli, credere alle cose che ha fatto scrivere nella Bibbia. Dio non mente mai. Nella sua parola ci sono riportati tantissimi fatti storici, per esempio la nascita, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Questi fatti io li credo. Io credo a Dio quando afferma che mi ama. Credo a Dio quando dice che gli uomini dopo la morte andranno in un luogo di felicità se hanno creduto in Gesù Cristo, o in un luogo di tormenti se non hanno creduto. Dio dice che fa grazia al peccatore che si pente, e io gli credo. Dice che sono reso perfetto per sempre grazie al sacrificio di Cristo, e io gli credo. Mi assicura che mi ama, ma che ha in orrore il peccato, e io gli credo. Io credo tutto ciò che Dio dice nella Bibbia, perché Dio è vero e non può mentire. Milioni di persone mettono la loro fiducia in Dio ogni giorno. Sperimentano le difficoltà della vita, certo, ma conoscono anche la pace e la gioia. La fede onora Dio, e Dio benedice quelli che gli danno fiducia.

Molte persone possono testimoniare di aver visto il cielo, ma soprattutto la Bibbia dice che il cielo è una realtà. E la Bibbia parla anche di un altro posto, l'inferno, il luogo riservato a chi non vuole avere a che fare con Dio. Scusami se ti dico queste cose, non voglio spaventarti, ma solo avvertirti per il tuo bene. È qui che ti viene data la possibilità di scegliere. E non basta che tu faccia buone opere o vada a confessarti se non ti penti veramente e cambi strada. Non c'è nessun modo per guadagnarsi la vita eterna in cielo. C'è qualcuno che l'ha già guadagnata per te. Tu non devi far altro che riconoscere la sua opera, accettarlo nella tua vita. Questa persona è Gesù. Egli ha trionfato sulla morte ed è l'unico che può salvarti dall'inferno, da un'eternità veramente penosa. Ti esorto a riflettere su queste parole e a scegliere Gesù prima che sia troppo tardi. Se chiederai a Gesù di entrare nella tua vita, non solo avrai la vita eterna, ma anche una comunione personale con Lui, il che vale molto di più di qualunque